tartaruga con i tetti a scaglie grigie, si rincorrono gli odori, i colori e le puttane. Nel gran ventre del paese ci son posti che sono strani.

sulla strada che va al porto, dopo un arco c'è una piazza, sempre piena di bambini, qualche gatto e un vocumprà. Tra un negozio di bottoni e un tizio che si fa, c'è un ufficio senza targa e senza età.

soltanto il sorriso di mio padre ed il canto di un amico. Voglio indietro i miei 20 anni e le speranze in più. Voglio l'albero dei come e dei perché.

casa con le rughe ed i pensieri. Lascio lì i miei 20 anni, i capelli e i sogni in più. Mi va bene rimanere con quello che ho. Torno a casa, apro la porta e ci sei tu. E ci sei tu. E ci sei.

preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito li

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

figlie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente sono

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Scusa mamma se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato, stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato. Scusa mamma se ogni tanto ti do per scontato, grazie per tutte le scarpe che non ho mai tirato, e mezzo perdonato, tanto va così.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1989, l'appuntamento di Rai Radio Tutta Italiana per ascoltare un anno di successi in meno di un'ora. Parliamo naturalmente dei singoli, quelli suonati dalle radio, suonati nei jukebox, perché nell'89 ancora erano ben piazzati in tutte le rotonde sul mare, ovunque jukebox. Il 14 febbraio, San Valentino, ma in questo caso da ricordare perché l'Iran condannava a morte, era proprio Khomeini, lo scrittore Salman Rushdie, autore dei versetti satanici, una condanna che praticamente ha impedito a Salman Rushdie da allora e fino a oggi di vivere tranquillamente. Il 18 aprile cominciavano in Cina e in piazza Tiananmen, ormai tristemente nota come piazza Tiananmen, le proteste studentesche di Pechino, alla quali venne posta fine il 7 giugno in modo disastroso. Le vittime sono innumerevoli e intervenne i carri armati per interrompere naturalmente le manifestazioni della piazza degli studenti. Il 13 ottobre, venerdì nero a Wall Street, crollo della borsa. Il 9 novembre cade il muro di Berlino, quindi la storia dell'Occidente volta pagina. E un altro avvenimento storico, il 25 dicembre, in Romania, il dittatore Nicolae Ceausescu e la moglie Elena vengono giustiziati e viene adottata l'attuale bandiera il 27 di quel mese, quindi praticamente cambia anche la storia della Romania. Di film, alcuni dei film usciti nel 1989: L'attimo fuggente, Batman, nato il 4 luglio, Ritorno al futuro, il secondo episodio di quella saga. Il 23 gennaio, Salvador Dalì, il pittore spagnolo, moriva. E poi ancora Gaetano Scirea, il 3 settembre, il calciatore, e lo scrittore e giornalista Leonardo Sciascia moriva il 20 novembre del 1989. Chiudiamo con Sanremo. Il vincitore quell'anno fu un duo, la coppia Anna Oxa Fausto Leali con Ti lascerò. Secondo posto, eterno secondo, Toto Cutugno, Le mamme, e al terzo posto un'altra coppia, questa ben più famosa e collaudata, Albano e Romina Power con Cara terra mia. Noi a questo punto diamo spazio ai successi e i singoli più venduti in Italia proprio nel 1989. Appuntamento alla prossima con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora.

così e quanto sono disperata, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio tutta italiana.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: GR1.
2: La morte di Fakir, scontri a Bologna tra manifestanti e polizia, scudo penale per i due agenti e i quattro sanitari coinvolti. Piante dosi, chi agita pregiudizi non si fida neanche della magistratura. Bombe e minacce, Trump, l'Iran pagherà per i soldati americani uccisi. Nuovi raid sullo stretto di Hormuz, diplomazia al lavoro, ma gli UTI annunciano bloccheremo i porti sauditi nel Mar Rosso. Il giallo di Eboli, tra dubbi e incredulità, si indaga sulla vita privata e professionale di Luigi Esposito, il giornalista ucciso e dato alle fiamme. Le prime risposte arriveranno dall'autopsia. Fine dell'attesa, anche oggi alte temperature in gran parte d'Italia, 18 città da bollino rosso, quartieri come serre, la mappa di Legambiente, ma da domani si cambia con temporali e calo termico. Buongiorno da Luana Cremasco. 11 feriti lievi tra forze dell'ordine e manifestanti durante gli scontri di ieri sera a Bologna nel corteo di protesta per il caso di Fakir Abderrahim, 42enne morto durante un fermo di polizia. 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha attivato verifiche tra agenti e operatori del 118. Per loro la procura attiva lo scudo penale e fa sapere c'è altro oltre al video diffuso in rete.
3: Il video, questo, che mostra l'uomo a terra immobilizzato e chiede aiuto, le bodycam dei poliziotti, le testimonianze, l'autopsia che dovrà essere eseguita, tutti elementi importanti per un'inchiesta che punta a fare piena luce sulla morte di Abderrahim Fakir. L'attenzione dei magistrati si concentra sui due agenti e sui quattro operatori del 118 intervenuti dopo la richiesta dei poliziotti che segnalavano una crisi psichiatrica e a loro volta chiamati dai residenti del Pilastro, quartiere periferico di Bologna.
4: Pronto, la polizia?
5: Si sentiva da lontano e ha cominciato a cercare di aprire delle porte.
3: Omicidio colposo, l'ipotesi di reato, mentre per i sei la procura fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. In altre parole, non vengono automaticamente indagati. Prima volta da quando la norma è entrata in vigore. Si indaga su fatti più ampi rispetto al video diffuso in rete, fanno sapere i magistrati, mentre a fine giornata il presidio organizzato per ricordare Farik finisce in scontri tra manifestanti incappucciati e forze dell'ordine per una lunga serata di tensione nel centro di Bologna. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E sulla vicenda è intervenuto al TG1 il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sentiamolo.
6: Innanzitutto è accaduta una grande tragedia per la quale sicuramente dobbiamo partire dalle espressioni di dispiacere e di grande cordoglio per i familiari. Dopodiché è accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura che dovrà cercare che cosa è successo.
2: Vicinanza alla famiglia di Fakir, a quanti sono coinvolti nella vicenda dall'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi. Non prevalgano odio, violenza, strumentalizzazione, ma rispetto e dialogo, è il commento del presidente della Conferenza Episcopale Italiana. E del caso Fakir discute la politica, che continua a confrontarsi anche sulla condanna del gioielliere Mario Roggero in carcere per aver ucciso i rapinatori entrati nel suo negozio nel 2021. Le opposizioni chiedono al Viminale di chiarire su quanto accaduto a Bologna. Sostegno alle forze dell'ordine dalla maggioranza, che deposita un emendamento al decreto giustizia per evitare indennizzi a chi delinque.
7: Nessun risarcimento a chi commette reati gravi. L'emendamento ora è nero su bianco con la firma di tutti i capigruppo di maggioranza. Certo, la Lega vorrebbe di più: nessuna reazione punibile di fronte a una minaccia armata, proposta su cui frenano Noi Moderati e Forza Italia. Antonio Tajani.
8: Ruggero è colpevole, giusto chiedere la grazia, che è ben diverso da dire allarghiamo i confini della legittima difesa.
7: Quanto a Bologna, ci andrò nei prossimi giorni, annuncia Matteo Salvini, per portare il mio sostegno ai poliziotti. Posizione condivisa da Fratelli d'Italia, che parla di ostilità della sinistra per le divise. I progressisti chiedono al ministro Piantedosi di riferire in aula. Verità e giustizia, invoca il PD, non si può morire durante un intervento delle istituzioni. Mentre sulla legittima difesa l'accusa alla destra è di volere un far west. Francesco Silvestri, 5 Stelle.
9: Stimolare una sparatoria in strada vuol dire mettere a rischio i passanti. Non possiamo creare vittime innocenti per inseguire mannacci.
7: Il generale posta un video IA in cui da imperatore romano condanna a morte i leader di sinistra. Solo satira si difende, ma FD prende le distanze, mentre le opposizioni parlano di pericoloso incitamento alla violenza. Lucio Bondi, GR1.
2: Dall'estero, decima notte notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran. I Pasdaran replicano lanciando i loro ordigni verso le installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. A Washington intanto si valuta la futura linea d'azione.
1: O una massiccia escalation per piegare Teheran da lanciare con le forze israeliane, oppure un nuovo cessate il fuoco per riavviare il negoziato, riaprire lo stretto di Hormuz. Sarebbero queste le opzioni al vaglio della Casa Bianca, secondo quanto riporta il sito di informazione Axios. Una decisione deve essere ancora presa, i prossimi giorni saranno decisivi. I mediatori qatarini, egiziani, pakistani starebbero tentando di far convergere le parti su un accordo per una nuova sospensione delle ostilità di 10 giorni. Ma nella notte scorsa le forze statunitensi hanno continuato a bersagliare l'Iran, centri di comando, batterie per il lancio di ordigni, per ridurre la capacità dei Pasdaran di colpire nello stretto di Hormuz, dove un'altra petroliera è stata attaccata. Gli Houthi, le milizie filo-iraniane e yemenite annunciano il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bab el-Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Combattiamo una guerra su vasta scala, la constatazione del presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento del presidente Trump, pagherà un prezzo altissimo. Trump poi è ritornato sulle affermazioni del sindaco di New York Mamdani, che aveva annunciato di stare valutando l'arresto del premier israeliano Netanyahu in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Non verrà arrestato in nessuna circostanza negli Stati Uniti. La garanzia di Trump. Enzo Arcieri, GR1.
2: Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno per una de-escalation in Iran dopo aver incontrato a Palazzo Chigi il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Tra i temi affrontati anche il sostegno all'Ucraina, la cooperazione sull'Africa nell'ambito del piano Mattei, il contrasto agli arrivi di migranti irregolari. Ascoltiamo la premier.
4: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, a lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione. Anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
2: L'espulsione dell'addetto militare dell'ambasciata italiana a Mosca insieme a un collaboratore è una plateale ritorsione. Lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il provvedimento era stato annunciato dalla Russia in risposta a quello analogo da parte dell'Italia di 2 addetti militari russi il 9 luglio scorso, accusati di spionaggio. Ancora la cronaca, prosegue l'indagine della procura di Salerno sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo il cui corpo carbonizzato è stato trovato domenica a Eboli. Oggi l'autopsia, molte ancora le incognite.
10: I dubbi, le tante piste, lo sgomento dei colleghi di Luigi Esposito. Annibale Discepolo lavorava con lui a 8 Channel.
11: La tecnica adottata sembrerebbe di chiarissima matrice camorristica, una liturgia molto utilizzata.
10: Perché Luigi si trovava di notte in quella zona così isolata, si chiedono gli amici. Nessuno gli voleva del male, era un uomo tranquillo, racconta la sorella. Gli investigatori scavano anche nella vita privata, ma sembra prevalere la pista professionale. Ancora Discepolo.
11: Credo che tutto sia connesso al suo lavoro di biologo, che lo vedeva effettuare ispezioni in terreni, che magari abbia scoperto qualcosa che qualcuno non voleva venisse rivelata.
10: Altro nodo da chiarire: perché Luigi Esposito raccontava di lavorare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, notizia subito smentita dall'ARPAC. Le tante incognite a partire dal movente, ma anche sulle cause della morte. Oggi l'autopsia metterà il primo punto fermo se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o se il rogo sia stato appiccato dopo. Valeria Volatile, GR1.
2: Daniele Rezza, appena 19enne, nel 2024 uccise con una coltellata Manuel Mastrapasqua per rubargli un paio di cuffiette da 14 euro. Ieri per l'imputato è arrivata la sentenza d'appello.
12: Condanna confermata a 27 anni a Daniele Rezza per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso 2 anni fa a Rozzano in piena notte mentre tornava a casa. Per la procura generale, da parte dell'imputato non c'è stato nessun pentimento, né rimorso né volontà di riparazione morale del danno. Per questo l'accusa si era opposta anche alla richiesta di giustizia riparativa. L'aggressione era stata ricostruita grazie a telecamere, celle telefoniche e all'audio che la vittima stava inviando alla fidanzata in quel momento. Rezza aveva poi confessato. Prima delle conclusioni finali, in aula è stata discussa la perizia psichiatrica disposta dalla corte, che ha giudicato l'imputato capace di intendere e volere al momento dei fatti. La difesa aveva chiesto di far prevalere le attenuanti sulle aggravanti della minorata difesa e dei motivi abietti, e invitato a tenere conto della fragilità e della giovane età dell'imputato.
13: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Riprende oggi in commissione al Senato l'esame della legge elettorale. Difficile comunque l'approvazione definitiva prima della pausa estiva, anche perché la maggioranza deve sciogliere il nodo del delle preferenze dopo lo stop la settimana scorsa alla Camera. L'obiettivo, ricorda il centrodestra, resta quello di garantire stabilità permettendo a chi vince di governare. No netto al provvedimento dalle opposizioni che parlano di una norma voluta dall'esecutivo per evitare la sconfitta. Multa della Commissione Europea alla piattaforma di vendite online AliExpress, contestate carenze nei controlli su merci non conformi. L'inviato a Bruxelles.
14: La Commissione Europea ha sanzionato con una multa da 550 milioni di euro il gigante cinese del commercio elettronico AliExpress, parte del gruppo Alibaba, sotto accusa la vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress ha violato gli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali per non essere riuscita a valutare e mitigare i rischi connessi alla propria attività. In sostanza, la piattaforma non sarebbe stata in grado di contrastare efficacemente l'importazione di oggetti che, tra le altre cose, presentavano problemi di sicurezza. Tra questi figurano giocattoli e cosmetici che, anche se individuati come pericolosi, rimanevano online per settimane. La stessa azienda ha segnalato che oltre 15 milioni di prodotti illegali sono stati raccomandati lo scorso anno agli utenti europei, ha dichiarato un portavoce della Commissione. Il colosso asiatico afferma di non condividere la decisione e parla di una multa sproporzionata che non tiene adeguatamente conto dei miglioramenti apportati. AliExpress ha annunciato che presenterà un ricorso. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo, GR1.
2: I treni italiani arrivano in Germania. Italo sta per entrare nel mercato ferroviario tedesco con investimenti per 3 miliardi e 600 milioni di euro, ponendo così fine al monopolio di Deutsche Bahn sull'alta velocità. La circolazione dei 26 treni previsti, cui se ne potranno aggiungere altri 14, comincerà nel 2028, servirà 18 città. Ne abbiamo parlato con l'esperto di trasporti Francesco Ramella.
15: È stato un processo difficoltoso, c'è stata, come sempre accade, resistenza da parte dell'attuale monopolista, e però adesso le autorità tedesche hanno concesso via libera e quindi si apre una prospettiva che l'Italia ha vissuto già da più di 10 anni e che si è rivelata molto positiva.
2: Tregua al grande caldo, in arrivo aria fresca e temperature più miti sull'Italia.
10: Come inaspettando Godot, ma con il lieto fine. Nel senso che dopo la lunga e estenuante attesa vissuta in giornate torride apparentemente senza fine, il sollievo arriverà. Da domani l'aria fresca del nord prenderà finalmente il posto del caldo che ha accompagnato l'Italia in queste settimane. Previsti anche temporali, grandinate e forte vento. Oggi sono ancora 18 le città con bollino rosso, ma domani scenderanno a 7. Il punto con il colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
16: Ancora molto caldo, temperature che nell'entroterra arrivano facilmente a 40 gradi. Arrivano però anche i primi segnali di cambiamento. Temporali attesi per le regioni settentrionali potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo. Segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
10: Paola Guarnieri, GR1.
2: Sono le grandi città con i loro bollini rossi in altalena quelle più bersagliate dall'AFA. Legambiente ha elaborato una mappatura delle zone più calde nei diversi centri urbani.
10: A Roma il quartiere Maglia Nera per il caldo è l'Alessandrino, una delle aree più densamente popolate nel quadrante est. Temperature fino a 4 gradi superiori rispetto alle zone con più parchi e alberi. A Milano la fa arroventa il Giambellino, a Napoli San Pietro a Patierno. Sono i dati di Che Caldo Che Fa, la campagna di Legambiente e Croce Rossa Italiana, che mappa il caldo nelle grandi città attraverso telecamere infrarossi per misurare l'effetto delle isole di calore nelle aree dove il verde urbano è sovrastato da asfalto e cemento. I dati raccolti fotografano quella che i sociologi definiscono cooling poverty, povertà di raffrescamento, l'incapacità di mantenere una temperatura confortevole in casa nei contesti di maggiore difficoltà. L'aria condizionata in Italia la poco più di una famiglia su due, l'energia costa e i quartieri più caldi sono quelli più poveri. Maria Teresa Imparato, Legambiente.
17: Le mappe delle isole di calore sono sovrapponibili alle mappe delle criticità socio-economiche, quindi dove vivono le persone più fragili sono gli stessi luoghi dove le temperature sono alte.
10: Cosa chiedete?
17: Di intervenire prioritariamente a queste aree vulnerabili del paese.
10: Francesca Fornario, GR1.
2: Mondiali di calcio, Madrid in tripudio per la Spagna, campione del mondo. Ad abbracciare le furie rosse lungo le strade della capitale c'erano, secondo il quotidiano El País, 2 milioni di persone. La lunga parata su un autobus scoperto è terminata a Piazza Cibeles, dove la festa è durata per tutta la notte. Nel pomeriggio invece gli incontri istituzionali con Re Filippo e il Premier Sanchez. Disavventura per la nazionale italiana di Power Chair Football, disciplina paralimpica conosciuta come calcio in carrozzina. La squadra è rimasta bloccata all'aeroporto romano di Fiumicino perché la compagnia aerea EasyJet non ha imbarcato tutte le 6 carrozzine sul volo per Glasgow, nonostante l'autorizzazione che era stata data ad aprile. Gli atleti non hanno così potuto prendere parte al torneo internazionale in vista dei prossimi mondiali in Argentina. Durissima la reazione del Comitato Paralimpico Italiano, che ha parlato di un episodio lesivo della dignità degli atleti e che ha annunciato azioni legali. Sono le 7:15 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi radio anch'io. Nella puntata di oggi, la chiusura dello stretto di Ormuz, il prezzo dei carburanti, le possibili conseguenze per l'economia italiana ed europea. E poi la vicenda del gioielliere Mario Roggero dopo la condanna. L'abbiamo parlato anche nel giornale, è divenuta, l'abbiamo sentito, un terreno di scontro politico. Radio anch'io oggi con Francesca Rinaldi, qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. A tutti voi l'augurio di una buona giornata, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio-alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
19: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare per la semplificazione con l'audizione di rappresentanti dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Buon ascolto.
20: Buongiorno, intanto ringrazio la dottoressa Iossa, la dottoressa Argentati e la dottoressa Piras per essere qui oggi con noi in questo ciclo di audizioni. La Commissione prosegue un ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra il cittadino e le imprese private e la pubblica amministrazione, con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Come già salutato in premessa, la professoressa Iossa è accompagnata dalla dottoressa Anna Argentati, direttrice della Direzione Studi Giuridici e Analisi della Legislazione, e dalla dottoressa Manola Piras, funzionaria. Saluto e ringrazio le nostre ospiti per aver accolto l'invito e poi, vabbè, dopo l'illustrazione iniziale c'è la possibilità per i membri della Commissione di poter fare qualche domanda. Quindi do la parola alla professoressa Iossa per la sua relazione.
21: Signor Presidente, onorevoli componenti della Commissione, innanzitutto ringrazio appunto la Commissione per l'invito e l'opportunità data all'autorità di partecipare a questi lavori dell'indagine conoscitiva sulla trasparenza e la semplificazione nei contratti pubblici e i rapporti tra i cittadini, le imprese private e la pubblica amministrazione. A queste tematiche della trasparenza e della semplificazione l'autorità da anni dedica ampia attenzione, tenuto conto che queste rivestono un ruolo assolutamente centrale nell'ambito delle, delle sue competenze. In particolare, come sapete, l'autorità si occupa sia della tutela della concorrenza sia della tutela del consumatore. Quindi, da una parte, per quanto riguarda la tutela della concorrenza, l'autorità interviene per assicurare che i mercati siano aperti e contendibili e che le dinamiche di mercato si basano su quella che possiamo definire una concorrenza nei meriti, nelle quali appunto le imprese che riescono a offrire prodotti e servizi di qualità e a costi più contenuti riescano a emergere, a entrare nel mercato e crescere. È una concorrenza che aiuta a stimolare l'innovazione, proprio perché laddove le dinamiche concorrenziali sono funzionanti, esiste questa concorrenza nei meriti, le imprese hanno incentivo a innovare su queste variabili di processo, su aspetti legati al processo e ai prodotti, proprio per cercare di crescere all'interno del mercato. Accanto a questa competenza, l'autorità ha la competenza e la tutela del consumatore. Qui la normativa è diversa e l'obiettivo è di assicurare che il consumatore, l'utente, possa compiere una scelta consapevole, il che vuol dire sia in grado di confrontare le alternative disponibili nel mercato, e libera, nel senso di libera da condizionamenti e pratiche commerciali o clausole vessatorie inserite nei contratti, di cui parlerò in seguito, possono talvolta ostacolare questa crescita libera e consapevole. Allora, al centro di entrambe queste competenze c'è la trasparenza e la semplificazione. E infatti la tutela della concorrenza e la tutela del consumatore si intersecano, complementandosi proprio attorno a questi principi fondamentali. Perché laddove c'è trasparenza e semplificazione, laddove le clausole contrattuali in modo ampio tutelano il consumatore è in grado di confrontare le diverse alternative e quindi a fare una scelta consapevole e libera. E questo fa sì che le imprese, per poter attrarre nuovi clienti, debbano necessariamente offrire prodotti o servizi a condizioni convenienti o secondo standard qualitativi che soddisfano le esigenze del consumatore. Quindi si va dalla tutela della del consumatore alla tutela della concorrenza, e questo a sua volta fa sì che gli operatori più efficienti, in grado quindi nell'ambito di dinamiche concorrenziali basate sul merito, di soddisfare quelle esigenze dei consumatori, di anticiparle attraverso prodotti innovativi e nuovi servizi, riescano ad emergere nel mercato. E questo a sua volta conduce a utenti, permette di tutelare maggiormente gli utenti. Quindi la memoria dell'autorità è una memoria che fa perno proprio su questa idea che le clausole contrattuali e la trasparenza delle clausole contrattuali vadano pensate rispettando e tenendo conto di alcuni principi di tutela del consumatore, dopo farò degli esempi, nella consapevolezza che non si tratta solo di una questione di tutela del consumatore, ma anche di una questione di tutela della concorrenza basata sul merito. E come sapete, e mi premo sottolinearlo, la concorrenza è proprio funzionale alla crescita, perché è quella che stimola l'innovazione, come dicevamo, di processo e di prodotto. Io sto parlando a braccio, però chiaramente poi fate riferimento alla memoria scritta, è un modo anche per potermi concentrare sui concetti principali. Mi preme anche ricordare che questi concetti sono assolutamente fondamentali quando la concorrenza non è nel mercato, ma è per il mercato. Quindi non si tratta di una situazione nelle quali le imprese entrano e competono liberamente, il consumatore è libero di scegliere fra le varie alternative, ma situazioni nelle quali, per esempio, date le caratteristiche tecnologiche del prodotto o del servizio, presenza di economie di scala, costi reversibili o altro, si decide di invece restringere l'accesso al mercato e selezionare l'operatore attraverso una procedura che il nostro codice comunque disciplina. E perché è importante tener conto della centralità della trasparenza e la semplificazione delle clausole all'interno anche, per esempio, di procedure di scelte dell'operatore tramite gara? Perché di nuovo questo meccanismo circolare che va dalle clausole alle dinamiche concorrenziali, alla selezione dell'operatore, alla tutela dell'utente, funziona anche nell'ambito delle gare. Nel senso che laddove nel disciplinare di gara, quindi a base di gara, di una gara pubblica, sulla quale si chiede agli operatori di presentare delle offerte economiche o tecniche, sono stati stabiliti dei principi di tutela dell'utenza e dei consumatori che sono già chiariti in sede di gara, quindi nel disciplinare, nel contratto messo a base di gara, nel contratto di servizio, si favorisce una dinamica concorrenziale tra i partecipanti alla procedura competitiva, quindi alla gara, tale per cui le imprese dovranno tener conto già in sede di offerta delle necessità poi di ottemperare, di far fede a quegli impegni inseriti nel contratto verso l'utenza. E quindi quelle imprese che hanno la capacità di garantire rispetto di quelle clausole in modo migliore, quindi attraverso un processo che permette un risparmio dei costi o attraverso un processo che permette di aumentare la qualità del servizio, avranno una maggiore capacità, potenzialità di vincere effettivamente la procedura competitiva. E quindi di nuovo il processo circolare che va dalle clausole alla dinamica concorrenziale, alla selezione dell'operatore più efficiente, alla tutela dell'utente, si verifica anche in sede di gara. Ma è importante che in quella sede di gara, e questo è il punto che volevamo fare, appunto, si tenga conto non solo di quel momento la gara, ma di quello che accadrà dopo in fase di esecuzione, dove l'utente deve essere tutelato, e quindi alcune clausole a tutela del consumatore, dell'utente, devono essere già chiare, già inserite in sede di gara. In tal senso, per esempio, l'autorità anche ritiene siano meritevoli di specifica considerazione quelle scelte delle pubbliche amministrazioni che, soprattutto per beni e servizi essenziali, che hanno una grande rilevanza per la vita dei cittadini e il cui soddisfacimento contribuisce anche a generare fiducia nelle istituzioni, che siano presenti appunto dei criteri premiali. Quindi nel punteggio della gara è possibile prevedere dei punti addizionali a quelle imprese che nella loro offerta tecnica valorizzano gli aspetti di tutela del consumatore. Per esempio attraverso elementi come il potenziamento dei canali di contatto con l'utenza, immaginiamo l'adozione di numeri verdi gratuiti o di sportelli fisici per il consumatore, oppure l'impegno a rispondere ai reclami in tempi celeri, oppure sistemi di conciliazione alternativi al giudice, affidabili e gratuiti, o soluzioni specifiche per anziani e disabili, o la possibilità, che è un principio che l'autorità ha cercato di affermare di recente, anche di prevedere dei rimborsi direttamente ai consumatori laddove la qualità del servizio scenda al di sotto di alcuni standard predefiniti. Questa circolarità, questo effetto circolare tra contratto, tutela della concorrenza e tutela del consumatore è presente anche nell'affidamento in house. Come sapete, l'affidamento in house costituisce una modalità di affidamento dei contratti pubblici. Chiaramente in quel caso non si può pensare a criteri premiali perché non esiste una procedura di gara, però lo stesso principio può essere applicato laddove al gestore in house viene richiesto sin dalla fase dell'affidamento il rispetto di queste clausole contrattuali trasparenti, semplificate, che tutelano il consumatore di cui abbiamo parlato. Le clausole contrattuali chiaramente svolgono poi un ruolo centrale nella tutela del consumatore e dell'utente anche nelle public utilities che sono state progressivamente liberalizzate, come ad esempio nel settore energetico. Tornando a questo principio e a questi effetti circolari, può essere forse utile anche una lettura trasversale della nostra attività di advocacy, che si è arricchita di alcune componenti che di fatto ci permettono proprio di intervenire per garantire che questo principio di circolarità venga rispettato. In particolare faccio riferimento al fatto che, come sapete, noi possiamo intervenire proprio relativamente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e dei servizi pubblici, e lo facciamo sia appunto in fase di gara, guardando la documentazione, i criteri di selezione dell'operatore, ma anche di recente nella fase successiva di esecuzione. Delle modifiche normative, infatti, recenti, ci hanno aiutato a dare un contributo a supporto delle amministrazioni e del Paese per garantire proprio che la fase di esecuzione del contratto, e quindi la capacità dell'operatore di soddisfare i bisogni degli utenti secondo standard qualitativi prefissati, sia qualcosa di cui si tiene conto nella scelta dell'affidamento. Quindi la normativa che ci permette di intervenire chiedendo una motivazione, a volte anche rafforzata, quando si decide se ricorrere al mercato, quindi una gara, oppure l'in-house, che deve essere basata su delle variabili quantitative legate alla gestione passata, nonché la previsione normativa che ci permette anche di monitorare l'andamento della gestione grazie a un obbligo da parte dell'ente di comunque presentare una relazione sull'andamento della gestione, e di recente anche la novella legislativa che prevede che laddove la gestione, semmai di una concessione di lunga durata, quindi per la quale bisogna aspettare parecchi anni di prima di poter intervenire, a meno che non si receda al contratto, quindi anche la previsione che l'ente debba definire un atto di indirizzo che dia conto delle misure correttive che mette in atto laddove ha dato conto di una gestione carente sotto una serie di parametri. Quindi in presenza anche di quest'atto di indirizzo si sta di fatto chiedendo alle amministrazioni, noi con il nostro ruolo cerchiamo di monitorare, di guardare a tutta la filiera, dalla fase decisionale di affidamento alla fase di esecuzione.

0: attente ai principi che abbiamo cercato di affermare di tutela del consumatore sono tanti, quindi nella memoria ne abbiamo richiamati solo alcuni, dei tanti comunque legati a questioni sulla trasparenza e la semplificazione dei contratti. Però chiaramente se aveste bisogno di qualche ulteriore approfondimento oppure un richiamo a casi specifici e istruttori che abbiamo condotto, erano troppe per poterle includere all'interno della memoria, voglio solo sottolineare, diciamo, che l'autorità appunto interviene con gli strumenti di tutela del consumatore per garantire, come dicevo, una scelta libera da condizionamenti e consapevole, nel senso appunto che il consumatore deve essere in grado di poter confrontare le alternative presenti nel mercato. In tal senso, per esempio, in tema di trasparenza, l'autorità interviene laddove identifica delle cosiddette PCS, pratiche commerciali ingannevoli, quindi dove, per esempio, riscontra una carenza di trasparenza su caratteristiche fondamentali del bene e del servizio, quali il prezzo, la qualità, le condizioni economiche. Ed è così che, per esempio, l'autorità è intervenuta per contrastare gli sconti ingannevoli, il telemarketing ingannevole o ingannevole, i prezzi a goccia, quando il prezzo viene rivelato, soprattutto nel mondo digitale, solo in fasi successive, le recensioni false, che condizionano il consumatore perché danno un'idea della qualità dell'operatore o dell'impresa diversa da quella poi reale, le asserzioni ambientali ingannevoli, anche etiche, nonché la prescrizione biennale che viene citata. Si tratta invece di PCS, pratiche commerciali aggressive, quando l'operatore cerca di mettere in atto delle condotte che vogliono condizionare indebitamente la scelta del consumatore. Per esempio, si parla di attivazioni non richieste, attivazione di servizi accessori, potrebbe essere non richieste, ostacoli al recesso, ostacoli alla garanzia legale, sfruttamento delle vulnerabilità, gli utenti vulnerabili che richiedono un'attenzione particolare. Anche in questo caso la prescrizione biennale può rientrare in una pratica aggressiva. Infine si parla di clausole vessatorie, laddove esistono squilibri contrattuali tra, immaginiamo, l'utente e l'impresa che offre il servizio, cosa che può essere spesso possibile quando c'è una scelta limitata tra le possibili alternative, o quando i contratti non sono trasparenti, non sono comprensibili facilmente e pertanto il consumatore si ritrova a subire delle clausole che noi riteniamo appunto vessatorie, che possono per esempio riguardare la limitazione della responsabilità dell'operatore, la scelta del foro, che non è semmai quello del consumatore, o delle penali manifestamente eccessive. Concludo pertanto sottolineando appunto che l'autorità ha cercato in questa memoria proprio di mettere in evidenza l'importanza di pensare al tema della trasparenza e della semplificazione, sia in un'ottica di tutela del consumatore e dell'utente, ma anche in un'ottica concorrenziale, sia nella concorrenza nel mercato, sia nella concorrenza per il mercato, sia nell'in house. Ringrazio per l'attenzione.
1: Beh, intanto chiedo se ci sono domande da parte dei collegati. No. Saluto la collega che si è unita. Colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Iossa per l'esaustiva illustrazione di quella che è un'attività importante, soprattutto in un paese così complicato come l'Italia, che è fatto di una presenza storica del pubblico in diversi servizi all'utenza, al cittadino, e molto spesso quella transizione tra la gestione pubblica, interamente pubblica del servizio, e la transizione verso il mercato con le partecipazioni private all'interno delle public company non sempre ha

0: sortito quegli effetti desiderati in tema di liberalizzazione, nel senso che ci siamo trovati con una liberalizzazione di quello che era il mercato, ma di fatto delle situazioni monopolistiche in termini di erogazione del servizio, dei punti di forza in termini di erogazione del servizio. Diciamo che negli ultimi anni molto lavoro si è fatto in tal senso e diciamo che oggi possiamo dire che i servizi, anche per quanto riguarda i servizi erogati dalle public company, soprattutto nella parte diciamo, relativa ai servizi in house che lei diceva, diciamo, c'è stata un'evoluzione positiva nel senso della modernità e delle garanzie all'utenza. Permangono ancora delle situazioni che sono legate, diciamo, ai servizi pubblici essenziali che sono regolamentate, diciamo, da bacini di utenza che molto spesso creano barriere d'ingresso al mercato, nel senso che faccio riferimento in particolar modo a quello che è il servizio idrico, che diciamo per una sua legislazione specifica non consente, diciamo, una privatizzazione del servizio se non in alcune aree dell'Italia dove, diciamo, in un periodo in cui c'è stato un vulnus, se vogliamo chiamare così, normativo, si è inserita anche il privato. E per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, che molto spesso i bacini imposti dalla legge creano, fra virgolette, delle dimensioni tali che non incentivano l'investimento privato, magari per. E lì molto spesso magari non c'è proprio questa piena trasparenza, questa piena. Diciamo rapporto con l'utente e il cittadino. È chiaro che è anche un servizio molto difficile da gestire, molto complesso da gestire e quindi è anche difficile poi poter garantire oggettivamente degli standard rispetto agli altri servizi. Quindi sicuramente noi faremo tesoro delle memorie che abbiamo ricevuto nella redazione del documento conclusivo. La collega voleva fare un intervento e quindi ringrazio per il contributo e magari per alcune delle lucidazioni ci permetteremo di potervi ancora interrogare. Prego.
1: Grazie Presidente e grazie al rappresentante della società garante della concorrenza e del mercato. Io volevo chiedere alcune cose relativamente soprattutto al tema dello strumento del partenariato pubblico-privato che voi avete, diciamo, ben interpretato. In seguito alla ultima sentenza della Corte europea, come ben sapete, ci sono stati dei problemi relativamente al tutto quello che riguarda l'affidamento, diciamo, in direttiva. E noi come gruppo parlamentare, ma come anche rappresentante del Parlamento, abbiamo presentato una risoluzione al governo proprio per impegnare soprattutto per quanto riguarda il diritto di prelazione. Sicuramente nei prossimi giorni verranno affinati gli emendamenti per il decreto infrastrutture che può anche riguardare il vostro settore e volevo capire da voi se per quanto riguarda questa sentenza della Corte europea avete avuto delle problematiche, se voi utilizzate il contratto di disponibilità e come, diciamo, reagisce il mercato a questo e se avete delle osservazioni da farci per il decreto infrastrutture, siamo qui a coglierle anche per portarle all'attenzione del Parlamento.
2: Benissimo, grazie a entrambi per la domanda. Se posso faccio prima un breve commento alle giuste osservazioni assolutamente condivisibili che lei ha fatto con anche forse un po' di ottimismo, nel senso che noi stiamo vedendo che grazie al decreto legislativo sui servizi pubblici locali noi abbiamo istituito anche un'unità proprio dedicata a questi interventi di advocacy che diciamo hanno l'obiettivo proprio di garantire quell'effetto circolare di cui si parlava, e in settori come rifiuti, dove troviamo degli indicatori di performance, per esempio la raccolta differenziata, noi stiamo intervenendo tante volte proprio per cercare di garantire che l'utente sia in qualche modo tutelato, nel senso che la modalità di affidamento tenga conto della performance passata. Le dico che stiamo facendo anche degli studi interni per valutare l'impatto di questa attività e noi vediamo che laddove l'amministrazione prende una scelta consapevole, sia questa in-house, no, scusi, una scelta motivata rigorosamente sulla performance passata, sia questa in house, sia questa invece un affidamento al mercato, diciamo, si vedono miglioramenti nella performance importanti, sia dal punto di vista qualitativo come la raccolta differenziata, sia dal punto di vista del prezzo. Quindi credo che, diciamo, spingere su questo meccanismo circolare sia estremamente positivo, con ricadute sulla, come diceva giustamente lei, sulla vita dei cittadini, perché si tratta di servizi pubblici comunque che rivestono un'importanza fondamentale, ma credo anche sulla fiducia del cittadino nelle istituzioni, proprio perché in queste situazioni in cui non c'è una concorrenza nel mercato, ma per il mercato la libertà di scelta del consumatore è inevitabilmente limitata e quindi l'intervento in fase di gara o in fase di affidamento che tenga conto della performance è assolutamente fondamentale. Ma a me sembra che questo principio pian piano sta venendo, si sta affermando, quindi c'è un po' più di dobbiamo, insomma, di ottimismo. Per quanto riguarda il partenariato pubblico-privato, sulla, diciamo, faccio solo due osservazioni, poi è una questione così delicata, quindi l'autorità si deve esprimere in modo, diciamo, tecnico, poi se volete su delle provo a fare un ragionamento, se mi permette, da economista, perché erano temi molto studiati nella letteratura economica. Allora, il partenariato pubblico-privato e il diritto di prelazione erano nati nel dibattito e nella letteratura economica pensando a delle situazioni nelle quali l'innovatività, l'innovazione, diciamo, la creatività del settore privato potessero realmente contribuire a fornire uno strumento o delle idee, dei progetti alla pubblica amministrazione che non è che era inerme o non attiva, ma che semplicemente non poteva effettivamente, diciamo, sempre pensare a nuove opportunità. Quindi era stato pensato, per esempio, per un progetto su un lungo fiume che potesse diventare una spiaggia, su una caserma dismessa che potesse diventare un museo, cioè su situazioni che non erano all'attenzione della pubblica amministrazione e sulle quali invece il privato poteva sviluppare un progetto, un'idea che in qualche modo poi dovesse andare remunerata, e quindi alla letteratura economica si è chiesta quale fosse il miglior modo per remunerare questa idea, questo progetto, e tra le varie alternative c'era anche il diritto di prelazione. Quello che le autorità, adesso diciamo partendo quindi poi invece dal caso specifico, quindi quello che purtroppo però a volte si è andato a osservare è che questo strumento è stato utilizzato un po' in modo improprio, perché se non è il lungo fiume che da 20 anni è abbandonato oppure comunque utilizzato solo come ciclabile, che deve essere, che semmai può essere oggetto di un progetto creativo su cui non c'è mai stata un'attenzione pubblica, ma è invece una concessione già esistente. È lì. Si sa quando è iniziata e si sa quando termina. Si sa quindi quando l'amministrazione si deve attivare per indire una nuova gara o comunque scegliere la modalità di affidamento. Viene un po' meno quell'idea di remunerare un'idea, un progetto che può veramente contribuire al paese. Quindi l'autorità si è espressa in varie occasioni in modo critico proprio partendo da questa prospettiva. Mi spiego. Allora, ed è anche chiaro che se viene utilizzato in contesti, fatemi dire, impropri, può essere anche utilizzato in modo strumentale. Quindi, diciamo, dove invece di generare incentivi al soggetto privato a investire in progetti innovativi, creativi, recuperare demanio pubblico in modo che possa fornire un'utilità reale e concreta al paese, diciamo, lo fa semmai per garantirsi di mantenere una posizione, da concessionario all'interno di una concessione già esistente, faccio l'esempio. Quindi poi nel dettaglio chiaramente la Commissione europea si è espressa su una procedura che aveva poi sulla questione della pubblicità e trasparenza data alla fase di del promotore, selezione del promotore, quindi è una questione molto interessante, ampiamente complessa. Se ci chiamate in audizione saremo molto lieti di venire.
0: Sì, molto spesso parliamo di, ovviamente il privato che fa un investimento ha la necessità di avere un ammortamento dell'investimento, forse dovremmo introdurre un nuovo termine che è l'ammortamento dell'interesse pubblico, nel senso che nel momento in cui io giustifico un partenariato pubblico-privato, così come c'è l'ammortamento dell'investimento, c'è anche l'ammortamento dell'interesse pubblico che io devo dimostrare nel partenariato. Molto spesso a soccombere è l'ammortamento dell'interesse pubblico, che viene molto spesso compresso e accorciato, e quindi questo probabilmente è il problema che molto spesso in un paese come l'Italia sorge. E ahimè, un altro problema annoso che preme evidenziare in conclusione è il fatto che in un paese come l'Italia è importante e fondamentale l'attività dei garanti, perché molto spesso a volte un sistema giudiziario farraginoso e molto lungo e complesso nei tempi, a volte la giustizia non riesce a garantire quello che la rapidità nella soluzione delle controversie, e soprattutto nelle piccole controversie, a volte la sproporzione fra il costo dell'ottenimento del diritto e il valore del diritto stesso, molte volte portano le persone a rinunciare. E non è tanto quanto per il valore economico, ma è quanto più proprio per quello che lei diceva prima, la fiducia, che il rapporto di fiducia fra il cittadino e lo Stato. Ovviamente se va scemando quello che è il rapporto di fiducia del cittadino verso lo Stato, a cascata non si riesce più a far funzionare nessun tipo di servizio. Quindi vi ringrazio per l'attività che svolgete, appunto a garanzia di quella che è il rapporto fra lo Stato e il cittadino, anche ove non ci si debba poi avvalere della come attività preventiva all'attività giudiziaria nel prevenire i contenziosi attraverso dei meccanismi di controllo e di regolamentazione che siano quanto più trasparenti e vicini al cittadino possibile. Grazie, se non ci sono altri interventi concludo qui l'audizione e ringrazio per la disponibilità. Grazie.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: La morte di Fakir a Bologna, momenti di tensione e scontri tra polizia e manifestanti. Indagini su due agenti e quattro sanitari, per loro scatta lo scudo penale. Si procede per omicidio colposo. La procura, oltre alle immagini riprese, c'è altro. Piante dosi, fiducia nell'autorità giudiziaria, no ad attacchi pregiudiziali. Le opposizioni, il ministro riferisca in aula. Elon Musk irrompe nel caso Roggero, polemiche per il video con l'intelligenza artificiale di Vannacci, imperatore romano. 10 notti di raid, ancora attacchi americani su Hormuz, ancora rappresaglie iraniane contro le basi militari nel Golfo, mediatori al lavoro per una tregua. Giorgia Meloni, necessaria la de-escalation. La vendetta, espulsi dalla Russia un addetto militare del nostro paese e un suo collaboratore. Tajani, plateale ritorsione per l'allontanamento di due funzionari di Mosca, accusati di spionaggio. Evviva l'amore, aumentano i matrimoni degli over 65. Fiori d'arancio per l'ex frontman dei Maneskin Damiano David e Dove Cameron. Affisse le pubblicazioni. Passione a D, ritorni nel libro La solitudine di Sony e Sunny di Kiran Desai. Madrid colorata di rosso, festa per la Spagna campione del mondo. Nelle strade della città 2 milioni di persone per celebrare le Furie Rosse. In missione per Pep, l'Italia alla ricerca del commissario tecnico. Il sogno proibito è Guardiola. A Barcellona, Maldini e Leonardo. Buongiorno da Luana Cremasco. 11 feriti lievi tra forze dell'ordine e manifestanti durante gli scontri di ieri sera a Bologna nel corteo di protesta per il caso di Fakir Abderrahim, 42enne morto durante un fermo di polizia. 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha attivato verifiche tra agenti e operatori del 118. Per loro la procura ha attivato lo scudo penale, ha fatto sapere c'è altro oltre al video diffuso in rete.
2: Un'inchiesta che cerca le prime risposte, omicidio colposo, l'ipotesi di reato, sul tavolo di chi indaga elementi importanti. Il video, questo, che mostra Abderrahim Fakir a terra, immobilizzato e chiede aiuto, e poi le bodycam dei poliziotti, le testimonianze, l'autopsia che dovrà essere eseguita. L'attenzione si concentra sui due poliziotti e sui quattro operatori del 118 arrivati dopo la richiesta degli agenti, che segnalano una crisi psichiatrica e che a loro volta erano stati chiamati dai residenti della zona.
3: Si sentiva da lontano e ha cominciato a cercare di aprire.
2: Per tutti la procura fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo e che in altre parole evita l'automatismo dell'iscrizione nel registro degli indagati. È la prima volta che accade. I magistrati fanno sapere che si lavora su fatti più ampi rispetto a ciò che si vede nel video diffuso in rete, mentre a fine giornata il presidio organizzato per ricordare Abderrahim finisce in scontri tra gruppi a volto coperto e forze dell'ordine con lancio di bottiglie e bombe carta, agenti in tenuta antisommossa, cariche e lacrimogeni per una lunga serata di tensione nel centro di Bologna. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Sul caso Fakir interviene anche il ministro della giustizia Carlo Nordio. Le immagini violente sono sempre fonte di grande disagio, afferma il guardasigilli. Bisogna però tener conto delle situazioni, anche psicologiche, di chi si trova a dover operare in momenti di estrema difficoltà e in ogni caso occorre attendere l'esito dell'autopsia. Al TG1, ieri sera, anche le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sentiamolo.
4: Innanzitutto è accaduta una grande tragedia per la quale sicuramente dobbiamo partire dalle espressioni di dispiacere e di grande cordoglio per i familiari. Dopodiché è accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura che dovrà cercare che cosa è successo.
1: Vicinanza alla famiglia di Fakir e a quanti sono coinvolti nella vicenda dall'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi. Non prevalgano odio, violenza, strumentalizzazione, ma il rispetto e il dialogo, è il commento del presidente della Conferenza Episcopale Italiana. E del caso Fakir discute la politica, che continua a confrontarsi anche sulla condanna del gioielliere Mario Roggero in carcere per aver ucciso i rapinatori entrati nel suo negozio nel 2021. Le opposizioni chiedono al Viminale di chiarire su quanto accaduto a Bologna. Sostegno alle forze dell'ordine dalla maggioranza, che deposita un emendamento al decreto giustizia per evitare indennizzi a chi delinque.
0: L'emendamento è arrivato, l'intesa nella maggioranza che prevede niente più risarcimenti a chi commette reati gravi. La Lega vorrebbe di più, libertà totale di difesa. Intanto, dopo i fatti di Bologna e la manifestazione con momenti di tensione di ieri, Matteo Salvini annuncia la sua presenza nei prossimi giorni. Fratelli d'Italia parla di ostilità della sinistra per le divise. Galeazzo Bignami.
5: Quando la sinistra chiede giustizia, di fatto insinua che è stata commessa un'ingiustizia, che questa ingiustizia l'avrebbero compiuta le forze dell'ordine.
0: Non si può morire durante un intervento delle istituzioni, questo è il pensiero del centrosinistra unito, che chiedono al ministro Piantedosi di riferire in aula. Sul tema legittima difesa il Movimento 5 Stelle evoca il pericolo Far West e quello della legge del taglione. Critiche arrivano anche dal PD. Andrea Casu.
6: Che a destra sono diventati degli speculatori seriali. Il fallimento del governo è ormai evidente, intanto gli italiani fanno i conti da soli con le vere emergenze.
0: Fa discutere poi un video realizzato con intelligenza artificiale che ritrae Roberto Vannacci, futuro nazionale, in versione imperatore romano. E solo satira si difende lui, istiga la violenza, replicano le opposizioni, con Sergio Bonelli AVS che arriva a dire è un video criminale. Alessandra Allegra, GR1.
1: Sul caso Roggero fanno discutere anche i commenti sui social del patron di Tesla, Elon Musk, che l'ha definita una vicenda folle, prendendosela con giudice e pubblico ministero. Parole inaccettabili accusano le opposizioni, che parlano di un'ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico. Musk, dicono, non conosce i principi del diritto. Riprende oggi in commissione al Senato l'esame della legge elettorale. Difficile comunque l'approvazione definitiva prima della pausa estiva, anche perché la maggioranza deve sciogliere il nodo delle preferenze dopo lo stop la settimana scorsa alla Camera. L'obiettivo, ricorda il centrodestra, rimane quello di garantire stabilità, permettendo a chi vince di governare. No netto al provvedimento dalle opposizioni, che parlano al contrario di una norma voluta dall'esecutivo per evitare la sconfitta. Sono le 8 e 6 minuti, siamo all'estero, la guerra in Iran, mentre la Casa Bianca valuta la futura linea d'azione, ancora bombardamenti. Il punto in diretta qui in studio, Enzo Arcelli.
7: Per la decima notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bersagliato l'Iran, la ritorsione di Teheran ha preso di mira le nazioni del Golfo, le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait, il Pentagono afferma di aver centrato le installazioni militari che consentono ai Pasdaran di tenere in scacco la navigazione nello stretto di Hormuz, ma un'altra petroliera è stata attaccata, altre due bloccate dai guardiani del la rivoluzione. Per superare lo stallo militare e politico, Washington starebbe valutando una massiccia escalation in cui ritornerebbero in azione le forze armate israeliane per piegare Teheran, oppure un nuovo cessate il fuoco per riavviare il negoziato e riaprire lo stretto di Hormuz. Questo è quanto sostiene il sito di informazione Axios. I mediatori qatarini, egiziani e pakistani avrebbero proposto la sospensione delle ostilità per 10 giorni, ma gli Houthi, le milizie filo-iraniane yemenite, allargano il raggio della crisi e annunciano il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bel Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Combattiamo una guerra su vasta scala, afferma il presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento di Donald Trump pagherà un prezzo altissimo. Il presidente poi è tornato sulle affermazioni del sindaco di New York, Mamdani, che starebbe valutando in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU l'arresto del premier israeliano Netanyahu, inseguito da un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, cui gli Stati Uniti però non aderiscono. Non verrà arrestato in nessuna circostanza, è la garanzia di Trump, che oggi incontra il presidente libanese Aoun, il leader di un paese su un'altra decisiva linea del fronte medio orientale. A Gerusalemme c'è l'inviata Rai Lucia Goracci. Buongiorno Lucia.
8: Sì, è proprio così, sembrava la gamba più fragile del complesso tavolo di trattativa tra Stati Uniti e Iran in Libano, e ora è proprio su questo fronte di negoziato che punta l'amministrazione Trump. Lo dicevi, il presidente del Libano Aoun lo vedrà oggi, è la prima volta di un capo di Stato libanese alla Casa Bianca in quasi 2 decenni, e alla vigilia proprio Washington fa sapere che l'esercito libanese ha iniziato a mettere in sicurezza 3 villaggi nel sud del paese, avvio delle operazioni nelle cosiddette zone pilota, da dove è previsto il ritiro dell'esercito israeliano. L'opposizione di Hezbollah alla trattativa resta un'incognita che pesa, così come d'altro canto la permanente condizione di sfollamento di 1 milione di libanesi del sud. Nel segno della continuità anche dell'alleanza con Teheran appare poi, a quasi 3 anni dai massacri del 7 ottobre e la risposta israeliana che ne ha decimato i vertici, l'elezione al nuovo leader di Hamas, di Khaled al-Hayya. Gaza, da dove al-Hayya proviene, resta al centro, sconfitta però l'ala più pragmatica e vicina alle capitali arabe dell'antagonista Mashal. Nella striscia intanto non si fermano i raid israeliani, il più grave fa 5 vittime, tra cui ancora 3 bambini. Linea allo studio.
1: La pace comincia da noi, è una responsabilità, si edifica con la verità, facciamone la causa delle nostre vite. È uno dei passaggi dell'introduzione del libro di Papa Leone XIV, Disarmata e disarmante, da oggi in commercio per Libreria Editrice Italiana. Un testo che raccoglie riflessioni di Prevost, che fin dal suo primo saluto dal balcone della Basilica di San Pietro ha fatto della pace, che si costruisce con il dialogo e non si impone sulla forza, dice, il tema centrale del suo pontificato. E il complesso quadro geopolitico è stato al centro dell'incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il primo ministro portoghese Luis Montenegro.
9: Lavora sui dossier interni la Presidente del Consiglio, senza dimenticare gli scenari internazionali, in particolare l'impegno per la pace in Ucraina e per una de-escalation in Medio Oriente, con la negata libertà di navigazione che considera questione dirimente per l'Italia. E non solo, ne ha discusso anche ieri con il primo ministro portoghese Luis Montenegro, ricevuto a Palazzo Chigi, col quale si è aperta una nuova pagina di una relazione molto proficua, ha detto la Premier, parlando di un salto di qualità nell'industria della difesa ed annunciando l'acquisto da parte di Lisbona di 3 fregate costruite nel nostro paese da Fincantieri. Giorgia Meloni ha ricordato gli scambi commerciali con il Portogallo, quasi 10 miliardi, l'enorme potenziale di cooperazione sul piano Mattei per l'Africa, la necessità di agire sulle cause dell'immigrazione e di rafforzare la dimensione esterna.
10: Lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione, anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
9: E per l'Unione la Premier ha auspicato un allargamento graduale e credibile e un bilancio che non metta in discussione né politica agricola né coesione europea. Carla Macrellino, GR1.
1: Il ministro degli esteri Tajani condanna la decisione della Russia di espellere un addetto militare, un suo collaboratore, dall'ambasciata italiana a Mosca. Secondo la Farnesina, una rappresaglia per l'espulsione lo scorso 9 luglio di 2 militari russi accusati di spionaggio. La corrispondente.
11: La risposta della Russia è arrivata ieri, dopo la convocazione al Ministero degli Esteri di Mosca dell'incaricato d'affari italiano Giovanni Scopa, la comunicazione dell'espulsione dell'addetto militare Vittorio Parrella e di un suo collaboratore, confermata poi dalla portavoce del Ministero Zakharova come misura di ritorsione. Lo scorso 9 luglio, dopo che la polizia aveva arrestato 2 ex agenti dell'intelligence italiana accusati di avere fornito a Mosca segreti sugli aiuti militari a Kiev, la Farnesina espelleva 2 addetti militari russi coinvolti nel caso. Risponderemo a Roma in modo adeguato, era stato l'avvertimento di Mosca. Su X il ministro degli esteri Tajani giudica senza motivo l'espulsione dei 2 italiani, un atto di plateale ritorsione, scrive, specificando che i 2 addetti militari russi espulsi da Roma erano stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Sui 2 italiani espulsi invece non grava alcuna accusa. Zakharov in serata ieri ha giudicato false le affermazioni di Tajani nell'ennesimo scontro diplomatico tra Italia e Russia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Il Regno Unito volta pagina. A Downing Street l'insediamento del nuovo premier Andy Burnham dopo la staffetta con Keir Starmer decisa dal partito laburista. Già pronta anche la squadra. Sentiamo la corrispondente.
12: L'ex ministro della difesa Healey, che con le sue dimissioni di giugno aveva dato a Starmer il colpo di grazia, è il nuovo ministro dell'economia. Ed Miliband passa dall'ambiente agli esteri, Shabana Mahmood confermata alla guida del ministero dell'interno. È il nuovo governo di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, chiamato dai laburisti a salvare la legislatura dopo l'infelice risultato delle amministrative di primavera. Keir Starmer, capo del governo, per soli 2 anni lascia. I suoi ministri lo applaudono fuori da Downing Street, lui ringrazia e fa gli auguri al successore.
13: I go with a smile.
12: Guidare il paese, dice, è stato l'onore della mia vita. Poi, mano nella mano con la moglie Vittoria, va a rimettere l'incarico a Buckingham Palace da Re Carlo, che toglie e conferisce il mandato di primo ministro. L'avvicendamento. Burnham arriva da Downing Street, assicura un programma decennale per ridare stabilità e crescita al paese. Mio padre, che ha l'Alzheimer, racconta, non saprà mai che sono primo ministro, ne sarebbe fiero. Poi promette di risolvere il dramma dei senza tetto. Più a sinistra del predecessore, almeno sulla carta, più avvezzo ai social media. Per i laburisti, Burnham potrebbe essere l'ultima chance. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Dai Radio 1 torniamo alla cronaca con l'omicidio di Luigi Esposito, giornalista sportivo il cui corpo carbonizzato è stato trovato domenica a Eboli. Oggi l'autopsia, mentre prosegue a tutto campo l'inchiesta della Procura di Salerno sull'omicidio.
14: La tecnica adottata sembrerebbe di chiarissima matrice camorristica, una liturgia molto utilizzata.
15: Annibale Discepolo è un collega di Luigi Esposito, lo conosceva molto bene, esclude che l'omicidio sia legato alla sua vita privata.
14: Credo che tutto sia connesso al suo lavoro di biologo, che lo vedeva effettuare ispezioni in terreni, che magari abbia scoperto qualcosa che qualcuno non voleva venisse rivelata.
15: Di certo Luigi Esposito non era dipendente della ARPAC, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, come era solito raccontare agli amici. E anche su questo gli investigatori dovranno fare chiarezza, il movente ma anche le cause della sua morte. Sarà l'autopsia oggi a mettere il primo punto fermo se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o se il rogo sia stato appiccato dopo. Fonti della procura ci hanno confermato la presenza di un bossolo fra le sterpaglie nei pressi del luogo del ritrovamento. Tante le incognite, moltissimi dubbi. Perché Luigi si trovava di notte in quella zona così isolata, si chiedono gli amici, e la sorella racconta: nessuno gli voleva del male, era un uomo tranquillo. Valeria Volatile, GR1.
16: I treni italiani entrano nel mercato ferroviario tedesco dell'alta velocità. Italo investe 3 miliardi e 600 milioni, pone fine al monopolio di Deutsche Bahn. Il piano sarà operativo tra 2 anni.
17: Sono 26 i treni di Italo che attraverseranno la Germania dal 2028. Nel contratto siglato dal gruppo ferroviario con Siemens c'è anche l'opzione per altri 14 convogli. Convogli che si preparano a sfrecciare tra Berlino, Amburgo e Monaco, sfidando il predominio di Deutsche Bahn, che controlla ancora il 95% del traffico ferroviario tedesco a lunga percorrenza. L'esperto di trasporti Francesco Ramella.
18: Processo difficoltoso, c'è stata come sempre accade resistenza da parte dell'attuale monopolista, e però adesso le autorità tedesche hanno concesso via libera e quindi si apre una prospettiva che l'Italia ha vissuto già da più di 10 anni e che si è rivelata molto positiva.
17: I primi viaggi avverranno lungo 2 corridoi principali, Monaco-Colonia-Dortmund e Monaco-Berlino-Amburgo, servendo 18 città su una rete di 1300 chilometri. Per il presidente di Italo Holding, Luca Cordero di Montezemolo, è un passo concreto verso un mercato unico dei trasporti. Giuseppe Di Marco, GR1.
16: A Madrid i festeggiamenti per la Spagna campione del mondo. Ad abbracciare le furie rosse lungo le strade della capitale c'erano, secondo il quotidiano El País, 2 milioni di persone. La lunga parata su un autobus scoperto è terminata a Piazza Cibeles, dove la festa è durata per tutta la notte. Nel pomeriggio c'erano stati gli incontri istituzionali con Re Filippo e con il Premier Sanchez. Un trionfo sicuramente meritato, quello della Spagna, come ci ha detto il campione del mondo dell'82, Marco Tardelli.
19: Assolutamente sì, perché è una squadra che è forte, che gioca bene, che ha un bel parco giocatori e non ha avuto al meglio Jamal, perché è stato un po' infortunato inizialmente e non ha fatto il massimo, però ha giocato bene e soprattutto se l'hai meritato, perché l'Argentina è stata un pochino provocatoria, non mi è piaciuto molto il suo comportamento.
20: E oltre all'Argentina, che cosa non le è piaciuto di questo mondiale?
19: Le regole che sono state calpestate e nessuno ha fatto niente, e soprattutto do la colpa ai giocatori che hanno accettato.
20: Ecco, per la prossima edizione già si parla di un mondiale ancora più extra large, 64 squadre. Lo pensa che sia possibile?
19: Io giocherei tutto l'anno, farei il mondiale tutto l'anno, così l'abbiamo sempre tutti i giorni. No, io credo che bisogna darsi una calmata. Non si ripeterà più il mondiale dell'America, perché quella era NBA, non un mondiale di calcio, però spero che mettano un po' a posto, tranquillissimi.
20: E la cosa più bella invece di questo mondiale?
19: La coreografia, le scenografie sono state bellissime, una coperta che ha nascosto tutto quello che c'era sotto.
21: Filippo Corsini, GR1.
16: E dunque è tempo di bilanci per questa prima edizione dei mondiali a 48 squadre. Lo spettacolo non è certo mancato, ma come avete sentito, alcune cose non sono piaciute.
22: I promised you we would make a great World Cup.
23: Avevo promesso che avremmo realizzato una grande Coppa del Mondo e questi mondiali hanno superato ogni aspettativa. Non è stata solo la più grande Coppa del Mondo di sempre, questo è stato il più grande evento sociale, umano e culturale che l'umanità abbia mai visto.
24: L'altro giorno, al fianco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Gianni Infantino, con una certa enfasi, aveva steso il bilancio dei mondiali 2026, passati alla storia come i più grandi di sempre. 48 squadre per 104 partite, infiniti o quasi. A quanto pare però l'intenzione del presidente della FIFA sarebbe di aumentare la taglia già dal 2030, da XL a XXL, 64 partecipanti e 3 continenti ospitanti. Questi invece saranno ricordati anche come quelli della mutazione del calcio in qualcosa d'altro. Le pause per l'idratazione e la pubblicità in mezzo ai due tempi l'hanno trasformato di fatto in uno sport da 4 quarti e poi l'intervallo della finale dilatato per fare spazio a uno show in stile USA. E poi ancora le polemiche, a partire da quelle sulle squalifiche sospese con la condizionale. Infantino al comando della FIFA dal 2016, da quando venne cancellata la coppia Blatter-Platini. A marzo 2027 la Federazione Internazionale voterà per la riconferma. Dallas con Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
2: A questi mondiali è mancata la nostra nazionale. La speranza è che alla prossima edizione ci siano anche gli azzurri, che però sono ancora senza guida tecnica. Attesa a breve la risposta di Pep Guardiola, incontrato nei giorni scorsi dal direttore tecnico Paolo Maldini.
3: Un progetto a lungo termine per rilanciare la nazionale dopo le cocenti delusioni europee e soprattutto mondiali. Una sfida sicuramente stimolante per un tecnico come Pep Guardiola, che però di recente ha manifestato l'intenzione di staccare la spina per stare più vicino alla famiglia. Un periodo di relax senza stress e senza calcio. Ma mai dire mai. E così tra oggi e domani dovrebbe arrivare la risposta dell'ex allenatore del Manchester City al direttore tecnico Paolo Maldini e al suo consulente Leonardo, incontrati nel fine settimana a Barcellona. Nella lista del presidente federale Giovanni Malagò ci sono sempre Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Il campione del mondo del 2006 è sponsorizzato dallo stesso Maldini, ma per molti non ha un profilo all'altezza e in questo momento così delicato rappresenterebbe una scommessa. Non ha di questi problemi Mancini, tecnico sicuramente più esperto, ma sull'eventuale ritorno in azzurro potrebbero pesare i fatti di 3 anni fa, le improvvise dimissioni e l'immediata partenza per l'Arabia. Più difficile l'ingaggio di Antonio Conte, altro ex CT, gradito però dalla Serie A. Alessio Maldini, GR1.
2: È morto a 75 anni Kevin Keegan, ex stella del Liverpool, dell'Amburgo e dell'Inghilterra. Era malato da tempo. Con i Reds Keegan aveva conquistato 3 campionati, una FA Cup, 2 coppe UEFA, la Coppa dei Campioni del 1977. Nelle 2 stagioni successive aveva vinto il Pallone d'Oro. Negli anni 90 l'inizio di una carriera in panchina, aveva guidato poi brevemente anche la sua nazionale. E parliamo ancora della nazionale italiana. Disavventura per quella di Power Chair Football, la disciplina paralimpica conosciuta come calcio in carrozzina. La squadra è rimasta bloccata ieri mattina all'aeroporto romano di Fiumicino perché la compagnia aerea EasyJet non ha imbarcato tutte le 6 carrozzine sul volo per Glasgow, nonostante l'autorizzazione che era stata data ad aprile. Gli atleti non hanno potuto prendere parte al torneo internazionale in vista dei prossimi mondiali in Argentina. Durissima la reazione del Comitato Paralimpico Italiano, che ha parlato di un episodio lesivo della dignità degli atleti e che ha annunciato azioni legali. Grande caldo finalmente con le ore contate. Cominciano a scendere le temperature e arrivano i temporali.
4: Una tregua, tanto attesa, sicuramente breve, ovviamente benvenuta. Arriverà domani quando l'anticiclone africano che per settimane ha dominato la penisola inchiodando il termometro ben oltre i 25 gradi, notti comprese, cederà completamente il passo a correnti nordiche che, oltre al calo delle temperature, porteranno anche temporali, grandinate e forte vento. Previsti anche nubifragi, oggi nelle Marche l'allerta è arancione, rossa per gli incendi in Sicilia, dove il termometro resterà sui 40 gradi. In tutto sono 18 le città con bollino rosso, ma domani scenderanno a 7. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Ancora molto caldo, temperature che nell'entroterra arrivano facilmente a 40 gradi. Arrivano però anche i primi segnali di cambiamento. Temporali attesi per le regioni settentrionali potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo. Segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
4: Paola Guarnieri, GR1.
2: In Italia ci si sposa sempre meno, un trend di lunga data ormai, che però non vale per gli over 65.
0: Nell'Italia che canta Salda Vinci, i matrimoni celebrati sono in calo drastico, meno 30% dal 2006 a oggi. Nello stesso arco di tempo, però, sono esplosi i sì tra gli over 65. Quelli con almeno un coniuge che vanta quest'età sono triplicati. Quelli dove i promessi marito e moglie risultano entrambi over sono addirittura quintuplicati. Dietro ai numeri forniti dal Censis, ovviamente, c'è la vita che si allunga e una diversa percezione della vecchiaia. Sempre più diffuso il bisogno di contrastare la solitudine e, questione non secondaria, la disponibilità economica che, nel nostro paese, cresce con l'età. Forse però possiamo lasciare un po' di spazio anche al romanticismo. Per sposarsi a una certa età bisogna volerlo davvero. Niente calcoli, molti sorrisi. E coi capelli bianchi è sicuramente più facile pronunciare la ferale promessa. Sarà per sempre sì.
6: Per sempre sì.
0: Federico Mello, CR1.
7: Fiori d'arancio anche per Damiano David, ex frontman dei Maneskin, e l'attrice e cantante americana Dove Cameron. Le pubblicazioni del loro matrimonio sono state affisse al comune di Roma. Secondo le ultime indiscrezioni, le nozze si terranno a fine settembre in una location riservatissima in Toscana. Amore e passione nel grande romanzo dell'estate, La solitudine di Sonia e Sanni di Kiran Desai. Nata a Delhi, vita a New York, l'autrice torna dopo 20 anni con 700 pagine e un mosaico di storie tra India e Occidente.
8: Esplora amore e solitudine nel mondo moderno, Kiran Desai, in un romanzo globale e intimo che attraversa continenti, storie familiari e storia, India, Stati Uniti, Messico, c'è anche l'Italia. Testa e cuore, anima e corpo, racconta di passioni, addii e ritorni, di Sonia, aspirante scrittrice, e Sanni, giornalista, giovani indiani divisi tra straniamento in Occidente e desiderio di indipendenza.
10: The secret is that you're writing.
8: Il segreto di uno scrittore è che scrivendo vorresti vedere il tuo libro negli scaffali accanto ai libri che ami, dice l'autrice, che ama Garcia Marquez e Anna Karenina. La scrittura oceanica coinvolge e avvolge il lettore, reale e sovrannaturale, colori, personaggi, mondi, meraviglia. Bisogna aver vissuto abbastanza perché una storia prenda forma, dice la protagonista, Sonia. Sono serviti 20 anni a questo romanzo magico, un'epica storia d'amore. Francesca Cosentino, GR1.
7: A quasi 5 anni dal precedente capitolo torna sul grande schermo Spider-Man in Brand New Day. Il supereroe Marvel deve ritrovare la propria identità in un mondo che non lo riconosce più.
25: Mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo.
26: Com'è la vita di un ragazzo che resta solo? In questo film Peter Parker è nel suo momento più duro, forse. Tom Holland, che vediamo in questi giorni come Telemaco nell'Odissea di Nolan, indossa anche per la quarta volta la tutina di Spider-Man in Brand New Day, ennesima rinascita del personaggio Marvel.
25: Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero.
26: Non ha più amici né una comunità, dice Holland nell'incontro stampa mondiale con il cast e con il nuovo regista, Destin Daniel Cretton. È stato divertente indagare sulle vite dei nostri personaggi senza Peter, aggiunge Zendaya, che ancora una volta è MJ, l'ormai ex fidanzata. Si parla di identità e di crescita finché non arrivano i cattivi.
27: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
26: E stavolta l'arma è nella nostra mente. Dal 29 luglio al cinema. Miriam Mauti, GR1.
7: La musica si arricchisce il cast degli ospiti della Notte della Taranta. Sul palco di Melpignano il 22 agosto ci sarà anche Levante. La cantautrice siciliana interpreterà un classico della tradizione, Bedda ci dormi, una serenata cantata da un innamorato sotto la finestra della sua amata. Sarà un onore, ha detto Levante.
28: Essere ospite alla Notte della Taranta per me è un grande riconoscimento, perché significa, nonostante la mia musica sia una musica pop, una musica scritta in italiano, però arriva quel fuoco del sud che io porto con me, che reputo sacro.
7: Tra gli artisti già confermati anche la portoghese regina del Fado Gisela Joao, Alessandra Amoroso, Uelo e Maria Mazzotta. Nel ruolo del maestro concertatore quest'anno c'è Ermal Meta.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
6: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti alla nostra rassegna stampa. I titoli di apertura dei principali quotidiani nazionali oggi sono dedicati alla sicurezza. Si va dal caso del gioielliere Roggero alla morte di Fakir durante un'operazione di contenimento della polizia. Ma andiamo a leggere anche gli altri titoli che riportano i quotidiani. Lo facciamo iniziando dal Corriere della Sera. Scudo penale per gli agenti, uomo morto in manette, scontri a Bologna tra polizia e manifestanti, 6 coinvolti. I PM nel video, una parte dei fatti. Il gioielliere del centrodestra dice via risarcimenti ai criminali. Il calcio ora deve scegliere, l'editoriale a firma di Aldo Cazzullo, mondiali e altro, e si parla di Trump, si parla appunto un po' a tutto campo e anche della favola di Capoverde che costringe i campioni del mondo a supplementari grazie al pontiere dentista. E insomma, andiamo poi invece a centropagina con l'intervista al ministro Nordio. Grazie, dialogo con Mattarella, ma deciderà lui, intervistato da Virginia Piccolil. Poi ancora Roggero, sequestrati 50.000 euro dal conto, ma scattato attacca i giudici. La famiglia, riapriamo il negozio. Di spalla il segreto di Montanelli e Acqua Azzurra di Lucio Battisti, scrive Beppe Severgnini a 25 anni dalla scomparsa del giornalista. E poi ancora sul Corriere della Sera, la guerra in Libano, mossa degli Houthi, blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Repubblica, Fakir, piazza per la verità, Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia, la nipote, dignità, no all'odio, su agenti e sanitari indagini con il nuovo scudo penale. Luigi Manconi titola il corpo sacro del cittadino e poi la polemica Masca con Roggero e chiede la condanna di giudice e PM. E ancora la lettera sulla giustizia, non si può inseguire il populismo, ne scrivono Enrico Costa e Stefania Craxi. Di spalla Hamas ha un capo scelto, Aleia, uomo di Teheran. E poi l'insediamento di Barnum al fianco di Kiev, Mili Band degli Esseri, ne scrive Antonello Guerra. La stampa, Fakir, scontri a Bologna, bombe, carte e lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogene e idranti contro gli antagonisti. E dunque anche qui si cita il nuovo scudo penale per i 6 coinvolti. Poi l'analisi, il colosseo dell'odio, Vannacci supera i limiti della decenza, parleremo di questo video creato con l'intelligenza artificiale dal leader di Futuro nazionale. E poi la pace inizia da noi, la guerra è un'avventura senza ritorno, libro del pontefice, dunque scrive Papa Leone. Roggero il pugno di Musk, giudici da condannare, poi le risposte che servono all'industria, ne scrive Giuseppe Bottero in qualità di commento. Si ricorda il caldo in prima pagina sulla stampa. Il messaggero, non sono le armi che generano la pace, intervista al ministro interno Piantedosi, nessuno al di sopra della legge, Bologna modello AIS, no ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti. E poi scontri in piazza, anche qui vengono citati per la morte di Fakir, scudo per i poliziotti e sanitari. E poi l'analisi, se la vendetta annientata annienta noi stessi, scrive Luca Diotallevi. E ancora l'editoriale, Giuseppe Vegas, Londra prova a uscire dal tunnel. Lasciamo il messaggero per andare ad Avvenire. La rivolta nel buio, reportage dall'Afghanistan, al grido di lavoro, scuola e libertà, la protesta dei giovani contro i talebani soffocata nel sangue. Editoriale 1, Danilo Paolini e Danilo Paolini dalla parte della legge, sicurezza e diritti oltre la propaganda, mentre Matteo Fabris titola Ragazze in cerca di un motivo, dalla visibilità alla cura dell'altro. Torniamo a centropagina. Con l'anticipazione del nuovo testo di Papa Leone, l'uomo continuerà ad abitare la terra? Questo è l'interrogativo che ci introduce appunto il pensiero del Papa. In Medio Oriente, la nuova linea della guerra tra la Giordania e il Mar Rosso, e ancora la morte e lo scudo penale su Fakir, nuovo caso sicurezza su Avvenire. Il Sole 24 Ore, titoli naturalmente dedicati alle pagine economiche, Fritti Bevi, stretta fiscale nelle città, dall'edilizia pubblica agli investimenti privati, il piano casa in 10 mosse. Ancora ETS, via libera dell'Unione Europea, più compensazioni agli energivori italiani. E andiamo al giornale. La sinistra riapre la caccia al poliziotto, anche qui si parla degli scontri avvenuti ieri a Bologna. L'editoriale a firma del direttore Tommaso Cerno, lezioni americane, mentre di spalla troviamo l'intervento di Vittorio Figli.

prima che cosa troverà dopo, lo dico subito per tranquillizzare i più affezionati che sono anche più sospettosi e fanno benissimo ad esserlo, cambiamo pelle, non anima, dice Feltri. I bombaroli su Ranucci, altro titolo del giornale, dovevamo fare scena. Andiamo a domani. Benzina record, inflazione boom, la destra si distrae con Roggero. E poi legge, ordine, genero, solo paura e violenza, scrive Nadia Urbinati nel suo commento su Domani. Emanuele Felice, titolo La prima via di Parnam è una speranza, il nuovo premier inglese. Poi a centropagina, caos Medio Oriente, USA e Iran tentano un'altra mini tregua. Il dubbio, le grida, poi il silenzio e lo Stato ora spieghi come morto Fakir. La procura indaga sul decesso del 42enne al Pilastro, la sorella non hanno avuto nessuna pietà. Cara Lega, non firmo per Roggero, la mia Forza Italia non perda il garantismo, ho intervistato Calderone non soltanto sul dubbio o proprio sul caso Roggero. E ancora Calenda, una legge contro la propaganda di Mosca e poi Gazzoni 2, la vendetta, bordate a toghe e giornalisti, infine scenario il generale, la crisi dell'identità degli azzurri e si parla anche qui del video di Futuro Nazionale. Andiamo al Foglio. Il piano Draghi spiegato con i mondiali, questo è il titolo dell'editoriale del direttore Cerasa. Poi abbiamo Salvatore Merlo che dice astenersi vincenti, il pensiero stupendo del PD per il centrosinistra, chiamare un leader a termine interinale. Meloni Arena è invece il titolo di questo altro articolo che ci dice Vannacci insegue Salvini su Roggero, invita a linciare Schlein e Conte, a Chigi il generale, chiedete a Renzi. E poi no, la grazia a Roggero, ancora qui l'intervista a Calderone, esponente di Forza Italia. E passiamo invece adesso al Fatto Quotidiano, l'appuntamento con Marco Tavaglio, il suo editoriale La verità vi fa male, parla del professor Orsini che è stato risarcito dal Corriere della Sera per aver, ci ricorda qui Travaglio, per aver detto, sbattuto in prima pagina come agente di una rete di putiniani in Italia, scoperta da servizio del Copasir. Centropagina, il Golfo torna in fiamme, l'UE tace e pensa ai russi. Questo è il Fatto Quotidiano. Chiudiamo la carrellata della lettura delle prime pagine col manifesto. Tradizionale foto notizia, purtroppo drammatica, è quella degli agenti che stanno in questa azione di contenimento di Fakir, l'uomo che poi ha perso la vita, bisognerà accertare per quale motivo. Pessimo stato è il titolo. E ancora vivere e morire dalla parte sbagliata, Mauro Palma. E all'interno scontro a destra, Forza Italia e alleati parlano lingue diverse. Poi l'intervista all'esponente Dem Scotto usano la cronaca per costruire un regime, andiamo a leggere tra poco. Andiamo agli approfondimenti, lo facciamo subito con l'intervista rilasciata da Lepore, il sindaco di Bologna, che dice la città è ferita ma ci fidiamo dello Stato, non si può morire così, questo è sulla Repubblica, alle domande di Emanuela Giampaoli, e dice quando Yosra, la nipote di Fakir, ha concluso il suo discorso. Dopo averla ascoltata mentre diceva a migliaia di bolognesi non siamo qui per chiedere odio e vendetta, il sindaco di Bologna si la stringe a sé e poi dice provo molto gratitudine, Yostra con grande coraggio ha parlato davanti a una piazza gremita chiedendo rispetto, verità, giustizia, non vendetta, e dice è stato molto importante, mi ha invece colpito come la politica nazionale sia rimasta distante da questo caso con una freddezza che non deve essere delle istituzioni, sento un grande silenzio, una politica che di fronte alla tragedia è muta, dice il sindaco di Bologna, che ricorda che la città nelle tante stragi e tragedie che l'hanno attraversata è sempre scesa in piazza e i bolognesi ancora una volta hanno risposto, è successo anche lo scorso gennaio per Ambrosio, il capotreno ucciso in stazione, è la nostra storia e il dolore, nel dolore ci ritroviamo insieme. Ieri però al presidio si sono levate anche cori contro le forze dell'ordine, sottolinea la giornalista, replica il sindaco, non da parte di tutti i cittadini, la maggioranza era in piazza per mostrare solidarietà alla famiglia, a una comunità duramente colpita. È stato anche un modo per dire che crediamo
crediamo nello Stato di diritto e forse quello che ci sta credendo di più è il presidente Mattarella, che ringrazio. Più avanti, altre domande. La famiglia ha chiesto giustizia e verità, lei che idea si è fatto? Risponde Lepore che non si può morire così, chiunque abbia visto quel video è rimasto scioccato, io per primo. Ancora andiamo avanti in questa lunga intervista. Le opposizioni contestano di aver organizzato una manifestazione che è già di per sé una sentenza. Tutt'altro, replica Lepore, una forte politica crede nello Stato di diritto, non

si sostituisce ai giudici. E noi ieri sera siamo scesi in piazza anche per le forze dell'ordine, che non possono essere lasciate sole nei quartieri delle città. La politica di fatto sta scaricando il tema della sicurezza sulle spalle degli agenti, ma quando arriva la polizia la politica ha già fallito. Mi chiedo se per esempio siano formati di fronte a problemi psichiatrici, che sembra una delle cause che ha portato in stato di agitazione la vittima. Questi erano dei passaggi dell'intervista del sindaco di Bologna. Andiamo a leggere invece cosa dice il ministro Piantedosi su Il Messaggero, intervistato da Ileana Sciarra. Quella di Bologna è una vicenda dolorosa che impone innanzitutto rispetto per la persona deceduta e per i suoi familiari. Proprio per questo ritengo doveroso attendere l'esito degli accertamenti, dice Piantedosi. La magistratura sta lavorando e avrà tutta la collaborazione delle istituzioni. E poi dice: gli agenti sono intervenuti su segnalazioni dei cittadini per gestire una situazione particolarmente critica. E più avanti leggiamo: mi rattrista constatare come ancora una volta alcuni cerchino di piegare quanto accaduto contro le forze dell'ordine, alimentando pregiudiziale ostilità verso chi indossa la divisa. Sono le stesse persone che da un lato accusano il governo di non fare abbastanza per garantire la sicurezza e di impiegare la misura insufficiente di forze di polizia, dall'altro, quando le stesse forze intervengono, ne contestano sistematicamente l'operato, dice Piantedosi. Questa è una domanda invece che riguarda il modello AIS anche per la polizia italiana, e risponde Piantedosi: in Italia nessuno è al di sopra della legge, nessuno scudo penale, neanche gli appartenenti delle forze di polizia, che peraltro godono di una stesa fiducia in Italia e all'estero. Sostenere il contrario è una becera strumentalizzazione di questa tragedia. Come ogni cittadino ha diritto alla presunzione di innocenza, lo stesso principio deve valere per chi indossa la divisa. Stiamo leggendo naturalmente dei passaggi di questa lunga intervista che potrete trovare integrale su Il Messaggero. Ancora una domanda a Piantedosi sul G8, che risponde: la memoria del G8 di Genova appartiene alla storia del paese e merita rispetto, ma sarebbe un errore se non una pregiudiziale strumentalizzazione generalizzare o accostare automaticamente a situazioni profondamente diverse. E poi una domanda anche su come garantire la sicurezza nelle città italiane e nei quartieri particolari. Replica così Piantedosi: si garantisce con operazioni come quella da ultima realizzata ieri, che ha condotto all'arresto di oltre 530 persone, a denuncia di oltre 950, al sequestro di 700 kg di droga e di più di un centinaio di armi, iniziative che hanno portato a una riduzione dei reati del 16% rispetto a 10 anni fa. E poi dice: ancora più significativo è il dato relativo agli omicidi, diminuiti del 40%, ricordando che l'Italia è uno dei paesi più sicuri di Europa. E poi questo tema sta diventando sempre più un terreno di scontro politico a fini elettorali, si riferisce alla sicurezza, e poi sottolinea che la sicurezza non è né di destra né di sinistra, è un diritto dei cittadini. Questo governo si è impegnato per il rafforzamento degli organici, stanziando fondi importanti per assicurare anche migliori condizioni e tutela a chi indossa una divisa. Per la sicurezza urbana sono stati erogati milioni per aumentare i sistemi di videosorveglianza nei comuni, dice Piantedosi, che poi risponde a una domanda della giornalista che chiede e dice che la Lega vuole allargare i limiti della legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione. Lei è d'accordo? Il caso Roggero ha aperto un dibattito ampio nel paese, sia sulla legittima difesa che sui risarcimenti in sede civile riconosciuti ai delinquenti feriti o uccisi durante le loro azioni criminali. Su quest'ultimo punto siamo già intervenuti col disegno di legge approvato nei giorni scorsi dal governo. Sono temi che richiedono un confronto che non può certamente essere liquidato come se fosse di per sé improprio e inopportuno. Poi sulla grazia chiesta per Roggero, dice: la grazia è una prerogativa costituzionale del Presidente della Repubblica. E ancora un'ultima domanda è su Vannacci e la competizione: vi sta facendo deragliare su posizioni più estreme? Conclude replicando Piantedosi così: noi siamo al governo e come tali orientate alla realizzazione di fatti concreti e vincolati ad essi. Il nostro governo, come ho già detto, ha conseguito una diminuzione di reati, meno ingressi di immigrati irregolari, più rimpatri, più assunzioni, maggiori risorse per le forze dell'ordine. Saranno i cittadini a giudicare i risultati e le alternative che verranno prospettate, conclude Piantedosi. Ma abbiamo anche un altro ministro che parla, e non potrebbe che essere, visto la competenza dell'argomento, il guardasigilli Nordio, intervistato sul Corriere della Sera da Virginia Piccolillo, che gli fa una domanda sullo scudo penale che verrà applicato ai poliziotti che sono coinvolti in questo caso della morte di Fakir. Che ne pensa? L'espressione scudo penale lascia intendere un'immunità che non c'è, si evita un'automatica iscrizione nel registro degli indagati, divenuta una sorta di condanna anticipata. Aspetta ora la magistratura a valutare se esistano
o meno le cause di giustificazione. Anche qui una domanda: se ci si avvicina al modello americano dell'AIS, no, replica Nordio, quello di USA è molto diverso sia nella disciplina della legittima difesa sia in quello dell'uso delle armi da parte della polizia. Dopo 40 anni di esperienza da PM so che l'uso delle armi delle nostre forze dell'ordine è sempre stato molto prudente. E poi una domanda su Roggero, il gioielliere, ucciso per legittima difesa o giustizia privata da Far West? No, è stato quello che hanno detto i giudici di merito con la conferma della Cassazione, un omicidio volontario. Questo sotto l'aspetto strettamente giuridico, nella sostanza ognuno poi può farsi l'opinione che crede. E dice più avanti Nordio, giustizia formale e giustizia sostanziale non sempre coincidono. Poi sulla diciamo, la posizione di Meloni sull'apertura dell'istruttoria sulla grazia, lei chiede alla giornalista, lei era restio, è andata esattamente come ha detto la Presidente, nel merito mi sono trovato subito d'accordo proprio perché pena e risarcimento ci sembravano esagerati. Abbiamo tuttavia voluto verificare con lo staff di Palazzo Chigi e del Ministero se il Ministro avesse la legittimazione a iniziare d'ufficio la procedura, perché sul punto il codice è ambiguo e non c'erano precedenti giurisprudenziali in materia. La dottrina più autorevole, direi l'unica sul punto, sostiene che il Ministro può prendere l'iniziativa e così abbiamo fatto. E poi su Mattarella dice: con il Presidente le cui osservazioni vengono sempre accolte con deferente attenzione, il dialogo è stato sereno e squisitamente tecnico, e si riferisce al colloquio che c'è stato appunto in Quirinale. È ovvio che la prerogativa delle concessioni della grazia è esclusivamente sua, qui si trattava del potere d'impulso, il diritto è sempre materia opinabile, tanto che le supreme magistrature cambiano spesso orientamento e talvolta entrano in contrasto tra loro, dice Nordio, che poi aggiunge: non c'è nessun reato di lesa maestà neanche in un conflitto di attribuzioni come una volta avvenuto proprio tra Quirinale e Via Reruna, la Corte Costituzionale è lì e proprio per risolverli. E poi sull'istruzione, aprire l'istruttoria non è un gesto politico dettato da competizione per accaparrarsi il consenso di Roggero, chiede la giornalista, assolutamente no, replica Nordio, è stato un gesto umanitario. E poi, scusi, ma lei, ministro ed ex magistrato, non crede nella giustizia? No, replica Nordio, credo nella necessità del diritto positivo. Quanto alla giustizia con la G maiuscola, postulo come Kant quella divina, su quella umana ho fortissimi dubbi. E poi sulla pena proporzionata dice: vi sono omicidi e omicidi, il provvedimento di clemenza è stato istituito anche per correggere alcune distonie tra il rigore della legge formale e la complessità della natura umana. E poi ancora una domanda sulla difesa: se è sempre legittima dopo un'aggressione, è legittima, replica Nordio, quando il pericolo attuale è la reazione proporzionata. E questo dice la legge, e io sono d'accordo, anche se a lungo la Cassazione ha oscillato sull'interpretazione di questi due principi. E dunque questo è Nordio. Andiamo a leggere invece cosa scrive il Sole 24 Ore con Manuela Perrone, un po' sulla questione più strettamente della leader della Presidente del Consiglio. Meloni prova di nuovo a serrare i ranghi della sua maggioranza. Tra oggi e giovedì, a margine del Consiglio dei Ministri, la Premier punta a riunire leader della coalizione per la riflessione annunciata dopo la disfatta sulle preferenze a Montecitorio. Dalla legge elettorale alla questione di sicurezza, l'ordine scuderia è uno, basta divisioni e passi falsi come quelle di sostenere norme di chiara illegittimità costituzionale. Rincorrere il generale Vannacci sul terreno della mera propaganda è un errore, bisogna invece lavorare per ottenere risultati concreti, quelli che un governo, una maggioranza responsabile sono in grado di ottenere, senza rinunciare alla difesa delle forze dell'ordine tornate nel mirino di opposizione antagonisti dopo la morte di Fakir a Bologna durante la manovra di contenimento operata da due agenti. Da qui il plauso corale del centrodestra arrivato al blitz della polizia di ieri contro le baby gang. Lo Stato non arretra contro la criminalità, è il mantra. Una prima prova della strategia andata in scena ieri sera sulla proposta di impedire qualunque risarcimento a favore di chi delinque e dei suoi eredi, come quello che Roggero deve versare. E i capigruppo del centrodestra al Senato hanno presentato un emendamento a firma dei relatori Stefani, Lega, Elisei, Fratelli d'Italia al decreto giustizia e migranti all'esame delle commissioni affari costituzionali e giustizia, per escludere in modo categorico ogni pretesa risarcitoria in sede civile da parte di chi commette reati gravissimi quale violenza sessuale, rapina, furto, sequestro di persona, violazione di domicilio, e che pertanto non può ottenere restrizioni o risarcimenti neppure tramite i propri restituzioni, chiedo scusa,
e risarcimenti neppure tramite i propri familiari per eventuali danni subiti durante la commissione del reato. Malan, Fratelli d'Italia, Romeo Lega, Craxi, Forza Italia, Biancofiore, Civici Italia, noi ha confermato con questa norma, che era già stata inserita nel DDL governativo sulla sicurezza varato il 14 luglio, la volontà di approvare il prima possibile una disposizione chiara che esclude senza equivoci qualsiasi indennizzo per chi sceglie di violare la legge. Il trasferimento dal DDL al decreto apre dunque la strada al via libera alla misura di già questa settimana in commissione. Definitivamente, se sarà considerata omogenea per materia entro il 10 agosto, termine per la conversione in legge del provvedimento, su cui pende l'altra spada di Damocle dello scontro tra Forza Italia e Fratelli d'Italia sulle intercettazioni a strascico. La testimonianza di unità serve anche a coprire la frattura plateale analoga che va in scena sulla legittima difesa. Gli azzurri di Tajani respingono con nettezza l'azzardo proposto dalla Lega con il DDL depositato al Senato, che ne allarga il perimetro fino a giustificare, rendendolo non punibile anche retroattivamente, qualsiasi reazione di chi subisce un'aggressione a mano armata in casa o nella propria attività. Così com'è, accusa il vice ministro della giustizia Sisto, è inaccettabile sconvolgere i cardini del diritto penale. A Meloni l'arduo compito di mediare, mentre spiazza il sostegno a sorpresa sulla vicenda Roggero, una follia. Arrivato da Musk e stuonato come una sponda a Salvini. Per il patron di Tesla, il giudice e il pubblico ministero sono coloro che meritano questa condanna. Il vice premier leghista nega di aver sollecitato la difesa di Musk. La distinzione tra chi si difende e chi offende evidentemente arriva anche al di là dell'oceano, dice. Le opposizioni condannano l'interferenza fino ai toni durissimo di Calenda. Musk è un fascista e sostanzialmente si deve fare i puntini puntini. Noi traduciamo più elegantemente fatti suoi. E andiamo adesso invece a leggere cosa scrive di questo Avvenire nell'articolo di Roberta D'Angelo, della quale prendiamo un altro passaggio. La maggioranza intanto cavalca senza sosta le due vicende, parla di Fachir e Roggero. Dopo la condanna al giovedì ieri, la Premier aveva già ipotizzato di escludere il risarcimento ad autori, e questo l'abbiamo letto, di reati gravi. Ieri ricorda appunto che Stefani, Lega e Elisei dall'Italia hanno presentato l'emendamento al DDL sicurezza, sottoscritto da tutti i colleghi della coalizione, quello che abbiamo poco fa letto. Dal Carroccio Borghi deposita invece sempre al Senato un DDL di un unico articolo che modifica l'articolo 52 del codice penale e prevede che nei casi di aggressione a mano armata del proprio domicilio e esercizio commerciale sia possibile, perciò non punibile, qualsiasi reazione possa essere nell'immediatezza del fatto di chi subisce l'aggressione, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. E abbiamo scelto di integrare appunto con Avvenire proprio lo specifico della richiesta di questa proposta. Una mossa che indispettisce i centristi dell'alleanza. La norma è inaccettabile perché sconvolge i cardini del diritto penale, dice sconcertato il vice ministro Sisto, Forza Italia. Stessa reazione anche da noi moderati, Lupi, contrario a cavalcare ronda emotiva. Altra cosa, argomento il leader azzurro Tajani, valutare il perdono sociale per Roggero, che comunque è colpevole. Prudente da parte sua anche sulla morte di Fachir. Non così i suoi alleati leghisti, che non attendono un minuto per dichiararsi sempre e comunque dalla parte delle forze dell'ordine. A dirlo fin dal primo momento il segretario Salvini, non nuova la reazione a caldo sulla questione, ma le opposizioni non ci stanno e siccome contano la verità e la giustizia prima della propaganda, va fatta immediata chiarezza, come chiedono il sindaco Lepore, che abbiamo letto prima nell'intervista, e il presidente De Pascale. Ragione il capogruppo del PD e al Senato Boccia in un'intervista alla Repubblica. E viene qui citato così: quando una persona perde la vita durante un intervento delle forze dell'ordine, è il silenzio rispettoso e la fiducia nelle istituzioni che fanno la differenza e ci qualificano, e non condanne o soluzioni d'ufficio. Ma aggiunge di non voler fare delle forze dell'ordine strumenti di propaganda come vorrebbe la destra. Noi non le arruoleremo mai in una battaglia politica, ma lavoriamo per dar loro mezzi e serenità. Non possono diventare il simbolo di uno scontro ideologico. Poi, se la destra vuole importare il modello AIS dagli USA, deve sapere che questo è il paese sbagliato, abbiamo gli anticorpi democratici, dice Boccia. Per la sinistra di Fratoianni e Bonelli, un cittadino consegnato allo Stato dovrebbe esserne garantito e tutelato. Lo Stato, in calza dal 5 Stelle Ascari, deve saper rispondere con umanità una persona in evidente stato di crisi. Il leader di Azione Calenda archivia poi l'interferenza di Musk, abbiamo letto anche prima, che gli dice di farsi i fatti suoi, e attacca Salvini e critica e modifica la sua stessa legge dicendo che fa schifo.
E sempre dai 5 Stelle, Conte offre una lettura diversa. Secondo lui, tante polemiche servono al governo e alla maggioranza per distogliere l'attenzione dell'aumento dei prezzi del carburante e del caro vita. Così Roberto D'Angelo. Abbiamo letto questo passaggio a integrazione dell'argomento su Avvenire. E adesso abbiamo. Sentiamo cosa dice Arturo Scotto, esponente Dem, intervistato sul Manifesto da Andrea Carugati. Strumentalizzano la cronaca per costruire la loro piattaforma politica. Lo stesso modo di governare non c'è mai stato nella storia repubblicana un uso politico così spregiudicato delle emotività a fini elettorali. Lo abbiamo visto prima con Rogoredo, quando Salvini ha cavalcato per giorni la presunta autodifesa del poliziotto per essere poi smentito dalla stessa polizia. Ora con Roggero i fatti di Bologna. Questo uso politico della cronaca, dice Scotto, è un passo verso un'idea di regime. E andiamo più avanti. L'Epoca ha fatto la scelta giusta, si riferisce naturalmente al sindaco di Bologna, che abbiamo letto le sue dichiarazioni nell'intervista in apertura della rassegna stampa. Dice ancora Scotto, dentro la grande tradizione democratica di una città come Bologna. E poi il video ha fatto venire in mente molti metodi dell'AISA, il caso di Floyd, ed è quindi giusto che l'Epore chieda alla città di mobilitarsi per dare una risposta inclusiva. E ancora, la strategia è comune, tornare a prima di Beccaria, mettere sotto i piedi lo Stato di diritto, porre fine alla separazione dei poteri, non ci sono riusciti col referendum, ci provano per altre strade, costruendo una situazione in cui la tensione diventa la normalità, in cui il populismo banale non trova argini. Vogliono portarci nel Far West dei pistoleri, ma la bestia non è mai sazia e dunque ora la rincorsa a vannacci sta spostando il limite sempre più avanti verso la barbarie, dice Scotto, che aggiunge c'è ancora senza dubbio un attacco all'argine democratico rappresentato dal Quirinale e si riguarda anche le dichiarazioni che sono state precedentemente anche di Meloni e poi si parla anche del caso Roggero, con la giustizia fa da sé, e del fermo preventivo, ricorda Arturo Scotto, per i ragazzini l'intero governo difende un signore che ha ucciso due rapinatori in fuga sparando alle spalle. E dice non ci faremo mai stringere su questa agenda fondata sulla vendetta e sulla paura, una narrazione distopica dell'Italia è costruita per negare le vere emergenze che sono i salari, le morti sul lavoro, l'inflazione che in 4 anni, dice Banca Italia, ha eroso l'11% dei risparmi di italiani. In questi giorni torridi hanno dimezzato i fondi per la CIG e per il CARD rispetto allo scorso anno. Schlein fa bene a non entrare in un campo di gioco apparecchiato da loro e a sfidarli sulle vere emergenze. E poi prosegue questa intervista molto lunga, noi andiamo un attimo rapidamente spazio, forse ce la facciamo a leggere qualche dichiarazione invece di Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, intervistato da Tommaso Ciriaco sulla Repubblica, che dice che la morte di una persona è sempre un evento tragico, l'intervento richiesto dai cittadini risulta condotto con professionalità e modalità consone al tipo di esigenza che si era posta, questo riguardo a Fakir. Perché ho parlato con i cittadini, dice, hanno assistito e poi sente a tutti che diamo la verità nell'interesse dei cittadini e soprattutto degli agenti, ma se si invoca giustizia si mette in discussione l'operato delle forze dell'ordine o si allude a una possibile ingiustizia, chi l'avrebbe commessa? Gli agenti? Come si fa a dirlo? E poi avanti, aspetta l'esito delle indagini, naturalmente, di quanto registrato nella body cam che avevano gli agenti in questione. E ancora poi sul caso Roggero, la Corte ha sempre legato la legittima difesa al concetto di proporzionalità, quella legge era finalizzata ad alzare il più possibile l'asticella, se si può fare di più lo faremo, sempre però nell'alveo di quanto previsto dalla Costituzione. E ancora ci confronteremo gli alleati con una proposta per quanto riguarda quella della Lega, dice approfondiremo la legittima difesa, crediamo che sia qualcosa che va riconosciuta ai cittadini, ma ripeto nel perimetro della Carta. E poi sulla richiesta di grazia a Roggero, se Mattarella dice di no, replica a Tommaso Ciriaco, è una sua prerogativa, a lui ci rimettiamo. E questo, diciamo, con queste dichiarazioni di Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, noi chiudiamo la prima parte di questa rassegna stampa per lasciare spazio al notiziario condotto oggi da Danilo Cretara. Noi ci sentiamo subito dopo.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio. Dalle 11 riprenderanno i lavori d'aula alla Camera con un'interpellanza e interrogazioni. Dalle 14 riprende l'esame del preintese tra governo e regione Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria sull'autonomia differenziata. Il governo intende procedere con un singolo disegno di legge per ogni regione, corredandolo di due distinti allegati contenenti gli schemi di intesa a materia salute e coordinamento finanza pubblica e alle materie non LEP, ha detto il ministro Calderoli. Sulla sanità, la situazione delle liste d'attesa non può essere colpa dell'autonomia differenziata che ancora non c'è, ha detto il ministro. Questa autonomia rischia di spaccare l'Italia, aumentando le diseguaglianze e creando cittadini con diritti diversi a seconda del territorio in cui vivono, ribattono invece le opposizioni. Questi lavori della Camera, vi ricordiamo, alle 11 riprenderanno. Per quanto riguarda il Senato, si ripartirà nel pomeriggio. In calendario le modifiche al testo unico riferito alle spese di giustizia e la delega al governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Riprende poi oggi in commissione al Senato l'esame della legge elettorale. È difficile comunque l'approvazione definitiva prima della pausa estiva, anche perché la maggioranza deve ancora sciogliere il nodo delle preferenze dopo lo stop della scorsa settimana alla Camera. L'obiettivo, ricorda il centrodestra, rimane quello di garantire stabilità permettendo a chi vince di governare. Non netto al provvedimento dalle opposizioni, che parlano di una norma voluta dall'esecutivo per evitare la sconfitta. La politica e la cronaca che si intrecciano in questi giorni: ieri corteo di protesta a Bologna per il caso di Fakir, il 42enne morto mentre era tenuto a terra dalla polizia e mentre gridava aiuto, 11 feriti lievi tra forze dell'ordine e manifestanti negli scontri, 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha attivato verifiche tra agenti e operatori del 118. Per loro la procura attiva lo scudo penale, fa sapere, c'è altro oltre il video diffuso in rete. Bruno Sokolovic.
3: Un'inchiesta che cerca le prime risposte: omicidio colposo, l'ipotesi di reato, sul tavolo di chi indaga elementi importanti. Il video, questo, che mostra Abderrahim Fakir a terra, immobilizzato e chiede aiuto, e poi le body cam dei poliziotti, le testimonianze, l'autopsia che dovrà essere eseguita. L'attenzione si concentra sui 2 poliziotti e sui 4 operatori del 118 arrivati dopo la richiesta degli agenti, che segnalano una crisi psichiatrica e che a loro volta erano stati chiamati dai residenti della zona.
4: Polizia. Si sentiva da lontano e ha cominciato a cercare di aprire.
3: Per tutti la procura fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo e che, in altre parole, evita l'automatismo dell'iscrizione nel registro degli indagati. È la prima volta che accade. I magistrati fanno sapere che si lavora su fatti più ampi rispetto a ciò che si vede nel video diffuso in rete, mentre a fine giornata il presidio organizzato per ricordare Abderrahim finisce in scontri tra gruppi a volto coperto e forze dell'ordine con lancio di bottiglie e bombe carta, agenti in tenuta antisommossa, cariche e lacrimogeni, per una lunga serata di tensione nel centro di Bologna.
2: E sulla vicenda è intervenuto al TG1 il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sentiamo alcuni passaggi.
5: Innanzitutto è accaduta una grande tragedia per la quale sicuramente dobbiamo partire dalle espressioni di dispiacere e di grande cordoglio per i familiari. Dopodiché è accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura, che dovrà accertare che cosa è successo.
2: Vicinanza alla famiglia di Fakir e a quanti sono coinvolti nella vicenda dall'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi. Non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma il rispetto e il dialogo, è il commento del presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Del caso Fakir discute la politica, che continua a confrontarsi anche sulla condanna del gioielliere Mario Roggero in carcere per aver ucciso i rapinatori entrati nel suo negozio nel 2021 dopo che si erano scappati. Le opposizioni chiedono al Viminale di chiarire su quanto accaduto a Bologna, sostegno alle forze dell'ordine e dalla maggioranza che deposita un emendamento al decreto giustizia per evitare indennizzi a chi delinque. Tutto questo il dibattito politico ci spiega Lucio Bondi.
0: Nessun risarcimento a chi commette reati gravi. L'emendamento ora è nero su bianco con la firma di tutti i capigruppo di maggioranza. Certo la Lega vorrebbe di più, nessuna reazione punibile di fronte a una minaccia armata, proposta su cui frenano Noi Moderati e Forza Italia. Antonio Tajani:
6: Ruggero è colpevole, giusto chiedere la grazia, che è ben diverso da dire allarghiamo i confini della legittima difesa.
0: Quanto a Bologna, ci andrò nei prossimi giorni, annuncia Matteo Salvini, per portare il mio sostegno ai poliziotti. Posizione condivisa da Fratelli d'Italia, che parla di ostilità della sinistra per le divise. I progressisti chiedono al ministro Piantedosi di riferire in aula. Verità e giustizia, invoca il PD, non si può morire durante un intervento delle istituzioni. Mentre sulla legittima difesa l'accusa alla destra è di volere un far west. Francesco Silvestri, 5 Stelle:
7: stimolare una sparatoria in strada vuol dire mettere a rischio i passanti. Non possiamo creare vittime innocenti per inseguire vannacci.
0: Il generale posta un video IA in cui da imperatore romano condanna a morte leader di sinistra. Solo Satira si difende, ma FD prende le distanze, mentre le opposizioni parlano di pericoloso incitamento alla violenza.
2: Ed era questo l'ultimo servizio del nostro notiziario. Ringrazio Giovanni De Palma alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco con Roberta Gentilini la seconda parte dell'edicola.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
1: E dunque proseguiamo il nostro racconto sulla questione sicurezza. Lo facciamo con una lettera che hanno scritto i capigruppo di Forza Italia di Camera e Senato, Enrico Costa e Stefania Craxi, e sulla riforma e su quanto abbiamo naturalmente approfondito prima con gli argomenti e le varie proposte di rimodulazione anche della legittima difesa e non solo. Caro direttore, le riforme, soprattutto quelle più ambiziose, hanno bisogno di tempo per maturare, affermarsi e superare la propaganda ostile che inevitabilmente le accompagna. Viviamo però una stagione nella quale le proposte più populiste e meno liberali trovano un consenso immediato, sospinte dall'emotività e dalla pressione dell'ultimo fatto di cronaca, spesso attraverso il ricorso della decretazione d'urgenza. È sufficiente che qualche autorevole esponente della magistratura o fino anche qualche testata giornalistica invochi la compressione di una garanzia o di un diritto perché in Parlamento si apra immediatamente una gara a chi offre la risposta più rapida. Chi invece richiama il rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie del giusto processo viene troppo spesso dipinto come indulgente verso la criminalità o peggio come sospettabile di collusione. Accade così che le norme ispirate al garantismo, quelle che rafforzano il giusto processo, promuovono un approccio più equilibrato al diritto penale, assicurano un trattamento carcerario conforme ai principi di umanità e rendono l'ordinamento giudiziario meno autoreferenziale, siano costrette a percorsi lunghi e accidentati, tra rinvii, approfondimenti e istruttorie che sembrano non concludersi mai. Eppure è proprio questa la differenza tra una politica guidata dall'emozione e una politica ispirata ai principi. La prima rincorre il consenso effimero del momento, la seconda costruisce riforme destinate a durare nel tempo, in grado di reggere il confronto con il passare del tempo. Forza Italia continuerà a percorrere questa seconda strada con la determinazione che ha sempre contraddistinto la sua storia, continuerà a difendere il garantismo non perché sia una posizione facile o popolare, ma perché è quella più coerente con i valori del liberalismo e con la nostra idea di Stato di diritto. Le battaglie culturali non si misurano nell'arco di una legislatura, né si esauriscono con l'esito di un referendum. Si vincono quando i principi riescono con la forza delle idee e della ragione a prevalere sulla paura, sull'emotività e sulla tentazione di sacrificare la libertà in nome dell'emergenza. Le battaglie culturali hanno bisogno di tempo, ma la politica ha anche il dovere di produrre risultati. Per questo i prossimi mesi dovranno essere mesi di scelte e di approdi concreti. In Parlamento sono aperti dossier importanti che riguardano il funzionamento della giustizia, le garanzie dei cittadini e l'efficienza dei processi. Sono provvedimenti che non possono restare sospesi né essere rinviati a data da definirsi, e quindi il momento di portare a compimento riforme attese da anni, di trasformare i principi in norme, le intenzioni e i risultati. Una legislatura matura si misura anche dalla capacità di chiudere i percorsi avviati, assumendosi la responsabilità delle decisioni e consegnando al Paese un sistema più giusto, più moderno e più rispettoso dei diritti fondamentali, concludono Costa e Craxi, rispettivamente capogruppi di Camera e Senato di Forza Italia. L'abbiamo sentito parlare il caso Roggero, oggi parla su più testate un esponente ancora di Forza Italia, Tommaso Calderone. Abbiamo preso dal Dubbio cosa risponde a Valentina Stella, che dice non condivido la non punibilità di qualsiasi reazione, non la condivido, il pericolo deve essere sempre attuale, la reazione deve essere sempre proporzionale. E per quanto riguarda la proposta che è arrivata anche dalla Lega, che prevede appunto la non punibilità di qualsiasi reazione in caso appunto di abbiamo successo come nel caso di Roggero. C'è il rischio di legittimare l'omicidio, chiede la giornalista. Sì, c'è il rischio di legittimare gravissime condotte. E poi dice ancora Calderone, non bisogna cedere di un millimetro anche sulle intercettazioni, tenuto conto che nell'ottobre del 2023 è stata Forza Italia in particolare a varare la norma che vieta le intercettazioni a strascico. Il partito non deve cercare neanche la mediazione, bisogna essere contrari senza se senza ma a modifiche su un risultato che abbiamo ottenuto nell'interesse degli italiani e del loro diritto alla riservatezza. E poi ancora chiede la giornalista, lei ha detto l'attacco ai magistrati che hanno condannato Roggero è scomposto e vergognoso. E dice, non confondiamo i piani, sono argomenti diversi. La separazione delle carriere cristallizzava, comunque doveva cristallizzare, attuare la regola del giusto processo. La responsabilità dei magistrati è ulteriore argomento. L'attacco ai magistrati per le sentenze che scrivono non l'ho mai condiviso. Invece le sentenze, se non si condividono, si impugnano, sono tutti piani diversi. E ancora, per quanto riguarda il dossier Roggero gestito da Salvini, replica Calderone: ognuno sceglie le strategie che ritiene opportune, io non manifesterei mai contro una sentenza della magistratura, le leggi se non si ritengono buone si cambiano, ma mai protestare contro le sentenze, mai. E poi la domanda è: ha firmato per la grazia al gioielliere? Non ho firmato e non firmerò mai. E ancora, il vice ministro Sisto e il suo capogruppo Costa lo hanno fatto, ci sono due Forza Italia in Forza Italia? No, assolutamente no, conclude Calderone: il rispetto le idee dei miei amici di partito, ma anche loro devono rispettare le mie. E questo è appunto. Brevemente leggiamo cosa scrive sul Foglio Riccardo Carlino per quanto riguarda un'intervista è stata fatta ad Alemanno, è uscito poche settimane fa dal carcere, e dice: Roggero, racconti in carcere il carcere come me. Mi auguro che faccia sentire la sua voce da normale cittadino come ho fatto io e faccia capire a tutti come sono le carceri italiane oggi, una follia. Più avanti leggiamo: che consigli può dare al gioielliere che cerca di vivere in cella, deve fare il più possibile, impegnarsi in qualsiasi attività trattamentale e non finire brandizzato, ossia buttarsi in branda, dice Alemanno. Deve capire nel rallentamento della vita quotidiana che avviene in carcere i valori essenziali della vita e rendere un'esperienza di rigenerazione spirituale. E poi ancora: spero che racconti molti aspetti paradossali della vita carceraria. E ancora scrive, dice: c'è chi come Matteo Salvini vorrebbe addirittura candidare Roggero, chiede il giornalista. Su questo la penso come Vannacci: la situazione non si risolve in questa maniera, servono piuttosto nuove leggi che sostengano di più i cittadini nel momento in cui si trovano nelle condizioni di doversi difendere. E poi ancora più avanti leggiamo: credo che debbano essere comunque costruiti un sistema di attenuanti, perché a volte i cittadini si trovano ad agire in condizioni estreme e paradossali come quelle di Roggero. E poi: a tappare il vulnus magari potrebbe essere Futuro Nazionale, di quale Manno è ormai esponente di spicco, sottolinea il giornalista, ma i lavori procedono a rilento, col generale non abbiamo ancora definito nulla nel programma sul fronte della giustizia, ma nei prossimi giorni incontrerò il professore Gasperini che si sta occupando del programma per cercare di definire la situazione. Una cosa è certa, cioè io non sono per un carcere buonista o facile come si potrebbe pensare, sono per un carcere umano sulla strada della rieducazione che abbia senso, che abbia logica, e credo su questi temi di incontrare anche l'atteggiamento di una persona come Vannacci, che non ha avuto la mia esperienza e che a parole potrebbe apparire molto più dura. Così le dichiarazioni di Alemanno raccolte sul Foglio. Abbiamo sentito citare Vannacci, lo facciamo anche con il video, un video che fa discutere, realizzato con intelligenza artificiale, ne parlano varie testate. Prescegliamo cosa scrive Luca De Carolis su il Fatto Quotidiano. Condottiero romano per finta, provocatore sul serio, con cattivo gusto per il macabro, ma sempre con un occhio attento al prossimo futuro. Nel video preparato con l'intelligenza artificiale, in cui ordine di uccidere nell'arena con falce e martella i sosia di Schlein, Conte, Prodi, Boldrini, Vannacci se ne sta su un palco imperiale con Corrazzi e Ghigno accanto a Meloni, che in un altro clip gli consegna il fascio littorio, e alla Russa, che anche loro trasfigurati con apposite tuniche, come a dire che anche nella vita reale vorrebbe sedere accanto al Presidente del Consiglio in futuro governo. Comunque un segnale politico: nel giorno in cui le opposizioni insorgono contro il video, accusano il generale di istigare odio per aver rilanciato sui social un polverone, ossia quello che Vannacci cercava mentre continua il suo lento avvicinamento a Meloni, anche se alle sue condizioni, come ieri il leader Futuro Nazionale assicurava al Corriere dell'Umbria. FN non farà la ruota di scorta, la Premier, chiederemo un accordo programmatico scritto su un controllo sull'immigrazione, immigrazione nel rispetto della legge, revisione del Green Deal, ritorno al nucleare, riduzione delle tasse sul lavoro e famiglia, sicurezza, nuove carceri. Non solo, la Premier dovrebbe cambiare anche la linea sull'Ucraina: niente armi e denaro senza strategie e obiettivi raggiungibili. Ipotesi a fronte delle polemiche certissime per quell'immagine artificiale, il mini racconto di un supplizio in un simil colosseo dei quattro esponenti di centrosinistra è solo l'ultimo di alcuni video sullo stile del film Il Gladiatore, di cui è citata la colonna sonora come sottofondo. Per Siria e violenza ricordano quelli spesso rilanciati da Trump. A idearli, spiegano, è stato un iscritto futurista del Friuli Venezia Giulia, attento ai dettagli visto che nel video c'è anche la moglie del generale, che mostra agli avversari di sinistra al dito medio. E dunque questo è un po' il racconto di quello che è successo. Vediamo le reazioni. Conte si è ugualmente indignato, questa è la campagna elettorale che ci aspetta. Meloni anche in questo caso non condanna e non condivide, ma se pensate di intimorirci sappiate non ci fate paura. Molti da sinistra evidenziano il silenzio della Premier, mentre lui Vannacci replica a Conte, striglia come una cornacchia per un video satirico e palesemente irreale. Eccola la campagna elettorale di Futuro Nazionale, conclude Luca De Carolis su Il Fatto Quotidiano. E noi leggiamo invece anche su questo cosa scrive sul Foglio Carmelo Caruso, e prendiamo qualche passaggio. È riferito, il soggetto è naturalmente il video, leggiamo da questo punto. È una tecnica, la tecnofeccia di Vannacci, prima la spara, dopo la para. La sinistra gli replica, intanto Vannacci si gonfia, adesso scimmiotta Trump anche nelle scuse, più avanti. Perché Vannacci lo fa oggi? È stato superato da Salvini in questa estate di feccia e di foresta. I leghisti che hanno visto Salvini per due giorni in visita a Bollate dal gioielliere Roggero stanno dicendo, scherzando, ma non troppo, Salvini è a suo agio, e se lo mandassimo a fare il ministro della giustizia al posto di Nordio? C'è stato da parte di Meloni un calcolo lucidissimo su questa vicenda: lasciare a Salvini il caso Roggero per due motivi. Primo, Salvini è stato il primo a fiutare a cavalcare il caso e a lasciargli la primogenitura, è un modo per aiutarlo. Secondo, Salvini è il nemico naturale di Vannacci e Meloni ha tutto l'interesse nel vederli scornare. Da tre giorni piovono bestialità, arrivano pure dall'America, da Musk, e questo l'abbiamo già letto con le citazioni appunto del titolare di Tesla. L'ultima proposta di legge di Borghi, voluta da Salvini, questa estensione della legittima difesa da applicare per qualsiasi reazione, è il passaporto per la giungla. L'invito a fucilare il primo che sgasa sotto il balcone con il marmittone. E si sa che il Futuro Nazionale reagirà presentando un'ulteriore proposta, ancora di più. Vuole che la nuova norma sul mancato risarcimento varata dal governo sia retroattiva, e il mondiale di chi propone occhio per occhio, carabina per carabina, quando i leghisti hanno letto il testo di Borghi sono saltati sulla sedia. Sono saltati i leghisti che si occupano sul serio di sicurezza e giustizia, come sottosegretario all'interno alla giustizia Molteni o Stellari. Nell'ansia di inseguire Vannacci la Lega ha dimenticato che ha già operato, e con i risultati sulla legittima difesa nel 2019. Con il decreto della scorsa settimana a firma Piantedosi è stato tolto il risarcimento se si presume la correità di chi rapina. Meloni, che parla di sperequazione, vuole allargare e si riferisce al risarcimento che ottiene il parente di un agente di polizia che muore in servizio, il risarcimento per i parenti di circa 160.000 euro rispetto a chi rapina. Dice Bonelli, c'è nel paese un clima terribile e vedrete che alla fine Meloni farà l'accordo con Vannacci e lo farà digerire anche a Tajani. Vannacci sta dettando l'agenda politica. Nel video la tratta già come una sua sottoposta. Chiede Conte a Meloni. Anche in questo caso non condanni e non condividi, è immondizia che Meloni scaraventa a sinistra. Dopo il video, quando veniva chiesto cosa ne pensa di questa spazzatura, chi con Meloni parla replicava. E Renzi che dice di Vannacci? Salvini lo ha scoperto, ma per Meloni è Renzi che lo ha addestrato. Ripete Bonelli, fidatevi, si alleranno, e fidatevi se anche ci sarà anche da rimpiangere. Piantedosi che al TG1 ha esibito galateo istituzionale su Roggero, su Bologna e quella morte maledetta di Fachi. Il capo dello Stato non va tirato per la giacchetta, c'è solo qualcosa che sta salendo più della temperatura e dei sondaggi di Vannacci: la vendetta e l'immondizia, conclude Carmelo Caruso su Il Foglio. E adesso andiamo invece a leggere una proposta di legge antiputiniani, mettiamola così, ne parlano anche varie testate anche oggi. Prendiamo Il Fatto Quotidiano ancora con Vanda Marra. Il Movimento 5 Stelle, la Lega, Vannacci, Di Battista, Dorsi, Travaglio sono i complici della propaganda russa, il cerchio magico che si muove in maniera compatta secondo la narrazione russa. Parola di Carlo Calenda, che ieri ha presentato alla Camera insieme allo Stato Maggiore di Azione, Lombardo Onori, e a Pina Picerno una proposta di legge per contrastare la diffusione della propaganda russa in Italia a partire da Russia Today, e che punta il dito contro i presunti colpevoli nostrani senza esitazioni. Il nostro paese sarebbe il ventre molle d'Europa, secondo Picerno. La proposta prende le mosse dal regolamento dell'Unione Europea, e viene citato il numero, che stabilisce misure restrittive della propaganda di guerra russa e vieta di diffondere, di contribuire a diffondere i contenuti di un lungo elenco presente nell'allegato di 32 soggetti e in costante aggiornamento, composto da emittenti radiotelevisive, testate giornalistiche e piattaforme mediatiche che sarebbero utilizzate per attività di guerra ibrida e direttamente gestite o comunque coordinate dai servizi di intelligence estera russi per operazioni di influenza, manipolazione e sovversione contro l'ordine politico democratico degli stati europei. Questo è il virgolettato. La legge individua nell'AGCOM l'autorità competente per intervenire su piattaforme digitali, servizi audiovisivi e siti internet con il potere di ordinare la rimozione dei contenuti o il blocco dell'accesso entro 24 ore. Previste sanzioni amministrative da 30.000 a 300.000 euro per eventi pubblici, proiezioni e manifestazioni che usino materiale proveniente da soggetti indicati dal regolamento UE. La competenza passa invece ai prefetti, che potranno vietare le iniziative e applicare multe da 10.000 a 100.000 euro agli organizzatori. Il testo a prima firma Onori e Richetti parte dal presupposto che su un totale di 205 violazioni censite nell'ultimo anno fino a maggio 2026, l'88,3% dei tentativi di disinformazione del Cremlino avrebbe colpito indisturbato il territorio italiano. La PDL si affanna pure a dire che bisogna garantire la libertà di informazione e di critica, ma davanti a cotanto scudo americano, così definito da Calenda, come si fa a distinguere quali contenuti vanno bloccati e quando trattasi di censura? Non ci può essere alcuna discrezionalità. La legge fa riferimento al regolamento già emanato, la direttiva contiene soggetti individuati, dice Richetti. A sentire i protagonisti della conferenza stampa, i confini paiono ben più labili, non solo per la lista stilata da Calenda, ma pure perché si fa riferimento esplicito a chi va in Russia e poi torna scrivendo o commentando, oppure a una narrazione in batteria. Picerno, Tirimballo, pur sempre senza citarlo, Conte, c'è chi, approfittando di questa vaghezza dell'ambiente informativo, arriva a dire che si sta costruendo una minaccia russa per giustificare il riarmo, mentre Calenda accusa Schlein che si finge morta e Meloni che non affronta il problema perché non ha recepito la direttiva europea, secondo la quale spetta agli Stati membri stabilire le sanzioni e individuare le autorità preposte alla loro applicazione. L'iniziativa serve pure a lanciare l'alleanza Picerno-Calenda in funzione anticampo progressista, conclude Vanda Marra su Il Fatto Quotidiano. E adesso andiamo a leggere invece qualcosa sulla legge elettorale, perché oggi si è incardinata Commissione Affari Costituzionali in Senato dopo il passaggio abbastanza burrascoso che c'è stato alla Camera. Vediamo il Corriere della Sera cosa scrive con Adriana Lagroscino. Un nuovo faccia a faccia dei quattro leader, forse giovedì a margine del Consiglio dei Ministri, per stabilire una strategia ed evitare sorprese sulla legge elettorale. In arrivo in Commissione al Senato, dopo che la Camera riprende la trattativa. Il nodo da sciogliere riguarda le preferenze, riprovare a introdurle nella formulazione blanda, cioè tenendo bloccati i capillista bocciati a Montecitorio con una spaccatura nel centrodestra, oppure rinunciare. Nei gruppi parlamentari di centrodestra sono partite telefonate per sondare l'umore e, almeno quando il voto ancora non è imminente, il malessere resta diffuso. Difficile possa tradursi in un ammutinamento in aula con il voto palese, ma potrebbero esserci delle assenze strategiche soprattutto tra i forzisti, si ipotizzano almeno 5-6 defezioni. Si è volata così una rimodulazione dell'emendamento bocciato, garantendo l'alternanza di genere dei capilista che non era stato previsto, un modo per rendere più digeribile il ritorno delle preferenze caro a Fratelli d'Italia e a Giorgia Meloni, in particolare la compagine femminile. Non risolutivo però per quanti tanti tra i parlamentari, anche tra Lega e Fratelli d'Italia, temono di perdere il seggio. Certo che se poi Meloni dice che bisogna votarlo, chi avrebbe il coraggio di opporsi pubblicamente? Ne va della candidatura, rilevano i dirigenti di centrodestra. Un'altra modifica allo studio rispetto al testo licenziato dalla Camera riguarderebbe la norma cosiddetta anticespugli, approvata su proposta di Forza Italia. Non contare i voti delle liste sotto la soglia del 3% ai fini del premio di maggioranza espone al rischio di incostituzionalità. La battaglia per cancellarla compatta in particolare i piccoli della minoranza. L'area centrista ancora a caccia di una soluzione unitaria. Ieri Riccardo Maggi per Più Europa, Alessandro Onorato per Progetto Civico, Maraio per PSI, Patti di Volte e Francesca Duretti di Possibile, assente per impegni ma reclutato anche Ernesto Maria Ruffini, hanno annunciato l'intenzione di costruire qualcosa insieme per difendersi da quella norma, cioè una lista unica. Il livello di inganno degli elettori arriva a dire che potenzialmente i milioni di voti non valgono. Non abbassiamo la testa, da oggi parte un nostro impegno comune affinché chi si riconosce nelle nostre idee trovi l'opzione della nostra proposta politica sulla scheda. Chiederemo un incontro al presidente Mattarella. Intanto però tutto Inclusa la sorte complessiva della riforma elettorale dipende dalla mossa della maggioranza sulle preferenze. Le opposizioni puntano a dilatare i tempi in commissione, chiedendo nuove audizioni perché la discussione in aula non si arrivi prima di settembre. Ma i leader che si coordinano quasi quotidianamente sono convinti che anche il centrodestra non abbia più interesse a forzare sui tempi. Stanno riconsiderando se il Mellonellum gli convenga davvero. A condizionare la valutazione la variabile Vannacci e le tensioni interne sulle preferenze, conclude Adriana Lagroscino sul Corriere della Sera. Vediamo se abbiamo tempo per leggere rapidamente qualche passaggio di questo altro articolo. Questa volta andiamo sulla Stampa. Il vice ministro dei trasporti Rixi parla di spiagge libere, devono decidere i comuni, il WWF ora chiede una legge. Ne scrive Anna Maria Angelone. È difficile fissare una soglia valida per tutti perché le coste italiane sono molto diverse fra loro, ma in linea di principio condivido un equilibrio più bilanciato fra concessioni balneari e spiagge libere. Spetta però agli enti territoriali deciderlo tenendo conto anche delle caratteristiche dei rispettivi litorali. E ritengo che la tassa di soggiorno potrebbe essere usata a questo scopo. Rixi, vice ministro, ricordiamo delle infrastrutture, rimanda alla regione e comune la decisione di stabilire quanta parte degli arenili lasciare senza stabilimenti, ma la rivoluzione delle spiagge libere, partita dai sindaci di alcuni comuni costieri come Spotorno in Liguria e Bacoli in Campania, riapre il dibattito sul demanio marittimo. In Italia però non esiste una norma nazionale che fissi una percentuale massima di spiagge che si possono dare in concessione. E andiamo a un altro passaggio. Un'interrogazione parlamentare presentata nel 2023 da Paita, senatrice di Italia Viva, evidenziava che la costa sabbiosa occupata da stabilimenti balneari, campeggi, circoli sportivi e complessi turistici è pari a circa il 43%, ma con il 7,2% di fascia interdetta alla balneazione litorale non liberamente accessibile supera il 50%. E ancora più avanti, la legge nazionale prevede il libero accesso alla battigia per tutti e impone un corretto equilibrio per la ripartizione della spiaggia. Noi si appelliamo a questo principio, rimarca Agostino Biondo di Mare Libero. Prepariamo una proposta di legge per il 50% di spiagge libere a livello d'ambito. E questo è quanto scrive Anna Maria Angelone su questa questione delle spiagge libere. L'articolo naturalmente è molto più complesso e più lungo. Noi abbiamo dato spazio ad alcuni passaggi. E bene, con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. E naturalmente c'erano anche altri approfondimenti da fare, vi rimandiamo appunto alla lettura integrale nelle varie testate. Dunque andiamo nei ringraziamenti, andiamo in regia con Gennaro Strazzullo che ci ha seguito questa rassegna stampa. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E adesso vi proponiamo l'evento che si è tenuto nella sala ISMA del Senato relativo all'applicazione del decreto bollette, profili giuridici, interpretativi e applicativi della disciplina vigente, su iniziativa del senatore Alberto Lo Sacco. Buon ascolto.
2: Convegno d'avanguardia, no? Vuole esplorare a livello normativo dove siamo e dove dovremmo andare per, sul fronte del consenso nel telemarketing, nelle telecomunicazioni. Quindi sì, mi sta anticipando il mio caro, c'è un'iniziativa personale. Grazie. Intanto quindi invito a sedere senatore Alberto Lo Sacco. Ruffolo è collegato, mi dicono, Carlo Colapietro, Cesare San Mauro, Filippo Donati, Marco Della Vedova, Emilio Marchisio. Poi raccontiamo chi sono questi signori, che non hanno bisogno di presentazioni, come si suol dire. Intanto dobbiamo ringraziare, siamo ancora in anticipo rispetto ai 3 minuti, rispetto alle 10, comunque mancano forse alcune persone, non credo che 2 minuti facciano grande differenza. Comunque dobbiamo ringraziare Anton Giulio Lombardi, che è qui, sappiamo, io dico, un amico da 20 anni, credo, prima di essere Win3, anche se lui praticamente si identifica con il regolamentare, anzi il regolamentare di Win3 si identifica con lui, perché è sempre stato, se sono l'unico a fare questo ruolo, insomma, Win3, e soprattutto credo un insigne giurista delle telecomunicazioni, e questo è abbastanza raro, questo doppio ruolo in una persona. Quindi dobbiamo ringraziare lui, perché ha voluto fortemente questo momento. È un momento, credo, dal punto di vista giornalistico, sapete, per chi non mi conosce, sono direttore di agendadigitale.eu, ma prima ancora mi sono occupato di telecomunicazioni dal 2001 forse, e in Repubblica dal 2003, quindi sono, penso, il principale a scrivere di telecomunicazioni su Repubblica, soprattutto negli ultimi anni. E quindi dal punto di vista giornalistico è utile soffermarsi su che cosa si può fare adesso per far andare avanti una filiera così importante per il paese, cosa si può fare per continuare a darle ossigeno, ossia vendite, ecco. E sappiamo che c'è stato un decreto bollette che ha messo un po' in discussione dei capisaldi, senza, e questo l'ho scritto anche in molti articoli, senza riuscire però ad arginare il fenomeno negativo, il fenomeno illecito. Questo era prevedibile, è stato previsto, effettivamente si è avverato. Però è importante, qui c'è l'utilità di questo convegno, è importante poter dire al settore cosa si può fare, perché lo si può fare proprio a livello giuridico, con fondatezza giuridica. Ora, quindi, spaccando il minuto, ripeto, l'obiettivo oggi quindi è trovare la fondatezza giuridica, prima diciamo teorica e poi anche molto concreta, della possibilità di usare i consensi per permettere l'attività lecita del telemarketing, ecco, anche e nonostante l'attuale quadro regolamentare che sta cambiando e che potrebbe ancora cambiare. Scusate, prendo un attimo l'agenda completa. Sì, ecco, cominciamo. È collegato il professore Ugo Ruffolo, che non poteva venire per motivi personali. Ah, eccolo, sì, è in basso lì. Grazie professore, grazie per il suo intervento. Abbiamo circa 15 minuti a persona, ma non siamo stretti a differenza di altri convegni, però 15 minuti penso che siano un buon tempo, anche per poi lasciare possibilità di eventuali dibattiti e discussioni.

0: È possibile, professore, dire quali sono, a fare un'analisi del concetto di consenso che abbiamo nella nostra legislazione, in senso più ampio possibile? Cos'è il consenso per noi in Italia e in Europa, che, la sua importanza a livello giuridico? Prego.
1: Bene, ecco, il problema centrale nel nostro caso è quello della possibilità nei settori gas, energia elettrica, che i fornitori di questi servizi possano, per effettuare attività di telemarketing, quindi sollecitare contratti, debbano avere prima l'assenso di coloro cui la sollecitazione viene inviata. Se i futuri utenti ricevono una sollecitazione senza averla autorizzata precedentemente, c'è un effetto, diciamo, particolarmente elevato nel nostro caso, ed è anzi abbastanza inusuale nel nostro ordinamento. I contratti sono nulli, la nullità è la massima, è la pena capitale dei contratti. I contratti sono condannati alla pena capitale se non c'è stato un assenso preventivo a ricevere le sollecitazioni. Il problema che si pone è il consenso a ricevere le sollecitazioni, visto che questa nuova legge lo prevede in questo modo, riguarda le sole sollecitazioni, i soli consensi acquisiti dopo l'entrata in vigore della legge, o i consensi acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge con modalità sostanzialmente simili sono ancora operanti, sicché non debbo prima avere un nuovo assenso e poi fare la sollecitazione? La risposta che posso dare è: vale, può valere quando è stato formulato in condizioni sostanzialmente analoghe quello che era il consenso già precedentemente esposto, senza bisogno di ripeterlo ora, nonostante che sia la nuova norma non è retroattiva, sia mancano nella nuova norma disposizioni transitorie che lo consentono. Anzi, la nuova norma non prevede nulla per il passato, prevede solo per il futuro. Dobbiamo allora chiederci: una norma che non mi consenta di salvare espressamente i consensi già ricevuti, può lo stesso consentirmi, sulla base dei principi generali dei contratti, salvare i consensi già ricevuti e non impormi di ripeterli e di riacquisirli nuovamente? La mia risposta è positiva, in relazione proprio alla struttura della disciplina generale dei contratti, per una serie di motivi. Guardiamo i principi generali. Primo, i principi generali in materia di interpretazione della legge e di conservazione, sia di interpretazione sia di conservazione, tra virgolette, tanto della legge quanto degli atti di autonomia privata, come i contratti, come l'assenso a ricevere sollecitazioni. Sono due temi completamente diversi e non coincidenti: il principio di conservazione della legge e il principio e il come si interpreta la legge, ma sia in entrambe le materie in maniera diversa riguardano la legge e i contratti, e in entrambi i casi, per quello che ci importa, il principio di conservazione di un atto di autonomia privata già formulato, già perfezionato, e il come si interpreta questo atto già perfezionato, e quindi sia la circostanza che normalmente mantiene la sua efficacia, se non c'è un elemento ostativo quale una positiva disposizione di legge che toglie quella efficacia, e questa disposizione non c'è. E poi la disciplina della interpretazione degli atti negoziali, sia per la legge sia, cosa diversa, per gli atti negoziali, la loro interpretazione ci consente di ritenerli validi ed efficaci sino a quando non ci sia un positivo provvedimento normativo che toglie questa efficacia, o quando non ci sia, in via di interpretazione sistematica, una evidente incompatibilità. In entrambi i casi, per quel che ci riguarda, tutto questo non si verifica. Ma sempre interrogando i principi generali dell'ordinamento, in particolare materia

0: dell'autonomia privata. E l'altro grande principio è il tempus regit actum, e quindi di norma una modifica successiva della disciplina contrattuale non modifica la validità o l'efficacia di atti già compiuti, a meno che non ci sia una specifica previsione di legge. E quindi, accanto a quello che dicevo prima, l'altro principio è questo del tempus regit actum, e cioè quindi ciascun atto eretto dalla legge del tempo in cui è stato posto in essere, e se non c'è una norma successiva che toglie specificamente efficace o una ragionevole interpretazione sistematica che fa giungere allo stesso risultato sulla base di norme sopravvenienti, di norma l'atto deve continuare ad essere valido ed efficace. E poi c'è uno dei grandi principi del nostro ordinamento, la tutela dell'affidamento. La tutela dell'affidamento sia dei terzi, al di là dell'affidamento dei terzi incolpevoli, il grande principio, ma dal quale si deduce l'affidamento per la certezza dei traffici, atti di autonomia privati, sono, a meno che non ci sia una norma chiara o una chiara interpretazione sistematica che sulla base di norme nuove porta a ritenerli come, diciamo, caducati dell'efficacia o della validità, ecco, sulla base del principio generale dell'affidamento incolpevole dei terzi e del principio dell'affidamento per consentire la certezza dei traffici commerciali, diciamo, l'atto precedentemente compiuto che sia in regola con la legge del tempo in cui è stato compiuto e che non abbia una previsione positiva di legge in via espressa o da interpretazione sistematica chiara che gli toglie efficacia, non può non mantenere efficacia, perché, diciamo, altrimenti ne soffrirebbe fra gli altri la certezza dei traffici commerciali, oltre che la certezza in generale degli aspetti contrattuali. Se il contratto è a forza di legge tra le parti, ecco, questa legge privata deve continuare ad operare sino a quando non ci sia quella che per la legge sarebbe l'abrogazione, e che quindi una norma successiva deve specificamente togliergli. Quando dico specificamente non significa necessariamente norma espressa, può significare anche in via di interpretazione sistematica ci si giunge, ma in via di interpretazione sistematica ci si giunge facendo leva su nuove norme che magari espressamente non dicano quella, ma che siano una sufficiente leva di interpretazione sistematica. Tutto questo nel nostro caso non succede, e quindi, diciamo, se siamo di fronte a consensi a ricevere sollecitazioni in telemedicina, e se questa sollecitazione è stata espressa in maniera sostanzialmente analoga a quello che prevede la legge nuova, la compliance, diciamo, ai principi che la legge detta sembra assoluta, e la necessità di ripetere l'acquisizione del consenso sembra assolutamente non solo inutile, ma sembra, diciamo, che la legge non solo non lo preveda, ma che quindi, diciamo, sulla base di quello che ho detto finora, tra l'altro anche in materia di interpretazione del contratto e della legge, di conservazione del contratto e della legge, del principio tempus regit actum e del principio dell'affidamento incolpevole e tutto quello che non è stato espressamente o in maniera chiara, implicita ma chiara, preveduto dall'ordinamento, non può non rimanere, diciamo, la validità e l'efficacia del consenso a ricevere sollecitazioni in telemarketing, se quel consenso è stato espresso in modo sostanzialmente analogo a quello che la legge nuova prevede. Se in fondo la legge nuova impone che ci sia una acquisizione di consenso di un certo tipo, e se questo consenso è stato acquisito in modo sostanzialmente analogo, anche in via di interpretazione sistematica, senza neanche, diciamo, disturbare i principi tempus regit actum, i principi di interpretazione e di conservazione dell'autonomia privata, degli atti di autonomia, e e il principio di tutela dell'affidamento per la certezza dei traffici dovrebbe bastare a giustificare questo tipo di conclusione. Ma c'è un altro argomento ancora. Il problema, dicevo prima, la nullità è eccezionale ed è la pena capitale. Quindi una previsione così ampia, pensate, nullità di un contratto non per i suoi contenuti, ma sol perché è stato effettuato con valido e efficace consenso della parte debole, che però non aveva precedentemente espresso il consenso a ricevere la sollecitazione in telemarketing. Ecco, a parte che come tecnica legislativa hanno usato il cannone per sparare contro le mosche, in questi casi vengono utilizzati strumenti diversi che sono anche più tenui e contemporaneamente più friendly verso il consumatore, verso la parte debole, come per esempio la risoluzione del contratto su istanza di parte. La nullità è molto scomoda, anche quando non entriamo adesso in questione della Legulei, ma si tratta di nullità relativa, e già nullità relativa sembra uno stimolo, nullità ma che può essere fatta valere solo dalla parte debole o l'ufficio. A parte, diciamo, la questione dottrinale enorme aperta su questo, della quale ovviamente non parlo in questa sede, ma diciamo è stato usato un mezzo spropositato. Essendo previsto neanche l'ergastolo, ma addirittura la pena di morte per un contratto fatto con tutti i crismi, non preceduto da consenso non contrattuale, ma a ricevere la sollecitazione. Allora questa norma, non dico che è ius singulare, lasciando stare i discorsi della compatibilità o meno, come ius singulare della, non è il nostro caso, dell'interpretazione analogica, ma è sicuramente così restrittivo che per sua natura e per sua specialità, e non perché ius singulare, impone sia una interpretazione restrittiva e non estensiva, e ovviamente ancora di più la impossibilità di invocarne la estensione analogica, ma non tanto come natura di singolare, che in questo caso, diciamo, la evochiamo come similitudine ma non come figura, ma proprio per la specificità e per la eccezionalità anche rispetto a come è conformato l'ordinamento. E diciamo è una reazione così dura che deve essere interpretata in senso certo non estensivo e ovviamente non esteso per analogia. E dunque, diciamo, non possiamo non concludere che i consensi in telemarketing acquisiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 del 2026, che ha fatto entrare in vigore il decreto Bollette, se i consensi acquisiti in maniera analoga a come la legge prevede, ma prima della legge, continuano ad operare, tra l'altro utilizzando sempre categorie generali del diritto dei contratti, ecco, militano alcuni principi ulteriori, militano in questa direzione: il principio di ragionevolezza, il principio di proporzionalità, il principio di eguaglianza sostanziale. Ecco, quindi, diciamo, non è un problema di applicabilità della nuova legge, è un problema che il consenso raccolto con modalità omologhe a quello che la nuova legge prevede, ma raccolto prima che la nuova legge entrasse in vigore, continua a mantenere la sua validità e la sua efficacia, e non impone di raccogliere nuovamente il consenso del possibile cliente, del possibile consumatore, del possibile utente, al fine di poter inoltrare proposte di tipo contrattuale, quindi di sollecitazioni a sottoscrivere contratti. Quindi concluderei dicendo che l'attività di telemarketing resta possibile, resta lecita, i contratti stipulati aderendo a sollecitazioni di questo tipo non sono nulli, ma sono validi ed efficaci se sorretti da un consenso ad effettuare sollecitazione in telemarketing con modalità sostanzialmente omologa a quello che la nuova legge prevede, anche se questo consenso è stato acquisito prima. Concludo dicendo che questa dovrebbe essere, e a mio avviso è la conclusione logica sulla quale credo che molti non possano non convenire, ma ovviamente questo non significa che, diciamo, possibile contenzioso anche strumentale non ci possa essere, che quindi, pur non essendo sicuramente nulli a mio avviso contratti di questo tipo, nulla impedisca che in futuro qualcuno possa strumentalmente contestarli sul piano giudiziale. Il mio tempo è finito, 15 minuti,
1: grazie.
0: 18.
1: Comunque, a parte il tempo, ringrazio Ugo Ruffolo, lui è un decano, lo conoscete tutti, ha insegnato diritto civile all'Università di Bologna e ha già anticipato dove andiamo a parare. Effettivamente è un tema molto, molto importante questo che ha sottolineato Ugo Ruffolo, cioè la non nullità del contratto, la analogia dei consensi pregressi. Ma come in un giallo abbiamo già cominciato a vedere qualche possibile maggiordomo assassino, ma poi troveremo delle prove più forti e probabilmente in questa direzione. E lo facciamo adesso con l'aiuto di due noti costituzionalisti, Carlo Colapietro a Roma 3 e Filippo Donati a Firenze, sono omologhi costituzionalisti. Carlo, diamo una lettura costituzionalista di questo decreto bollette. Come ne possiamo interpretare? Effettivamente, dove possiamo arrivare basandoci sul diritto costituzionale?
2: Grazie Alessandro, grazie dell'invito qui oggi in questa autorevole tavola rotonda. Diciamo, partiamo subito, visto le premesse già fatte dal professor Ruffolo, sul verificare, ecco, in chiave pubblicistica l'efficacia che la novella legislativa ha sui consensi previamente acquisiti dagli operatori, limitatamente però a quelli considerati validi e legittimamente formati secondo quanto stabilito dalla normativa in tema di protezione dei dati personali e dai relativi provvedimenti. A questo riguardo dobbiamo sottolineare come si possa considerare rilevante quanto previsto dal legislatore proprio nel comma 8 bis. Nell'ambito di questa disposizione, infatti, sembra chiaramente vincersi come il legislatore, nel prevedere un termine dilatorio di applicazione, non abbia inteso invalidare ex tunc i pregressi consensi, ma abbia invece previsto un'applicazione della normativa ex post. Sulla base di un'interpretazione sistematica delle richiamate fonti normative, è infatti ragionevolmente possibile affermare che il legislatore, attraverso la richiamata novella, abbia fatto salvi i consensi precedentemente espressi dagli utenti, qualora configuratisi legittimamente e laddove l'operatore sia al contempo in grado di dimostrarlo. Diversamente, infatti, il legislatore avrebbe introdotto un'ipotesi eccezionale rispetto al noto principio per il quale l'efficacia del consenso può essere compressa o ridotta dai soli interessati o solo in casi straordinari da terzi, in particolare nei casi in cui questo abbia ad oggetto diritti fondamentali indisponibili della persona, ossia lo stesso legislatore a prevederlo formalmente nel caso in cui il soggetto che l'aveva espresso fosse in una situazione di debolezza o di disparità informativa. Ecco, nella fattispecie in esame è pur vero che il consumatore, come noto, è generalmente considerato una parte debole del rapporto contrattuale in virtù della simmetria informativa che sovente caratterizza i rapporti tra professionista e consumatore. Tuttavia il legislatore nulla ha previsto espressamente, anche considerato l'ampio novero di tutele già esistenti a tutela dello stesso. Ecco, una risposta ancor più chiara può essere ricercata analizzando il tema del consenso quale generale manifestazione dell'autodeterminazione della persona, in questo contesto ovviamente avente ad oggetto i dati personali e in particolare il loro trattamento per finalità commerciali. Ecco, il tema del consenso pone la questione delle caratteristiche che questo deve rispettare, così come normativamente previste, affinché possa dirsi legittimamente prestato e nel tempo esistente ed efficace. Si ricorda solo per precisione che il consenso, in quanto libero, specifico, informato e trasparente, deve consentire alla persona, in qualità di utente, di autodeterminarsi, decidendo come i propri dati possano essere utilizzati da terzi che li acquisiscano o li abbiano acquisiti lecitamente. Una volta rispettate tali condizioni, così come chiarito anche dalle note linee guida in tema di consenso emanate dal gruppo di lavoro articolo 29, il GDPR non prevede un limite di tempo specifico per la validità nel tempo del consenso stesso. Da questo discende, come chiarito proprio dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali nelle richiamate linee guida, la durata del consenso dipende dal contesto, dall'ambito del consenso originario e dalle aspettative dell'interessato. Ad esempio, nell'ambito di un consenso prestato per legittimare attività di trattamento maggiormente invasive, la sua validità sarà sicuramente più ridotta rispetto al caso di un trattamento meno invasivo, necessitando quindi di essere rinnovato più volte nel tempo. Inoltre, nel caso in cui l'operazione di trattamento di cui la finalità è oggetto di consenso subiscano modifiche o evoluzioni significative, il consenso originario potrebbe non essere più valido, richiamando la necessità di ottenere un nuovo consenso. È in questo consenso che, in questo contesto che le autorità di controllo sono intervenute indicando in linea di principio termini di validità del consenso prestato per determinate attività di trattamento considerate maggiormente invasive, il marketing indiretto, la profilazione, pur rimettendo comunque ai titolari del trattamento la responsabilità di determinare, in base ai casi di specie, termini adeguati anche differenti in applicazione del noto principio di accountability o responsabilizzazione. In presenza di consensi validamente prestati ed acquisiti anche nell'avvicendamento cronologico delle diverse normative, sembra che questi possano ritenersi sempre valide, come del resto risulta chiaramente da un importante passo delle richiamate linee guida, le quali testualmente, al fine di regolare il passaggio tra la precedente direttiva madre e il GDPR, prevedono appunto che i titolari del trattamento che attualmente trattano i dati sulla base del consenso, in conformità con la normativa nazionale in materia di protezione dei dati, non sono automaticamente tenuti a rinnovare integralmente tutti i rapporti di consenso esistenti con gli interessati in vista dell'entrata in vigore del GDPR. Il consenso ottenuto fino ad oggi continua ad essere valido nella misura in cui sia conforme alle condizioni stabilite dal GDPR. Da questo cosa discende un importante principio, come del resto risulta chiaro anche dalla lettura sistematica dei rapporti esistenti tra le diverse fonti coinvolte, in questo caso una legge ordinaria e un regolamento europeo. A prevalere è il rispetto dei principi cardine in materia di protezione dei dati personali, senza possibilità alcuna che, se non diversamente previsto, l'avvicendamento cronologico di normative in materia possa delegittimare manifestazioni di autodeterminazione pienamente e correttamente formatesi anche se in passato. Ecco, poi dobbiamo anche specificare che la cancellazione dei dati trattati sulla base del consenso è un obbligo derivante dalla revoca dello stesso, a meno che non sussista un'altra finalità che giustifichi la loro ulteriore conservazione. Il che al contrario significa che se il trattamento era lecito, solo la revoca del consenso è normalmente considerata quale strumento invalidante lo stesso e in grado di incidere sull'utilizzabilità dei dati acquisiti. Diversamente, anche la deliberata e motivata decisione di annullare i consensi prestati da parte del titolare stesso potrebbe esporre a critiche, ove sia considerata al contrario, quale limitazione dell'autodeterminazione dell'interessato. Ecco, dalla ricostruzione di questo impianto sistematico sembra dunque potersi affermare la validità dei consensi legittimamente già prestati e acquisiti dai soggetti coinvolti, con la conseguenza che la novità introdotta dal legislatore allora è da leggersi in ottica di piena continuità rispetto ai principi in essere in materia di tutela del consumatore e protezione dei dati personali nell'ambito del telemarketing, in un'ottica tuttavia di specificazione. In che senso? Se prima dell'introduzione della novella in discussione il principale meccanismo di tutela per il consumatore era la possibilità di dichiarare la propria opposizione alla ricezione di chiamate commerciali attraverso il cosiddetto registro pubblico delle opposizioni, annullando quindi tutti i consensi previamente prestati e acquisiti, tuttora in essere e funzionante per qualsiasi attività di telemarketing, nell'ambito del settore dell'energia elettrica e del gas non è più sufficiente tale controllo con esito negativo dell'iscrizione al registro per rendere legittima una proposta commerciale telefonica. Diversamente, appunto, nel settore in parola si assiste ad un rafforzamento della tutela degli interessati, in quanto il contatto commerciale è considerato lecito solo se il consumatore l'ha autorizzato in modo specifico e verificabile nei confronti dell'operatore stesso
1: tramite e non terzi, proprio all'operatore stesso,
2: certo.
1: Questo è importante.
2: Tramite un canale tracciabile, quindi con un modulo sul sito del fornitore, un'app, l'area clienti, senza quindi la che ci sia più la possibilità di acquisire, appunto, come faceva sottolineare Alessandro adesso, liste di contatti costituite da soggetti terzi in maniera del tutto generica. L'unica eccezione è rappresentata dai casi in cui vi sia una richiesta esplicita del consumatore stesso in fase di contatto dell'azienda o di compilazione di un modulo di ricontatto, oppure quando il rapporto con un cliente sia già in essere e questo abbia prestato un consenso specifico all'operatore stesso per essere contattato relativamente a nuove proposte commerciali. Del resto, a volersi interpretare la citata disposizione diversamente, quindi accogliendo la tesi dell'invalidazione di tutti i consensi precedentemente espressi, si addiverrebbe ad una soluzione irragionevole e potenzialmente lesiva di situazioni da considerarsi invece similari. Si intende fare riferimento al fatto che i professionisti del settore delle comunicazioni operano notoriamente mediante meccanismi di contatto e contratto del tutto sovrapponibili rispetto a quelli in essere nel settore dell'energia, attraverso l'acquisizione elettronica del cliente e del suo consenso con l'impiego di piattaforme digitali. Pertanto, se l'interpretazione accolta dovesse essere volta a invalidare tutti i consensi fino ad oggi raccolti nel settore delle comunicazioni elettroniche, si addiverrebbe chiaramente ad una disparità di trattamento rispetto agli operatori del settore energetico, che potrebbe essere risolta soltanto attraverso un esplicito intervento correttivo del legislatore. E mi avvio a concludere. Proprio a questo riguardo, il legislatore sta proprio introducendo con l'articolo 13 del cosiddetto DDL concorrenza, attualmente ancora in fase di approvazione, l'estensione di quanto già previsto per le società fornitrici di energia elettrica e gas anche ai fornitori di servizi in telecomunicazione. In questo caso dobbiamo specificare che questo intervento in itinere si limita ad un'estensione della normativa ad un settore merceologico, quello delle telecomunicazioni, strutturalmente similare rispetto a quello dell'energia, senza tuttavia ancora una volta intervenire chiarendo le conseguenze che tale meccanismo ha sulla validità dei consensi. Pare quindi il caso di poter confermare che nel silenzio del legislatore alcuna conseguenza di invalidazione dei consensi possa dirsi prevista in materia. Il richiamato intervento normativo consentirebbe inoltre agli operatori coinvolti, per lo più società multiutility, di agire nell'ambito di un quadro normativo omogeneo e chiaro che, in presenza di valido consenso, consenta di legittimare il trattamento per finalità di contatto commerciale dei dati dei clienti afferenti ai diversi settori di competenza. Sul punto vale proprio la pena di precisare che, qualora gli operatori in parola siano effettivamente fornitori multiservizi, possa dirsi valido ed efficace un consenso che prevede il contatto commerciale relativo ad offerte afferenti su detti settori. Così come, in costanza di consensi precedentemente prestati in via separata per i diversi settori coinvolti, questi in linea di principio possono comunque legittimare contatti commerciali multiservizi. ne deriverebbe, opinando diversamente, un'irragionevole discriminazione sia nei confronti degli operatori, quindi tra operatori monosettore ed operatori multiutility, sia nei confronti dei consumatori, a fronte della manifestazione di consensi pienamente validi ed efficaci prestati al medesimo operatore. Peraltro, con particolare riguardo al settore delle comunicazioni elettroniche, notoriamente il consumatore viene già posto nella condizione di esprimere consensi ulteriori, e tra questi quella alla ricezione di comunicazioni commerciali, sia relativamente al medesimo settore merceologico, sia relativamente ad altri settori di competenza dell'operatore stesso. Da ultimo, evidenzierei soltanto come siano già in essere meccanismi illeciti volti ad eludere le eccezioni al divieto di contatto commerciale senza consenso, come anche a molti dei presenti sarà capitato. È stata avviata ultimamente da parte di società e telemarketing una campagna di contatto generalizzato proveniente da numeri telefonici italiani attraverso chiamate che vengono interrotte a seguito della risposta dell'utente. Ecco, attraverso questo meccanismo, costruito sulla lettera della novella normativa, ma tuttavia caratterizzato dall'illiceità potenziale del primo contatto, l'utente viene indotto a ricontattare il numero stesso, attivando un contatto del tutto aderente alla novella normativa e a seguito del quale viene proposta un'offerta commerciale. Chiudo soltanto dicendo che, alla luce di quello che rapidamente ho cercato di dire, mi sembra evidente che la novella legislativa in questione, nel nobile fine di garantire, secondo principi già noti ed esistenti in materia di protezione dei dati personali, la tutela degli interessati consumatori afferenti al mercato dell'energia elettrica e delle comunicazioni, non abbia tuttavia inciso sulla validità di consensi precedentemente e legittimamente prestati, qualora appunto siano conformi ai parametri normativamente previsti. Vi ringrazio.
1: Grazie Carlo, sei libero di andare dai tuoi studenti che ti stanno sicuramente aspettando con ansia, altrimenti non si laureano. E chi prende il posto di Carlo non... cioè, si libera un posto, sì, giustamente. Sì. Ecco, grazie. Bene, insomma, ci stiamo avvicinando già a, non dico le conclusioni, ma la comprensione anche più pratica di cosa stanno facendo le aziende legittimamente per la vendita telemarketing, ovviamente, dei servizi di energia e forse a breve anche dei servizi di telecomunicazioni, se il concorrenza passa con questa estensione che io ho scritto in diversi articoli di Repubblica, obiettivamente è pacifica, altrimenti c'è una simmetria. Probabilmente, ecco, non sono un esperto di antitrust, però mi sembra abbastanza anticoncorrenziale, come se la gelateria che vende il pistacchio, insomma, lo obbliga a pagare una tassa superiore rispetto a quella che vende il limone. Una cosa un po' strana, che però è distorsiva, ma evidentemente sull'onda del populismo del telemarketing l'attuale maggioranza ha voluto fare. Ecco, che questo era un giudizio giornalistico, penso legittimo, ma lo scopo di questo convegno è anche trovare una quadra legittima, non politica ma giuridica. Ecco, come anticipato, Filippo Donati, di un altro costituzionalista a Firenze, la sua interpretazione sul base del diritto costituzionale del decreto Bollette. Lei è d'accordo su questa interpretazione, possiamo dire, estensiva della possibilità di usare i consensi, anche alla luce di un capisaldo che era, come sapeva, la certezza del diritto? No, nel nostro diritto. Prego.
3: Bene, grazie. E allora, devo dire che ormai il quadro è stato molto chiarito, ci sono stati ampi interventi, il professor Ruffolo, professor Colapietro. Allora, io vorrei aggiungere qualcosa, premettendo che anch'io condivido le conclusioni dei precedenti relatori, sottolineando il motivo per cui oggi ci troviamo tutti qua a discutere, perché è un tema così diciamo controverso da dover organizzare un seminario proprio per chiarire la portata di questa norma. Perché questa disposizione, l'articolo 59, articolo 51 del codice del consumo, è stata strutturata in maniera particolare, cioè
1: garibaldina.
3: È una norma che parte dall'enunciazione di un divieto: non si può fare telemarketing. Dopodiché dice, in deroga al divieto si può fare telemarketing laddove sussistano certi presupposti, cioè laddove il consenso sia stato acquisito attraverso le interfacce telematiche dell'operatore, oppure laddove il contratto sia effettuato nei confronti dei clienti di energia elettrica che abbiano già espresso il proprio consenso. Allora, di fronte a una norma così, l'interprete dice, ma allora questa deroga è una deroga che vale pro futuro, oppure è una deroga perché il primo comma sembrerebbe sancire un divieto assoluto? E allora, secondo me, qui sono possibili teoricamente due diverse interpretazioni. Si può dire, bene, il divieto di cui al comma 1 è un divieto che opera in maniera assoluta, con la conseguenza che chi vuole fare telemarketing dovrà acquisire il consenso con le modalità indicate nella norma di deroga, essendo le acquisizioni del consenso precedenti del tutto inefficaci, oppure si può sostenere l'interpretazione che è stata fatta propria dal professor Russolo e dal professor Colapietro. Allora, io ritengo che questa seconda opzione ermeneutica sia quella corretta. Non voglio tornare sugli argomenti già arati. Ci ha spiegato il professor Russolo come si debbano utilizzare i principi in materia di interpretazione dei contratti. Ci ha spiegato anche del ruolo importante che riveste il principio di affidamento. Ci ha spiegato l'amico Carlo Colapietro anche qui come i principi costituzionali, in particolare il principio di ragionevolezza, spingono per questa diversa interpretazione, e io vorrei proprio collegarmi a questo spunto. Cioè, io vorrei richiamare a tutti voi un parametro importantissimo che deve sempre essere utilizzato quando si interpreta una disposizione di legge, soprattutto una disposizione di legge che si presti a diverse letture come quella che stiamo esaminando. Il principio è quello della interpretazione conforme, interpretazione conforme alla Costituzione, al diritto dell'Unione Europea e ai principi superiori come quelli della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. È un principio, quello dell'interpretazione conforme, che è ormai stato da tempo chiarito e dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, perché è l'unica bussola di cui gli interpreti si possono dotare laddove debbono navigare in un mare, quello dell'interpretazione della legge, in cui le possibili direzioni possono essere qui diverse direzioni, perché il legislatore non offre una adeguata chiarezza. Quindi, di fronte a due possibili interpretazioni, io devo prescegliere quella che sia più conforme alle norme della Costituzione e al diritto dell'Unione Europea. E allora, perché secondo me questo criterio fondamentale di interpretazione delle norme porta necessariamente a sposare l'opinione sostenuta dai precedenti relatori? Perché secondo me qui valgono due principi soprattutto. Il principio primo è la tutela del consenso validamente prestato, ed è un principio che trova il suo fondamento, direi, nel diritto dell'Unione Europea, in particolare nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali. perché questo regolamento stabilisce le modalità attraverso le quali si può acquisire il consenso al trattamento dei dati personali e stabilisce che una volta prestato il consenso questo possa essere liberamente revocato dall'interessato in qualsiasi momento. Quindi il principio che si può ricavare da questo regolamento generale è che vi è una libertà del soggetto di prestare il consenso a determinate condizioni, può il consenso essere revocato, non ci possono essere però interferenze esterne, cioè non può un terzo o lo stesso legislatore, laddove non vi siano dei presupposti giustificatori adeguati, intervenire sul consenso già prestato. Il secondo principio è il principio di proporzionalità o di ragionevolezza. Cosa vuol dire? Questo è un principio introdotto soprattutto dalla Corte di Giustizia, poi è stato fatto proprio dalla nostra Corte Costituzionale. L'idea è quella per cui, laddove si sia in presenza di un diritto costituzionalmente garantito, le limitazioni di questo diritto sono consentite laddove siano necessarie al perseguimento di un interesse generale e laddove siano proporzionali rispetto all'obiettivo perseguito, cioè siano indispensabili, siano necessarie per realizzare quell'obiettivo di interesse generale e non sussistano strumenti meno invasivi della libertà delle persone per realizzare quel determinato obiettivo. Bene, quali sono i principi costituzionali che vengono in gioco? Quello dell'affidamento, ce l'ha detto il professor Ruffolo, ma anche i principi che tutelano la libertà di scelta e di autodeterminazione della persona, gli articoli 2, l'articolo 13 della Costituzione, in materia sanitaria anche l'articolo 32. Bene, direi anche la libertà di impresa, perché se io diciamo raccolgo liberamente il consenso ho interesse che questa attività svolta venga protetta. Allora si dice limitiamo la possibilità di utilizzare il consenso ottenuto per quale obiettivo? L'obiettivo è quello di combattere un fenomeno fastidiosissimo, tutti noi lo sperimentiamo continuamente, che è quello del teleselling. Ma per combattere l'obiettivo del teleselling c'è davvero necessità di dire quei consensi che sono stati validamente espressi non valgono più? A mio avviso no, perché se c'è stato un consenso validamente espresso vuol dire che quella persona ha dato la propria accettazione a delle pratiche commerciali di questo tipo.
1: Teleselling illecito invece non utilizza consensi.
3: Assolutamente.
1: Quindi parliamo di un animale diverso, sostanzialmente. Quindi, come se volessimo colpire un rinoceronte quando in realtà abbiamo davanti un criceto.
3: È l'obiettivo giusto che nessuno di noi contesta, combattere il teleselling, è lo strumento per realizzare questo obiettivo che a nostro avviso è sproporzionato e sbagliato.
1: Sì, insomma, ormai è abbastanza chiaro il quadro giuridico, penso, di principio, no? Però fra un po' dobbiamo fare un cambio tavolo, magari dimmi tu chi dobbiamo espellere, perché, oppure non lo so, oppure potrebbe venire qualcuno al podio e io mi siedo là. Possiamo anche fare così. Vabbè, fino a quando non ci siamo. Diciamo, a livello giuridico probabilmente ci siamo, a livello di principio, però dobbiamo anche capire praticamente tutto ciò cosa vuol dire. Quando io da giornalista forse posso dirlo, quando lui ha parlato di conforme, mi ricordo che erano le autorità a dare la conforme, però chissà se arriveranno le autorità a dare una conforme. Anche è corretto dire che le abbiamo invitate, ovviamente, le autorità, ecco, non parliamo alle loro spalle, però è una fase così confusa che obiettivamente non è stato possibile avere questo, quindi probabilmente la conforme in qualche modo la stiamo dando in questo momento. Quest'ultima seconda fase di questo momento, noi vogliamo capire il what now, dicono gli americani. Cioè, insomma, adesso praticamente che ci siamo fatti forti di questi principi che tutelano forse soprattutto l'utente, il consumatore, noi il cittadino, il suo consenso, la sua libertà, ecco, adesso quindi praticamente cosa vuol dire? Può essere utile quando c'è questa esigenza concreta vedere all'estero come fanno, no? Non siamo un paese isolato, facciamo parte dell'Europa ancora per molto, speriamo, e quindi cosa fanno all'estero? Una lettura che potremmo dire comparativistica, e per questo abbiamo Anton Giulio ha voluto effettivamente l'avvocato Marco Della Vedova, che ci può raccontare cosa fanno all'estero. Ecco, una lettura comparativistica per avere un'idea pratica di come stanno affrontando altri paesi questa questione di tutela del consumatore, dell'utente, dell'azienda, del telemarketing sano che fa andare avanti l'economia anche del settore, sostiene un settore tra l'altro molto importante, per adesso si parla anche molto della sovranità digitale, e tutelando i diritti di tutti. Ecco, prego.
4: Bene, grazie. Io ringrazio per l'invito, ringrazio i precedenti relatori per l'inquadramento. Mi fermerò brevemente, visto l'ampiezza dell'analisi già svolta, su due punti. Uno, un dettaglio di alcuni profili della natura giuridica della richiesta e del consenso. E due, dei tratti minimi di comparativistici rispetto agli Stati Uniti, con note verso la Gran Bretagna, e vediamo se ce la facciamo anche con riferimento alla Cina. Noi qua in estrema sintesi affrontiamo un divieto con due possibili esenzioni, ancorate da una parte a una richiesta, dall'altra ad un consenso, sulle premesse che sono state ampiamente dettagliate. E dunque siamo davanti a una dichiarazione unilaterale, manifestazione rafforzata su due poli. Un primo polo in termini di libertà informativa, inequivocabilità e libertà di prestazione, un secondo polo di revocabilità dello stesso. E questa manifestazione di volontà è particolare, e dunque nella sua gestione e nel suo trattamento, la sua revocabilità e sull'intervento e la misura di intervento pubblico e privato successivo, è particolare in quanto si ancora a un diritto fondamentale, e questo contrariamente all'approccio per esempio degli Stati Uniti. E ora abbiamo un diritto fondamentale di ancoraggio a un dato personale, a un trattamento dello stesso, che rientra in una sfera. Questa sfera viene amplificata con una richiesta o con un consenso, questa sfera può essere poi ridotta con revoca di quel consenso. Ora, questa mi sembra un tratteggiare importante di questa fattispecie, perché se si approfondisce la natura giuridica di questa manifestazione, poi si evidenzia quanto e in che limiti si può intervenire sulla stessa. Alcuni tratti, uno credo non toccato, quello dell'autonomia di questo momento autonomo contrattuale. È stato precisato, e qua forse corre l'obbligo di toccare pure in via di dettaglio, una precisazione del garante privacy in ultimo 2020 o 181, dove in presenza di consenso per finalità promozionale lo stesso deve essere analizzato e non condizionato dalla esistenza o meno di un rapporto contrattuale sottostante, e deve ritenersi valido indipendentemente dallo stesso e dal tempo trascorso. Ora, se in punto al tempo, come Carlo Copelpietro aveva menzionato, non c'è una previsione espressa nel regolamento GDPR 679 e la durata deve essere inquadrata in un contesto nel quale il consenso è stato reso in tema di finalità, prospettive e aspettative del singolo. Se è vero questo, dall'altra parte questa autonomia è stata precisata più volte in N contenziosi amministrativistici che hanno visto il tema sollevato. Questo è a dire che questa manifestazione, che tocca un diritto fondamentale, ha dei paletti, ha un'autonomia, ha una durata non prevista, salvo in via vincolativa dal regolamento, fatto salvo le note previsioni che ci occupano in campo comunicazione elettronica, c'è un chiaro dettaglio. Questa è una manifestazione che porta a un momento di comunicazione di unilateralità di volontà particolarmente rafforzata. L'analisi di un classico ordinamento a cui ci si contrappone nello scambio e nel trattamento dei dati è quello con gli Stati Uniti, laddove contrariamente all'approccio di radicamento di un diritto fondamentale assoluto scelto in un contesto comunitario e in parte ripreso dal Gran Bretagna, si radica su una logica contrattuale dispositiva, tant'è vero che si evidenzia in maniera assoluta questa volontà di opt-out continuativa e basando anche un momento di gestione, di raccolta, di uso del dato su un'argomentazione dirimente, il momento comunitario che verte su raccolta del dato, momento statunitense che verte sull'utilizzo del dato, raccolta e utilizzo non necessariamente coincidono, e questo ha portato a una maggior libertà interpretativa statunitense del momento di raccolta rispetto a un momento successivo di utilizzo del dato, dando una giustificazione di tutela con una previsione di opt-out che viene contestata in radice invece in un contesto comunitario. Abbiamo visto negli Stati Uniti uno sviluppo, contrariamente all'organizzazione schematica di impostazione unitaria europea, di alcuni verticali, per cui il settore sanitario, il settore finanziario, il settore numeri telefonici, marketing, hanno tutti dei verticali di trattamento in questo secondo la filosofia che abbiamo affrontato, per cui di un momento di logica contrattuale, per cui il settore sanitario l'HIPPA, il settore finanziario il GLBA, settore marketing CAN e SPAM e N altri acronimi verticali per singoli settori, ce ne sono quasi 9 di portata prioritaria. L'orientamento è a maggior complicazione prettamente statale, con impostazione federale che si appoggia a un'interpretazione Federal Trade Commission Act, però lasciando ampia discrezionalità a livello statale. su un modello che porta a replicare quello che è stato il California Consumer Privacy Act del 23 in almeno 23-24 giurisdizioni che l'hanno, al quale si sono integralmente ispirate. Una nota brevissima invece di Converse, questo parlando di trattamento dati e trasferimento e modalità di gestione dei consensi al trasferimento, Gran Bretagna ha visto invece una col data act in ultimo del 25 sugli assunti di trattamento del dato secondo un consenso articolato sulle stesse caratteristiche delineate nel regolamento comunitario di libertà, specificità, informato con volontà non ambigua, ha visto una linea di adesione. La Gran Bretagna ha un'impostazione comunitaria piuttosto che all'impostazione statunitense. Parimenti in Gran Bretagna un limite temporale non è previsto in punto al consenso, ma la durata deve computarsi secondo il contesto nel quale viene reso. Per cui, riassumendo, da una parte abbiamo una manifestazione unilaterale rafforzata che si radica su un diritto fondamentale. Abbiamo una previsione di consensi validamente resi con una previsione di una tutela passata utilizzabile dal 18 giugno in avanti per il futuro. Abbiamo una tutela del futuro sostanzialmente che prevede dei paletti che in nessuna maniera dovrebbero essere ritenuti contrari se prestati prima del 18 con le stesse tutele di cui alla normativa in vigore prima del 18-6. Le modalità di richiesta e di consenso pre 18-6 e post 18-6 incidono su, prevedono una struttura di tutela assolutamente analoghe tra di loro e non comprimibili. La ratio e la tutela è paritaria e dunque al netto dell'osservazione in estrema sintesi di alcuni profili di diritto anglosassone, anch'io ritengo che di essere in linea con la posizione dei precedenti colleghi e della validità di richiesta e consensi validamente raccolti ed espressi pre 18 e con effetti per il futuro. Grazie.
1: Grazie Marco, insomma anche l'estero ci porta nella stessa direzione, però adesso quindi cosa facciamo, no? Cosa le aziende stanno già facendo e praticamente come usare questi consensi pregressi? Io vorrei anche parlare di quelli futuri magari, se si può, tanto per completezza. E per questo aspetto più pragmatico abbiamo due professori, Cesare San Mauro e della Sapienza Emiliano Marchisio, mi ho segnato Tor Vergata, non so se è corretto come affiliazione, vabbè. Ok, va bene. E iniziamo da San Mauro, facciamo così. E, quindi adesso effettivamente come applicare praticamente questa base giuridica che lei pure immagino abbia sposato?
5: Sì, allora rischiamo poi di essere monotoni perché siamo tutti sulla stessa linea, in quanto abbiamo
1: questo
5: detto.
1: Questo non è una sorpresa.
5: No, questo non è vero, anzi, il contrario. In genere l'avvocato, voglio dire, per definizione, quindi, è quello che trova un'altra.
1: Quindi si dispiace che non può.
5: Ma io ho una sorpresa su questo.
1: C'è l'uovo di Pasqua.
5: Ce l'ho. Allora, intanto voglio dire. Dobbiamo dire che sono assolutamente d'accordo con quello che in modo particolare Ruffolo, Colepietro, Donati hanno detto. I contratti di telemarketing restano validi a seguito di un consenso esplicito e questo DGL bollette non modifica in nessun modo la questione. Peraltro noi abbiamo preparato con Emiliano anche un testo scritto, visto che anche Carlo Colpietro aveva un testo scritto, quindi qualora dottor Lombardi voi procede una modesta seppure però interessante pubblicazione degli atti di questo seminario, mi sembrerebbe opportuno. Ma quello che invece intanto mi incuriosisce, è un tema che finora non è stato affrontato, è quello dell'8 bis, del comma 8 bis, perché il comma 8 bis utilizza un termine che direi ormai arcaico, dice: è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono. Beh, ma oggi molte sollecitazioni commerciali avvengono in altro modo. Io ieri domenica contattato su LinkedIn da un operatore assicurativo che mi ha proposto una mirabolante unit link e un'assicurativa finanziaria, voglio dire, queste proposte non avvengono solo per telefono, ma avvengono e non solo, perché la legge parla per telefono e per messaggi, quindi, ma non solo per SMS, neanche solo per WhatsApp, ma anche attraverso condivisioni di chat esistenti su piattaforme in cui ognuno di noi c'è. Ho citato LinkedIn, ma avrei potuto citare Facebook, Twitter e varie altre soggetti di questo tipo. Beh, io penso che qui vada esteso il concetto, cioè qui direi a favore dei consumatori.

0: informatica, attraverso piattaforme nel quale si condivide, sempre, voglio dire, poi con la scriminante, con la deroga che abbiamo detto che serve il consenso. Quindi voglio dire, la situazione è analoga non solo nella previsione normativa esplicita dell'8 bis che parla di telefono o messaggi, ma anche con altre modalità. L'altro profilo che non è stato invece valutato e mi induce qualche preoccupazione, e qui parlo però a esponenti importanti delle autorità indipendenti, è la previsione del comma 8 quater, il quale assegna sostanzialmente una competenza a raccogliere le violazioni in materia a due autorità amministrative indipendenti, che sono il garante della privacy e la GCOM. Cioè, il soggetto può quindi rivolgersi ex comma 8 quater o al garante per la protezione dei dati personali o all'autorità garante delle comunicazioni, oppure entrambe. L'avrei sconsigliata questa norma fossi il legislatore, perché se c'è una cosa che contraddistingue le difficoltà, noi con Emiliano siamo per tutt'altra vicenda, non con te, perdonami, con Sandro Morosino confondevo, su una recente sentenza della Corte Costituzionale che ha riassegnato una competenza esclusiva alla Corte dei Conti, escludendo il TAR, a cui secondo me invece correttamente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva assegnato una competenza. Ecco, prevedere una competenza in cui due autorità amministrative indipendenti siano congiuntamente o disgiuntamente mi sembra un elemento che, mi spiace che non ci sia il senatore Losacco, dovrebbe essere a mio avviso oggetto di modifica normativa, perché Dio non voglia, ma il dottor Longo, che ha lunghe esperienze concrete, magari queste due autorità amministrative indipendenti si esprimono in modo diverso, e allora a quel punto si andrebbe in una
1: magari perdo una scommessa sulla pizza con Anton Giulio, poi andiamo a SEO Illuminati, sì. Non è pubblicità, è una
0: anche io auspico naturalmente che ciò non avvenga, però sì. Voglio dire, siccome il paese
1: non credo, sono così prudenti, che è più probabile che non si esprimano fino a quando cambia governo. È possibile.
0: Ecco, questa
1: ormai non serve più.
0: Questa è un'altra variabile. E allora io, ecco, volevo rimandarvi appunto a questo testo scritto, sottolineare questo deficit normativo dell'8 quater, che prevede la competenza di due soggetti, e poi sottolineare che l'8 bis va invece interpretato che il divieto generale, senza consenso, come abbiamo detto più volte, a effettuare sollecitazioni non valga solamente per telefono o per messaggi, come dice l'8 bis, ma anche attraverso le chat congiunte o messaggi attraverso piattaforme in cui si è iscritti.
1: Grazie Cesare. Un altro passaggio pragmatico con Emiliano. Sì, effettivamente, che consigli puoi dare, forse anche direttamente alle aziende, su quello che possono legittimamente fare evitando contenziosi, problemi, fastidi?
2: Allora, la fatica dell'ultimo relatore evidentemente è rendere anche solo lontanamente interessante un tema che già è stato trattato più volte e con ovviamente con conoscenze e competenze molto ammirevoli. Io vorrei fare pochissime osservazioni di carattere pratico, ma posto che non c'è nulla di così pratico come una buona teoria, vorrei partire da una premessa teorica solida, e cioè che un conto è un fatto, un conto è il rilievo o l'ambito di rilievo di quel fatto, un conto è il valore che si dà a quel fatto. Sembra che stiamo parlando di un manuale di filosofia del scuola
1: superiore. Ricorda Vico, effettivamente.
2: Ma Andiamo subito alla ricaduta applicativa. La prima è quella del rilievo, cioè noi

0: Abbiamo parlato adesso di un consenso che dopo il decreto bollette acquista una valenza in più ambiti, che però normalmente è acquisito solo come consenso privacy. Era acquisito come consenso privacy, ma ai sensi del decreto bollette acquista valenza, acquista rilievo, come dicevo, in due ambiti profondamente diversi. Cioè l'ambito della tutela dei dati personali, quindi l'utilizzo, il marketing ai fini della tutela dei dati personali, e nell'ambito negoziale, cioè quale coelemento del contratto valido. In questa prospettiva la prima accortezza che viene da rilevare è, attenzione, anche se gli diamo lo stesso nome, gli elementi di validità e di efficacia del consenso sono diversi. Perché uno vale ai fini del trattamento, uno ai fini della validità del contratto. Qui si pone un problema particolare, e cioè che la disciplina di cui stiamo parlando è subentrata in un momento successivo rispetto all'acquisizione di una parte enorme di questi consensi privacy. Quindi si pone il problema del valore, cioè è valido o non è valido quel consenso acquisito ai fini privacy anche ai fini negoziali. E qui bisogna distinguere tra qualche ipotesi differente. La prima ipotesi è il caso in cui il consenso sia stato acquisito prima del decreto bollette e anche il contratto sia stato stipulato prima. Beh, lì è evidente che il contratto è valido. Il secondo problema è che cosa succede se il consenso viene acquisito dopo il decreto bollette, e lì non c'è dubbio che andrà fatta un'interpretazione rigorosa e stretta. Il problema è per l'area grigia, cioè che cosa succede per i consensi acquisiti prima, che vogliono essere utilizzati però per stipulare contratti dopo l'entrata in vigore del decreto bollette. Qual è qui il problema? Il problema è di valore, come dicevamo, perché si dice, dice oggi il decreto bollette dice che per consentire un contratto in materia di energia deve essere manifestata una volontà specifica, ma quella specificità è stata definita dopo. Ai sensi della disciplina previgente, quella specificità non era richiesta ed era consentita un'espressione più ampia di consenso. Qui il problema è evidentemente un problema di allocazione dell'onere, cioè deve essere l'impresa a chiedere un nuovo consenso o si rimette al consumatore l'onere di esercitare quella revoca di consenso, comunque dire no, mi scrivo al registro delle opposizioni o qualunque altra reazione. Beh, in questa prospettiva io mi sentirei di allocare l'onere sul consumatore, per un semplice motivo, che è ragionevole ritenere che l'impresa, nel momento in cui ha acquisito il consenso, nulla ha fatto contro legge, anzi ha richiesto un consenso che all'epoca era sufficiente per l'attività di telemarketing, e quindi in qualche modo modificare il valore di quel consenso già acquisito successivamente appare sicuramente comparativamente più grave, più severo per le imprese di quanto non sia probabilmente dire al consumatore se vuoi tirati fuori tu. Ripeto, perché perché il valore di quel consenso era sufficiente prima del decreto bolletta, e oltre al fatto che c'è dietro tutto una programmazione dell'attività d'impresa, che noi tendiamo poi a considerare l'impresa in qualche modo come il nemico naturale del cittadino, ma in realtà è poi l'impresa che, quando funziona bene, così c'è, fa bene alle comunità in cui opera. Quindi mi sentirei di dire che la definizione espressa possa essere richiesta dopo l'entrata in vigore del decreto bollette, per il primo occorra un'interpretazione flessibile. Questo anche riguardo alla definizione del chi richiede quel consenso in favore della stipula dei contratti da parte di chi, perché buona parte diciamo non buona, una parte non irrilevante di questi consensi sono stati espressi in favore di realtà imprenditoriali organizzate in gruppo. E allora, beh, permettetemi, ma esiste una differenza profonda tra acquisire un consenso e cedere sul mercato i dati personali, chissà chi li acquista e chissà che cosa ci fa, che probabilmente è in parte, rientra in parte nella logica di divieto della disciplina, e in parte invece un'impresa organizzata in gruppo, organizzata in una serie di attività divise per soggetti, che acquista un consenso per prestare un'attività diversa ma all'interno della stessa organizzazione imprenditoriale. Beh, io in questi casi mi sentirei di interpretare il consenso formulato come in qualche modo valido, anche se sappiamo che il gruppo non è un soggetto ma è un'articolazione in soggetti diversi, ma insomma in punto di organizzazione d'impresa mi sentirei di ritenerlo valido anche in favore delle altre società o degli altri soggetti articolati in gruppo, proprio in ragione dell'organizzazione dell'impresa. D'altra parte, ritenere che l'esercizio in un'unica società dovrebbe rendere lecito quello che è illecito nell'organizzazione in gruppo dà sempre un ottimo argomento per dire il divieto è irragionevole. Discorso diverso sono le regole poi di separazione delle attività che richiedono e impongono un'articolazione in gruppo, ma questo attiene alla segmentazione dei rischi e non invece alla possibilità di articolare in un unico gruppo un'attività economica. Se ci fosse l'esigenza di impedirla, ci sarebbe una separazione proprietaria e sarebbe una logica totalmente diversa. Quindi, per chiudere con una formula, mi sentirei di dire che il criterio più efficiente di applicazione di questa nuova disciplina dovrebbe essere quello della ragionevolezza comparativa, quindi sulla base degli interessi potenzialmente astrattamente in conflitto, sulla base della modifica introdotta, quindi anche sulla base della pianificazione dell'attività d'impresa, prima il decreto bollette, e quindi insomma non bisognerebbe aver pudore a dire facciamo salvi i consensi acquisiti precedentemente, perché inutilmente irragionevole sarebbe invece richiedere ex post qualcosa che era imprevedibile, impossibile da prevedere ex ante quando quel consenso fu raccolto.
1: Grazie. Allora abbiamo un quadro molto chiaro, teorico, pratico, applicativo. E Anton Giulio, ho visto che ti abbiamo liberato una sedia casualmente lì. Se puoi venire, ecco, cerchiamo di trarre le fila, forse possiamo anche coinvolgere qualcuno al pubblico se c'è qualche domanda. È ancora molto presto per il pranzo, purtroppo. E tu cosa trai da questo momento? Certo, un conforto, però c'è anche, iniziamo a trarre un po' le fila di quello che abbiamo imparato oggi, poi vediamo.
2: Grazie Alessandro, innanzitutto ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, i relatori, perché credo che sia stato un incontro estremamente utile nel delineare quelli che sono sia gli aspetti giuridici teorici, sia i possibili interventi e le modalità di azione. Io credo che diciamo due siano nell'insieme di tanti elementi utili gli elementi che secondo me vanno risaltati, fatti risaltare. Il primo è stato ricordato da più di uno dei giuristi: nelle telecomunicazioni le acquisizioni vengono fatte come proposta del cliente futuro e vengono fatte sempre sia fisicamente che diciamo da remoto su piattaforma informatica. Quindi grazie al cielo i due requisiti del DL bollette sono...
1: Avvicina il microfono, che sì, credo che livelli, uno è spento e l'altro è lontano. Ora è spento.
2: Mi sentite? Ecco, i due criteri del decreto bollette sono sicuramente osservati. Questo è un elemento importantissimo. L'altra cosa che è stata anche citata, questa possibilità di modifica ulteriore legislativa nel DL concorrenza, allora è importante, ma per altre ragioni. Quella modifica è importante per il quadro concorrenziale, cioè per evitare che ci sia un disallineamento tra settori, un settore che diventa una riserva protetta e un settore che invece a cui tutti possano accedere liberamente. Questo è strutturalmente sbagliato. Evidentemente, se ci fosse quella modifica legislativa, ma non ci fosse questa interpretazione sul invece sul diciamo l'effettiva utilizzabilità del consenso, sarebbe una situazione estremamente grave, cioè ci troveremmo ingabbiati e senza possibilità di muoverci. Volevo solo aggiungere un argomento, diciamo, l'amico Cesare ha nel suo intervento citato due autorità, in realtà le autorità, come sappiamo, coinvolte sono quattro, perché è coinvolta sicuramente Agicom, sicuramente il garante privacy, sicuramente l'antitrust, perché siamo sempre in una modifica dell'articolo 51 del codice del consumo, ma anche ARERA per quanto riguarda soprattutto i clienti elettrici. Quindi il quadro è molto complesso, molto articolato. Speriamo che questo tipo di diciamo, confronto possa essere stato utile per cercare di, soprattutto per noi, no? Per far chiarezza tra noi su come operare, anche perché diciamo, dal 19 del mese scorso siamo di fronte a un'applicazione della disposizione e diciamo, noi come Wintre, ma tutti gli operatori appunto stanno agendo nella consapevolezza della correttezza del nostro operato. Io mi scuso, il mio intervento non era previsto proprio perché volevamo lasciare soltanto diciamo un consesso autorevole di giuristi, e io lavoro in azienda e quindi non lo sono.
1: Sì, certo, adesso bisogna vedere cosa succede. Voi giustamente andate avanti, no? Aziende, poi se passa il concorrenza sarà con quella estensione sarà interesse anche di altre aziende energetiche di accogliere questa interpretazione, forse che quindi forse acquisterà ancora più peso e importanza. E quindi questa è una possibile previsione che si potrebbe fare. Andremo a vedere quando è previsto l'approvazione almeno degli emendamenti del concorrenza. Sì,
2: di solito delle concorrenze arriva a fine estate o a fine anno.
1: Ci sono, quindi abbiamo comunque davanti dei mesi di incertezza, sì, purtroppo. Sì, quindi sì, questa è una cosa che ci portiamo anche avanti. E non so se c'è qualcuno qui dal pubblico che fare delle domande. Ecco, abbiamo un microfono in sala, non c'è un medico in sala, un microfono invece semplicemente. Sì, può fare questi metri, che se fa
2: delle autorità. Aldo, questo è un tema totalmente diverso, il tema dell'attribuzione delle chiamate a un soggetto piuttosto che a un altro, che è diciamo oggetto della disciplina del DL Bollette in modo molto, molto puntuale. Il DL Bollette dà una disposizione al riguardo chiara, con anche una sanzione molto pesante, no? Che arriva fino alla interruzione della numerazione in caso di conclamata diciamo, responsabilità del soggetto. Diverso, ma le autorità sono tutte molto attente, è il caso in cui, che purtroppo succede, ci sia uno spoofing, cioè qualcuno utilizza un numero che è attribuito a qualcun altro e questo qualcun altro rischia di essere responsabile per la chiamata non dovuta. Grazie al cielo Agicom ha tutti gli strumenti per identificare il vero chiamante e quindi per liberare la responsabilità il soggetto la cui numerazione viene indebitamente utilizzata.
1: Sì, ecco, non è carino autocitarsi, però c'è un mio articolo su Repubblica, è uscito a luglio, qui faccio il quadro dell'enforcement che manca ancora, ma che è in via di attuazione contro il telemarketing illecito. Ci sono delle iniziative di Agicom in particolare che vedono coinvolti anche gli operatori per finalmente chiudere il cerchio su queste aziende call center, forse nemmeno aziende, è lecito chiamarle, questi call center fantasma che trovano sempre un modo per raggiungere l'utente violando le leggi. Il problema non è legale, a mio avviso, secondo alcuni non sono le leggi a essere insufficienti, ma è l'enforcement, no? la capacità poi delle autorità di beccare effettivamente questi soggetti. E secondo, ho sposato la tesi che l'unico modo è applicare una grande collaborazione con gli operatori, con le aziende del settore, che vanno proprio lì alla fine a escludere concretamente questi soggetti. Escludendoli a monte, però questo è un altro tema, ecco. E obiettivamente c'è qualcos'altro? Tutto chiaro? Beh, insomma, io credo, Anto Giulio, potremmo provare a fare prossime ore magari una specie di memoria. A me piaceva la forma anche della lettera, se vogliamo, no? Potrebbe anche essere una lettera aperta, sto improvvisando, ecco, perché sì, abbiamo degli insigni giuristi, però magari se diventa una lettera aperta che anche altri possono firmare. In America recentemente c'è stata una lettera aperta di 200 economisti sul problema dell'intelligenza artificiale del lavoro, ecco, chiaramente sono tempi un po' diversi anche come importanza forse, però secondo me potremmo anche provare a fare così. E quindi non so, penso che effettivamente, se non ci sono altre domande, grazie a tutti gli intervenuti. Abbiamo fatto un ottimo quadro, credo teorico ma anche pratico, di come vivere questo momento e perché è anche importante fare chiarezza. Speriamo che arrivi. Grazie.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
4: Ben trovati da Danilo Cretari in studio per un notiziario flash. Tra pochi minuti alle 11 riprenderanno i lavori d'aula alla Camera con un'interpellanza e interrogazioni. Poi dalle 14 l'esame delle preintese tra governo e regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria sull'autonomia differenziata. Il governo intende procedere con un singolo disegno di legge per ogni regione, corredandolo di due distinti allegati contenenti gli schemi di intesa in materia salute, coordinamento finanza pubblica e le altre materie non LEP, ha detto il ministro Calderoli. Sulla sanità, la situazione delle liste d'attesa non può essere colpa dell'autonomia differenziata, che ancora non c'è. Questa autonomia rischia di spaccare l'Italia, aumentando le diseguaglianze e creando cittadini con diritti diversi a seconda del territorio in cui vivono, ribattono invece le opposizioni. Il Senato riprenderà i lavori nel pomeriggio. In calendario le modifiche al testo unico riferito alle spese di giustizia e la delega al governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. E oggi in commissione al Senato anche l'esame della legge elettorale, difficile comunque l'approvazione definitiva prima della pausa estiva, anche perché la maggioranza deve ancora sciogliere il nodo delle preferenze dopo lo stop della settimana scorsa alla Camera. L'obiettivo, ricorda il centrodestra, rimane quello di garantire stabilità permettendo a chi vince di governare, non netto al provvedimento delle opposizioni che parlano di una norma voluta dall'esecutivo per evitare la sconfitta. I 161 anni della Capitaneria di Porto Guardia Costiera. Le Capitanerie di Porto svolgono una molteplicità di funzioni di primaria rilevanza al servizio del Paese, dalla salvaguardia della vita umana in mare alla sicurezza della navigazione, dalla tutela dell'ambiente marino alla vigilanza sulle attività marittime e portuali. Il corpo rappresenta un prezioso punto di garanzia e riferimento per la comunità, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio inviato al Comandante Generale del Corpo, Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo. appunto in occasione del 161esimo anniversario dell'istituzione. Desidero rivolgere a tutto il personale in servizio e in congedo l'espressione della gratitudine del popolo italiano, conclude il capo dello Stato. Era questa l'ultima notizia del nostro notiziario. Vi ricordo, come vi abbiamo detto, alle 11, che sono ora le 11 in punto, quindi tra pochi istanti riprende i lavori della Camera dei Deputati con un'interpellanza e un'interrogazione. Per il notiziario flash è tutto. Ringrazio Francesco Paradiso alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
3: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 11:01, andiamo dunque in diretta con l'Aula di Montecitorio per un'interpellanza in interrogazione. Sta parlando l'onorevole Donzelli.
2: Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati De Maria, Sportiello e Casu. Si passa alla discussione sulle linee generali
1: della relazione. Si tratta del processo verbale della seduta precedente.
2: La Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, e nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, nella quale intervengono il relatore Alessandro Colucci e i deputati Casu, Gardini, Alifano e Zaratti. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali della relazione della prima commissione, sugli schemi intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, nelle quali intervengono il relatore Iezzi e i deputati Sala, Toni Ricciardi e Ferrara. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali e la relazione della prima commissione, sugli schemi intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, e nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, nella quale intervengono il relatore Sala e i deputati Casu, Alessandro Colucci, Sportiello e Iezzi. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali e la relazione della prima commissione, sugli schemi intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, nella quale intervengono la relatrice Gardini e i deputati Toni Ricciardi e Marianna Ricciardi. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Il Presidente avverte che sono state presentate le risoluzioni Alessandro Colucci e altri numero 268, Braga e altri 272, Enrichetti 276 in ordine al documento 16 numero 6, alle risoluzioni Iezzi e altri 269, Braga e altri 273, Enrichetti 277, in ordine al documento 16 numero 7, le risoluzioni Paolo Emilio Russo, altri 270, Braga e altri 274, Enrichetti 278, in ordine al documento 16 numero 8, le risoluzioni Urzì e altri numero 271, Braga 275, Enrichetti 279, in ordine al documento 16 numero 9. Interviene in replica il ministro Calderoli, riservandosi di esprimere il parere sulle risoluzioni presentate nella seduta nella quale proseguirà l'esame. La seduta, sospesa alle 13:45, ripresa alle 14:40. Il Presidente dà ulteriore conto alle missioni, dà conto della presentazione e assegnazione e petizioni. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione numero 2988A, nella quale intervengono il relatore Cangiani, il ministro Abodi e i deputati Prestipino e Bicchielli. Dopo una sospensione delle 15:19 alle 15:50 intervengono i deputati Amato, Perissa e Cavandoli. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Dopo una sospensione dalle 16:30 alle 16:40 si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge numero 2670A, nelle quali intervengono il relatore Cerrese e i deputati Cherchi, Caretta, Romeo, Cavandoli e Bicchielli. Chiusa la discussione, replica il relatore Cerreto. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 18:07 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta il 21 luglio 2026.
1: Grazie onorevole Donzelli. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2704, presentata dai deputati Forattini ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte a sostenere l'imprenditoria agricola femminile. Il sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi Denamo, ha facoltà di rispondere. Prego, signor sottosegretario.
3: Grazie, signor Presidente, onorevoli deputati. Il governo riconosce il ruolo fondamentale delle donne nello sviluppo del settore agricolo, nella vitalità delle aree rurali e nei processi di innovazione e sostenibilità delle imprese agroalimentari. L'imprenditoria femminile rappresenta infatti una componente strutturale del sistema agricolo nazionale e contribuisce in modo significativo alla competitività, alla resilienza e alla capacità di innovazione del sistema produttivo. Per tale ragione, il Governo intende proseguire e rafforzare le iniziative volte a sostenere l'imprenditoria agricola femminile, promuovendo una più ampia partecipazione delle donne non solo all'attività imprenditoriale, ma anche ai processi decisionali, alle organizzazioni professionali e ai ruoli di governance delle filiere agroalimentari, in coerenza con gli indirizzi europei finalizzati a valorizzare il contributo femminile allo sviluppo delle comunità rurali e del sistema agroalimentare. In tale prospettiva, per quanto di competenza del Ministero dell'Agricoltura, sono previsti specifici strumenti di sostegno all'imprenditoria femminile finalizzati alla promozione della parità di genere, finanziati sia nell'ambito della politica agricola comune che con fondi nazionali. Al riguardo ricordo che il piano strategico della PAC 2023-2027 PSP, in coerenza con l'obiettivo specifico numero 8 della politica agricola comune, volto a favorire l'occupazione, l'inclusione sociale e lo sviluppo delle aree rurali, definisce il quadro strategico nazionale e individua il catalogo degli interventi attivabili. In tale ambito, la programmazione attuativa, la definizione dei criteri di selezione e l'eventuale introduzione di specifiche premialità a favore dell'imprenditoria femminile sono demandate ai complementi regionali per lo sviluppo rurale, CSR, adottati dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, le amministrazioni regionali possono prevedere criteri di priorità volti a favorire l'avvio e lo sviluppo della imprenditorialità femminile negli interventi per l'insediamento dei giovani e dei nuovi agricoltori, nonché negli investimenti destinati a migliorare la competitività, la sostenibilità e la diversificazione delle aziende agricole condotte da donne. In tale contesto, un'ulteriore opportunità di rafforzamento dell'imprenditoria femminile è offerta dagli interventi di diversificazione e multifunzionalità previsti dal PSP, che sostengono attività connesse quali agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali. A tali interventi si affiancano le attività previste dal Piano Nazionale di Azione della Rete PAC 2025-2027, che, in continuità con l'esperienza della Rete Rurale Nazionale, dedica specifiche risorse ad attività di analisi e approfondimento sul ruolo delle donne in agricoltura. Queste iniziative mirano a consolidare la base conoscitiva necessaria per orientare lo sviluppo di politiche sempre più efficaci, volte a promuovere la parità di genere, migliorare la qualità dell'occupazione e valorizzare pienamente il contributo delle donne allo sviluppo economico e sociale delle aree rurali. Accanto a tali strumenti si collocano le misure nazionali gestite da ISMEA, che rappresentano un importante sostegno all'imprenditoria agricola femminile. In particolare, il consolidamento e il ricambio generazionale delle imprese agricole condotte da donne sono sostenuti attraverso strumenti finanziari e normativi finalizzati a favorire l'accesso alla terra, il rafforzamento delle imprese esistenti e l'avvio di nuove attività. Tra questi assume un ruolo centrale la misura Più Impresa, uno dei principali strumenti nazionali di sostegno rivolti ai giovani e alle donne che operano nel settore agricolo. L'intervento si articola in due linee di azione. La prima, denominata Subentro, è rivolta a donne senza limiti di età e giovani che intendono acquisire la gestione di un'azienda agricola esistente avviando una nuova attività da meno di 6 mesi. La seconda, denominata ampliamento, è destinata alle imprese a prevalenza femminile già operative da almeno 2 anni e sostiene percorsi di sviluppo e modernizzazione attraverso specifici piani di investimento. Le relative agevolazioni consentono di finanziare progetti fino a un massimo di 1,5 milioni di euro attraverso un mutuo a tasso zero fino al 60% della spesa ammissibile e un contributo a fondo perduto fino al 35%. Gli investimenti possono riguardare interventi di miglioramento dei beni immobili aziendali, l'acquisto di macchinari e attrezzature e lo sviluppo di tecnologie innovative finalizzate all'efficientamento energetico e alla sostenibilità produttiva. Accanto alla misura più impresa, Ismea mette a disposizione ulteriori strumenti finalizzati a favorire l'accesso ai fattori produttivi. In particolare, la Banca delle Terre Agricole favorisce l'accesso alla terra da parte dei nuovi imprenditori agricoli, mentre Generazione Terra sostiene l'acquisto di terreni agricoli da parte dei giovani imprenditori e di coloro che intendono avviare una nuova attività agricola. Pur non essendo strumenti esclusivamente rivolti alle donne, tali misure contribuiscono a rimuovere uno dei principali ostacoli all'ingresso nel settore agricolo. L'efficacia dei predetti interventi è confermata dai risultati conseguiti. Dopo la misura Donne in Campo, che nel 2021 ha finanziato 15 iniziative per oltre 4 milioni di euro, la misura più impresa ha sostenuto 17 interventi nel 2021 per oltre 11 milioni di euro, 28 interventi nel 2022 per oltre 17 milioni di euro e 21 interventi nel 2024 anch'essi per oltre 17 milioni di euro, contribuendo concretamente al rafforzamento e al ricambio generazionale dell'imprenditoria agricola femminile. Inoltre, il disegno di legge Coltiva Italia, attualmente all'esame del Parlamento, prevede il rifinanziamento della misura più impresa, autorizzando all'articolo 4 una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile destinata per il 65% alla concessione di mutui a tasso agevolato e per il restante 35% alla concessione di contributi a fondo perduto. Gli interventi già messi in campo testimoniano il costante impegno del Governo nel promuovere la partecipazione femminile al settore agricolo e nel favorire una maggiore parità di opportunità nelle aree rurali. Al tempo stesso, il Governo è consapevole che il superamento dei divari ancora esistenti richiede un'azione continuativa e un approccio integrato che affianchi al sostegno agli investimenti interventi per favorire l'accesso ai fattori produttivi, l'innovazione e il rafforzamento dei servizi nelle aree rurali. In tale prospettiva, il Ministero dell'Agricoltura continuerà ad operare in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri soggetti coinvolti affinché gli strumenti della politica agricola comune e le misure nazionali consolidino i risultati conseguiti e valorizzino il ruolo delle donne quale leva strategica per lo sviluppo delle aree rurali. Grazie Presidente.
1: Grazie Sottosegretario Deromo. E allora la deputata Romeo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla propria interrogazione. Prego.
4: Grazie Presidente, ringrazio il Sottosegretario Deromo per la risposta, insomma anche per la sua presenza. Ci siamo anche confrontati sul Coltiva Italia ieri parlando in parte anche di questo tema. Tuttavia devo dire con franchezza che non sono davvero soddisfatta della risposta all'interrogazione, perché questa interrogazione non nasceva per chiedere un elenco delle misure già esistenti. Questa interrogazione nasceva per comprendere se le misure già in campo siano realmente in grado di modificare una tendenza e quindi ad invertire questa tendenza che c'è e che è oggettiva. Se devo sentire alcuni dati come il progetto dell'adeguamento delle donne in campo, dove ci sono 17-18 in 3 anni donne imprenditrici agricole coinvolte, ecco, già qua mi pongo la domanda e anche la risposta. Allora, l'Italia sicuramente lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo un po' in tutti quelli che sono i provvedimenti legati all'agricoltura. Sta davvero attraversando una stagione di profondi cambiamenti: cambiamento climatico, l'innovazione tecnologica, la transizione ecologica, la competitività nei mercati internazionali e anche quel ricambio generazionale che sta ridefinendo e che dovrà ridefinire nei prossimi anni il nostro settore primario. Ecco, in questa trasformazione, a me fa piacere che in alcuni passaggi lo riconosca anche il sottosegretario, perché il ruolo delle donne è centrale, ed è centrale non solo per una questione, guardate, di pari opportunità e basta, ma perché è una delle condizioni necessarie perché il sistema agricolo italiano possa continuare ad essere competitivo, innovativo e capace di presidiare il territorio. E questo non lo diciamo soltanto noi, ma lo ha detto qualche mese fa anche la Commissione europea, che ha dedicato appunto uno specifico provvedimento alle donne in agricoltura, ricordando che circa il 31% delle aziende agricole europee è condotto da donne. Ma anche che questa percentuale è sostanzialmente ferma da anni, per questo nasceva questa interrogazione. È ferma da anni. È un dato che dimostra che i progressi quindi sono ancora troppo lenti, e quindi dobbiamo capire come fare a cambiare questo andamento. Bruxelles ci dà un'indicazione su questo e ci dice che il ricambio generazionale è uno di quegli elementi. Solo il 12% infatti delle aziende agricole europee è guidato da persone con meno di 40 anni e le giovani agricoltrici rappresentano appena il 3% del totale delle aziende. Quindi questi sono i numeri sui quali noi dovremmo interrogarci, ed è per questo che la Commissione europea ha fatto questo passo, ha istituito questa piattaforma di cui parlava anche il sottosegretario, permanente, dedicata alle donne in agricoltura. Ed è per questo che la nuova politica agricola comune chiede agli Stati membri di integrare la prospettiva di genere nei propri piani strategici nazionali, favorendo una maggiore partecipazione femminile alla vita economica e sociale delle aree rurali. Nel suo intervento c'è, però bisogna passare poi dalle parole ai fatti, quindi essere concreti e metterle in atto. L'Europa quindi cosa dice? Non considera quella delle donne, l'integrazione, una semplice politica di inclusione, ma la considera davvero una scelta di politica economica, perché le donne dove fanno impresa rappresentano un motore di innovazione, di sostenibilità, di diversificazione delle produzioni, di multifunzionalità delle aziende agricole e di sviluppo dei servizi alle aree rurali. Ed è proprio su questo punto che ci saremmo aspettati una risposta un pochino più ambiziosa, perché anche nel nostro paese continuiamo ad assistere a una presenza femminile che fatica a crescere e soprattutto alla diminuzione delle giovani imprenditrici agricole. Quando una giovane donna sceglie di investire in agricoltura, non crea soltanto un'impresa, ma spesso introduce nuovi modelli produttivi, valorizza le produzioni locali, investe nella qualità, nella trasformazione, nelle filiere corte, negli agriturismi, nell'agricoltura sociale, nella vendita diretta, nella tutela dei paesaggi e della biodiversità. Ovvero crea sì un valore economico, ma crea anche un valore sociale. E allora dobbiamo chiederci perché non stiamo producendo, perché le misure non stiano producendo gli effetti sperati. Dobbiamo capire se le misure che ci sono, come l'accesso al credito, sia semplice, se la burocrazia rappresenti ancora un ostacolo, se le misure dedicate al ricambio generazionale siano adeguate e orientate anche davvero verso l'imprenditoria femminile. E poi c'è un altro dato, quello del Servizio Studi del Parlamento Europeo, che ancora oggi dice che il lavoro svolto dalle donne nelle aziende agricole rimane invisibile, spesso è un lavoro familiare non pienamente riconosciuto e quindi addirittura sottostimato rispetto le statistiche ufficiali. Sì, concludo dicendo che le politiche per aiutare davvero le imprenditrici e le imprese agricole femminili devono anche passare attraverso i territori e quindi le aree interne, e quindi perché le donne possano lavorare in agricoltura dobbiamo presidiare i territori con scuole, asili, con una sanità di prossimità efficiente, con trasporti adeguati, connessioni digitali, infrastrutture moderne. Se non riusciamo a fare questo, tutto quello di cui noi abbiamo parlato oggi e alcuni elementi interessanti che ci possono essere nella sua risposta non potranno essere messi a terra e non potranno aiutare né le imprese femminili né tantomeno l'agricoltura del futuro del nostro paese.
1: Grazie deputata Romeo. Passiamo all'interrogazione numero 3-2801 presentata dai deputati Cerreto ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza in materia di RC auto. Il vice ministro delle imprese e del Made in Italy Valentino Valentini ha facoltà di rispondere. Prego, signor vice ministro.
5: Grazie presidente. Onorevole Cerreto, onorevoli interroganti, in occasione del suo intervento all'Assemblea annuale dell'ANIA, il ministro Adolfo Urso ha indicato con chiarezza la direzione che il governo intende perseguire per superare un sistema che penalizza gli automobilisti virtuosi esclusivamente in ragione del territorio di residenza. Come evidenziato, è un controsenso che l'attuale sistema favorisca chi risiede in una provincia meno rischiosa invece di premiare il comportamento virtuoso del singolo assicurato, tanto più nelle aree con maggiore sinistrosità. L'obiettivo del governo è costruire un sistema più equo, nel rispetto del principio mutualistico, ma capace di riconoscere e premiare concretamente gli automobilisti prudenti anche nelle aree del Paese che registrano premi più elevati. A tal fine, il Ministro ha manifestato in più occasioni la volontà di imprimere un'accelerazione al confronto con le compagnie assicurative affinché possano essere individuate, in tempi ravvicinati, soluzioni condivise in grado di ridurre la disparità territoriale e valorizzare maggiormente il merito degli assicurati, e proprio in questo ambito assume particolare rilievo l'impiego delle nuove tecnologie e delle scatole nere, che consentono di valutare con maggiore precisione il comportamento di guida degli automobilisti, distinguendo i profili di rischio in modo trasparente. Su questa impostazione è già stata registrata l'apertura dell'ANIA. Il presidente Giovanni Liverani ha infatti riconosciuto che la tecnologia può contribuire a superare le rigidità territoriali esistenti e a rendere più puntuale la valutazione del rischio individuale, tenendo sempre conto della natura mutualistica del sistema assicurativo. Anche per questo, il Governo ritiene indispensabile rafforzare il contrasto alle frodi assicurative, all'evasione dell'obbligo di copertura e più in generale a tutte le condotte volte ad aggirare i controlli, fenomeni che in alcuni territori incidono in misura significativa sul costo delle polizze sostenuto dagli assicurati onesti. Il 9 giugno scorso si è svolto presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy un tavolo di confronto sul sistema RC Auto con IVAS, ANIA, il garante per la sorveglianza dei prezzi e gli operatori del settore, volto a individuare soluzioni che rendano pienamente efficace la normativa vigente e favoriscono una mutualità più equa tra gli assicurati. Sempre questa prospettiva, il Ministero sta valutando l'inserimento nel prossimo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza di una delega per la riforma della disciplina della RC Auto, con l'obiettivo di rivedere il sistema bonus-malus sulla base di metodologie di valutazione del rischio più evolute e valorizzare i comportamenti virtuosi, rafforzare il contrasto alla frode e contribuire al contenimento del costo delle polizze.
1: Grazie, signor Vice Ministro. L'onorevole Cerreto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla propria interrogazione. Prego, onorevole.
6: Grazie, Presidente. Grazie, Vice Ministro. Unitamente agli interroganti colleghi Cangiano e Russo, che hanno cofirmato questa interrogazione, apprezziamo l'interessamento del Ministro Urso e del Ministero. Apprezziamo il fatto che non più tardi dell'8 giugno abbia il Ministro voluto riunire i principali attori del mondo assicurativo per affrontare un tema che, secondo noi di Fratelli d'Italia, non è più assolutamente sostenibile. Il tema del caro assicurazioni non può essere più sottaciuto, Vice Ministro. Vede, i dati IVAS del terzo trimestre 2025 ci riportano a una media di euro per assicurato per la RC Auto di 430 euro, e rispetto a questa media assistiamo a delle asimmetrie territoriali che secondo noi sono inspiegabili, perché rispetto a una media di 430 euro non è possibile che a Napoli si debba pagare 604 euro, cioè più 40%, non è possibile che a Caserta si debba pagare 535 euro, non è possibile che a Prato si debbano pagare 500 euro. Ecco, queste asimmetrie, tra l'altro, ed è qui anche il paradosso, non sono direttamente proporzionali con il meccanismo del virtuosismo, perché come giustamente il Vice Ministro evocava nella sua risposta, e cioè che oggi in un libero mercato non va sottaciuto il fatto che va premiato l'assicurato virtuoso, e per essere tale ovviamente deve essere dotato della scatola nera. Il paradosso è che se andiamo a guardare la penetrazione delle scatole nere scopriamo che a Caserta c'è la più alta percentuale d'Italia sulle scatole nere, siamo a più 64%, e che addirittura Napoli la segue con più 53%. Per cui sostanzialmente noi abbiamo nei posti dove l'assicurazione costa di più, che sono Napoli e Caserta, anche però la possibilità e la attuazione della scatola nera per coloro che fanno una assicurazione RC auto. Ecco, allora vede, pur volendo essere aderenti alla realtà, noi non siamo come qualche esponente di centrosinistra che per qualche like in più pensa che lo Stato, il governo possa intervenire per legge per calmierare una dinamica che ovviamente sappiamo essere quella del libero mercato. Sappiamo che questo non è possibile, non vogliamo prendere in giro i cittadini. Vogliamo però assolutamente richiamare l'attenzione del governo, che certamente ci sta ripagando con queste attenzioni, per trovare un veicolo affinché si possa ricondurre ad una armonizzazione delle tariffe, premiando sicuramente gli automobilisti virtuosi. Noi non ne facciamo mistero, abbiamo anche suggerito, anche attraverso nostri colleghi a livello regionale, un vulnus che c'è nel codice delle assicurazioni. Penso all'articolo 132 ter del codice delle assicurazioni, che disciplina e che rimanda ad un decreto di concerto tra MIMIT e MIT il fatto di poter disciplinare quello che può essere la scontistica per coloro che si fanno la scatola nera e che virtuosamente poi non commettono sinistri. Potrebbe essere uno strumento utile, potrebbe essere uno strumento idoneo. Quello che noi oggi con questa interrogazione vogliamo chiedere a gran voce al governo è di attenzionare questa situazione asimmetrica affinché i cittadini di Napoli, di Caserta e di altre zone d'Italia non vengano più penalizzati in maniera così pesante dal caro RC auto, che non ha motivo di esistere. Grazie.
1: Grazie onorevole Cerreto. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2802, presentata dal deputato Fossi, che ha ad oggetto iniziative volte a garantire la continuità produttiva e la tutela occupazionale dello stabilimento Beko di Siena. Il viceministro delle imprese del Made in Italy, Valentino Valentini, ha facoltà di rispondere. Prego, viceministro.
7: Grazie presidente, grazie onorevole interrogante. Informo che il percorso di reindustrializzazione sta proseguendo secondo il programma condiviso con le organizzazioni sindacali, grazie alla collaborazione tra Governo, Comune di Siena e Invitalia. Si tratta di un record, non è mai accaduto che si giungesse all'attuazione di un piano in tempi così brevi. Il 20 maggio scorso è stato pubblicato l'avviso pubblico per la locazione del complesso industriale ex Beko di proprietà della società Sviluppo Industriale Siena SRL, finalizzato a creare nuove opportunità produttive e occupazionali per il territorio senese. La procedura è gestita da Invitalia per conto di Sviluppo Industriale Siena, che valuterà le manifestazioni di interesse sulla base della capacità dei progetti di assicurare la reindustrializzazione del sito, il coinvolgimento della filiera produttiva locale e la salvaguardia dell'occupazione. La pubblicazione dell'avviso costituisce un passaggio concreto nel percorso di rilancio dell'area produttiva. L'obiettivo è individuare in tempi rapidi un investitore in grado di assicurare al sito una prospettiva industriale solida e duratura, tutelando l'occupazione e le competenze presenti. Mi aspetto che nel corso del prossimo incontro di monitoraggio previsto per il mese di settembre, Beko presenti lo stato di avanzamento della selezione di imprese che hanno manifestato interesse ad insegnarsi del sito senese e che finalmente si possa avviare il confronto sui piani industriali e occupazionali. Con la sottoscrizione dell'accordo quadro del 2025, Beko ha inoltre avviato il piano Italia, che prevede 300 milioni di investimenti destinati all'innovazione dei prodotti e all'ammodernamento degli impianti sul territorio italiano, secondo gli impegni assunti dall'azienda per rafforzare la competitività degli stabilimenti e assicurare la continuità occupazionale. Nel corso del tavolo tenutosi al MIMIT il 28 aprile scorso, l'azienda ha illustrato i primi risultati dell'attuazione del piano, con segnali concreti di maggiore efficienza operativa, di una riduzione dei costi, rilancio degli investimenti e incremento dei volumi produttivi. Ad oggi risultano destinati circa 110 milioni di euro agli stabilimenti italiani, con interventi concentrati sull'automazione e sulla digitalizzazione dei processi produttivi, sul potenziamento della ricerca e sviluppo, sul miglioramento dell'efficienza e su iniziative legate alla sostenibilità. Grazie.
8: Grazie signor Vice Ministro, il deputato Fossi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la propria interrogazione. Prego.
9: Sì, grazie Presidente, ringrazio il Vice Ministro, ha detto alcune cose sicuramente importanti come riferimento ai 300 milioni di innovazione, il tema della continuità occupazionale, però mi preme entrare un po' nel merito velocemente. Mi pare che la risposta sia di fatto la traduzione parlamentare di ciò che più volte il governo ha detto e anche il ministro Urso di recente ha annunciato sui giornali. Poco altro, ecco, rispetto a quello. Non può bastare ai 160 lavoratori dell'ex Beko di Siena che da oltre 2 anni aspettano risposte vere. Quindi partiamo dai fatti. Intanto, la continuità occupazionale, di quale continuità parliamo? 300 sono gli addetti iniziali di Beko Siena, 140 quelli già usciti e i 160 che rimangono sono di fatto ancora in bilico dentro un sito che il gruppo Beko Europe ha deciso di abbandonare. Le ricordo, Vice Ministro, questo perché nelle varie risposte del governo molto spesso si confondono i numeri. I 300 addetti di cui parlate sono la forza lavoro originaria, non quella attuale. Ogni ragionamento sui tutti assunti, lo dico tra virgolette citando il ministro Urso, va calibrato appunto sui 160 lavoratori ancora in attesa di collocazione tra ammortizzatori sociali e mobilità, non sui 300 di 5 anni fa. Ed è proprio su questo punto che la risposta del Ministero vacilla, perché la prima valutazione che faccio sul saranno tutti assunti, quando appunto questa frase l'ha portata e detta ai giornali il Ministro Urso, appunto dicendo anche ci saranno nuove assunzioni nel sito ex Beko, prendiamo atto di queste parole, ma una promessa giornalistica, per quanto autorevole, non è un piano industriale, quindi non c'è un accordo di programma vincolante, non contiene numeri per investitore, non contiene tempistiche di cantiere, non contiene soprattutto clausole sanzionatorie in caso di mancata realizzazione. Lo dico con rispetto, ma questa interrogazione si risponde con atti concreti. Il secondo punto che mi preme sottolineare è la frammentazione. Questa è la preoccupazione centrale della nostra interrogazione e resta, a mio modesto avviso, completamente irrisolta. Le ipotesi di reindustrializzazione di cui abbiamo avuto notizia, infatti, nei mesi scorsi, parlavano di un possibile spacchettamento del sito fra più soggetti, con una capacità di assorbimento complessiva limitata a circa 150 lavoratori. Se il Ministero ci dice che saranno assunti tutti, allora ci dica come, ci dica quanti, ci dica per ciascun operatore che ha risposto al bando Invitalia chiuso il 30 giugno scorso, appunto, quanti addetti, in quale settore, con quale contratto, da quale data. Queste informazioni sono esattamente ciò che chiedevamo 3 mesi fa e ciò che ancora oggi non è stato messo a disposizione del Parlamento. Altro passaggio, la trasparenza. La richiesta di trasparenza che noi avanziamo in aprile

0: riguarda centinaia di famiglie senesi che meritano risposte scritte e non annunciate. Quindi, in conclusione, prendo atto che il tavolo del Mimit è attivo, prendo atto della chiusura del bando, prendo atto delle parole del Ministro, ma questo non può bastare, del Vice Ministro oggi, ma non può bastare soprattutto ai lavoratori di Siena e alle loro famiglie. L'orizzonte del 31 dicembre 2027, che citavamo nell'interrogazione, resta, a nostro avviso, troppo a lungo e troppo poco vincolato. Dal 30 giugno 2026, data di chiusura del bando, al 31 dicembre del 27 abbiamo 18 mesi, in 18 mesi un sito industriale complesso come quello senese, oltre 60 anni di storia produttiva, competenze sull'elettrodomestico bianco di altissimo livello, non si riconverte per annuncio. Si riconverte con progetti esecutivi, con bonifiche, con infrastrutturazione, con formazione, con avvio di produzione. Su questa catena di passi nessuno ci ha detto dove siamo oggi. Quindi continueremo ad incalzare il governo sul futuro dello stabilimento ex Beko di Siena. Non ci dichiariamo soddisfatti, ma siamo comunque speranzosi.
1: Grazie onorevole Fossi. Passiamo adesso all'interpellanza numero 2822 presentata dalla deputata Labbate e alla interrogazione numero 3 2803 presentata dall'onorevole Sumaoro, che hanno ad oggetto iniziative in merito al rilancio produttivo e occupazionale dell'azienda Natuzzi. L'interpellanza l'una e l'interrogazione l'altra, vertendo sul medesimo argomento, verranno svolte congiuntamente. La deputata Labbate ci ha comunicato che non intende illustrare la propria interpellanza, pertanto passo la parola al Vice Ministro delle Imprese del Made in Italy, Valentino Valentini, che ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario, Vice Ministro.
2: Grazie Presidente, grazie onorevoli interroganti. Come noto, il tavolo della vertenza Natuzzi è attivo dal mese di dicembre e dopo numerosi incontri finalizzati all'individuazione di un piano di risanamento e rilancio condiviso, il 27 maggio scorso si è riunito il tavolo permanente, con l'obiettivo di condividere un piano industriale credibile, orientato sia al rilancio dell'azienda che a una tutela dei lavoratori. Nel corso della riunione dell'11 giugno, l'azienda ha rappresentato la grave situazione economica, finanziaria e industriale in cui versa, evidenziando la necessità di avviare un percorso di riorganizzazione. In tale contesto, Natuzzi ha comunicato l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, affidata ad un esperto indipendente con il compito di agevolare il confronto tra le parti e accompagnare il percorso di risanamento. La decisione dell'azienda di chiedere la tutela giuridica prevista dal codice della crisi ha reso ancor più evidente la necessità di recuperare rapidamente l'equilibrio economico-finanziario, senza il quale sarebbe impossibile assicurare un futuro alla Natuzzi e a tutti i suoi dipendenti. Il successivo incontro del 25 giugno, convocato dal Mimit insieme alla Regione Puglia e Basilicata, è stato dedicato alla definizione di un protocollo operativo per la gestione concordata della fase transitoria e per l'individuazione dei capisaldi del piano di rilancio dell'azienda. Nel corso del confronto sono state recepite e approfondite numerose osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali ed è stata accolta la gran parte delle richieste da essa avanzate. Tuttavia, dopo il confronto, protrattosi per oltre 12 ore, non è stato possibile giungere alla sottoscrizione di un'intesa condivisa per il permanere di posizioni non conciliabili tra le parti. Successivamente l'azienda ha avviato il piano di riorganizzazione senza quelle azioni di confronto preventivo che il protocollo predisposto dalle istituzioni aveva previsto. Il Mimit continuerà pertanto a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della crisi, favorendo ogni iniziativa in grado di migliorare il sistema delle relazioni industriali, difendere l'occupazione e accompagnare il recupero dell'efficienza produttiva e l'equilibrio finanziario di Natuzzi. Come ha evidenziato lo stesso ministro Urso, la crisi dell'azienda avrebbe dovuto essere affrontata molto prima, con maggiore responsabilità e una reale strategia industriale. 20 anni di ricorso agli ammortizzatori sociali finanziati dallo Stato rappresentano un'anomalia che non può costituire una soluzione strutturale. Nessuna impresa può fondare il proprio futuro esclusivamente sul sostegno pubblico. Una valutazione che trova riscontro anche nelle posizioni espresse dalle organizzazioni sindacali. Secondo la stessa CGIL, nel corso degli ultimi 20 anni sarebbero stati destinate le aziende a risorse pubbliche per oltre 1 miliardo di euro tra interventi di sostegno, incentivi e ammortizzatori sociali. Si tratta di una cifra estremamente elevata che impone una riflessione. Quante nuove imprese e quanti posti di lavoro stabili si sarebbero potuti creare nello

0: stesso territorio se una parte di quelle risorse fosse stata impiegata per tempo nel sostegno a nuovi investimenti e nella diversificazione del tessuto produttivo? Occorre quindi fare oggi ciò che non è stato fatto 20 anni fa, superare il ricorso permanente agli ammortizzatori sociali e costruire una strategia industriale credibile. Come già avvenuto in altre complesse vertenze industriali, tra cui Versalis e Beko, il governo è impegnato a costruire anche per Natuzzi un percorso di rilancio, facendo appello alle responsabilità delle parti e mantenendo aperto il confronto con l'obiettivo di giungere a soluzioni durature. In questa prospettiva il MIMIT continuerà inoltre a individuare, ove possibile e insieme alle altre amministrazioni competenti, gli strumenti finanziari e fiscali che possano favorire il rientro in Italia di produzioni localizzate nei paesi dell'Est Europa. Grazie.
1: Grazie Vice Ministro. La deputata Labbate ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
2: Grazie Presidente. Io devo ringraziare il Vice Ministro per essere venuto qui e per utilizzare le parole di questi giorni a metterci la faccia sulla vertenza Natuzzi. Veramente lo ringrazio. Avrei voluto vedere il Ministro Urso, in quanto anche nell'ultimo tavolo di lavoro delle 12 ore, c'ero anch'io a quel tavolo di lavoro, lui non c'era, e quindi questo ci fa capire come il Ministro Urso non sembra sia molto interessato a una vertenza, quella di Natuzzi, dove ricordiamo che abbiamo 1.800 persone. E quello che ho sentito adesso come risposta non può soddisfarmi, perché si doveva pensare prima. Io so solamente che i lavoratori adesso stanno chiedendo aiuto allo Stato, i lavoratori adesso sono stati sbattuti fuori dalle imprese che sono state chiusi, i lavoratori adesso ci stanno dicendo perché le commesse vengono portate in Romania e non da noi in Puglia. Allora, noi abbiamo assistito a quel tavolo di lavoro di 12 ore, a che cosa? A un protocollo portato dall'azienda dove si diceva che il lavoro veniva portato in Romania. Una quarantina di persone forse possiamo impiegarle in un'azienda, in una soluzione alternativa a Ginosa, e poi c'era il discorso chiaramente di questo, diciamo, prepensionamento, quindi di portare altri tot 110 lavoratori, quindi ad accompagnarli all'uscita, e tutto il resto. Cioè, la cosa che io trovo assurda, e l'avete anche letto, sentito nelle parole, no? Io sento, dobbiamo salvare l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda. Io posso capire che assolutamente non possiamo affossare l'azienda, perché l'azienda stessa poi deve pensare ai lavoratori, ma io voglio vedere invece l'equilibrio fra salvare l'azienda e salvare i lavoratori, e in questo l'azienda non può farlo da sola, ha bisogno di uno Stato, di un governo che deve essere presente. Ma io ripeto, non abbiamo visto nulla. L'ultima cosa che adesso mi riportano, perché io con i lavoratori ci parlo, e mi hanno detto adesso ci hanno fatto andare in 300, dobbiamo andare tutti sulla terza, perché essere impiegati in questa azienda che è rimasta aperta, effettuando dei turni di 3 o 4 ore di lavoro ciascuno. Ma guardate con quanto costa il gasolio e il carburante, ma chi va a fare 3 o 4 ore di lavoro? Ci rimettono anche, quindi ci rendiamo conto. Allora mi stanno dicendo c'è una situazione sterilizzata, c'è un disorientamento, noi non sappiamo che cosa sta accadendo, che cosa accadrà dopo. Un'altra cosa, si sente parlare di Invitalia, noi l'abbiamo detto anche a quel tavolo di lavoro. E io allora chiedo al governo, ma Invitalia c'è o non c'è in questa situazione? Perché è stata chiesta anche dai sindacati l'intervento, però io ricordo le ultime parole, siccome è un'azienda che quota in borsa a New York e ci sono degli azionisti all'estero, non possiamo cosa? Quindi significa che lo Stato non può intervenire. Cioè ci sono cose che io trovo assurdo, ho assistito veramente a un tavolo di lavoro assurdo e continuo a chiedermi e non capisco, il governo dov'è? Il governo serve adesso? adesso, perché finora non si sono lamentati, quindi si è riuscito negli anni probabilmente a mandare avanti l'azienda, a mandare avanti questa che è un'attività particolare della Puglia, della Basilicata, riconosciuta in tutto il mondo, che è anche, come dire, nostra caratteristica. I lavoratori sono lavoratori che hanno delle competenze e quindi è veramente non dignitoso portarli lì e fargli fare 3-4 ore di lavoro. Loro non capiscono anche, perché ho anche sentito che per un periodo, non so ancora adesso, il lavoro è stato portato anche a terzisti della stessa zona. Allora cosa sta accadendo? Anch'io ho ascoltato le problematiche che l'impresa, lo capisco questo, ma c'è lo Stato appunto per dare supporto. Io non voglio dire che, diciamo, l'impresa non se ne sta occupando, ha le sue problematiche, l'impresa deve andare avanti, mi rendo conto, ma al lavoratore c'è lo Stato, il Ministero del Made in Italy, che dovrebbe pensarci, e finora non ci ha pensato, Presidente. Io finora non ho visto nulla per i lavoratori. Le 12 ore c'ero, sì, i sindacati hanno fatto delle offerte, è chiaro che poi hanno rifiutato, il tavolo è saltato, ma come fanno i sindacati a portare avanti un tavolo, ad accettare una proposta dove si vede che non c'è una via di uscita, dove non ci sono stati nemmeno, come dire, dei numeri chiave dicendo, non so, tot lavoratori, allora ok, riescono ad andare via, li accompagniamo all'esodo, altri li facciamo lavorare lì, oppure sicuramente dopo un anno di riorganizzazione dal punto di vista economico-finanziario noi riapriamo le imprese, perché abbiamo intenzione di portare avanti queste filiere e questi prodotti. Questo non l'abbiamo sentito. Un programma di lavoro doveva essere fatto così. Io non posso vedere un programma, un protocollo solo, ok, adesso dobbiamo salvare la parte finanziaria, eccetera, e il resto? Allora mi fai un programma almeno a 2-3 anni e mi dici che è sicuro. Ed è lì è saltato il tavolo. È saltato lì il tavolo, perché nessuno, non mi hanno detto l'azienda e nemmeno il governo, ha detto sicuramente ai lavoratori che dopo tot tempo sarebbero stati quantomeno reintegrati, o dimmi quanti ne vuoi reintegrare. Questo non è stato detto, non è stato accettato, non è stato sottoscritto, e quindi ovviamente il tavolo è saltato. Ora so che fra dopodomani ci sarà un tavolo di lavoro a Confindustria. Io veramente la ringrazio, Vice Ministro, che si sta ascoltando tutto quello che sto dicendo, ma non ascolti me, la mia voce è quella dei lavoratori che mi scrivono e mi dicono, noi come facciamo ad andare avanti? Una questione di dignità, una questione anche economica, come facciamo ad andare avanti? Io qui devo rappresentare loro, devo parlare in questo modo, mi spiace farlo, non è mio modo di fare, però lo devo fare. Quindi il governo deve assumersi la responsabilità, riascoltare l'impresa e far sì che l'impresa, e che con tutte quelle che possono essere le varie articolazioni, le varie cose che si possono trovare, si deve assicurare un futuro a queste persone, non solo in domani, ma in questo momento sono disorientati, non sanno che cosa devono fare, non sanno alla terza che ci vanno a fare 4-5 ore di lavoro, nemmeno lo stanno accettando. Quindi veramente io mi rivolgo a questo governo, e che realmente ci metta la faccia sui lavoratori, su quello che è appunto il Made in Italy italiano.
1: Grazie, deputata Labbate. Adesso chiedo all'onorevole Soumahoro di intervenire, e che se rimane soddisfatto della risposta alla propria interrogazione, considerando che un'interrogazione ha massimo fino a 5 minuti. Prego.
3: Grazie, Presidente. Presidente, innanzitutto ringrazio il Vice Ministro per quanto espresso, ma qui vorrei condividere, Presidente, gli elementi emersi dall'incontro che ho avuto qualche settimana fa con un gruppo di lavoratori, e mi hanno rappresentato quasi 20 anni di attività lavorativa presso la Natuzzi, ma 20 anni di attività lavorativa che oggi li vede ad avere come unica certezza l'essere buttati per strada. E hanno condiviso con me 3 elementi, Presidente. Il primo elemento riguarda il contesto. Come si usa dire, non c'è testo senza contesto, non c'è evento senza contesto. Non c'è avvenimento senza contesto. E il contesto è quello del Mezzogiorno. Parliamo spesso della questione meridionale. Quella della Natuzzi, come mi hanno raccontato i lavoratori, dicono che il Mezzogiorno, la questione Natuzzi, vuol dire Mezzogiorno. E mi hanno anche rappresentato proprio quel Mezzogiorno che negli ultimi 10 anni ha visto 1.140.000 persone emigrare. 1.140.000 persone emigrare. Parliamo di 3 volte la popolazione della Basilicata, dove si trova una delle sedi operative della Natuzzi. Parliamo di 1/3 della regione Puglia, dove si trova una delle sedi operative della Natuzzi. Presidente, meno lavoro vuol dire più emigrazione. Meno lavoro vuol dire fuga di braccia e cervelli, come si suol dire. Meno lavoro vuol dire incertezza per un futuro dignitoso, un futuro radioso per il Mezzogiorno. Il secondo elemento, Presidente, riguarda il Mezzogiorno come zona industriale. Questo è il secondo elemento che mi hanno rappresentato. Noi andiamo a dividere l'Italia tra una zona industriale produttiva e una zona non produttiva, per destino divino, ma non è così. Il Mezzogiorno è ridotto in come è ridotto oggi perché non vi è stato una lucida, una ragionevole, un ambizioso progetto industriale per consentire a quella parte del nostro paese di essere in linea con ciò che avviene nel resto dell'Italia. E il terzo elemento che mi hanno rappresentato, Presidente, riguarda il tema dei giovani. Se noi oggi andiamo ad osservare, come il Ministro ben sa, su un piano qualitativo i dati macro che emergono sul piano statistico in relazione alla emigrazione, ci rendiamo conto che i giovani del Mezzogiorno guardano il contesto locale come destino incerto, come un futuro incerto, e hanno come unica certezza l'emigrazione. Allora, Presidente, l'avvertenza Natuzzi, dal racconto delle lavoratrici e dei lavoratori che ho avuto modo di incontrare e con i quali sono in costante contatto, mi hanno rappresentato questo. Per questo motivo ho chiesto loro quale potrebbe essere una soluzione. Loro dicono: qui occorre innanzitutto mettere in campo un patto territoriale. Un patto territoriale che veda impegnate governo, un patto territoriale che veda impegnato azienda, un patto territoriale che veda impegnato gli enti locali e un patto territoriale che veda il protagonismo delle organizzazioni sindacali. Ecco, io, Presidente, vado a concludere dicendo che quanto è emerso da ciò che ha espresso qui il Ministro non dà quella luce di speranza ancora. Mi rendo conto che qui siamo all'interno di un contesto europeo, ma dobbiamo mettere in campo elementi per attrarre investimenti, ma soprattutto per garantire ciò che è oggi presente, perché da ciò che è oggi presente ne va il destino del Mezzogiorno, il destino del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie onorevole Somaoro. E quindi è così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno. Dunque sospendiamo la seduta, che riprenderà alle ore 14. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Riprenderanno alle 14 i lavori alla Camera. Vi lasciamo ora alla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, che a Palazzo San Macuto ha svolto l'audizione di Giuseppe Meloni, assessore alla programmazione, al bilancio, al credito e all'assetto del territorio della regione Sardegna. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza di Giuseppe Meloni, assessore alla programmazione, bilancio, credito, assetto del territorio della regione Sardegna, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e sulle relative misure di contrasto. L'assessore interviene oggi su delega della Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, in quanto l'audizione per oggetto lo stato di attuazione del PNRR in Sardegna, di competenza della Presidenza della Regione. Ringrazio l'onorevole Meloni per la presenza e la disponibilità e gli do volentieri la parola. Prego, onorevole.
3: Buongiorno, signor Presidente, onorevole Presidente, onorevoli commissari e commissari. Vi ringrazio per la possibilità che ci date di poter essere auditi su un tema così importante. Porto i saluti della Presidente della Regione Alessandra Todde, che mi ha delegato espressamente per partecipare a questa importante audizione. Io ho avuto già modo, ricorderete, di essere audito da questa commissione bicamerale proprio sullo specifico. Si sente?
2: Sì, si sente benissimo.
3: Nello specifico sono stato audito forse più di un anno fa sui temi che trattiamo. Ho portato anche la mia esperienza a suo tempo di componente della Commissione Speciale Insularità in seno al Consiglio Regionale della Sardegna nella precedente legislatura. Sto al tema che oggi insomma dovremo trattare. Direi che il punto dal quale partire è questo: che il PNRR non è stato concepito, come a mio modo di vedere, come uno strumento specificamente destinato a compensare gli svantaggi insulari. Tuttavia per la Sardegna ogni investimento chiaramente in sanità, scuola, mobilità, energia, acqua, digitalizzazione e capacità amministrativa assume un significato particolare, perché interviene in un territorio nel quale la distanza dal continente, la dispersione della popolazione, la bassa densità demografica, la dipendenza dai collegamenti marittimi e aerei incidono stabilmente sull'accesso ai servizi e sulla competitività economica, ma tanti di voi sanno di cosa sto parlando per viverlo ogni giorno sulla propria pelle. Per questa ragione il valore del PNRR non può essere misurato soltanto attraverso la quantità delle risorse che sono state impegnate o che vengono spese, deve essere valutato anche per la sua capacità di ridurre le distanze, avvicinare i cittadini ai servizi, sostenere le imprese, rafforzare i territori e creare le condizioni durature di sviluppo. Per quanto concerne la dimensione del PNRR in Sardegna, i dati più recenti, quelli che sono aggiornati su Regis alla data del 5 luglio del 2026, consentono di delineare un quadro particolarmente significativo. In Sardegna risultano localizzati 19.251 progetti per un valore complessivo stimato di circa 4,9 miliardi di euro. Di questi, oltre 4,28 riguardano interventi direttamente attribuiti al territorio regionale, mentre circa 618 milioni di euro rappresentano la quota assegnata alla Sardegna nell'ambito di progetti nazionali o pluriregionali. Il dato di 4,9 miliardi aggiorna il quadro richiamato nel corso dell'audizione del ministro Foti del 13 maggio 2026, quando erano stati indicati circa 5 miliardi e 18 mila 700 progetti. Le differenze derivano in particolare dall'aggiornamento delle informazioni presenti nel sistema Regis e dal progressivo affinamento del perimetro finanziario, soprattutto per gli interventi nazionali e pluriregionali. La distribuzione per missione mostra la profondità della trasformazione in corso, circa 1,58 miliardi di euro per la rivoluzione verde e la transizione ecologica, 950 milioni per la digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 838 milioni per istruzione e ricerca, 459 milioni per la salute, 410 milioni per infrastrutture e mobilità sostenibile, 367 milioni per inclusione e coesione e 297 milioni per RepowerEU. Queste risorse interessano direttamente i principali fattori che determinano la qualità della vita, la capacità competitiva della nostra isola, della Sardegna: reti digitali, sicurezza energetica, approvvigionamento idrico, infrastrutture di trasporto, scuole, ricerca, servizi sanitari, rigenerazione urbana e inclusione sociale. Il PNRR localizzato in Sardegna è un programma diffuso che coinvolge una pluralità di soggetti attuatori. Le società pubbliche e private gestiscono il 31% del valore complessivo, i ministeri e gli altri soggetti statali circa il 20%, la regione e le agenzie regionali complessivamente il 18%, quello che è di competenza diretta nostra, insomma, come regione Sardegna. I comuni, le unioni comuni e le comunità montane circa il 15% e le università, le scuole, fondazioni, consorzi e altri enti completano una rete istituzionale molto, molto articolata. Questa distribuzione evidenzia un elemento fondamentale: il risultato del PNRR in Sardegna non dipende da una sola amministrazione, dipende dalla capacità dell'intero sistema istituzionale di cooperare, aggiornare dati, affrontare tempestivamente le criticità e accompagnare ciascun intervento fino alla sua piena operatività. La Regione svolge in questo quadro una funzione di regia, coordinamento e assistenza, chiaramente, doverosamente. Il monitoraggio di maggio 26/2026 individuava 26 linee di azione a regia regionale per un valore complessivo degli interventi pari a circa 967 milioni di euro, comprendendo quindi quel 18%, comprendendo risorse PNRR, cofinanziamenti pubblici, risorse regionali e contributi privati. La sola componente PNRR ammontava circa 735 milioni di euro. Per quanto concerne lo stato di avanzamento, i dati disponibili restituiscono un quadro attuativo avanzato, perché gli interventi classificati formalmente in Regis come conclusi ammontano a circa 1,88 miliardi di euro. A questo si aggiungono interventi per circa 1,831 miliardi, il cui iter attuativo risulta già concluso, ma che non sono stati ancora integralmente rappresentati come tali nella classificazione sintetica del sistema. I pagamenti hanno raggiunto circa 2,601 miliardi di euro, pari al 53% delle risorse complessivamente localizzate. La missione dedicata alla digitalizzazione presenta una percentuale di pagamento del 67% e quella relativa alla transizione ecologica del 66%. Istruzione, inclusione e salute si collocano intorno alla metà delle rispettive dotazioni, mentre gli investimenti ferroviari ed energetici seguono cicli realizzativi più lunghi per la complessità tecnica e finanziaria delle opere, come è facilmente intuibile. La Regione partecipa regolarmente alle cabine di coordinamento territoriale istituite presso le prefetture di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari. Questo presidio ha consentito di circoscrivere i casi nei quali il mancato conseguimento dei target potrebbe determinare un rischio di definanziamento e di attivare un confronto diretto con i soggetti attuatori e le amministrazioni centrali. È necessario però, chiaramente, al tempo stesso considerare con prudenza la lettura dei dati, perché Regis non restituisce sempre in tempo reale l'effettivo stato dei lavori. Alcuni soggetti attuatori aggiornano le informazioni soltanto alla conclusione delle attività e al completamento di determinati stati di avanzamento. Si determina così un disallineamento tra il progresso reale dell'opera e la sua rappresentazione informatica. Quindi uno dei, diciamo così, una parte integrante dell'attuazione del piano può essere definita quella del miglioramento della qualità e della tempestività delle informazioni, chiaramente, perché un dato aggiornato consente di poter distinguere tempestivamente una criticità reale da un semplice ritardo informativo, programmare le risorse residue e intervenire prima che le difficoltà diventino irreversibili. Per quanto riguarda i risultati nello specifico degli interventi a regia regionale, diciamo che gli interventi direttamente coordinati dalla regione mostrano risultati concreti. È stata completata la contrattualizzazione dei 37 esperti su 37 previsti per l'assistenza tecnica. Questa misura ha rafforzato le competenze necessarie per la progettazione, la gestione delle procedure e la rendicontazione. Nel campo della protezione civile sono stati completati e rendicontati 12 interventi su 12 per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico. La bonifica del sito di Zurfuru a Flumini Maggiore ha raggiunto la soglia di superficie prevista dal target, e la gestione di questo intervento dimostra il valore dell'integrazione tra diverse fonti finanziarie, il PNRR, l'FSC, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il Just Transition Fund e risorse regionali hanno consentito di poter garantire la continuità degli interventi nei siti minerari interessati e di preservare in particolare gli obiettivi ambientali. Sono stati ultimati i lavori dell'infrastruttura idrica di Medau Zirimilis, la programmazione delle ciclovie turistiche urbane interessa 135 chilometri ed è un valore superiore al target dei 120 chilometri. La sperimentazione dell'idrogeno nel trasporto ferroviario e stradale aveva già prodotto entro il 2025 circa 50 milioni di euro di spesa, mentre prosegue l'attuazione delle ulteriori componenti progettuali. Nel settore culturale è stato raggiunto il target di 600.000 risorse digitali e si è concluso il censimento di 70 parchi e giardini storici. Altri 40 progetti dedicati alla tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale sono entrati nella fase conclusiva. Nel campo della cittadinanza digitale la rete regionale conta 84 punti di facilitazione. Sono state completate o portate a uno stadio avanzato la piattaforma digitale nazionale dati, la digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE e l'integrazione dei servizi regionali con le piattaforme nazionali. Chiaramente si tratta di risultati che vanno oltre il conseguimento formale di un target, perché la digitalizzazione del patrimonio culturale, la protezione del territorio, la sicurezza informatica, la facilitazione digitale, come facilmente intuibile, contribuiscono a rendere la Sardegna più accessibile, resiliente e connessa. Arriviamo ora alla sanità e significato territoriale appunto degli investimenti sulla sanità, che rappresentano circa la metà della dotazione insomma di cui dispone direttamente la regione nell'ambito dei 4 miliardi e 900 milioni. La missione salute assume un valore strategico particolare. La preoccupazione sanitaria a diretta gestione regionale concentra circa 429,8 milioni di euro e finanzia le case di comunità, l'assistenza domiciliare, le centrali operative territoriali, la telemedicina, ospedali comunità, la digitalizzazione ospedaliera, le grandi apparecchiature, la sicurezza delle strutture, il fascicolo sanitario elettronico e la formazione e sviluppo delle competenze. La programmazione regionale è stata approvata e validata al Ministero attraverso un nuovo contratto istituzionale. Per tutelare il conseguimento degli obiettivi quantitativi è stata adottata una strategia di overbooking, finanziando un numero di interventi superiore al minimo strettamente necessario per compensare eventuali ritardi o criticità progettuali. Per la Sardegna, tuttavia, ce ne rendiamo ben conto e stiamo lavorando tanto su questo, la realizzazione delle strutture rappresenta soltanto una parte del risultato. Una casa delle comunità produce valore quando dispone del personale necessario e garantisce una presa in carico effettiva. Un ospedale di comunità raggiunge il proprio obiettivo quando i posti letto diventano operativi, la telemedicina riduce realmente le distanze quando integrata con i servizi territoriali per gli ospedali e con l'assistenza domiciliare. Quindi è chiaro che la piena riuscita degli investimenti sanitari richiede pertanto una programmazione pluriennale del personale, delle risorse organizzative e dei costi di esercizio ai quali stiamo lavorando. Le notizie di questi giorni del piano che è stato avviato per una massiccia assunzione, in particolare di personale sanitario e infermieristico, proprio per riempire di contenuti tutte queste strutture che sono state realizzate anche con il PNRR, quindi raggiunti i target, ora c'è da passare alla fase, diciamo così, operativa, attuativa. Uno dei rilievi che viene mossi, che vengono mossi, insomma, però chiaramente adesso su questo siamo chiaramente al lavoro proprio per fare in modo appunto che questi contenuti facciano vivere quelle strutture realizzate con col PNRR, dove comunque mi piace sottolinearlo, sono stati raggiunti i target appunto prefissati. È chiaro che per una regione insulare è caratterizzata da una forte dispersione territoriale, questa continuità gestionale costituisce una condizione essenziale di equità. Si passa poi al tema della digitalizzazione, ridurre la distanza fisica, sempre nell'ambito del il PNRR che serve per superare le differenze, le differenziazioni interne alla Sardegna, un po' meno per raggiungere gli obiettivi tipici che ci si è prefissati rispetto al superamento delle condizioni di insularità, quindi nel rapporto con il continente, ma su questo poi ci tornerò. La digitalizzazione rappresenta una delle risposte più dirette alla condizione insulare. Circa 950 milioni di euro localizzati nella missione 1 sostengono reti veloci e ultraveloci, servizi digitali, cloud, interoperatività, sicurezza informatica, digitalizzazione delle imprese e innovazione culturale. La connessione digitale consente di superare una parte della distanza fisica, facilita l'accesso ai servizi pubblici, sostiene il lavoro da remoto, permette alle imprese di raggiungere mercati più ampi, favorisce la telemedicina e amplia le opportunità educative, quindi interconnessione anche con gli altri obiettivi che si prefigge il piano, sul quale appunto sono stati raggiunti importanti target di spesa e di azione. Per produrre chiaramente questi effetti la digitalizzazione deve chiaramente essere omogenea, quindi la disponibilità nominale di una rete non coincide sempre con la qualità effettiva della connessione e quindi occorre misurare copertura, velocità, continuità, reale accessibilità con particolare attenzione alle aree interne, ai piccoli comuni e ai territori a minore densità abitativa. Abbiamo un tema forte in Sardegna che è poi un tema di tutta l'Italia, in particolare del centro-sud, però sulla quale insomma insieme al deserto demografico, quindi a combattere lo spopolamento, ci stiamo concentrando molto in tema di rafforzamento appunto delle aree interne e su questo un gioco fondamentale lo fa proprio la transizione digitale sostenuta dalla missione di riferimento del PNRR. Per quanto riguarda la transizione ecologica, viene concentrata la quota di finanziamento più rilevante del PNRR localizzato in Sardegna, e le risorse intervengono sulle reti energetiche, sull'efficienza degli edifici, sulla produzione da fonti rinnovabili, sulla mobilità sostenibile, sull'acqua, sulla depurazione, sulla gestione dei rifiuti e sulla protezione del territorio. Insomma, si tratta di svariati milioni di euro, in particolare gestiti a livello interregionale e nazionale, che rispetto ai quali le opere appunto previste possiedono una dimensione appunto nazionale e europea, ma i loro effetti devono essere valutati anche chiaramente dal punto di vista territoriale. Per la Sardegna rafforzare le interconnessioni significa aumentare la sicurezza del sistema, consentire una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili e creare nuove opportunità industriali. Chiaramente il risultato più importante sarà la capacità di trasformare questi investimenti in un beneficio misurabile per famiglie e imprese, contribuendo progressivamente a ridurre il differenziale del costo energetico. Per quanto riguarda l'istruzione, la ricerca e il capitale umano, gli 838 milioni destinati all'istruzione e alla ricerca intervengono su edilizia scolastica, asili nido, laboratori, nuove competenze, università, ricerca e contrasto alla dispersione. E per la Sardegna questi investimenti hanno una funzione decisiva, perché il calo demografico a cui facevo riferimento prima, la riduzione della popolazione scolastica L'emigrazione giovanile producono effetti che vanno oltre il sistema educativo, incidono chiaramente sulla disponibilità futura di lavoratori qualificati, sulla vitalità dei territori e sulla sostenibilità dei servizi. E il PNRR quindi mira a favorire una connessione più forte tra scuola, formazione professionale, università, ricerca e sistema produttivo. E gli investimenti in strutture devono accompagnarsi a opportunità di studio, lavoro e ricerca che consentano ai giovani di costruire il proprio futuro nell'isola. Trattenere e attrarre capitale umano rappresenta una delle principali misure di contrasto allo svantaggio insulare che ovviamente possono essere messe in campo e vengono messe in campo con imponenti risorse in questa regione. La missione dedicata invece alla mobilità sostenibile impegna circa 410 milioni di euro prevalentemente destinati alle infrastrutture ferroviarie, alle stazioni, alla sicurezza, alla digitalizzazione delle reti e alla logistica. Si tratta di interventi essenziali per migliorare le connessioni interne alla Sardegna e la qualità dei collegamenti fra città, aree interne, porti e aeroporti incide direttamente sull'accessibilità ai servizi e sulla competitività economica. Il PNRR tuttavia non esaurisce il tema della continuità territoriale, perché la Sardegna, come è noto, non dispone di alternative stradali o ferroviarie per raggiungere il continente. Il trasporto aereo e marittimo non costituisce una semplice opzione di mercato, ma le condizioni materiali per l'esercizio della libertà di movimento, per l'approvvigionamento delle merci e per l'accesso delle imprese ai mercati. Quindi un tema grande, enorme, gigantesco di competitività anche del sistema delle imprese. L'applicazione dell'ETS ai trasporti marittimi e aerei produce evidentemente dei costi aggiuntivi che si trasferiscono sulle imprese, sui cittadini e sui prezzi dei beni. Questa condizione richiede una posizione nazionale europea capace di riconoscere la specificità delle rotte insulari. Numero elevato di passeggeri, inoltre, mi piace sottolinearlo, di un aeroporto insulare non può essere assunto come prova dell'esistenza, peraltro in una stagione bassa, quale quella che estiva, summer, di condizioni di mercato pienamente concorrenziali. Spesso quel traffico è, dico una banalità, elevato proprio perché non esistono modalità alternative di collegamento. Quindi continuità territoriale, compensazione dei costi logistici e revisione dei criteri europei devono costituire un pilastro autonomo della politica nazionale per l'insularità. Per quanto concerne il tema dell'inclusione, dell'abitabilità delle aree interne, gli investimenti per inclusione e coesione ammontano a circa 367 milioni di euro e riguardano rigenerazione urbana, servizi sociali, politiche attive del lavoro, infrastrutture sociali e sostegno alle persone fragili. Queste risorse possono contribuire a contrastare lo spopolamento, che non dipende esclusivamente chiaramente dalla mancanza di lavoro. La decisione di restare o trasferirsi in un territorio è influenzata anche dalla disponibilità dei servizi sanitari, scuole, trasporti, abitazioni, connessioni digitali e opportunità culturali. La politica per le aree interne deve quindi concentrarsi sulla abitabilità complessiva dei territori. Il dato che è stato richiamato nell'audizione del ministro Foti sulla strategia nazionale per le aree interne 2014-2020, circa 10 milioni di impegni e 1,7 milioni di pagamenti su una dotazione di circa 25-26 milioni, evidenzia la necessità di rafforzare il modello attuativo. La difficoltà non risiede soltanto nella qualità della programmazione, ma anche nella capacità amministrativa dei piccoli comuni in particolare, spesso chiamata a gestire interventi complessi con strutture tecniche ridotte all'osso. La regione chiaramente deve assumere una funzione crescente di regia e accompagnamento, stiamo lavorando tantissimo in questa direzione, attraverso uffici territoriali condivisi, assistenza tecnica, centrali di committenze, supporto alla progettazione e rendicontazione. Provo ad arrivare a delle proposte, in qualche maniera avanzare delle proposte in un contesto del genere, perché alla luce dell'esperienza maturata mi permetto di sottoporre all'attenzione della Commissione alcune proposte che possono contribuire a trasformare il principio costituzionale di insularità in un criterio operativo di programmazione. Anzitutto la valutazione preventiva dell'impatto insulare. Ogni politica nazionale ed europea, PNRR in primis, per il grande progetto che è stato, che abbia degli effetti territoriali rilevanti, dovrebbe essere accompagnata da una valutazione preventiva dell'impatto sulla Sardegna e sulle altre realtà insulari. Questa valutazione dovrebbe considerare i costi di trasporto e approvvigionamento, tempi logistici, disponibilità delle professionalità, costi energetici, accesso ai servizi, sostenibilità finanziaria e gestionale delle opere, effetti sulla competitività e sulla demografia. L'insularità deve essere considerata prima dell'adozione della misura, non soltanto compensata successivamente. È utile costruire con Istat, regioni, università, amministrazioni centrali un indicatore ufficiale capace di misurare i costi permanenti della condizione insulare. L'indicatore potrebbe entrare nel criterio riparto dei fondi, nella valutazione dei progetti, nei quadri economici delle opere, nei meccanismi di revisione dei prezzi, nei cronoprogrammi, nella disciplina degli aiuti di Stato, nella regolazione della continuità territoriale. La Sardegna chiede che i criteri di programmazione riflettano le condizioni reali nelle quali cittadini, imprese e amministrazioni operano. È la conclusione del PNRR e richiede soluzioni differenziate a nostro modo di vedere. Un intervento non ancora avviato non può essere trattato come un'opera con appalto aggiudicato, con un cantiere già realizzato per oltre la metà. Allo stesso modo un progetto concluso ma non ancora rendicontato richiede un'assistenza amministrativa diversa rispetto a un'opera che presenta criticità tecniche. Occorre quindi classificare gli interventi distinguendo fra progetti non avviati, progetti esecutivi non ancora appaltati, appalti aggiudicati, cantieri in fase iniziale, cantieri in fase avanzata, interventi conclusi ma non ancora certificati, e per ogni categoria deve essere individuata la soluzione più appropriata: accelerazione, assistenza straordinaria, riprogrammazione e copertura attraverso FSC, FESR o risorse nazionali e regionali. Questa amministrazione regionale sta lavorando per la realizzazione di un sistema capace di integrare in un unico quadro informativo PNRR, Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmi FESR, FSE, Just Transition Fund e risorse regionali. Per ogni intervento devono essere visibili come un cruscotto unitario di programmazione, finanziamento, soggetto attuatore, localizzazione, avanzamento procedurale fisico, pagamenti, criticità, data prevista di conclusione e risultato atteso. È fondamentale appunto che la programmazione unitaria permetta di evitare sovrapposizioni, di utilizzare le fonti finanziarie in modo che permetta di utilizzare le fonti finanziarie in modo complementare e garantire continuità agli interventi strategici. Le competenze acquisite attraverso l'assistenza tecnica al PNRR costituiscono un patrimonio che deve essere consolidato. E la complessità della programmazione europea nazionale continuerà anche dopo la conclusione del piano. Quindi è necessario rafforzare stabilmente le strutture regionali e locali, sostenere i piccoli comuni e rendere più attrattivi gli incarichi tecnici nella pubblica amministrazione. Un grande tema questo. Il capitale amministrativo è parte dell'infrastruttura pubblica del paese, al pari delle reti materiali e digitali. Un tema fondamentale, mi avvio alla conclusione, è che le opere finanziate producano valore quando entrano pienamente in funzione, chiaramente. Case della comunità, l'ho già detto, ospedali di comunità, scuole, punti di facilitazione digitali, infrastrutture energetiche, sistemi di mobilità richiedono personale, manutenzione e risorse di esercizio. Alle fasi degli investimenti deve quindi accompagnarsi una programmazione pluriennale dei costi di gestione. Il rischio da evitare è quello di realizzare strutture moderne senza garantire le condizioni organizzative necessarie per erogare i servizi. È un grande tema, questo chiaramente immagino sia una preoccupazione di tutte le regioni, ancor più quando si tratta di regioni insulari con problemi di diverso tipo. Chiaro che diventa un problema quello di immaginare poi la prosecuzione delle attività dopo nel post PNRR, ecco, per dare gambe e continuità alle azioni e anche alle strutture che sono state messe in campo e in piedi. Riteniamo fondamentale, l'abbiamo fatto anche con un contributo in seno alla conferenza Stato-Regioni, il continuo confronto tra il governo centrale, la Commissione e le regioni rispetto alla posizione appunto italiana per la strategia europea delle isole. La futura programmazione 28-34, la disciplina degli aiuti di Stato, l'ETS, gli oneri di servizio pubblico, la strategia europea per le isole devono essere affrontati attraverso, a nostro modo di vedere, una posizione italiana condivisa, ma è scontato, immagino, per tutti. La Sardegna ha già contribuito e contribuirà a farlo, è pronta a mettere a disposizione dati, competenze e proposte per costruire una piattaforma nazionale fondata su evidenze misurabili e su obiettivi comuni. Una di queste proposte ha riguardato, come dicevo, l'introduzione di un'apposita categoria territoriale, i territori insulari, necessari per dare compimento anche in ambito europeo al principio di insularità. E la Sardegna ha già fornito il proprio contributo e continuerà a farlo, mettendo a disposizione appunto tutte quelle competenze a cui mi riferivo. Tra le proposte avanzate vi è l'introduzione anche nell'ordinamento europeo di una specifica categoria territoriale dedicata alle regioni insulari, indispensabile per dare piena e concreta attuazione al principio di insularità. Signor Presidente, onorevoli commissarie e commissari, il PNRR ha rappresentato per la Sardegna sicuramente un importante acceleratore di investimenti e di modernizzazione. Ha consentito di intervenire su ritardi accumulati nel tempo, chiaramente parzialmente, rafforzando le infrastrutture materiali e materiali dell'isola, dalle reti digitali, servizi territoriali, scuole, infrastrutture idriche e energetiche, mobilità interna, protezione del territorio e capacità amministrativa. E in questa prospettiva il piano ha dato un contributo verso la mitigazione di una parte significativa dei divari infrastrutturali interni alla Sardegna, come specificavo prima. E quindi può consegnarci una Sardegna più connessa, più sicura, più digitalizzata e dotata di servizi pubblici moderni. Può migliorare la qualità delle strutture sanitarie e scolastiche, aumentare la resilienza del sistema energetico, idrico, ambientale. Occorre però riconoscere con altrettanta chiarezza il limite strutturale del piano. Il PNRR può aver ridotto, appunto, e lo ripeto ancora una volta, i divari infrastrutturali presenti all'interno dell'isola, ma non è stato concepito e quindi non è andato in quella direzione per risolvere gli svantaggi permanenti derivanti dall'essere un'isola. L'insularità non coincide infatti con una semplice insufficienza di infrastruttura. L'infrastruttura è una condizione geografica permanente che incide sul costo delle disponibilità dei trasporti, sull'approvvigionamento delle merci, sull'accesso ai mercati, sulla mobilità dei cittadini, sull'attrazione delle professionalità, sul costo dell'energia, sulle capacità delle imprese di competere in condizioni di effettiva parità. E questi svantaggi non vengono meno quando si conclude un'opera, si completa un investimento. Continuano a incidere ogni giorno sulle famiglie, sulle imprese, sulle amministrazioni pubbliche. La Sardegna non dispone di collegamenti ferroviari e stradali, dicevo, prima alternative verso il continente, quindi dipende strutturalmente dal trasporto aereo e marittimo. Per questa ragione il PNRR ha costruito sì un primo pilastro fondamentale, ma non è certamente esaustivo, il pilastro degli investimenti e della modernizzazione. Adesso deve affiancarsi un secondo pilastro, rappresentato una politica nazionale ed europea permanente per l'insularità. Questa politica richiede anzitutto risorse dedicate e strutturali, non limitate alla durata di un singolo programma o ad acconti. Come sapete, noi riceviamo 100 milioni di euro di acconto come la Regione Sicilia, peraltro implementate per effetto dell'accordo sulla cosiddetta vertenza entrate recentemente concluso col Ministero dell'Economia e delle Finanze, implementato di 100 milioni di euro con riferimento esclusivamente alle annualità 2026 e 2027. Dal 2028 è tuttora da ridiscutere. Entro il 30 di aprile avremmo dovuto riaprire un tavolo sull'insularità, come contenuto nell'accordo concluso con il governo a dicembre 2025. Lo stiamo sollecitando, capiamo i tempi insomma, complicati e complessi per tutti, però è fondamentale che quel tavolo si riapra, se non altro perché è fermo al 2022. Quando venne aperto e mai più riconvocato, se ne è parlato solo per implementare questi 100 milioni di euro recentemente, appunto in occasione della chiusura dell'accordo, ma con riferimento a due annualità che sono state inserite nel pacchetto generale dell'accordo. Però questo tavolo è fondamentale che venga riaperto e stiamo sollecitando, ho personalmente sollecitato io, la Presidente della Regione, il governo affinché proceda con la ricostituzione del tavolo, è davvero fondamentale per noi. La Le risorse comunque da sole non bastano, bisogna specificarlo, la piena attuazione dell'articolo 119 della Costituzione richiede anche spazi di manovra normative e regolamentari differenti, adeguati e una condizione territoriale differente. Quindi anche dal punto di vista dell'attuazione dello statuto e della rivisitazione del nostro statuto, noi vorremmo diversi poteri e anche ridiscuterli con lo Stato affinché vengano ricalibrati per il mondo che viviamo. Ecco, su questo credo che occorra aprire assolutamente un ragionamento che è incentrato sul fulcro dell'insularità, in quanto applicare regole identiche a situazioni strutturalmente diverse non produce necessariamente uguaglianza, è noto. In alcuni casi può al contrario consolidare il divario. La parità sostanziale richiede che la condizione insulare sia considerata nella definizione delle norme, nei criteri di riparto, nei cronoprogrammi a cui facevo riferimento con le proposte che mi sono permesso di avanzare, seppur insomma, in forma sintetica, a questa commissione.
4: Grazie, Assessore.
3: Avrei qualcos'altro da aggiungere, ma l'ho fatta troppo lunga, mi scuso se vi ho tediato.
4: No, la colpa è nostra, io non le ho dato un termine, diciamo, per la relazione introduttiva, e in realtà lei aveva delle informazioni per noi molto importanti, tant'è vero che sicuramente allegheremo la relazione, le chiediamo di... Perfetto, formalmente, e anche di integrarla eventualmente con altri elementi che possono... diciamo emergere dalle domande. Davvero una relazione molto, molto completa, la ringraziamo. Io darei la precedenza, se ci sono domande, ai senatori, altrimenti andiamo con i deputati, perché so che i senatori forse hanno una seduta per la quale devono votare. Io penso che la seduta della Camera inizia alle 9:30, ma in realtà possiamo prenderci una decina di minuti in più per fare delle osservazioni e delle domande. Vi chiederei di stare, diciamo, nei 2-3 minuti a testa. Senatore Marco Meloni, prego.

0: molto puntuale la ricostruzione, è appropriato anche l'approccio, diciamo, metodologico sul futuro, ovvero sulla individuazione di meccanismi che stabilmente consentano di trasformare anche, come dire, una prassi, una metodologia elaborata su strumenti, diciamo, straordinari e molto importanti, molto corposi come il PNRR nella pratica del rapporto tra regione, Stato e anche normative e risorse dell'Unione Europea. Le chiedo solo i temi sarebbero tantissimi, però mi chiedo e le chiedo come state affrontando il fatto che rispetto a alcune questioni che sono state citate ci sono, diciamo così, emergenze derivanti da interventi legislativi anche nazionali che colpiscono diverse regioni e nello specifico in particolare la nostra isola, e mi riferisco a ciò che state impostando sia a livello regionale sia eventualmente nel rapporto con lo Stato per diciamo, sopperire alle difficoltà conseguenti alla nuova perimetrazione delle aree montane che incide su aree interne fortemente spopolate. È in evidente difficoltà economica in Sardegna, il decreto è di pochi attuativo, la pubblicazione di definitiva è di pochi giorni fa, e allo stesso modo se state dialogando o prevedendo interventi che consentano, quindi questo riguarda il tema aree interne, in particolare zone montane, interventi della regione e rapporto con lo Stato per avere risorse che vengono meno e che, è giusto ribadirlo, avvantaggiano regioni che hanno, come dire, una conformazione orografica differente dalla nostra, cioè montagne più alte, e la sostanza è che la Sardegna ha meno risorse e la Lombardia ne ha di più, tanto perché, per ricordare il fatto che il ministro è leghista. Il secondo tema riguarda in generale ETS e energia, mi rendo conto che non riguarda il PNRR, ma sono due, e costi dell'energia in particolare, ma sono due emergenze che colpiscono immediatamente il sistema industriale e anche i cittadini. Perché diciamo così, l'aumento dei costi che si traduce anche sulle merci, sui beni di consumo, è direttamente anche riscontrabile da parte dei cittadini. Grazie.
1: Grazie senatore Meloni. Onorevole Ghirra, prego.
2: Sì, grazie Presidente, anch'io ringrazio il Vicepresidente Meloni per questa completa relazione, insomma, che confido di poter vedere, perché appuntare tutti i dati che ha snocciolato non è stato semplicissimo. Per quanto riguarda il PNRR, mi chiedevo se aveste anche fatto una valutazione rispetto ai dati su come è inciso sulla crescita e lo sviluppo della nostra regione, in considerazione del fatto che diciamo spesso che l'Italia senza il PNRR sarebbe in recessione. Come state agendo, diciamo, per proseguire in questo percorso che è stato portato avanti in questi anni, dove c'è stata un'accelerazione sugli investimenti e una modernizzazione per evitare, insomma, che ci sia una frenata nel momento in cui le risorse non saranno più disponibili, visto che appunto il bilancio della regione ho visto è di 12 miliardi e mezzo, di cui 4,29 vanno in sanità. Sappiamo che il PNRR, come ci è stato detto, valeva 4 miliardi e 9, quindi insomma, diciamo una cifra piuttosto consistente. Quindi volevo chiedergli se magari potesse integrare la sua relazione con dati di questo genere. Lo ringrazio anche per aver sottolineato una questione che è molto cara al Presidente Lai, questa sulla valutazione preventiva dell'impatto insulare, nel senso che è del tutto evidente che non si possono sopperire tutti i divari che le nostre isole hanno attraverso delle compensazioni successive, non solo perché le risorse sono sempre insufficienti, ma anche perché appunto senza una pianificazione, una programmazione che riguardi tutti i passaggi anche che riguardano poi gli interventi che vengono finanziati, non si riesce a sopperire quelle che sono le nostre difficoltà. Non mi soffermo su tutti gli aspetti che sono stati sottolineati, quest'ultimo rilevante aspetto che ha sottolineato il senatore Meloni sui comuni montani, ma credo che possiamo mettere tutto il nostro impegno per sollecitare anche noi il governo.

0: rispetto alla convocazione del tavolo, anche perché sappiamo che la prossima settimana arriveranno in aula gli statuti di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Sappiamo che la nuova norma sull'autonomia differenziata rischia di penalizzarsi ulteriormente, perché di fatto le regioni a statuto ordinario ci stanno superando nella revisione dei propri statuti, e quindi in questo senso io confino che il lavoro presieduto della commissione presieduta dal presidente Comandini possa avere un'accelerata, perché anche il nostro statuto possa essere aggiornato e rivisto secondo le esigenze che la Sardegna ha oggi. Grazie.
1: Grazie a Onorevole Ghira. Non so se ci sono altri colleghi che vogliono intervenire, vedo che ce n'è qualcuno collegato, ma non emerge una richiesta. Va bene, aggiungo soltanto una osservazione in vista dell'invio della relazione, Assessore. Questa commissione, naturalmente, come lei ha sottolineato bene, si deve occupare dell'affrontare, analizzare e anche promuovere le soluzioni circa quelli che sono gli effetti negativi della insularità. Sotto questo aspetto le proposte che voi mettete alla fine della relazione sono molto, molto interessanti, molto importanti, e voglio sottolineare il fatto che naturalmente poi fanno parte della relazione annuale della commissione, che viene approvata in condizioni, diciamo, di bicameralità, e normalmente viene anche approvata all'unanimità. Quindi è molto importante che se ci sono segnalazioni anche formali che la Regione intende fare per fare in modo che l'articolo 119 della Costituzione, come modificato, diventi effettivamente operativo, questo è uno spazio, un'occasione importante per rendere formalmente, istituzionalmente, diciamo, riconosciuta una richiesta, una proposta, un'esigenza, una sottolineatura da parte di una Regione autonoma come la Sardegna. Naturalmente il terreno del rapporto Stato-Regione è quello principale, ma tuttavia la funzione bicamerale del Parlamento può essere una strada per far emergere diciamo, soluzioni, proposte, ipotesi. Quindi la invitiamo davvero a utilizzare anche la comunicazione che ci farete per formalizzare segnalazioni importanti, che voi ritenete importanti e che possono far parte della nostra relazione. Le do la parola per rispondere, diciamo, alle osservazioni dei colleghi. Prego.
2: Sì, Presidente, tanto vi ringrazio. Faremo esattamente così, vieremo una relazione, insomma, che riproduce essenzialmente quanto ho illustrato, così di modo da poter essere messa nero su bianco e eventualmente anche con qualche approfondimento, così come è stato richiesto. Intanto dico subito qualcosa rispetto a quello che sottolineava innanzitutto il senatore Marco Meloni rispetto alla necessità di sopperire alle difficoltà per quanto riguarda le aree interne montane, in particolare derivanti dall'intervento normativo recente da parte del governo sull'esclusione di diversi comuni della Sardegna dalle condizioni di comune montano della Sardegna e del resto d'Italia e tante altre regioni d'Italia. Chiaramente per noi questa condizione si aggrava ulteriormente per effetto della condizione già di base, di partenza, ripeto, non so ripetermi rispetto a quanto già detto. Quindi proprio mentre parlavo con voi ho visto che mi chiamava, mentre relazionavo, mi chiamava un sindaco di uno di questi comuni per le difficoltà che stanno vivendo, alle quali vanno incontro, ecco. E immagino che chieda all'assessore del bilancio della Regione Sardegna di poter intervenire. Beh, guardate, io posso dire questo: noi potremmo intervenire a tamponare. Noi abbiamo per esempio, in corso in questo momento una versione di bilancio che risulterà un po' a tutti molto composta, corposa in termini di risorse disponibili, ma ci riferiamo all'annualità in corso. Anche le comunicazioni che ci arrivano rispetto alle maggiori entrate ci arrivano con 2 anni di ritardo, a parte il MEF. Anche su questo poi c'è un tema di riscossione diretta delle entrate e di norme di attuazione dello statuto che vanno messe nero su bianco con un decreto del Ministero per fare in modo che i 9 decimi dell'IVA e i 7 decimi dell'IRPEF della Regione vengano riscossi direttamente dalla Sardegna, senza che accada il contrario, insomma, come accade fino ad oggi, quindi avere comunicazioni a posteriori. Questo perché lo dico? Perché avendo un quadro più attuale rispetto a quelle che sono le previsioni pluriennali, noi in particolare sulla spesa corrente siamo in grado di poter, diciamo così, fare delle scelte di medio-lungo periodo per quanto riguarda in particolare le spese correnti e ricorrenti. E quindi abbiamo grande difficoltà oggi nel immaginare delle politiche e dei sostegni per il medio-lungo periodo. Lo stiamo facendo sull'università. I tagli che ci sono stati recentemente sono stati compensati dal bilancio della regione in modo importantissimo. I rettori della regione Sardegna, delle due università che non fanno politica, non perdono l'occasione per dire che se non fosse intervenuta la regione, badate bene, al di là del colore politico, adesso ci siamo noi, insomma, che governiamo la regione, siamo intervenuti. Ecco, credo che l'avrebbero fatto anche altri se fossero stati al nostro posto. Non si può permettere, ecco, se non ci fossero state se non ci fosse stata la regione ad intervenire, avrebbero chiuso i battenti per effetto dei tagli. Ecco, il timore è che anche alcuni comuni siano costretti a chiudere i battenti se non si intervenisse, perché ovviamente in una condizione già oggettiva facevano, sicuramente hanno fatto di quelle risorse e di quella condizione di comune montano hanno fatto tesoro in questi anni per sopravvivere spesso e volentieri, non tanto per svilupparsi o per crescere a dismisura, proprio per sopravvivere. Ecco, noi lo dico perché nel corso di questa variazione è possibile che ci siano degli interventi di supporto e sostegno, però occorre fare un ragionamento più ampio col governo, con lo Stato. Sicuramente il vostro supporto in questa direzione è fondamentale perché non è possibile che da un lato ci vengano dati in termini di acconto delle risorse che sono molto inferiori a quello che ci spettano, per esempio sull'insularità, e dall'altro lato buona parte di quelle risorse, per esempio continuità territoriale, le dobbiamo impiegare per assicurare servizi che in parte sono anche connessi direttamente all'insularità, in altro modo lo sono indirettamente, quindi sostegno al diritto allo studio oppure ai comuni montani, che per noi montani restano perché lo sono effettivamente, ecco, al di là della classificazione formale nuova che è stata data. Stesso discorso per quanto riguarda l'ETS, che è un po' più complicato perché ovviamente lì c'è un tema di aiuti che va valutato sugli interventi diretti, e stiamo procedendo in questa maxi variazione pluriennale di bilancio che è in corso di discussione nella Commissione bilancio e che andrà nell'Aula del Consiglio regionale entro fine mese. Faremo un intervento, opereremo un intervento come credo abbia fatto anche la Regione Sicilia, con immagino un emendamento che è già praticamente predisposto per intervenire utilizzando il quadro temporaneo degli aiuti per intervenire quantomeno sul rincaro carburante che ha colpito settori che sono individuati in quel quadro, e mi riferisco all'agricoltura, alla pesca e ai trasporti e alla logistica. Interveniamo su questo. Noi pensiamo in questo modo che sul 26 possiamo dare anche un supporto sull'ETS che si spera poi finisca, insomma, termini di operare con questa annualità e non venga prorogato anche successivamente. Non ho aggiornamenti in merito, se li aveste magari potreste voi fornirmeli. Per quanto riguarda invece un dato, diciamo così, su quanto possa aver inciso il PNRR, così come proposto l'onorevole Ghirra, come in termini di domanda, quanto possa aver inciso sull'economia della Sardegna, io credo che sia troppo presto per fornire un dato sulla ricaduta, mentre credo che abbia più o meno la stessa, diciamo così, lo stesso trend del resto d'Italia con riferimento diciamo così, al contributo alla crescita, o meglio ad arginare la decrescita che può aver dato il PNRR per il solo fatto di aver operato in termini di realizzazione di infrastrutture, quindi tutta l'economia che è stata messa in moto per arrivare a realizzare questi interventi materiali e immateriali. Ecco. Chiaramente poi, una volta a regime, parlavo di case della comunità che adesso ci accingiamo con un grande e massiccia campagna di assunzioni a riempire i contenuti, chiaramente prima che producano i loro effetti occorrerà, immagino, qualche anno, ecco, prima di capire e misurare quegli effetti, però saremo attenti a monitorare mese per mese, semestre per semestre l'andamento delle ricadute, insomma, che sono state apportate come conseguenza a quel punto del PNRR, non semplicemente per il fatto solo di metterlo in campo, come ancora sta accadendo, perché non è completato al 100%, quantomeno dal punto di vista informativo. Per quanto riguarda lo statuto, so che i lavori presieduti e coordinati dal Presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e l'onorevole Comandini stanno procedendo speditamente. Chiaramente si tratta di un lavoro bipartisan, necessariamente bipartisan, che è imponente, e io anticipavo prima il fatto che chiaramente poi, nel momento in cui giungerà una proposta da parte della Regione Sardegna, sarà necessario, insomma, che il supporto di tutti per fare in modo che questa proposta poi si traduca in una legge costituzionale che possa essere insomma, approvata, io mi auguro, all'unanimità, e quindi con il consenso di tutto l'arco costituzionale. Sarebbe fondamentale, non è importante non semplicemente per il quorum richiesto, ma è proprio per la valenza che è insita in interventi di questo tipo che stabiliscono il futuro della nostra regione per i prossimi decenni, insomma.
1: Bene.
2: Spero di essere stato esaustivo.
1: Assolutamente sì, attendiamo la relazione con le eventuali integrazioni. La ringraziamo davvero per la disponibilità e per la qualità dell'intervento. Dichiaro conclusa l'audizione e dispongo naturalmente la documentazione depositata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Grazie ancora, Presidente, grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: A Montecitorio si è svolta la presentazione del rapporto dell'Agenzia del Demanio, il patrimonio immobiliare dello Stato, memoria, identità e infrastruttura di futuro. Saluto del vicepresidente della Camera Rampelli, ha presentato il rapporto la direttrice dell'Agenzia Dal Verme. Buon ascolto.
5: Allora, buongiorno, benvenuti, oserei preferibilmente dire bentornati nella Sala della Regina, bentornati nel Palazzo di Montecitorio. È un grande piacere porgere il mio saluto a nome della Camera dei Deputati, del Presidente Fontana, in occasione della presentazione del rapporto annuale 2026 dell'Agenzia del Demanio, ormai una piacevole tradizione che si rinnova. Saluto il Vice Ministro Maurizio Leo, saluto tutte le autorità presenti, la sottosegretaria, alcuni colleghi che noto qui in prima fila, autorità civili e religiose. L'odierno evento si concentra, in continuità con i rapporti degli anni precedenti, sull'esposizione dell'attività dell'Agenzia, rivolta in particolare alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, con specifica attenzione all'innovazione, alla sostenibilità e alla creazione di valori per i territori. Tutt'altra filosofia, se la memoria non ci tradisce, rispetto a una gestione decisamente dirigista e direi assistenzialista di pochi anni fa, che ha lasciato si interpretasse il patrimonio immobiliare pubblico come un perenne e improduttivo centro di spesa, con risultati spesso deludenti sul piano della buona amministrazione, ma anche della qualità economico-finanziaria, per non parlare delle soluzioni architettoniche finali realizzate. Ricordo che nel corso della presentazione del rapporto dello scorso anno l'Agenzia evidenziava come proprio l'evoluzione del modello di gestione statale avesse segnato il superamento della funzione di mera amministrazione in favore di una postura più dinamica e moderna, incentrata sul fascinoso, eppure non ancora completamente definito, concetto di rigenerazione urbana, accompagnato dalla valorizzazione strategica degli asset immobiliari. L'evento di oggi è pertanto una preziosa occasione per verificare lo sviluppo di tale processo e confrontarsi sull'andamento dell'attività nel corso dell'anno passato senza rinunciare ad affrontare le sfide future. Penso ad esempio che una grande agenzia, quale ormai si è affermata nell'immaginario, quella del Demanio, potrebbe esplorare gli orizzonti della sostituzione edilizia, condividendola certo con i territori e le imprese di settore per dare impulso alla prospettiva della demolizione e ricostruzione degli ecomostri o dell'edilizia pubblica alienante che ci è stata propinata negli anni del boom demografico e dello svuotamento delle campagne per rincorrere lavoro e benessere che erano concentrati notoriamente nelle grandi città. Quell'emergenza abitativa non esiste più da mezzo secolo. Ma la società italiana, nel suo complesso, non si è preoccupata di bonificare urbanisticamente, ambientalmente, socialmente un paesaggio sfigurato dai modelli economicisti e collettivisti. Come se la base materialista di due modelli di società opposti si fosse trovata sulla brutta architettura e sul concetto spersonalizzante della coabitazione forzata, quella che ha generato, per intenderci, quartieri di edilizia pubblica grandi come intere città e per questo scarsamente vivibili. Ma allo Stato questa è solo stimolante fantascienza che spero intrighi intellettualmente l'instancabile dottoressa Dal Verme e il suo staff qualificato. Un po' meno fantascienza è il modello di manutenzione ordinaria su cui si sono fatti oggettivi passi in avanti, soprattutto per merito però della sensibilità di pochi, ma uno strumento stabile ed efficiente che impedisca il graduale depauperamento delle opere realizzate, vero tallone d'Achille, oserei dire, per la pubblica amministrazione, il patrimonio pubblico nazionale, ancora non esiste. Su questo orizzonte occorre meglio definire le competenze e le risorse che lo Stato intende distribuire tra le istituzioni in cui si articola, senza rinunciare ad approcci innovativi. Ma ora torniamo alla scienza. Mi preme sottolineare il costante impegno dimostrato dal Parlamento sul tema dello sviluppo e della valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici. Proprio la scorsa settimana si è concluso l'iter di conversione in legge del decreto 66 del 2026, il cosiddetto piano casa, per intenderci, all'interno del quale è stato aggiunto l'articolo 9 ter, che è volto a rafforzare l'operatività della società Invimit SGR. Venendo al contenuto del rapporto che l'Agenzia ci presenta, esso mette in luce una visione che pone al centro le persone, questione non da poco, la qualità degli spazi pubblici e la capacità di generare, come già evidenziato, valore economico, ambientale e, consentitemi, sociale. L'Agenzia adotta infatti una strategia che si fonda su rigenerazione, sostenibilità, innovazione tecnologica e collaborazione con istituzioni attraverso i piani città degli immobili pubblici. Per questo non mi difetta l'ottimismo nell'immaginare le nuove frontiere già esplorate con successo con la demolizione di due corviale, potremmo definirli così, alle Courneuve, banlieue nord di Parigi. La Bar Ravel, la Bar Balzac, poi Lione, Nantes, ancora Parigi e poi Dublino, Belfast e Norfolk in Irlanda, quindi la demolizione del Red Towers a Glasgow in Scozia, anche questa è valorizzazione, accidenti se lo è. Tale approccio mira a dare nuova vita al patrimonio esistente, ai beni storici e naturali, alla sicurezza, all'efficienza e alla digitalizzazione, contribuendo a rendere le amministrazioni pubbliche più vicine ai bisogni dei cittadini, anche nel campo della richiesta di senso d'appartenenza e di identità. I risultati conseguiti nel corso del 2025 confermano la solidità di questo percorso e rafforzano il ruolo dell'Agenzia come protagonista delle trasformazioni che interessano le nostre città e i nostri territori. Tengo quindi a esprimere un sentito ringraziamento al direttore, la dottoressa Alessandra Dal Verme, e a tutti i bravissimi professionisti dell'Agenzia del Demanio per l'operato di questi ultimi anni, caratterizzati da un significativo incremento degli investimenti, degli interventi realizzati e dunque della mole di lavoro di cui ci si è fatti carico. Il ruolo dell'Agenzia nell'ambito del sistema delle amministrazioni pubbliche si è inoltre consolidato sempre di più, come dimostrato dal notevole aumento degli interventi finanziati tramite le risorse provenienti da altre istituzioni. Aspetto fondamentale allo scopo di avere una pubblica amministrazione efficiente, integrata e coesa nella gestione. In questo modo il patrimonio pubblico diviene effettivamente strumento al servizio dei cittadini e uno dei mezzi per guidare lo sviluppo economico e sociale della nazione. Non tralasciando mai il segmento dell'innovazione, della ricerca, dell'approccio critico e aideologico ai modelli sbagliati fin qui conosciuti, che vanno liquidati, ove possibile, quando possibile, con tutte le professionalità disponibili da mettere in campo e giammai assecondati. Perché ciò che non si trasforma, prima diventa oggetto di degrado urbano e sociale, poi genera conseguentemente bruttezza e miseria materiale e spirituale. Quindi è destinato a perire. Grazie per la vostra attenzione, un saluto cordiale anche alle autorità militari che prima avevo trascurato, presenti qui con noi, e mi metto in posizione d'ascolto per la relazione di cui sono davvero curioso di capire le evoluzioni e la traiettoria. Grazie.
6: Prende ora la parola il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.
7: Buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto porgere un cordiale e deferente saluto alle autorità civili, militari, religiosi, un saluto particolare al vicepresidente della Camera, onorevole Rampelli, al sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Lucia Albano. E siamo oggi a commentare questi risultati del rapporto annuale sulla gestione del patrimonio immobiliare dello Stato. E possiamo dire che si sono ottenuti dei risultati sicuramente molto molto apprezzabili, soprattutto negli ultimi 5 anni, perché ci sono stati, poi lo dirà meglio di me il direttore Dal Verme, investimenti attivati pari a 5 miliardi e 100 milioni, una crescita degli interventi realizzati del 172% e una crescita del 310% degli interventi avviati con risorse finanziarie delle altre amministrazioni. E non dobbiamo dimenticare anche un abbattimento delle locazioni passive di circa 144 milioni nel 2025. Quindi un sincero apprezzamento al direttore Dal Verme, a tutto il personale dell'Agenzia del Demanio per questi importanti risultati raggiunti. Innanzitutto bisogna aver chiari i numeri che gestisce l'Agenzia del Demanio. Sono 45.000 immobili pubblici e un valore complessivo di oltre 60 miliardi. Come ricordava il presidente Rampelli, noi siamo in una situazione in cui l'immobile pubblico, che veniva visto prima come un peso per l'economia nazionale, per l'economia anche degli enti territoriali, ora deve essere visto come uno strumento attivo del Paese, un motore di sviluppo dei territori, in grado di restituire ai cittadini immobili riqualificati e alla pubblica amministrazione edifici efficienti. E in questa lotti, in quest'ottica ci si sta muovendo, l'Agenzia del Demanio si sta muovendo su 4 direttrici. Innanzitutto la riqualificazione degli immobili. La riqualificazione degli immobili è connessa anche a quella che è la mission della pubblica amministrazione, quindi riqualificare degli immobili significa garantire alla pubblica amministrazione luoghi e spazi idonei anche alla luce del nuovo modo di svolgere l'attività lavorativa, pensiamo allo smart working, quindi attraverso la riqualificazione si raggiunge questo risultato. E in questo contesto mi piace ricordare anche un risultato particolare che abbiamo ottenuto nella riqualificazione del compendio ex Città dello Sport con la Vela di Calatrava. Abbiamo l'altro tema sensibile su cui l'Agenzia del Demanio si sta occupando, è la rigenerazione del territorio, quindi per migliorare l'impatto sociale e restituire alla collettività immobili non utilizzati o male impiegati. E infine, non ultimo, il tema della riduzione dell'impatto ambientale, quindi l'efficientamento energetico è sicuramente uno dei temi su cui si sta prestando grande attenzione. La mission dello Stato si è sviluppata su alcuni punti fondanti, ricordo l'efficientamento e valorizzazione del patrimonio immobiliare, il partenariato pubblico-privati, di cui parlerò a breve, la collaborazione con gli enti territoriali, l'innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile. Tutto questo sta generando anche dei risparmi significativi per le casse erariali. A questo si aggiungono i 37 piani città di immobili pubblici, la dottoressa Dal Verme poi ne parlerà più nello specifico, in cui vengono realizzati degli obiettivi che sono stati dati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un metodo innovativo, un metodo che spinge verso la collaborazione e la sinergia tra gli enti territoriali, le altre amministrazioni e le università. Un supporto qualificato viene dato dalle università, che possono dare un apporto scientifico a questo obiettivo. L'altro tema importante, l'ha ricordato il Presidente Rampelli, è il piano casa. Sul piano casa l'obiettivo del Governo, come si evince dal decreto legge di recente convertito, è arrivare a 100.000 alloggi in 10 anni e quindi per realizzare che cosa? Un intervento che faccia riferimento sia alle risorse pubbliche, a capitali privati, a fondi europei. La strategia qual è? Quella di recuperare 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica oggi inutilizzabili e quindi che richiedono interventi di ristrutturazione che cubano circa 970 milioni nel periodo 2026-2030. L'altro tema è quello dello sviluppo dell'housing sociale per favorire la realizzazione di abitazioni a prezzi calmierati per soddisfare le esigenze di giovani coppie, dei genitori separati, dei lavoratori, degli studenti fuori sede, e con un obiettivo specifico, quello di fare in modo che questi soggetti che non hanno i requisiti per l'accesso all'edilizia popolare possano avvicinarsi a questo tipo di locazioni, in un'ottica anche di rent to buy, quindi una locazione finalizzata poi all'acquisto. L'altro tema che rientra nel piano casa è l'incentivazione degli investimenti privati nell'edilizia convenzionata, prevedendo semplificazioni amministrative anche per gli investimenti e procedure rapide per investitori e imprese di costruzione. Quindi il piano casa, come si vede, si interseca con la mission istituzionale dell'Agenzia del Demanio, volta alla cura del patrimonio immobiliare dello Stato, e che con una visione che dà centralità all'utenza, ai territori e ai cittadini. L'altro tema di cui si sta occupando con molta attenzione l'Agenzia del Demanio è il cosiddetto partenariato pubblico-privato. Di recente, proprio sfruttando questi interventi, sono state adottate le misure per il Palazzo del Senato a Milano. Anche qui si può pensare a degli incentivi, ovviamente con le risorse che si riusciranno a reperire, e sono risorse che dovranno essere messe a servizio di interventi fiscali sia per gli enti territoriali e sia per lo Stato. Ovviamente io ribadisco sempre, tutto questo si deve fare se si riusciranno a reperire le risorse. Per esempio, per gli immobili oggetto di rigenerazione si può pensare a una riduzione delle imposte IMU e TARI e dei canoni di occupazione del suolo. Per quanto riguarda invece lo Stato, una misura che potrebbe essere studiata risorse finanziarie permettendo, e incentivi per l'acquisto della prima casa per gli under 36, l'estensione della possibilità di applicare l'IVA sulle operazioni di cessione e locazione di abitazioni poste in essere da società di compravendita e gestione immobiliare, la riduzione dell'aliquota IVA dal 10 al 5% per le locazioni di fabbricati residenziali, ovviamente ad eccezione degli immobili di lusso, e l'assimilazione agli immobili strumentali dei fabbricati residenziali locati dalle imprese di costruzione, perché oggi noi abbiamo una distinzione tra l'immobile strumentale per natura, per destinazione, e gli altri immobili, mentre per gli immobili strumentali per natura e per destinazione c'è la possibilità di fruire del meccanismo dell'ammortamento, per gli altri tipologie di immobili, appunto quelli residenziali locati dalle imprese di locazione, non c'è, da imprese di costruzione, non c'è questa possibilità. L'ultimo tema su cui mi soffermo brevemente è quello del terzo settore. L'Agenzia del Demanio ha pubblicato di recente istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni del codice del terzo settore che prevedono l'assegnazione in uso gratuito di immobili dello Stato a enti del terzo settore per scopi istituzionali. A tale riguardo ricordo che proprio in uno degli ultimi consigli dei ministri abbiamo portato un'informativa legata appunto a una raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre del 2023, dove si mette nel dovuto rilievo la possibilità di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e privato nel rispetto appunto delle regole della normativa sul piano casa. Quindi in questo quadro si possono pensare a interventi di recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, la rigenerazione dell'impiantistica sportiva anche mediante il ricorso a modelli innovativi di partenariato pubblico-privato. Quindi se, come sta già facendo in modo encomiabile l'Agenzia del Demanio, si continua a lavorare su questo versante, riusciamo a dare al patrimonio immobiliare dello Stato la rilevanza, la dimensione a cui tutti teniamo per il bene del nostro Paese. Ringrazio ancora il direttore Dalmerm e tutto il personale dell'Agenzia del Demanio per l'impegno profuso, e sono convinto che il prossimo anno porteremo risultati ancora migliori. Auguri e buon lavoro a tutti.
8: Prende ora la parola il direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra Dalverme.
9: Saluto il vicepresidente della Camera dei Deputati, onorevole Fabio Rampelli. Lo ringrazio per la sua accoglienza e per le sue parole, che ben hanno già interpretato il ruolo, la missione, la visione e la vocazione di oggi dell'Agenzia del Demanio. Saluto il vice ministro Maurizio Leo, che in questi anni ci ha accompagnato, ce lo siamo appena detti, in tutto, guidandoci anche in una visione politica, perché attraverso l'immobile pubblico è possibile dare un grande supporto alla politica, attraverso il patrimonio immobiliare dello Stato. Saluto il sottosegretario Albano, che anche lei ci ha accompagnato con la sua delega al patrimonio, le autorità civili, militari presenti e il Cardinal Sandri. Lo nomino perché è l'autorità religiosa presente, lo ringrazio per essere qui, perché abbiamo in questo momento, come abbiamo visto dal nostro video, una forte collaborazione con le chiese che oggi appartengono allo Stato, ma che sono simboli delle nostre città, identità delle nostre città, e quindi vanno curate per durare altri mille e mille anni. Ringrazio quindi tutti i presenti per la partecipazione a questo quarto rapporto annuale e la Camera dei Deputati e gli onorevoli che oggi ci ospitano. Il processo di trasformazione avviato dall'Agenzia del Demanio dal 2021 verso una gestione rigenerativa del patrimonio immobiliare dello Stato è ormai strutturato. L'immobile pubblico, in linea con l'indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, torna a essere visto come strumento attivo del Paese, ce lo ha ricordato il Vice Ministro Leo. Strumento attivo del Paese che non può essere destinato alla mera dismissione, ma diviene motore di sviluppo dei territori e di creazione di valore per la collettività. Le componenti principali di questa trasformazione sono la centralità della persona, la conoscenza degli immobili e del territorio, una conoscenza profonda, il metodo di condivisione e partecipazione, pubblico-pubblico e pubblico-privato. In questo si svolgerà la sintesi del rapporto che vengo a rappresentarvi. L'immobile pubblico è res publica, rappresenta un patrimonio identitario diffuso da destinare a finalità di interesse collettivo. Deve contribuire a rafforzare il legame tra istituzioni, territori, cittadini. Viene oggi visto in una dimensione più ampia, la dimensione della città e dello spirito del luogo, il genius loci, per dare risposte ai nuovi fabbisogni espressi dalla collettività. Pubbliche amministrazioni che necessitano di spazi attuali ed efficienti, cittadini fruitori di servizi, enti del territorio veri protagonisti dei processi di rigenerazione. Tecnologie avanzate, qualità nella progettazione, linguaggi condivisi, azioni misurabili sono i fattori che alimentano la conoscenza e la gestione innovativa del patrimonio immobiliare dello Stato. La grande novità dell'Agenzia oggi è quella di essere un soggetto operativo pubblico che al contempo è incubatore di innovazione, di metodo, di processo, di progetto, di servizi offerti attraverso la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, composto, come ci ha ricordato il Vice Ministro, da ben 45.000 immobili pubblici. Il valore di 60 e oltre miliardi è un valore al libro, ma il valore del nostro patrimonio è immenso. Questo approccio è coerente con le grandi trasformazioni del nostro tempo. Permettetemi una citazione: le Res 9, richiamate dall'enciclica Magnifica Humanitas del Santo Padre Leone XIV, a partire da quelle tecnologiche fino a quelle economiche, sociali e ambientali. La città italiana, frutto di stratificazioni della storia, della cultura e della memoria, può cogliere le opportunità della tecnologia in un'ottica di benessere e sostenibilità. In questo ha bisogno di un ruolo significativo della parte pubblica, nell'orientamento e nel governo della stessa tecnologia. Il patrimonio immobiliare dello Stato, proprio come rete che connette cittadini e istituzioni, deve accompagnare i mutamenti di contesto che, rapidi e significativi, attraversano dal post-pandemia le nostre città, per fornire risposte concrete alla dimensione ambientale, le crisi climatiche che tutti viviamo oggi con questo caldo esplosivo, il tema dell'energia e degli spazi verdi, alla dimensione sociale, mutamenti demografici, nuovi modi di abitare e di relazioni, servizi attrattivi per giovani e studenti, alla dimensione economica, opportunità di lavoro e di sviluppo. Il piano città degli immobili pubblici che cos'è? È un ecosistema che mette in rete più soggetti. È la risposta dell'Agenzia a queste tre dimensioni: sociale, ambientale, economica. Un'innovazione di metodo per una pianificazione integrata degli interventi sull'immobile pubblico con gli enti del territorio, le amministrazioni, le altre istituzioni interessate, le università, gli enti di ricerca. Nel quadro di un'analisi del contesto della città, dei suoi fabbisogni, delle sue vocazioni, si definiscono le destinazioni d'uso dell'immobile pubblico, i requisiti ambientali ed energetici, gli impatti di carattere sociale e culturale dell'immobile, in coerenza con la strumentazione urbanistica vigente o in varianza. Questa è una grande novità, perché se noi definiamo già nel piano città degli immobili pubblici la diversa destinazione del bene, la variante è già presa. Si individua la funzione che il bene assume nella rigenerazione urbana con le nuove destinazioni urbanistiche necessarie. A oggi sono 37 i piani firmati, comprendono 5,1 milioni di metri quadrati da rigenerare, con il 26% di immobili da destinare a mix funzionale, di cui è parte la nuova residenzialità di tipo sociale, e 10 milioni di metri quadrati di aree verdi. Entro il 2028 i piani città saranno 65. Sono previste piattaforme di monitoraggio con indicatori che misurano il miglioramento delle città verso gli obiettivi di governo principali. Parlo del governo del territorio, ma vediamo gli obiettivi del governo. È uno strumento, il piano città, già strutturato, che nella sua impostazione assolve gli obiettivi del governo e quelli dettati nell'atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con particolare riferimento alla rigenerazione delle periferie, al riuso dei beni pubblici per residenzialità, in linea con il piano casa, alle emergenze dovute alle crisi climatiche, agli impatti sociali sul territorio. Il piano città degli immobili pubblici, adottato in sinergia con gli enti del territorio responsabili delle politiche urbane e ambientali, con il supporto delle università e degli enti di ricerca portatori della conoscenza scientifica, della tecnologia e dell'innovazione, crea sull'immobile pubblico un tessuto di certezze amministrative e tecniche, che favorisce l'investimento per i nuovi fabbisogni, attiva il mercato, il mondo dell'associazionismo e del terzo settore. Tutti responsabilmente concorrono a creare una città di benessere e le infrastrutture di futuro, a partire dalla rete degli immobili pubblici. Quest'ampia partecipazione genera, nella visione dell'Agenzia, un'intelligenza collettiva. Coniuga la storia del bene con l'innovazione tecnologica ed è caratterizzata da un approccio flessibile, multidisciplinare, integrato, che si avvale di competenze diverse a supporto della qualità e delle soluzioni progettuali più avanzate. La tecnologia, al centro del dibattito delle RES 9, è un fattore abilitante che potenzia i risultati dell'azione a beneficio della persona. Al centro c'è sempre l'uomo. Dal 2021 un percorso di profonda trasformazione digitale della conoscenza del patrimonio dello Stato e della progettazione ha attraversato l'Agenzia, stazione appaltante qualificata, anche in favore degli enti del territorio attraverso la struttura di progettazione. In questa veste è stato prodotto, e qui do una risposta al presidente Rampelli, in questa veste è stato prodotto, scusatemi, un capitolato informativo un capitolato informativo digitale che è oggi modello di riferimento della progettazione e gestione BIM per stazioni, appaltanti, progettisti e imprese. L'Agenzia investe costantemente sull'evoluzione progressiva del modello digitale, con il cantiere digitale fino all'intero ciclo di vita dell'immobile. Porto qui l'esempio del progetto del nuovo Policlinico di Roma, cui l'Agenzia sta lavorando sul documento di indirizzo alla progettazione in un processo del tutto innovativo che vede partecipare al tavolo tecnici della Regione, del Comune, dell'ente ospedaliero, Università della Sapienza, Sovrintendenza, in modo che il progetto arrivi in conferenza di servizi, pensiamo per fine anno, già condiviso anche persino nelle sue varianti. È un risultato straordinario che siano seduti insieme tutti questi attori con i loro tecnici per arrivare direttamente a una conferenza dei servizi già pronta. L'evoluzione del capitolato informativo è realizzata con i maggiori esperti dell'Università della Sapienza di Roma e del Politecnico di Milano. Questo qualifica la committenza pubblica in generale, non solo l'Agenzia del Demanio. Il ruolo di promotore dello Stato sulla qualità della progettazione, dei professionisti, delle imprese e della produzione edilizia italiana nel suo complesso, cogliendo in pieno gli obiettivi del Codice dei contratti pubblici di efficienza e di contrasto alla corruzione. Digitalizzazione e miglioramento della qualità, certezze e più difficoltà a entrare nei meandri della corruzione. L'Agenzia ha di recente stipulato un accordo con l'ANAC per la massima diffusione della progettazione BIM su tutto il territorio italiano. Oggi è la prima stazione appaltante per volumi di affidamenti BIM nella classifica OICE. Non può mancare un riferimento all'innovazione dei materiali, su cui l'Agenzia pone grande attenzione, lavorando con il metodo della ricerca per qualificare al massimo l'impronta di sostenibilità e resilienza dell'edilizia pubblica. Tutto questo è innovazione, è guidare i processi di sviluppo per potenziare i risultati avvalendosi della tecnologia, che è uno strumento importante. Da questa nuova visione il rapporto annuale racconta dati e risultati progressivamente raggiunti negli ultimi 5 anni. Investimenti attivati di 5,1 miliardi di euro, crescita del 255% degli interventi realizzati, il 172% è dal 2022. 2.750 fabbricati con audit per la prevenzione del rischio sismico, 990 nel 2025, 22 interventi di adeguamento realizzati nel 2025, tutti su strutture di funzioni strategiche dello Stato. E questo è un aspetto molto importante. All'indomani del sisma del Venezuela i commenti sono questi: bisogna lavorare sulla resistenza dei fabbricati. Crescita del 310% degli interventi avviati con risorse di altre amministrazioni, abbattimento delle locazioni passive di 144 milioni di euro dal 2025, uso una parola della mia vecchia ragioneria, a regime, cioè tutti gli anni. Il 2025 è stato un anno determinante se guardiamo agli interventi che hanno raggiunto tappe significative. Abbiamo visto il video prima del mio intervento che ne hanno colti alcuni. Ricordo in particolare, perché sono stati davvero significativi per le nostre città, la conclusione della riqualificazione del compendio ex città dello sport con la vela di Calatrava nell'area di Tor Vergata e la sua inaugurazione. In meno di 2 anni è stato realizzato il consolidamento e il collaudo statico delle strutture portanti del pallanuoto e palasport, il completamento di un'arena e delle opere di viabilità, parcheggi, sistemazione a verde e riforestazione. Ringrazio il governo perché ci ha aiutato con le norme e con ben 80 milioni di euro che abbiamo speso su questo sito. Opere realizzate che hanno restituito vita a uno spazio abbandonato da oltre 10 anni, con l'apertura in occasione dell'evento giubilare a supporto della logistica e del maggiore afflusso e la connessione in uso temporaneo per lo svolgimento di grandi eventi. Ora immaginiamo tutti questi giovani a Tor Vergata che vedono un'area abbandonata, un cantiere aperto, tutto transennato. Oggi l'area è quella che vedete nell'immagine. Aree periferiche assumono così centralità e attrattività culturale e sociale. Grazie al lavoro condiviso, perché c'è sempre questo tema della condivisione con le istituzioni del territorio, il sito di Tor Vergata è diventato luogo aperto, sicuro, a disposizione dei cittadini, pronto ad essere proiettato verso ulteriori investimenti privati e pubblici. A luglio 2025 è stata pubblicata la manifestazione di interesse per attrarre investitori privati sulla base di una proposta di sviluppo del sito, concordata con Regione e Comune, che prevede la creazione di un ecosistema multifunzionale, spazi verdi, servizi destinati a salute, ricerca e formazione. Sulla stessa area alcuni ettari potranno essere destinati a residenzialità mista sociale a mercato, anche avvalendosi dei finanziamenti del piano casa, così come per altri compendi dello Stato valutati nei piani città per far fronte alle nuove esigenze abitative. Sempre sul partenariato pubblico-privato, un progetto di valorizzazione di Palazzo del Senato a Milano, sede storica dell'Archivio di Stato, unico per la sua valenza architettonica, capolavoro del barocco lombardo, viene riqualificato e aperto ai cittadini. Questa è una rivoluzione sociale. Beni pubblici di valore monumentale dedicati a funzioni esclusive e specialistiche per pochi, nel caso degli archivi sono i ricercatori, diventano luoghi delle persone e dell'incontro, spazi che si attraversano riportando nel cuore della città antiche connessioni urbane e nuove opportunità di relazioni. Parimenti è in corso il progetto di apertura degli archivi storici di Napoli nella bellissima sede di Pizzo Falcone. Il progetto di partenariato pubblico-privato per il recupero e la rigenerazione dell'ex caserma Perotti a Bologna è stato affidato con il concorso internazionale di architettura e design urbano Reinventing Cities, indetto dall'associazione C4T, la rete dei 100 sindaci del mondo impegnati per lo sviluppo di città sostenibili e resilienti, ove l'Agenzia del Demanio, pur non essendo una città, è stata ammessa a partecipare, unico ente pubblico economico in rappresentanza delle città italiane. L'ex caserma Perotti sarà un esempio di edilizia integrata per residenze universitarie. 200 alloggi corrispondenti al 39% di superficie dell'area, alloggi universitari, combinati con residenze a mercato per il rimanente 61% dell'area. In più vi è un lotto già in esecuzione per la nuova sede dell'Agenzia delle Entrate. Nella stessa città di Bologna, l'ex caserma Stamoto è candidata a un nuovo concorso internazionale, sempre di Reinventing Cities, per realizzare circa 600 residenze tra alloggi sociali, a mercato e servizi. Mentre la centralissima Staveco ha in corso un progetto per diventare cittadella della giustizia in mixité con servizi al cittadino. Quindi stiamo parlando solo a Bologna di tre enormi caserme che non erano utilizzate. Come noto, l'Emilia-Romagna e Bologna sono un snodo centrale nelle comunicazioni, quindi vi era una forte, diciamo, presenza di caserme per scopi difensivi che oggi possono essere riusate per scopi sociali. Sul fronte di beni di particolare valore storico identitario, cito la conclusione in soli 2 anni del restauro e messa in sicurezza della Basilica di San Miniato al Monte. All'inaugurazione abbiamo avuto anche il Presidente della Repubblica che ci ha onorato proprio per il valore di questa

Camminato al Monte è da sempre punto di riferimento della città di Firenze. È un capolavoro del 1018, frutto di maestranze artigianali, non vi è un architetto specifico che l'ha progettata, e di un'intelligenza collettiva di grande innovazione che ha aperto le porte all'umanesimo e all'armonia del Rinascimento. Visite in cantiere potenziate dalla tecnologia utilizzata hanno permesso di mostrare al cittadino la preziosità del lavoro svolto 1000 anni fa, oggi messo in sicurezza per proiettarsi altri 1000 anni verso il futuro. Sono in corso di completamento, in collaborazione con il Ministero della Cultura, l'illuminazione, la riqualificazione e l'efficientamento energetico con fonti rinnovabili della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, chiesa progettata da Michelangelo sulle terme di Diocleziano e chiesa delle occasioni solenni. Centralità all'ingresso della città di Roma dalla stazione Termini. Lì abbiamo inserito il fotovoltaico sui tetti per dare energia pulita. Così pure la riqualificazione e l'illuminazione scenografica di Piazza del Plebiscito, la piazza più simbolica e identitaria della città di Napoli, patrimonio UNESCO, che verrà completata entro fine anno, fine 2026, e vivrà di una luce notturna che irradia dai monumenti quinte della piazza, oltre all'intera riqualificazione. Questi sono solo esempi, citati per la bellezza dei nostri luoghi, di apertura dell'immobile pubblico alle città e di progetti di partenariato pubblico-privato per rispondere ai fabbisogni delle città, di applicazione delle tecnologie più avanzate per l'illuminazione e l'efficientamento energetico e la restituzione in sicurezza di capolavori del nostro Paese. In questa direzione l'Agenzia del Demanio ha promosso, d'intesa con il Ministero della Cultura, uno strumento previsto dalla legge di bilancio 2024. E anche qui ringrazio il Governo perché ci combattevamo da qualche anno, che introduce la possibilità di estendere la concessione fino a 50 anni a soggetti privati impegnati nel settore culturale, dell'ambiente, della ricerca e del sociale, con progetti generatori di investimento a impatto duraturo di rilevante interesse pubblico. I Giardini Reali di Venezia sono stati dati alla Venice Garden Foundation. Il complesso palladiano dell'isola di San Giorgio Maggiore della Laguna di Venezia alla Fondazione Cini e Villa Bardini di Firenze alla Fondazione Parchi Monumentali di Bardini, che appartiene alla Cassa di Risparmio di Firenze. Solo questi 3 interventi portano a oltre 100 milioni di investimenti, ma l'aspetto più importante è la garanzia della cura nel tempo e l'apertura al cittadino di beni storico-artistici di grande valore identitario. L'Agenzia ha anche promosso l'estensione del federalismo demaniale, oggi prevista dall'articolo 15 bis del decreto legge 13 del 23, anche qui dovuta al Governo che ci ha supportato. Prorogato al 31 dicembre 2026, laddove sia presente un finanziamento e un progetto di riqualificazione del bene, è possibile il trasferimento gratuito agli enti del territorio del bene dello Stato. Sono nuove opportunità grazie a un meccanismo di trasferimento agli enti del territorio a titolo gratuito nell'ottica di favorire investimenti su immobili non utilizzati che vengono restituiti alla collettività e riusati. Nel 2025 sono state rese operative dall'Agenzia del Demanio le disposizioni del Codice del Terzo Settore, che prevedono l'assegnazione in uso gratuito di immobili dello Stato.

Così gli immobili pubblici diventano strumento di economia sociale. Crediamo che il patrimonio pubblico generi valore duraturo quando diventa patrimonio riconosciuto, compreso e vissuto dalle comunità cui appartiene. Per questo oggi voglio ringraziare tutte le amministrazioni, a partire dal Ministero dei Beni Culturali, perché è tutto patrimonio vincolato, che ci hanno aiutato in questa direzione, con cui abbiamo collaborato, che hanno creduto in noi come stazione appaltante. Ringrazio la squadra dell'Agenzia del Demanio, perché è stata bravissima, ci ha accompagnato.

la squadra mi ha accompagnato in una sfida epocale. Diffondere questa cultura non è facile. Diffondere al cittadino la responsabilità sul bene comune, perché non è solo responsabile lo Stato, è responsabile il cittadino anche. Ma quando il cittadino vede l'assenza dello Stato, crea, come ci ha ricordato il Vice Ministro e il Presidente Rampelli, degrado, crea quasi una sorta di violenza e di aggressività verso l'immobile pubblico. È come abbiamo trovato il sito di Tor Vergata, voi non immaginate, faceva paura a entrarci, veramente, per una persona come me, come fa paura entrare in tanti carceri che sono stati dismessi e abbandonate, le celle così come si trovavano, con le riviste delle donne che cucivano quando sono carceri femminili. E faccio l'esempio del carcere di Perugia, di cui abbiamo appena inaugurato i lavori per trasformarlo in che cosa? Per trasformarlo in un luogo di giustizia, una vera catarsi, dove il cittadino però non perde la memoria della sofferenza di questi luoghi. Quindi ringrazio la squadra del Demanio, bravissima, che mi accompagna e che continuerà a farlo in questa visione innovativa che segue i principi della Costituzione di solidarietà, di sussidiarietà, perché lavoriamo in stretto rapporto e condivisione con gli enti del territorio che sono i gestori del territorio. Grazie a tutti.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Apriamo con le notizie parlamentari. La Camera tra poco riprenderà l'esame delle pre-intese tra governo e regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria sull'autonomia differenziata. Le forze parlamentari sono divise. Il governo intende procedere con un singolo disegno di legge per ogni regione, corredandolo di due distinti allegati contenenti gli schemi di intesa sulla salute e coordinamento a finanza pubblica in materie non LEP. E quanto ha detto il ministro Calderoli sulla sanità, la situazione delle liste d'attesa non può essere colpa dell'autonomia differenziata che ancora non c'è. E questa autonomia rischia di spaccare l'Italia, aumentando le diseguaglianze e creando cittadini con diversi diritti a seconda del territorio in cui vivono, ribattono le opposizioni. Il Senato riprenderà i lavori nel pomeriggio. In calendario le modifiche al testo unico riferito alle spese di giustizia e la delega al governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. La politica e la cronaca che si intrecciano: la morte a Bologna di Fakir, il 43enne morto mentre era tenuto a terra dalla polizia e gridava aiuto. Va avanti l'inchiesta per accertare i fatti. Questa notte, dopo un presidio pacifico a ricordo del 43enne, è scoppiata una guerriglia in centro per ore tra gruppi antagonisti e forze dell'ordine. Sentiamo i servizi di Simone Zazzera e Giuseppe Lisi.
2: L'inchiesta terrà conto dell'intero sviluppo dei fatti, che hanno avuto un'estensione più ampia rispetto a quanto documentato nel video che mostra gli ultimi minuti di vita di Ebrahim Fakir. Ad assicurarlo è il procuratore di Bologna, Paolo Guido. Nel filmato si vede il 42enne che urla a terra, con due poliziotti sopra di lui che tentano di mobilizzarlo, aiutati da un passante che gli tiene fermi i piedi. Quattro sanitari osservano a distanza, come da prassi, senza intervenire fino all'ok dei poliziotti, ma a quel punto Fakir non urla più. Provano a rianimarlo, ma è già morto. Al momento l'inchiesta per omicidio colposo riguarda i due poliziotti e i quattro sanitari iscritti a modello 45 bis, secondo la procedura introdotta dal recente decreto sicurezza. Acquisite le immagini della bodycam privata del caposquadra e la telefonata al 112 che a mezzogiorno segnala la presenza di Fakir mentre dà in escandescenze.
3: E adesso interveniamo.
2: L'esame autoptico dovrà chiarire se le ferite al volto la vittima se le sia procurate prima, colpendo le saracinesche o durante l'immobilizzazione. Ieri sera migliaia di persone hanno manifestato a Bologna chiedendo giustizia per Fakir, manifestazione degenerata nella notte in scontri con la polizia, con almeno 11 feriti, diversi agenti contusi e un'auto del comune incendiata.
4: Bologna è oggi una città scossa, ferita per la morte di Ebrahim Fakir, per le violenze e gli scontri che ieri sera sono andati in scena fino a notte fonda. Una manifestazione pacifica voluta dallo stesso sindaco Lepore con la presenza dei familiari del 43enne marocchino, che si è invece trasformata in guerriglia urbana nonostante i tentativi di opposizione proprio della comunità marocchina di Bologna. La situazione è presto degenerata con i continui tentativi delle forze dell'ordine di respingere e disperdere la folla con lacrimogeni e idranti, mentre un centinaio di manifestanti rispondeva lanciando di tutto contro gli agenti. Un'auto del comune è stata data alle fiamme. Il bilancio finale è di 64 agenti feriti, 6 mezzi danneggiati. Gli scontri non rappresentano la città, ha scritto Lepore in una lettera aperta ai cittadini. L'obiettivo del Viminale è quello comunque di fare piena luce su tutta la vicenda. Ogni elemento utile sarà consegnato tempestivamente alla magistratura. Non c'è scudo penale per gli agenti coinvolti, dice il ministro della giustizia Nordio, concetto ribadito anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che sottolinea la linea di trasparenza e aggiunge: l'Italia non è uno stato di polizia.
5: Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Non è uno scudo penale, è una giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge recente.
1: Oggi sui fatti di cronaca di Bologna è intervenuta anche la Premier Meloni. Da Palazzo Chigi sentiamo Carla Macrellino.
6: Inaccettabile quanto accaduto a Bologna. Giorgia Meloni non usa mezzi termini per condannare gli scontri di ieri sera, definendo doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore sulla morte di Ebrahim Fakir. Fino in fondo, senza pregiudizi né sconti per nessuno, scrive sui social la Premier, che poi aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini, non cercava verità ma scontro. La Presidente del Consiglio definisce un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima di odio e delegittimazione verso un intero corpo dello Stato. Trasformare migliaia di uomini e donne in divisa in un bersaglio significa colpire chi ogni giorno serve l'Italia con professionalità, sacrificio e coraggio, puntualizza Giorgia Meloni, che più tardi riunirà i leader di maggioranza per il consueto confronto sulle priorità del governo. Una delle sfide più importanti è la riduzione delle liste d'attesa in sanità, ha scritto poco fa la Premier sui social, rivendicando oltre 1,5 milioni di visite ed esami in più effettuati sino a giugno nei tempi previsti.
1: E polemica tra i partiti, in particolare proprio sulla manifestazione della scorsa notte a Bologna. Francesco Macaro.
3: Maggioranza compatta sullo stop ai risarcimenti per chi compie reati gravi, presentato questa mattina da Fratelli d'Italia il disegno di legge Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Galeazzo Bignami.
7: Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene e non dei criminali, e questo è un principio che noi riteniamo doveroso affermare. Siamo contenti che il governo l'abbia recepito nell'ultimo DDL.
3: Sulla legittima difesa la Lega insiste per l'estensione, Forza Italia si sfila. Il centrodestra condanna le violenze a Bologna e chiede le dimissioni del sindaco Lepore. Fratelli d'Italia, il Carroccio con Matteo Salvini e Forza Italia con Antonio Tajani criticano l'ostilità della sinistra verso le divise. Il PD replica, violenze inaccettabili, ma la destra strumentalizza per non parlare dei veri problemi del paese. Il campo largo, dopo la richiesta al ministro Piantedosi di riferire alle Camere, reclama chiarezza sulla morte di Fakir. Da Radio Anch'io, Nicola Fratoianni, AVS.
8: Serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, serve per la vittima, serve per le forze dell'ordine, non serve l'odio, non serve la violenza, e questo per me vale sempre, e quindi è maggior ragione in un contesto come quello ieri sera.
3: Sul caso Roggero e legittima difesa, i 5 Stelle insistono, arma di distrazione di massa del governo per nascondere i fallimenti sul caro vita che brucia i risparmi degli italiani. Azione rincara, con la libertà di vendetta si entra nella giungla.
1: Era l'ultimo servizio, grazie a Jacopo Teodoro in regia, e ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Linea alla Camera dei Deputati, sentiamo la voce di Anna Scani, vicepresidente della Camera. Riprende oggi l'esame delle preintese tra Governo e Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria sull'autonomia differenziata.
2: Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Sasso, ne ha facoltà. Prego.
3: Grazie Presidente, intervengo per chiedere una informativa urgente al Ministro di Giustizia Nordio in merito al caso Roggero e alla relativa richiesta di grazia. Vede Presidente, il caso Roggero rappresenta emblematicamente la spaccatura del Parlamento, un po' meno forse del Paese. Da quel lato abbiamo la sinistra che considera Mario Roggero come un assassino, come un cinico, un freddo, piccolo imprenditore di provincia. Oggi lo hanno definito un borghese piccolo piccolo, avido, che per la sinistra deve finire i suoi giorni in galera e che deve essere spogliato di tutti i suoi beni, perché ci sono i parenti dei rapinatori da soddisfare e da risarcire con milioni di euro, quando lo Stato per esempio risarcisce un operaio che cade sul lavoro con qualche migliaio di euro. I rapinatori meritano milioni di euro. Tutto questo, Presidente, in ossequio ai loro ideali marxisti e comunisti sulla negazione della proprietà privata e sulla redistribuzione della ricchezza. Strano modo di redistribuire la ricchezza degli italiani che lavorano onestamente nei confronti dei rapinatori. E questa è la sinistra. Presidente, da quest'altro lato poi ci sono i deputati di Futuro Nazionale, la destra vera, e poi c'è il centrodestra moderato. Per quanto riguarda quest'ultimo, Presidente, pur apprezzando i timidi tentativi di risveglio delle ultime ore dal lungo torpore che li ha avvolti, sul caso Roggero il centrodestra ha sbagliato modi e tempi. Modi perché non è scimmiottando fra Toiani e Bonelli che candidano la pregiudicata Salis che si salva Mario Roggero. E anche il più sprovveduto studente di giurisprudenza sa che un condannato in via definitiva a 14 anni di galera non può essere candidato perché non gode del diritto politico. Per cui chi in queste ore sta dicendo di voler candidare Mario Roggero o ha mentito prendendolo in giro, oppure non ha una persona capace accanto che gli dice che non si può candidare Mario Roggero. Delle due l'una. Il governo ha sbagliato i modi perché ha proposto nelle ultime ore un disegno di legge per rivedere il perimetro della legittima difesa e la questione del risarcimento, ma non è lo strumento giusto, perché un disegno di legge per essere attuato ci vogliono mesi e mesi, se non anni. Esiste uno strumento straordinario di necessità e di urgenza che si chiama decreto legge. Il governo Meloni ne ha fatto abbondantemente uso. Perché non presenta un decreto legge sul tema che va convertito entro 60 giorni e produce subito effetti? Noi di Futuro Nazionale siamo pronti a votarglielo anche domani. E che cosa c'è di più straordinario, necessario e urgente della sicurezza dei cittadini? Presidente, Futuro Nazionale nell'aprile 2026, ed è agli atti, presentò un pacchetto di emendamenti sulla sicurezza, in particolare un emendamento che avrebbe riscritto l'articolo 52 del Codice Penale in modo più favorevole a chi reagisce ad una rapina o ad un'aggressione. La proposta avrebbe attribuito rilievo al pericolo percepito da chi reagisce, non solo all'interno dei negozi e delle case, ma anche nelle immediate vicinanze. La legittima difesa sarebbe stata in quel caso estesa anche agli atti diretti a limitare gli effetti della rapina. Se fosse diventato legge, oggi avrebbe potuto aiutare questo emendamento Mario Roggero, perché la sentenza non era ancora passata in giudicato e sarebbe stata retroattiva in quanto più favorevole all'indagato. Indovini, Presidente, ovviamente a parte la sinistra, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Calenda e Renzi, chi ha votato contro questo emendamento? Il centrodestra moderato, che oggi propone, gliene diamo atto, le stesse cose nostre. Ma se all'epoca avessero votato favorevolmente agli emendamenti di Futuro Nazionale, oggi forse Mario Roggero avrebbe avuto una situazione più favorevole. Stessa cosa dicasi per l'emendamento sempre di Futuro Nazionale con Vannacci, che cancellava qualsiasi ipotesi di risarcimento. Presidente, in queste ore il Paese si sta dividendo. Io mi auguro che però a nessuno salti in mente di sfruttare il dolore della famiglia Roggero a scopi politici. C'è un modo concreto e ve lo dico ancora oggi come fece ad aprile: inginocchiatevi di fronte a Mario Roggero e per cortesia tacete quando parla qualcun altro. Concludo, Presidente, dicendo che ho sentito Mario Roggero 24 ore prima di andare in galera, l'ho voluto sentire da uomo libero. Mario Roggero è forte e determinato, certo è un po' preoccupato per la sua famiglia, ma è entrato in galera a testa alta, è entrato in galera come uno dei tanti italiani che dopo 50 anni di lavoro, a 70 anni, la sua preoccupazione era: ma ha ancora tanto da fare e tanto da lavorare. È uno dei tanti italiani abbandonati dallo Stato che quando è a casa o sul suo negozio o nella sua attività commerciale non vuole rapinatori, non vuole ladri, e Futuro Nazionale continuerà a combattere nel suo nome per la giustizia sociale, nel nome di Mario Roggero.
2: Grazie Presidente. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Riccardo Ricciardi, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, anche noi chiediamo l'informativa del governo, della Presidente Meloni e di tutti i ministri che hanno fatto un'indegna cagnara su questa vicenda, a cui di Mario Roggero non frega assolutamente niente. Noi siamo assolutamente consapevoli che a questa gente non interessi nulla della sorte, quasi hanno goduto della sua condanna perché così potevano fare il loro sciacallaggio e la loro campagna elettorale su tutta questa storia. Apprendiamo però che tutto il governo, tutti coloro che si sono schierati dicendo che da domani in poi, secondo loro, la legittima difesa deve essere estesa e quindi in un caso come quello di Roggero è giusto ammazzare le persone, questo significa logicamente che per loro, per un ladro, deve essere data la condanna a morte. Non c'è altra alternativa, perché se è giusto ammazzarla, allora è giusto che ci sia la condanna a morte. E vedete, Roggero e tanti altri li avete creati voi, perché fomentando in maniera ignobile tutto questo clima date spazio a queste persone che si sentono esaltate da picchiare un immigrato per strada, da fare il gesto eroico, perché così per un paio di giorni gli elogi di tutta la vostra gente che dice dobbiamo buttare la chiave per queste persone, per questi immigrati, per questi ladri. E così si autoesaltano e così si creano carnefici e vittime. È questo il mondo che state creando. Ed è un mondo che però ha sempre la solita, chiara, netta divisione, che è una divisione di classe. Perché quando il carnefice è un bianco, benestante, che fa il suo lavoro, allora si ritrovano le giustificazioni, ma è stato aggredito tante volte, ma quante volte ha dovuto subire tutto questo. Però poi quando invece chi commette un atto di ingiustizia è un nero, un immigrato, un poveraccio, allora non esiste alcuna giustificazione. Non esiste alcuna indagine sulla sua vita passata, sui traumi, no. Esiste solo il fatto. Solo quello che ha commesso, esiste solo il buttare via la chiave, perché non è uno come voi, perché non è uno come noi. E voi direte, ma i ladri devono morire. Benissimo, i ladri di polli, quelli che rubano tramite la politica e tramite le banche, invece gli si fa continuamente delle depenalizzazioni di reato. E allora se va in galera uno, anzi deve morire uno che ruba, che ne so, 10.000 euro, ma uno che ne ruba milioni di tasse dei cittadini, cosa gli deve succedere? Invece no, li depenalizziamo. E chi fa la galera? Come gli ex sindaci di Roma si vanno ad accogliere. Come chi invece ha gestito male Trenitalia, ANAS e ha fatto morire decine di persone nel crollo del Ponte Morandi, nella strage di Viareggio. Allora quelle no, quelli si fanno le petizioni perché non è giusto che un grande manager vada in galera. E lì l'incolumità della gente dov'è? E quei soldi che si rubano tramite politica e tramite corruzione dove sono?
5: Non si minaccia l'insicurezza delle persone, non si tolgono soldi alla sanità pubblica e non si possono fare gli esami e allora si muore di cancro perché non si ha un esame, perché dei politici hanno rubato dei soldi. O dei politici e delle imprese hanno sotterrato rifiuti nella nostra terra e nell'aria che respiriamo e allora deve crepare la povera gente. Quelli sono i ladri che vanno salvati, i ladri di polli vanno ammazzati per strada. Questo è il vostro concetto di giustizia. Allora è vero, c'è uno spartiacque chiaro e netto tra chi pensa che l'umanità vada difesa sempre e che no, un mondo dove si ammazza la gente per strada, dove la logica del nemico che parte da una gioielleria e arriva fino alla politica estera, perché è la stessa logica delle armi, c'è un nemico, uno che ti vuole invadere, armiamoci, ammazziamolo, è la stessa identica cosa. Sì, c'è una divisione tra chi pensa che l'umanità, anche se diversa da noi, anche se non ha il nostro vissuto, il nostro credo, la nostra provenienza, è sempre umanità, e che non si facciano dei distinguo tra chi merita di morire per strada e chi merita gli elogi di una destra sempre più fascista. E anche qua il distinguo, concludo perché è successo un altro fatto scandaloso, io ricordo i distinguo e le richieste di solidarietà quando in una manifestazione viene detto una cosa violenta contro Meloni, contro Salvini, chiedono a tutti noi di fare distinguo per le migliaia di popolazioni in piazza. Quando della gente mette a morte il leader di altri partiti in un video, non abbiamo sentito nessun distinguo.
2: Grazie, onorevole.
5: Niente.
2: Grazie.
5: Di niente. Siete la peggior specie di neofascismo che potesse capitare.
2: Grazie, onorevole. Conclude. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Fratoianni. Prego, onorevole.
6: Grazie signora Presidente, intervengo per associarmi a nome di Alleanza Verdi e Sinistra alla richiesta di informativa innanzitutto della Presidente del Consiglio su questa vicenda, su cui, lo voglio dire in modo molto calmo ma anche molto netto, su cui è in corso un vero e proprio colpo di Stato silenzioso. Perché vede, signora Presidente, colleghi, colleghe, non so come altro definire quello che sta accadendo, la scena a cui siamo sottoposti. Una persona, Mario Roggero, uccide due persone e tenta di ucciderne una terza mentre fuggono sparandogli alla schiena. C'è un processo molto lungo, 3 gradi di giudizio, 1° grado, appello, cassazione. Questi 3 gradi di giudizio stabiliscono, fuori da ogni dubbio, che Mario Roggero ha ucciso 2 persone, ha tentato di uccidere una terza persona non per legittima difesa, ma al di fuori dei confini che la norma sulla legittima difesa, peraltro ampliata più e più volte su iniziativa della destra di questo paese, prevede. Siamo cioè completamente al di fuori, siamo dentro a un contesto particolare, aveva appena subito una rapina, certo, infatti a Mario Roggero vengono assegnate tutte le attenuanti previste dal nostro codice penale, tutte, senza eccezione alcuna. La sua condanna, pesante naturalmente, ogni condanna è pesante, è una condanna infinitamente più piccola di ogni altra condanna prevista per l'omicidio volontario di una persona. Qui siamo a 2 al tentato omicidio di una terza. Di fronte a tutto questo, non un cittadino nella discussione che si alimenta in un bar per la strada, non una persona sprovveduta, illetterata, che non conosce il codice, ma la Presidente del Consiglio dei Ministri interviene per dire sentenza abnorme. Si attiva la procedura per la grazia, interviene il Quirinale per richiamare il Ministro della Giustizia, la Presidente del Consiglio interviene per dire sto con Nordio, il Vice Presidente del Consiglio va per 2 volte, un giorno dopo l'altro in carcere, a trovare il condannato, ed è giusto andare a trovare i condannati, è giusto farlo sempre, chiunque sia dietro le sbarre per qualunque reato. Lo voglio ricordare a chi in quest'Aula in altri tempi di questa legislatura ha insultato le opposizioni parlamentari perché andavano a fare il loro mestiere, quello di ispezionare le carceri e di incontrare i detenuti. Chiaro? Va due volte in carcere e mentre va in carcere però organizza fuori la cagnara della richiesta di grazia dicendo un minuto dopo, ma non è, tranquilli, una pressione sul Presidente della Repubblica. Siamo di fronte a qualcosa di molto peggio di una pressione, siamo di fronte a qualcosa che è molto peggio della propaganda, della strumentalità vergognosa, cinica, violenta sul dolore delle persone, qualunque esse siano, per qualsiasi ragione incontrino il dolore. Siamo di fronte a un tentativo eversivo rispetto alle leggi della Repubblica, alla Costituzione. Siamo di fronte al tentativo di un colpo di Stato silenzioso. Guardate, colleghi e colleghe, questa vicenda è lo specchio di una situazione molto grave, è lo specchio di una situazione, di una cultura politica che tende passo dopo passo a costruire un arretramento sempre più inquietante del nostro vivere civile. E allora di fronte a questo occorre una reazione, viva Dio, una reazione ferma, una reazione ferma. E se qualcuno mi dice che è ingiusto incarcerare un uomo di 72 anni, io sono pronto a discutere. Vogliamo discutere in quest'aula di una norma che dica che d'oltre una certa età dietro le sbarre non si finisce? Troverete il mio voto favorevole, pronto a discutere, ma lo sia per tutti. Tutto il resto è la vergognosa, putrescente, putrida e puzzolente speculazione, sì, puzzolente, putrida, putrescente speculazione degli sciacalli che attentano però in questo modo alla democrazia di questo paese. Noi non lo consentiremo.
2: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento la deputata Serracchiani. Prego, onorevole.
7: Grazie Presidente. Anche il Partito Democratico si associa alla richiesta di informativa urgente del Ministro Nordio, ma riteniamo che in quest'Aula debba venire con urgenza la Presidente del Consiglio e anche il Ministro Tajani. Perché vede, in queste ore che i colleghi che mi hanno preceduto hanno spiegato nel dettaglio, sono accadute delle cose di una gravità inaudita. Intanto un punto fermo. Presidente, suo tramite mi rivolgo al collega Sasso. Roggero non è stato condannato dal cinismo e dalla cattiveria della sinistra. Roggero è in carcere perché dopo 3 gradi di giudizio è stato condannato in via definitiva per un duplice omicidio e per il tentato omicidio di un'altra persona. E perché deteneva illegalmente un'arma. Noi rispettiamo le sentenze, rispettiamo e abbiamo fiducia nella magistratura, ma non si venga a dare colore politico a quelle sentenze o pretendere che ci sia una destra o una sinistra che distingue il paese tra buoni e cattivi. No, colleghi, c'è una sentenza che in via definitiva ha condannato una persona e l'ha condannata per reati gravissimi. Io credo, Presidente, che dobbiamo anche tener conto, come dicevo poc'anzi, di quello che è accaduto in queste ore, che è gravissimo. In primo luogo abbiamo assistito, nell'assoluto silenzio della Presidente del Consiglio, ad un attacco evidente delle prerogative del Capo dello Stato, ancora una volta, dopo il referendum, dopo la legge elettorale, oggi con questa iniziativa, che non è soltanto un'iniziativa sguaiata, quella del Ministro Nordio, relativa alla grazia, ma è un evidente attacco alla prerogativa del Presidente della Repubblica. E noi diciamo no, ancora una volta, a questo tentativo di cambiare nei fatti la Costituzione italiana. Ma c'è anche un altro fatto gravissimo, Presidente, e anche qui non ho sentito alcuna parola dalla Presidente del Consiglio, che di solito commenta con una certa velocità i fatti, e neppure del Ministro Tajani con quella fermezza che ci si aspetta da un Ministro per gli Affari Esteri. Ora, un esimio ed illustre signore, tale Elon Musk, è uscito su questa vicenda intromettendosi negli affari di un altro paese, intromettendosi negli affari dell'Italia, come se il nostro Stato fosse uno Stato fantoccio nelle mani di chi oggi decide, di chi oggi dichiara le guerre, guerre disastrose. E concentrarsi su quello forse sarebbe più opportuno, invece che entrare nelle dinamiche di un altro paese, addirittura su una vicenda di un singolo individuo. Ebbene, Questo è il modo per scardinare i valori della nostra Costituzione, questo è il modo per scardinare la stabilità di questo paese che è tanto cara al centrodestra. Ma da quando quel centrodestra si è messo a rincorrere il generale Vannacci, l'equilibrio e la stabilità non sono più una priorità. Oggi l'unica priorità è la propaganda più becera, sulla pelle dei cittadini, sulla pelle di chi ha effettivamente paura, sulla pelle di chi chiede di essere difeso e protetto, ma sulla pelle di persone che non chiedono che in questo paese venga meno lo Stato di diritto che per millenni ha fatto di questo paese la culla del diritto. Ed è inaccettabile che questo avvenga nel silenzio della Presidente del Consiglio e nel silenzio del Governo. Per questo chiediamo, Presidente, l'informativa urgente della Presidente, del Ministro Tajani e del Ministro Nordio, perché vogliamo che venga ristabilita la verità, la giustizia, ma anche un sano senso delle istituzioni, di cui questo Governo ancora una volta dimostra di essere totalmente sprovvisto. E chiederemo al Ministro Nordio cosa sta facendo anche per gli istituti penitenziari, e chiederemo al Ministro Nordio come mai Roggero è andato direttamente a Bollate, perché ha scelto Bollate e perché è ancora in quel carcere? Perché anche questa è una domanda che vorremmo fargli. E vorremmo chiedere al Ministro Nordio, ma anche a voi che siete dall'altra parte, sempre tramite Presidente, se con la stessa determinazione vi state preoccupando del fatto che oggi più di 30 bambini sono nelle carceri italiane nel silenzio assoluto di un paese che invece, se è paese civile, dovrebbe preoccuparsi prima di tutto del fatto che intere generazioni oggi sono in carcere ingiustamente per colpa dei genitori, e quelle persone, quei bambini e quelle bambine saranno gli adulti di cui preoccuparsi domani. Ed è su questo che voi sarete chiamati ad essere responsabili del paese che state costruendo. E questo paese è assolutamente diverso da quello che vogliamo noi, non c'è dubbio, perché per noi la Costituzione è un faro, la civiltà è un faro, ma anche lo Stato di diritto.
2: Grazie, onorevole. È iscritto, sempre sullo stesso argomento, il deputato Maggi. Prego.
8: La ringrazio, Presidente, per associarci alla richiesta di un'informativa urgente in prima istanza della Presidente del Consiglio, perché quanto sta avvenendo negli ultimi giorni non è in riferimento al caso del cittadino Roggero condannato e ora detenuto. Mi viene da dire che il caso Roggero sia un pretesto. Quanto sta avvenendo è un eclatante, indebito attacco alle prerogative del Presidente della Repubblica, che viene portato avanti dal Ministro della Giustizia e coperto politicamente dalla Presidente del Consiglio, da tutto il Governo e dalla maggioranza. Guardate, il potere di grazia, e quest'Aula dovrebbe saperlo, è un potere esclusivo del Presidente della Repubblica. L'azione del Ministro della Giustizia è un'azione servente rispetto a questa prerogativa del Presidente della Repubblica. E invece è stata montata una indegna gazzarra, montata una campagna di stampo populista per fare pressione sul Presidente della Repubblica. Questo è quanto è avvenuto, questo è inaccettabile. E vorremmo anche sentirci dire in quest'Aula dal Presidente del Consiglio o dal Ministro della Giustizia se viene rispettato nelle visite che vengono fatte quanto è previsto dall'ordinamento penitenziario. Noi tutti sappiamo, forse chi frequenta più spesso le carceri italiane per esercizio del proprio mandato, sappiamo che in base all'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario le interlocuzioni che si hanno con i detenuti devono riguardare esclusivamente le condizioni di detenzione, non devono mai toccare le situazioni processuali passate o in corso. Questo è quello che dice la legge, questo è quello che ribadiscono le circolari del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Su tutto questo noi vogliamo delle risposte chiare dalla Presidente del Consiglio in quest'Aula.
2: Grazie, onorevole. Naturalmente riferirò al Presidente delle richieste informative aggiunte dai gruppi su questo argomento. Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire il deputato Ziello. Ne ha facoltà. Prego.
9: Sì, grazie, Presidente. Noi di Futuro Nazionale chiediamo urgentemente una relazione da parte del ministro dell'Interno Piantedosi sotto forma di informativa per ciò che è successo a Bologna, in particolare circostanziata su tre profili. Primo, sulla questione dello scudo penale finto che il centrodestra moderato ha approvato nell'ultimo decreto sicurezza. Secondo, il fermo preventivo che è stato introdotto nel decreto sicurezza. E terzo, la questione relativa ad una denuncia per istigazione a delinquere che ancora da parte del ministro dell'Interno non è stata fatta. Perché questo? Allora, in primo luogo ricordiamo cos'è accaduto. Di fatto due poliziotti a cui va tutto il nostro ringraziamento, durante una procedura di ammanettamento a terra registrano il decesso di un immigrato. Apriti cielo, come al solito 300 video in rete, la sinistra che subito attacca le forze dell'ordine, perché ovviamente il giochino della sinistra è quella subito di lanciare le freccette addosso a chi ha una divisa con la quale rischia la vita per proteggere la sicurezza di tutti noi, ma qui ovviamente abbiamo il solito copione. E da parte invece del centrodestra moderato si dice: grazie a noi abbiamo creato lo scudo penale per le forze dell'ordine, quindi tutto a posto. No, non è tutto a posto, perché i due agenti di polizia di Stato sono stati iscritti nel registro per l'annotazione preliminare, che di fatto che cos'è? È come se fosse esattamente un registro per gli indagati, perché anche oggi noi stiamo assistendo agli accertamenti da un punto di vista processuale che avvengono banalmente quando si è indagati. Quindi anche da questo punto di vista vogliamo sapere da parte del ministro dell'Interno Piantedosi qual è la differenza tra la situazione che c'era precedentemente all'approvazione del decreto sicurezza e quella di adesso. Secondo noi nessuna, perché tutti i telegiornali e tutti i giornali scrivono quello che la Procura di Bologna ha diramato, ovvero che gli agenti sono stati iscritti nel registro della notazione preliminare. Questa è una grandissima e gravissima presa in giro nei confronti soprattutto degli agenti di Polizia di Stato. Secondo, dopo quello che è accaduto, il sindaco di Bologna del Partito Democratico annuncia una manifestazione in piazza. Allora, è evidente che di fronte ad un clima di odio che si stava registrando e che si stava innalzando gradualmente sempre di più, come è possibile permettere al sindaco del capoluogo bolognese di organizzare una manifestazione che poi è sfociata in quella situazione indegna, vergognosa e obbrobriosa che abbiamo registrato? Perché evidentemente il sindaco di Bologna doveva essere raggiunto da un bel fermo preventivo che voi avete approvato nel decreto sicurezza. E terzo, dopo quello che è accaduto, signor Presidente, noi chiediamo con forza al Ministro dell'Interno di far vedere che rappresenta un governo di centrodestra e da questo punto di vista dovrebbe nel più breve tempo possibile far fioccare delle belle denunce, perché siamo stufi di dichiarazioni fine a se stesse nelle quali si dice semplicemente siamo contro la sinistra. Dimostrate di esserlo perché siete al governo, signor Presidente. Grazie.
2: Grazie collega, va bene Presidente. Sullo stesso argomento il deputato Grimaldi, prego.
10: Presidente, ho ascoltato attentamente le parole poc'anzi dette in aula e forse qualcuno si sta dimenticando che è morta prima di tutta una persona che non è nemmeno stata citata. Nemmeno una parola. Allora voglio dire anche il suo nome, perché non è indicibile che ne dicano i colleghi. Si chiama Abderrahim Fakir. Era un essere umano. Forse basterebbe questo. Come me, e che piaccia a qualcuno anche come voi, essere umano, e lo dico così, basta vedere le immagini, sappiamo chi è stato e nessuno credo che meriti di morire per strada, la dico così. Abderrahim è morto mentre era in custodia di quello Stato che avrebbe potuto e forse dovuto sostenere o proteggere. Lo dico perché qualcuno prova a vittimizzare le persone morte. L'abbiamo sentito prima, lo sentiamo anche adesso. Lo dico, c'è un rischio che soprattutto le persone razzializzate, lo dico perché questa vicenda c'entra con l'etnia e con l'essere migrante, sempre di più le persone razzializzate hanno anche paura di quello Stato. Lo dico, vengo da poche ore da Prato, in cui i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro dopo aver fatto un picchetto per impedire che del materiale venisse portato via, sono stati prima picchiati dai padroni e poi di nuovo dallo Stato. Allora io lo dico così, io vorrei che su questa vicenda provassimo a capire perché se una persona che grida aiuto o basta non riceve diciamo quell'attenzione che le regole italiane dicono, perché guardate, forse qua non si è colto che sono prima è stata la CEDU a dire all'Italia che doveva porre attenzione soprattutto alle persone che sono in quel momento private delle loro libertà e ci diceva semplicemente che le persone che vengono trattenute devono, lo Stato deve porre attenzione. E allora sono state le linee guida di questo Stato a dire che quelle persone, soprattutto se sofferenti, forse vanno lasciate respirare, forse devono essere messe di lato. Ma guardate, a differenza vostra, noi non facciamo le moviole, non facciamo il VAR, noi pretendiamo che lo Stato agisca con quel garantismo e con anche quell'idea di giustizia che vale per tutti. A proposito di scudo penale, ma guardate, io lo dico, lo dicevamo sui fatti di Rogoredo, che problema c'è essere iscritti al registro degli indagati? E su Rogoredo avete capito qual era il problema, vi è andata male. Ecco, noi guardate che diciamo una cosa semplice, noi siamo da parte di quelle famiglie che chiedono giustizia e non vendetta, stiamo dalla parte dei cittadini di Bologna, dei parte di quel sindaco che si è semplicemente sentito di dire sappiamo chi è stato ma non sappiamo cosa è stato, e per questo noi vogliamo stare dalla parte delle legalità. E io lo dico, guardate che in questa vicenda a pagarla sono in tanti, anche quelle forze dell'ordine, anche quei ragazzi spesso buttati nelle strade, anche quelle ragazzi che spesso vengono lasciati in quelle situazioni. Siamo a 25 anni da Genova e sappiamo bene quelle che ferite rimangono nel volto delle persone, rimangono nel volto dello Stato e anche delle persone che con una divisa dello Stato hanno sbagliato e infranto la legge. Questa vicenda pregiudica le istituzioni, la credibilità delle istituzioni. Noi vogliamo credere che tutti insieme qua siamo qua a svolgere un ruolo con disciplina e onore che serve a restituire allo Stato e a quelle divise una tranquillità e una serenità che mi pare manchi da tempo. Grazie.
2: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Quartini, prego.
11: Grazie Presidente, anche noi ci associamo alla richiesta di informativa. Vede, io citerei la Presidente del Consiglio, perché la Presidente del Consiglio dice quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir Abderrahim è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Quello del poliziotto o quello delle forze dell'ordine è un mestiere difficilissimo, Presidente. Pagato una miseria e dunque non ci schiereremo mai contro chi...

0: chiunque può capitare una volta nella vita di dare di matto. Può essere per ansia, può essere per un attacco di panico, può capitare alla persona più tranquilla del mondo. Mi piacerebbe che ci fosse la certezza che quella persona venga tutelata e non ammazzata, perché nessuno merita di morire gridando aiuto, cercando quell'aiuto proprio da chi di sicuro, e non ovviamente con intenzione, ma certo con superficialità, lo sta ammazzando. Questo è quello che è successo purtroppo a Bologna. Fakir era sposato, aveva figli, lavorava in un'impresa di facchinaggio, era una persona definita dal suo avvocato gentile, era in Italia da 30 anni, dall'età di 7 anni, ma in quei momenti era una persona con un grave disagio psichico. La risposta a una crisi mentale non può essere solo repressiva, deve essere affidata a squadre miste, polizia, psichiatri, che abbiano la capacità di intervenire su questi temi. Noi siamo d'accordo con la Società Italiana di Medicina d'Urgenza, che in qualche modo dice che dobbiamo istituire un tavolo tecnico interministeriale sulla gestione in sicurezza degli stati di agitazione psicomotoria acuta e del cosiddetto delirio iperattivo nel corso di interventi della forza pubblica. È inaccettabile che debba essere trattata una crisi psichiatrica solo con l'ordine pubblico. La morte di Abderrahim non è un caso isolato. È il sintomo di 3 fallimenti intrecciati. C'è un fallimento sanitario, l'assenza di servizi territoriali di salute mentale capaci di intervenire nella crisi, lasciata all'iniziativa dei passanti e della polizia. C'è un fallimento formativo, una polizia addestrata al controllo e alla neutralizzazione e non alla gestione della vulnerabilità psichica. E c'è un fallimento democratico, la mancanza di un organo indipendente di controllo sull'uso della forza che impedisce l'accertamento trasparente e l'adozione di misure preventive. Vede, Presidente, finché lo Stato continuerà a mandare agenti con taser e manganello a fare il lavoro che spetterebbe a psichiatri e mediatori, e finché la morte di un uomo sofferente verrà derubricata a fatalità, il nome di Fakir Abderrahim si aggiungerà a una lista che da Aldo Vrandi a Cucchi, da Uva a Magherini, chiede non solo giustizia nei singoli processi, ma una riforma radicale delle politiche di sicurezza e salute pubblica. La vicenda Fakir ci costringe a guardare non solo il singolo episodio, ma il cortocircuito tra crisi psichica, controllo poliziesco e riforma strutturale dell'emergenza sanitaria. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato De Maria.
2: Presidente, io mi associo alla richiesta di informativa al Ministro dell'Interno, l'avevo già fatta ieri, ma è giusto rifarlo oggi anche alla luce dei fatti avvenuti ieri a Bologna. Ieri a Bologna prima di tutto c'è stata una bellissima manifestazione pacifica e democratica per chiedere verità e giustizia su quello che è accaduto. C'è stato un bellissimo discorso della nipote di Fakir, un bellissimo discorso del nostro sindaco Matteo Lepore, che ha detto che il sindaco di Bologna va arrestato. Voglio ricordare che c'è stato un momento in cui i sindaci eletti democraticamente a Bologna sono stati cacciati, ma poi nella resistenza abbiamo vinto noi e da allora i sindaci eletti democraticamente a Bologna non li caccia più nessuno. State tranquilli, che a Bologna non passerete mai, state tranquilli. Dopo quella manifestazione, così bella, così importante a mio avviso, è successo qualcos'altro. Cioè c'è chi ha attaccato le forze dell'ordine, c'è chi ha fatto atti vandalici in città, c'è chi ha messo in atto atti violenti. Ecco, rispetto a questi io voglio dire che questi atti violenti sono del tutto inaccettabili, non c'entrano niente con la richiesta di giustizia e di verità, sono un insulto alla nostra città. E alle forze dell'ordine che sono state attaccate in questi atti violenti io voglio manifestare tutta la mia solidarietà e la solidarietà del Partito Democratico.

0: Ora è importante che si faccia piena luce su quello che è accaduto. Vedete, da destra, non solo dalla destra più estrema, continua ad arrivare un messaggio di impunità per le forze dell'ordine. Io penso che questo messaggio non faccia bene nemmeno alle forze dell'ordine, anzi, ne danneggia le credibilità. In uno Stato democratico le forze dell'ordine rispettano la legge, come tutti i cittadini, e rispettano un principio di legalità. E proprio per questo meritano la riconoscenza e il sostegno di tutti coloro che credono nelle istituzioni democratiche. Ho visto che c'è chi ha già deciso come devono finire le indagini, c'è chi ha già detto in quest'aula, ma anche in dichiarazioni pubbliche, che sicuramente quei due poliziotti non hanno fatto niente di male, c'è chi ha già deciso che sono colpevoli di qualche cosa. Io sommessamente consiglio di attendere gli esiti del lavoro della magistratura, che credo debba lavorare con la massima fiducia e certamente col sostegno di tutti noi che abbiamo responsabilità istituzionali. L'importante è che si faccia piena luce e si accerti la piena verità su quello che è accaduto. Le condizioni ci sono tutte, i due agenti di polizia avevano le body cam, ci sono stati tanti testimoni, c'era personale del 118. La magistratura ha tutte le condizioni di accertare la verità e sono certo che l'accerterà col massimo rigore. E meno polemica c'è, più questo accertamento può avvenire nel modo più giusto, più serio, per garantire tutti. Prima di tutto il diritto alla giustizia di una persona che ha perso la vita e dei suoi familiari. Il diritto alla giustizia dei cittadini di Bologna e dei cittadini del Pilastro, che vivono un contesto così difficile, e guardate, anche le stesse forze dell'ordine, perché la giustizia e la verità può garantire tutti contro ogni strumentalizzazione e ogni polemica inutile.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Benzoni, prego.
2: Grazie Presidente, ci associamo a questa richiesta di informativa su quanto accaduto a Bologna negli scorsi giorni. Lo facciamo però da un punto di vista diverso. Intanto chiedere un'informativa su questo tema deve mettere al centro una cosa, che è un ragazzo che non c'è più, e quindi dimenticarsi di nominare Fakir è una vita perduta, credo che sia abbastanza irrispettoso nei confronti della vita umana di quello che è accaduto. Ma mi seguo le parole di Maria, non siamo né al bar né in uno stadio con le tifoserie, e mi pare di vedere dai dibattiti di quest'aula, ma anche in quella dei telegiornali, che c'è già chi ha deciso che i poliziotti sono innocenti e c'è già chi ha deciso di condannarli subito. Credo che spetti a noi invece il ruolo di riportare al centro quello che è lo Stato di diritto, e quindi di dire che spetta alla giustizia trovare e capire cosa è accaduto e di individuare eventualmente responsabili e chiedere giustizia per quello. Accanto a quello bisogna stringersi di fronte alle forze dell'ordine, che vengono spesso ricordate come eroi, quelli che per uno stipendio da fame vanno sulle nostre strade a difenderci, e al primo caso in cui succede qualcosa vengono subito additate di abuso di potere. Se c'è un caso, è un caso e va combattuto e va condannato, ma non si può generalizzare un attacco alle forze dell'ordine come questo caso. Chiudo con un aspetto. Per chi fa parte delle istituzioni sa quanto chiamare una piazza di fronte a una pancia mediatica così forte fosse un grosso rischio. Lo era, perché quella non era una piazza di solidarietà, era una piazza che faceva uno stato di accusa, ed era uno stato di accusa nei confronti delle forze di polizia, e forse non era prevedibile quello che sarebbe accaduto e che non tutta quella piazza ha condiviso, anzi, ma proprio per il rispetto di chi in quella piazza ci è andato per solidarietà nei confronti di un ragazzo morto è irrispettoso quello che si è visto dietro, e le istituzioni hanno sicuramente delle responsabilità nell'aver caricato e nell'aver organizzato quella piazza che è sfuggita di mano, e quindi la nostra solidarietà va anche alla polizia e le forze dell'ordine, che hanno anche aspettato con grande capacità di intervenire proprio per evitare che tutto scappasse di mano. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Riferirò al Presidente delle richieste di informativa giunte su questo argomento. Ah, scusi, Benzoni ha parlato. Collega Bignami, prego.
3: Grazie Presidente, per associarci alle richieste di informativa avanzate dai colleghi, perché riteniamo che sia doveroso che quando una persona perde la vita e un evento tragico come quello che si è consumato si realizza, venga a riferire il governo. perché è chiaro che quello che è avvenuto è inaccettabile. Tuttavia crediamo che l'informativa deve involgere anche altri punti, perché nell'immediatezza di quel fatto tragico il sindaco del comune di Bologna ha invocato e convocato la piazza per chiedere verità e giustizia. Sulla verità tutti vogliamo la verità. La vogliono anche quei poliziotti che hanno agito, lo vogliono le loro famiglie, lo vogliono tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine. E penso di poter dire che la vogliamo tutti qui dentro. Sulla giustizia mi permetto una riflessione, colleghi, perché nel momento in cui parlate di giustizia state dicendo che è stata commessa una ingiustizia e state alludendo al fatto che quella ingiustizia l'hanno commessa le forze dell'ordine. E questo non è accettabile, perché state accusando chi porta la divisa di aver ucciso una persona deliberatamente. E allora, in ciò mi rende più semplice l'intervento del collega d'opposizione che è intervenuto, nonostante la procura avesse detto attenzione che quello che si vede non è tutto ciò che è accaduto, attenzione che faremmo giustizia perché questo è il compito della magistratura, siete andati pervicacemente avanti fomentando una piazza che aveva come accusatori voi e come accusati la polizia e i poliziotti. E poi ci venite a dire ma era una piazza pacifica, sono dei facinorosi, è sempre il solito schema, fate da paravento ai vostri nipotini coltivati nei centri sociali, coltivati nella sinistra estrema, che disfano, sfasciano, aggrediscono e mettono a ferro e fuoco una città e poi dopo si nascondono dietro il vostro scudo. E questo per noi non è accettabile, perché innanzitutto se nessuno ha il coraggio di dirlo, Fratelli d'Italia ce l'ha il coraggio di dire e di chiamare con nome e cognome i responsabili di quello che è accaduto ieri. E il nome e cognome è Sinistra Italiana, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e tutti i soggetti che fomentano quotidianamente l'odio per le forze dell'ordine. Però vogliamo anche dire un'altra cosa, perché il vostro è uno schema ideologico nutrito nello stesso brodo culturale, e parlare di centro sociale è un ossimoro, ma proviamo a sfidare la grammatica, che è quello della violenza, dell'intolleranza, della sopraffazione, e lo dimostra il fatto che voi non solo avete convocato quella piazza, non solo avete difeso i violenti, ma non vi assumete neanche la responsabilità di quel che avete fatto, perché siete dei vigliacchi. E questo va detto,
4: colleghi, perché colleghi,
3: aveste un po' di onore, di disciplina e onore, colleghi, si sarebbe già dimesso il sindaco del Partito Democratico.
4: Colleghi.
3: Qual è il vostro schema? Il vostro schema, guardi, le contestazioni sono le mie.
4: No, collega Bignami, io voglio consentirle di concludere
3: la
4: il suo intervento.
3: Presidente.
4: Ovviamente prego tutti e anche lei di portarvi reciprocamente.
3: Scusi, Presidente, prego. Non ho sentito richiami da parte sua quando ci hanno dato del putrescenti, dei putridi, dei fetidi, dei neofascisti, della peggior specie,
4: collega,
3: dei golpisti. Ed è venuto adesso, non l'ho sentita.
4: Collega,
3: cos'è una democrazia
4: Bignami,
3: d'alternanza? Comunque concludo.
4: Volevo farle,
3: perché lo schema.
4: Collega Bignami, no, siccome lei
3: mi ha interrompe
4: perché
3: solo me, Presidente.
4: No, l'ho interrotta perché la stavano interrompendo. Io le darò il tempo di concludere, recupereremo tutto il tempo e proprio perché lei me ne dà l'occasione, io richiamo tutti, non solo lei, al rispetto reciproco, perché in quest'aula le argomentazioni sono tutte ugualmente valide e lecite. Ovviamente il rispetto è richiesto. Mi perdoni se l'ho interrotta, ma era già stata interrotta, altrimenti non l'avrei mai fatto, come non cerco di non farlo con nessuno. Le chiedo scusa se l'ho fatto con lei. Adesso però recuperiamo tutto il tempo che le ho sottratto. Prego, concluda
3: oltre
4: nel silenzio dell'aula.
3: Ad aver
4: però,
3: interrotto
4: silenzio.
3: Anche il filo del ragionamento, ma credo che questo fatta parte di un'abile strategia. E oltre
4: no,
3: al fatto,
4: collega, no,
3: e oltre
4: no.
3: al fatto che francamente ho detto una cosa che la stragrande maggioranza degli italiani sa e condivide, cioè che sono dei vigliacchi, credo anche che sia necessario Spero anche sia necessario affermare la logica sottesa a questo modo di agire, ovvero voi siete allergici alle divise, voi siete allergici alle forze dell'ordine e qualsiasi azione svolta dalle nostre forze dell'ordine vi determina una reazione allergica. E quindi cosa provate a fare? State cercando di intimidire le forze dell'ordine per impedire che quando intervengano agiscano con serenità, con tranquillità nell'espletamento di funzioni, e poi siete i primi che andate piagnucolando quando magari uno spacciatore va a casa vostra o sotto il vostro androne e chiedete alla polizia di intervenire perché siete dei vigliacchi. E aggiungo che questa logica ha uno schema, che è quello di alimentare insicurezza in Italia, perché voi non volete consentire ai ragazzi che agiscono e intervengono di farlo in serenità, perché è del tutto evidente che quando ragazzi 26, 27, 28 anni che si sta facendo una famiglia, magari si sta sposando, ha un bambino neonato a casa che lo aspetta, si pone il dubbio se quell'intervento gli può sacrificare la vita e se lo deve fare anche per voi che vi lo attaccate. E allora è un fatto tragico, vogliamo che venga appurata la verità, vogliamo che venga preservato l'onore delle nostre forze dell'ordine e non consentiremo che li infanghiate, perché il vostro senso dell'istituzione è assolutamente azzerato, come abbiamo potuto vedere ieri, e confidiamo che la Procura faccia il suo corso e magari che il Ministero degli Interni mostri anche i filmati delle bodycam con cui forse rifletterete su quello che avete combinato. Nel frattempo mi permetto di rivolgermi all'onorevole De Maria. I sindaci comunisti di Bologna vi avrebbero preso a calci nel sedere.
4: Grazie, onorevole. Braga, forse... Colleghi, sul regolamento, onorevole Braga, prego.
5: Presidente, intervengo sul richiamo al regolamento. Io la ringrazio per essere intervenuta e aver chiesto a tutte le forze politiche di rispettare prima di tutto la dignità di quest'Aula ed evitare che il confronto anche acceso tra di noi possa scivolare su insulti, accuse di questa natura. Io non condivido una parola di quello che ha detto il collega Bignami, non condivido una parola della falsità delle affermazioni che ha fatto imputando alle forze politiche che sono qui e che tutte hanno condannato gli atti di violenza che si sono consumati ieri e prima hanno chiesto verità e giustizia, sì, per quello che è accaduto, la morte di un cittadino. Però quello che non possiamo accettare, Presidente, lo dico rivolgendomi tramite lei al capogruppo della principale forza di maggioranza che sostiene questo governo, e che si utilizzi quest'Aula per lanciare accuse del tutto infondate, insulti ai rappresentanti delle altre forze politiche democratiche, e che lo si faccia con argomenti che non hanno nessun fondamento. Se noi vogliamo trasformare quest'Aula in quella che volevate trasformare molto tempo fa, ci troverete sempre a opporci, a difendere prima di tutto la dignità delle istituzioni, quelle dei comuni, dei sindaci, delle forze di polizia, ma anche di questo Parlamento che volete ridurre a un luogo di insulti per i vostri talk show e la vostra propaganda sulla sicurezza dei cittadini, e noi non ve lo consentiremo.
4: La ringrazio, onorevole. Adesso alcuni interventi sul regolamento, ovviamente lo dico prima così almeno non interrompo nessuno, sono interventi sul regolamento, quindi stiamo sul regolamento. Pittalis, lei aveva chiesto la parola sull'ordine dei lavori, cioè sull'argomento, ma il regolamento viene prima, quindi devo prima dare la parola sul regolamento. L'onorevole Riccardo Ricciardi, prego.
6: Sì, molto breve sul regolamento. No, io mi scuso per avervi chiamato neofascisti, ma pensavo che per voi fosse un complimento.
4: Collega
6: grazie.
4: Ricciardi, grazie. Colleghi, io ribadisco, stiamo trattando del regolamento e vi prego di intervenire sul regolamento. Per la dignità di questa istituzione, ve lo chiedo, a tutela della dignità, altrimenti qui non avrei fatto in tempo a togliergliela, altrimenti devo togliervi la parola. Collega Zaratti, sul regolamento, vero? Prego.
7: Grazie Presidente, sì, sul regolamento. Ho ascoltato, insomma, le affermazioni del collega Bignami E devo dire che gli devo dare atto che ha una grande fantasia, una ricostruzione di quello che è avvenuto.
4: Collega, no. Collega Mollicone, io sono qua apposta.
7: Ho offeso qualcuno,
4: lo collega
7: Mollicone.
4: Lo vede, ho acceso il microfono, secondo lei perché? Collega Zaratti, se è un richiamo al regolamento bisogna che mi stia a richiamo al regolamento come ha fatto
7: l'onorevole
4: Braga.
7: Articolo 8 e seguenti.
4: Prego.
7: Ho ascoltato quello che ha detto il collega Bignami e ripeto, quella ricostruzione è una ricostruzione assolutamente fantasiosa dai fatti, realizzata unicamente per dimostrare una tesi, una teoria.
4: Si sieda, prego.
7: Una teoria. E la teoria cioè che l'anticomunismo sia ancora l'elemento fondante della vostra
4: collega,
7: posizione
4: politica. Collega, però questo
7: politica.
4: Non è un richiamo al regolamento. Se mi lei faccia, vuole riferirsi a quello faccia, che ha detto l'onorevole Braga, ovvero al linguaggio e a quello che poi ha affrontato, faccia, bene, non possiamo rientrare nel merito perché del vostro gruppo nel merito è già intervenuto il collega Fratoianni. Mi perdoni, ma devo essere molto stretta su
7: Presidente,
4: questo, altrimenti ripartiamo
7: con
4: il dibattito.
7: Presidente,
4: ha la
7: stima nei suoi confronti, ma se mi lascia argomentare forse magari
4: certo, certo,
7: riesco,
4: la invitavo
7: magari
4: ad arrivare al punto. Mettiamola così,
7: ecco,
4: prego.
7: Esattamente il punto, perché guardate, quando dico ricostruzione fantasiosa, perché quello che noi dobbiamo dire ai nostri cittadini e ai nostri concittadini, e credo che questo sia una delle questioni fondanti anche del nostro regolamento e dell'articolo 8 in modo particolare per quanto riguarda la conduzione dei lavori nella nostra aula, sia quello di mettere nelle condizioni cittadini e cittadine di capire quello che sta avvenendo. E quello che sta avvenendo intanto parte da una constatazione, cari colleghi e care colleghe, che purtroppo a Bologna c'è stata una vittima, una persona che è morta, e questo noi lo dobbiamo
4: collega Zaratti deve avere diciamo pietà nei confronti della Presidenza. Io non posso consentirle di rientrare nel merito della vicenda, cioè, se lei vuole parlare del regolamento e quindi della conduzione dell'aula, del linguaggio, lo può fare. Però la prego, non rientriamo
7: nel merito. Però volevo semplicemente specificare perché sì, i toni utilizzati
4: dal collega Bignami
7: non erano adeguati al confronto che dobbiamo avere in aula. Semplicemente questo era il motivo che mi portava ad argomentare, perché è del tutto evidente che dichiarare che i gruppi politici ai quali noi anche apparteniamo vengono definiti vigliacchi ripetutamente dal collega Bignami, secondo me non rientra nelle possibilità che il regolamento dà a noi di fare un normale confronto di natura politica su una questione che è molto delicata, che riguarda appunto la vita della persona, che riguarda anche delle responsabilità, se ci sono le verificherà la magistratura, ma intanto noi sappiamo per certo che la forza di polizia ha emanato una circolare nella quale regolamenta anche le modalità con cui quel tipo di operazioni devono essere messe in campo. Quindi non c'è da parte di nessuno di noi la voglia di condannare a priori, ma
4: grazie,
7: c'è la voglia di qualcuno che già 5 minuti dopo gli eventi già
4: grazie,
7: sapeva chi
4: onorevole
7: era il colpevole e chi era l'innocente. Il collega
4: grazie
7: Bignami.
4: Il richiamo è chiaro. Peraltro il collega Bignami ha chiesto anche lui per richiamo al regolamento. Anche a lei, collega, chiedo naturalmente la stessa cosa.
3: Sì,
4: abbiate
3: però
4: pazienza.
3: Presidente, sempre su articolo 8 io mi permetto di sottoporre alla Presidenza, e lei sa la stima che ho nei suoi confronti, l'esigenza evidentemente di una conduzione oggettivamente imparziale, non solo declamata tale, perché lei ha ritenuto, ed è una prerogativa del Presidente, di interrompere me quando ho detto quel che penso, cioè che sono dei vigliacchi, ma non ha ritenuto di intervenire quando sono stato detto che siamo putrescenti, lei l'ha sentito. Fratoianni ha detto
4: è in atto un colpo di Stato,
3: per fatto personale può intervenire alla fine dei lavori come prevede il regolamento, colpo di Stato, putrescente, putridi, fetidi, il collega Ricciardi, collega mi dà un senso di comunanza, l'onorevole Ricciardi ha detto neofascisti della peggior specie. Ci dirà quali sono la miglior specie. Però intendo con ciò, Presidente, rammostrare che il richiamo a un lessico consono che l'onorevole Braga ha testé manifestato non può essere sempre soltanto autoesercitato dalla destra, perché altrimenti abbiamo l'idea che ad altri sia tutto commesso.
4: No, io qui non ho fatto nulla, è un problema di Radio Aula. Adesso è ripartito il tempo da capo, non ci aiutano la tecnologia, collega Bignanti.
8: Veramente?
4: Ma cosa?
8: È ridicolo,
4: collega Montaruli.
8: perché l'ha interrotto
4: prima. Ma io non ho toccato nulla, il tempo non era neanche scaduto.
9: Vedi, Augusta,
4: guardi che è un problema tecnico.
9: Vedi, Augusta,
4: no,
9: è
4: no,
9: un
4: collega Bignami, adesso però stiamo esagerando. No. Adesso mi rivolgo. Collega Montarulli.
9: Non mi ero accorto.
4: Collega
9: che...
4: Montarulli, il microfono non l'ha toccato nessuno.
9: Non mi ero accorto che il microfono che casualmente si è spento durante il mio intervento.
4: Sì, è casualmente, collega, però lei deve anche considerare l'imparzialità della presidenza come un dato, altrimenti diventa difficile. Prego, colleghi, per cortesia, io non ho bisogno di avvocati d'ufficio. Lei poi parlerà con gli uffici e vedrà cosa è successo al microfono. Io le dico che io non ho fatto nulla,
9: ma
4: stavo ascoltando così. Il microfono si è spento per ragioni tecniche.
9: Ma io mi fido,
4: prosegua.
9: Ma non ho bisogno di verificare.
4: La sua collega,
9: noi siamo persone di destra e se uno dà la sua parola ha un valore e quindi ci fidiamo. Questo comunque per invitare, per tramite della presidenza, i colleghi tutti ha un lessico che non può essere unidirezionalmente contenuto, perché credo che quello che abbiamo sentito, Golpischi, Putri, eccetera, eccetera, non fosse proprio lusinghiero. Su altre espressioni avanzate del collega Ricciardi mi riservo.
1: Grazie, onorevole. Io naturalmente ho ascoltato tutti gli interventi, non era un riferimento diretto quello che lei ha fatto, poi lo chiarirà volendo. Lo so, collega Sasso, ora le do la parola. Al collega Fratoianni lo farà lui eventualmente a fine seduta e poi magari nello stenografico vedremo. E lo ripeto ancora una volta, poi do la parola al collega Sasso. Io cerco di essere imparziale quando sono qui. L'interruzione era già avvenuta, altrimenti non l'avrei provocata, l'avrei fatto a fine intervento. Lo ribadisco a beneficio di tutti, facciamo lo sforzo di portarci rispetto, perché è l'unico modo, oltre il regolamento che abbiamo, di far funzionare quest'aula. A me tocca far rispettare il regolamento, a voi tocca portarvi rispetto, le due cose devono andare insieme. Prego, collega Sasso, sempre richiamo al regolamento, mi raccomando. Prego.
10: Sì, Presidente, richiamo al regolamento. Col massimo rispetto per la Presidenza, io non entrerò nel merito della diatriba tra vigliacchi o fascisti. Io vorrei però chiederle come mai non ha interrotto i colleghi del centrosinistra quando hanno affermato il falso, quando hanno affermato di voler chiedere la verità e la giustizia per i fatti accaduti a Bologna. Non c'è nulla da stabilire. Ci sono due poliziotti che hanno ricevuto,
1: collega,
10: una chiamata. Presidente, le sto spiegando il perché. Presidente, le sto spiegando il perché.
1: No, stare entrando nel merito.
10: No, Presidente, mi deve far
1: collega,
10: finire.
1: Collega, l'ho fatto col collega Zarate.
10: Mi deve far finire.
1: No,
10: mi
1: non
10: far finire.
1: Guardi, no, no, parla uno sul regolamento,
10: Presidente,
1: collega Ravetti.
10: Non mi può censurare, abbia pazienza.
1: Collega, mi faccia parlare.
10: I colleghi hanno parlato e sono entrati nel merito.
1: Quante volte ho interrotto il collega Zarate?
10: Io sto spiegando il perché, secondo me, hanno detto il falso. Lei non ha garantito
1: benissimo
10: il regolare svolgimento
1: la
10: dell'aula.
1: La Presidenza, come lei
10: spiegando
1: sa, non è che può garantire la verità o la
10: Presidente,
1: falsità delle vostre
10: Presidente,
1: informazioni.
10: Glielo stavo spiegando in 10 secondi. Presidente, glielo stavo
1: collega
10: spiegando.
1: Collega Sasso,
10: perché
1: se lei non mi interrompe poi può parlare. Io le ho detto, come ho detto al collega Zaratti, interrompendolo 4 volte durante
10: dopo
1: il suo intervento.
10: Dopo 4 minuti però, Presidente.
1: No, dopo un minuto.
10: Lo abbiamo cronometrato.
1: Guardi, può fare quello che vuole. Io queste provocazioni non cado. L'ho fatto con lui e lo faccio con lei. Non faccia gesti, altrimenti la devo richiamare all'ordine. Non... Proviamo a riportare tranquillità.
10: Va
1: lei
10: bene.
1: Può richiamare al regolamento sul linguaggio, come hanno fatto tutti i suoi colleghi.
10: Mi ha interrotto
1: quello che
10: subito
1: non può fare, no, perché la verità e la falsità non sono il linguaggio, è la sua opinione su una vicenda che avete già espresso
10: tramite
1: il collega Ziello.
10: È una dichiarazione di falso, è un falso ideologico, perché quei poliziotti sono intervenuti
1: collega,
10: dopo la chiamata.
1: Non è il regolamento,
10: e sono stati aiutati dai cittadini nel
1: devo
10: bloccare una persona
1: parola
10: che
1: bene
10: stava dando di matto.
1: Collega, grazie.
10: Quanti,
1: devo
10: toglierle
1: la parola e darla al collega Pittalis, che invece deve intervenire da un po' sull'ordine dei lavori e quindi nel merito, collega Ravetto non può intervenire, nel merito, sul regolamento parla uno per gruppo. Prego, collega Pittalis, prego.
11: Signora Presidente, penso che di fronte ad una vicenda che ha avuto un tragico epilogo sia dovere di tutti abbassare i toni e penso che di fronte alla morte di una persona e di fronte anche alla ricostruzione spesso strumentale del lavoro che quotidianamente pongono in essere i tutori dell'ordine, ai quali pure va la nostra solidarietà anche in questa vicenda. E lo dico perché perché gli agenti della Polizia di Stato non erano nel quartiere Pilastro così per caso, ma sono sono...
4: Collega Pittalis, lei ha diritto di parlare, i colleghi di ascoltarla in silenzio, il dovere, non il diritto, prego. Scusi, prego.
11: Sono intervenuti su richiesta proprio dei cittadini di quel quartiere che avevano segnalato una persona in escandescenza. E dunque i poliziotti sono intervenuti per fare il loro dovere. Hanno cercato di immobilizzare un soggetto, tant'è che sono stati aiutati da altri cittadini anche a seguito del danneggiamento di un'auto. E i poliziotti hanno immediatamente richiesto anche l'ausilio del 118, dei sanitari del 118, e dopo le operazioni di contenimento, come ha riferito lo stesso questore della città di Bologna, operazioni di contenimento.
4: Collega Pittalis, io mi rendo conto che è difficile. Prego, collega Pittalis, provi ad andare avanti, diciamo, nei limiti del possibile.
11: Effettuate anche la presenza dei sanitari, l'uomo è deceduto. Detto questo, mi appassionano poco i toni da tifoseria da stadio che abbiamo sentito. Lasciamo che siano le autorità preposte, in particolare l'autorità giudiziaria, a effettuare il lavoro di accertamento dei fatti e soprattutto della causa del decesso di Abderrahim Fakir, con tutte le garanzie di legge, a partire appunto dagli accertamenti di natura medico-legale, allo scopo di pervenire anche in tempi rapidi e celeri alla ricostruzione dei fatti. Ecco, però approfitto dell'occasione, signora Presidente, perché avrei voluto sentire anche dai banchi del centro-sinistra una qualunque parola anche che stigmatizzasse e condannasse i fatti che ieri hanno messo a soqquadro la città di Bologna. A Bologna ci sono stati scontri tra la polizia e un gruppo di manifestanti durante e dopo la manifestazione organizzata dal sindaco di Bologna. Alcuni manifestanti hanno lanciato bottiglie, bombe carta contro la polizia, sono state incendiate automobili, addirittura feriti, fortunatamente senza alcuna conseguenza, non in maniera grave, 6 agenti. Ecco, nonostante si tratti di delinquenti ben noti alle forze dell'ordine e alle autorità giudiziarie, io mi chiedo e ci chiediamo perché ancora queste persone circolano libere. Ecco, queste persone andrebbero assicurate alle patrie galere. Noi stiamo con le forze dell'ordine, noi contrastiamo questo sistema che non è libera democrazia, modo di svolgersi in democrazia anche di una forma di protesta, questa è delinquenza fine a se stessa. E noi vorremmo anche sentire dal ministro Piantedosi le ragioni appunto per le quali queste persone sono ancora a piede libero. Grazie.
4: Grazie, onorevole Pittalis. Colleghi. Collega Maggi, sempre sullo stesso argomento, sull'ordine dei lavori. Prego.
8: Grazie Presidente. Noi abbiamo la necessità di tutelare l'onore delle forze dell'ordine, di tutelare la loro sicurezza e di tutelare la vita dei cittadini. Questo è il motivo che ci porta ad avere una necessità urgente, quella di chiedere al Ministro dell'Interno in quest'Aula come mai ancora una volta non sono state rispettate le linee guida del Viminale sugli interventi di polizia nei confronti di persone non collaborative. Le linee guida che il Viminale ha emanato quest'anno indicano chiaramente che la manovra che noi abbiamo visto eseguita per lunghissimi minuti, per un tempo interminabile, fino sostanzialmente alla perdita della vita della persona che era sottoposta a quella manovra, ancora una volta viola quelle linee guida. Quella manovra, dice il Viminale, deve essere messa in atto e interrotta immediatamente dopo l'ammanettamento della persona, che deve essere girata supina o sul fianco per consentire la respirazione, perché quella manovra può essere letale, lo dicono le linee guida del Viminale emanate quest'anno. Quest'anno il nostro Paese ha subito una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul caso Magherini. E nella condanna all'Italia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo indica proprio un abuso nell'esecuzione prolungata di quella manovra e chiede all'Italia perché non venga fatta formazione agli agenti su questo punto. La stessa cosa è emersa nella sentenza di Cassazione del caso Aldovrandi, che viene riportata in nota esattamente nelle linee guida del Viminale. Allora, questo è quello su cui noi vogliamo sentire in quest'Aula il ministro Piantedosi, non su queste scemenze della vigliaccheria o di non so cosa a cui si richiama il collega Bignami. L'onore delle forze dell'ordine, la tutela delle forze dell'ordine si fa chiedendo al Viminale se queste forze dell'ordine hanno la possibilità di un'adeguata formazione. Tutti noi oggi abbiamo letto quanto riportato in un'intervista a Repubblica di un istruttore della scuola allievi della Polizia di Stato, che indica esattamente come la manovra condotta nel modo che noi abbiamo visto in quel video non è una manovra adeguata. Però noi abbiamo dovuto ascoltare il capogruppo del primo partito di maggioranza nell'immediatezza dei fatti, non chiedere verità e giustizia, non chiedere l'accertamento con cautela di quanto avvenuto, ma dire che quello è stato un intervento adeguato e professionale. Ai nostri occhi non lo è stato rispetto alle linee guida del Viminale. Su questo vogliamo ascoltare quanto prima in quest'Aula le parole del Ministro dell'Interno, se ancora questo governo ha un Ministro dell'Interno.
1: Grazie onorevole, la sua naturalmente era una richiesta di informativa e quindi nel merito, non era un richiamo al regolamento, tanto per chiarire. Riferirò al Presidente delle richieste di informativa giunte su questo argomento. Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire la deputata Boldrini. È in facoltà, prego.
12: Sì, grazie signora Presidente. Volevo ricordare a quest'Aula che una settimana fa avevamo richiesto che il ministro Tajani venisse qui a riferire sul caso del dottor Ussama Bousafia, che è illegalmente detenuto in un carcere sotterraneo israeliano dal 27 dicembre 2024 senza una incriminazione né un processo, e oggi il dottor Bousafia si trova in pericolo di vita. Nel frattempo il 16 luglio nel Comitato Diritti Umani che presiedo si è tenuta, Presidente, un'audizione di Elias, che è il figlio del medico palestinese, e le parole di Elias sono state un grido d'allarme lanciato per chiedere di salvare la vita a suo padre Ussama Bousafia, pediatra e direttore dell'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza. Cito queste frasi: forse questa è l'ultima volta che mi vedrai, mi hanno portato qui per uccidermi. Sono le parole che il dottor Bousafia ha affidato al suo avvocato, che lo ha recentemente visitato nel carcere sotterraneo di Rakefet, carcere israeliano. Il medico è apparso debilitato, gravemente debilitato, sul punto di perdere conoscenza, sul viso e su tutto il corpo aveva evidenti segni di torture e percosse. Era irriconoscibile. Quelle parole erano rivolte a tutti voi, ha detto il figlio Elias. Non lasciate che diventino profezia. Non lasciate che si dica che il mondo sapeva e non si è mosso per tempo. Mio padre ha sempre usato solo lo stetoscopio, non ha mai avuto un'arma. E si è chiesto, salvare vite è diventato un crimine? Ecco, per la sua liberazione e quella di tutto il personale medico e sanitario arbitrariamente detenuto nelle carceri israeliane si stanno mobilitando in tutto il mondo organizzazioni di medici, di sanitari e organizzazioni per la tutela dei diritti umani, anche in Italia. E infatti, a seguito dell'audizione di Elias, l'Associazione Culturale Pediatri Italiani ha inviato un appello alla Presidente del Consiglio, al Ministro Tajani, al Ministro della Salute e alle autorità diplomatiche competenti. E nell'appello viene detto che la vicenda del dottor Oussama Abu Safia rappresenta oggi uno dei casi più emblematici di violazione della neutralità delle cure. Come pediatri sentiamo il dovere di prendere posizione, non intendiamo intervenire nel dibattito politico e militare, ma perché la nostra professione si fonda sui principi che trascendono ogni appartenenza, il rispetto della vita, la tutela della dignità della persona, la protezione di chi presta cure e il diritto universale alla salute. E la neutralità della medicina costituisce uno dei cardini del diritto internazionale umanitario. Difendere il dottor Oussama Abu Safia significa, sempre si legge nell'appello, difendere la neutralità della medicina, il diritto alla cura, la dignità della professione medica e la tutela dei bambini nei contesti di guerra. Significa riaffermare un principio che appartiene all'intera comunità scientifica. Nessun medico deve essere perseguitato, detenuto o maltrattato per aver adempiuto al proprio dovere di cura. Con questo spirito, continua l'Associazione Culturale Pediatri, si rivolge il presente appello alle istituzioni della Repubblica Italiana affinché si adoperino con ogni strumento diplomatico e istituzionale per la tutela del dottor Oussama Abu Safia e degli altri operatori sanitari, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del principio universale che regola la professione medica. Presidente, concludo. Dico che dopo questo appello, dopo la testimonianza del figlio Elias Abu Safia, dopo che 12 ambasciate hanno chiesto alle istituzioni israeliane di cambiare politica detentiva perché quella politica non rispetta i diritti umani e i diritti internazionali, il diritto internazionale, e l'Italia non c'è, la firma dell'Italia non c'è, allora siamo qui di nuovo a chiedere che il ministro Tajani venga a dirci cosa vuol fare il governo per far rispettare il principio della neutralità della medicina e anche per salvare la vita al dottore pediatra Abu Safia.
1: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Grimaldi, prego.
13: Grazie Presidente, ma grazie anche alla collega Boldrini. Vorrei partire da quello che sta succedendo in queste ore proprio nei territori palestinesi occupati e proprio vicino alla striscia di Gaza. Ci sono migliaia di attivisti dell'estrema destra israeliana che hanno marciato verso la striscia che è stata bombardata, distrutta dopo il primo genocidio della storia in diretta streaming. C'è chi chiede la ricostruzione non di quello che è stato appena distrutto per più del 90%, ma degli insediamenti ebraici che sono stati smantellati nel 2005. A quella manifestazione hanno partecipato i ministri del governo israeliano. Non si dica che erano solo coloni. I coloni non esistono, lo dico perché anche dall'altra parte, no, continua a invocare le pene sui singoli. I coloni sono difesi da uno Stato che occupa illegalmente ormai tantissima parte dei territori palestinesi. In Cisgiordania dal 2022 ad oggi i coloni hanno sottratto più terra ai palestinesi in quanto avessero fatto prima degli accordi del 93 di Oslo. Si chiama espropriazione. Appropriazione delle terre, si chiama pulizia etnica e noi non abbiamo paura di definirla col nome corretto, si chiama colonialismo, si chiama occupazione. Ci sono 185 nuovi insediamenti dal 2023 ad oggi e le chiamano fattorie. Ci sono più di 40.000 nuove unità abitative su aree che secondo il diritto internazionale sono palestinesi. E ci sono 118 comunità espulse. Partiamo da qui per dire che la richiesta di informativa a Tajani è per un medico, per Abu Safia che è ancora detenuto illegalmente da oltre 18 mesi, ma anche per tutte quelle persone che resistono nelle carceri palestinesi e l'unica loro colpa è di aver continuato a vivere. Vivere è il loro modo di resistere, già perché lo dico per chi dice difendete i terroristi, ma perché Abu Safia è un terrorista, è un trafficante, è iscritto a qualche organizzazione pericolosa. No, lo dico solo perché c'è qualcuno che proprio non ha capito il punto. Abu Safia è un pediatra di un ospedale, anch'esso bombardato e distrutto. Il figlio che ha raccontato questa storia è fratello di altri figli ammazzati nei bombardamenti. E quel medico ha avuto, pensate, l'impertinenza, invece di chiedere vendetta o giustizia, no, ha continuato semplicemente a fare il suo mestiere. Fino all'arresto ha continuato a salvare vite e bambini a Gaza. Oggi insieme a lui altri 94 medici sono detenuti illegalmente. Noi semplicemente chiediamo al nostro governo, al governo di questo paese, di alzare una voce, di unirsi all'appello internazionale, di smetterla di trafficare con chi continua a sostenere la pulizia etnica, a chi continua a usare questi metodi contro i prigionieri. E lo dico al ministro Tajani, ha visto quello stesso ministro utilizzare quegli stessi metodi verso cittadini e nostri concittadini italiani, addirittura verso parlamentari italiani. Cosa dobbiamo ancora dire in quest'aula? Quale altra testimonianza vi serva? Basta fermare la nostra complicità e salvare la vita di Abu Safia. Ci aiuta anche a dire che serve a ricostruire un futuro diverso per quei territori che continuano a essere occupati illegalmente. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Riferirò al Presidente delle richieste di informativa giunte su questo argomento. Su questo argomento lo muti? Colleghi, se alzate la mano, perché io ho molti poteri, ma la veggenza ancora no, mi spiace. Prego, collega Lomuti.
14: Grazie Presidente, anche noi ci uniamo alla richiesta di informativa urgente del Ministro Tajani, perché vede in quest'ultimo periodo non soltanto la comunità medica, la società scientifica, le organizzazioni internazionali, la società, gran parte della società civile si sta muovendo, noi ci vogliamo unire a loro nella richiesta di liberazione immediata di Hussam Abu Safia e di tutto il personale medico che è attualmente detenuto nelle carceri israeliane. Nel caso di Hussam Abu Safia non sappiamo le sue condizioni, non conosciamo le sue condizioni di detenzione, le sue condizioni di salute, le sue condizioni attraverso le quali continua a resistere in quelle carceri dove abbiamo testimonianze riguardo al livello di trattamento della persona in generale. E non sappiamo nemmeno per quali motivi Abu Safia è stato arrestato e per i quali ancora oggi è detenuto. Un anno e mezzo dal 2024, che a testimonianza delle organizzazioni internazionali sarebbe sottoposto a tortura, a cure mediche inadeguate, anzi no, totalmente assenti, a forma di alimentazione del tutto inadeguata. Ma chi è Houssam Abu Safia? Non è soltanto un medico. Questo è un particolare, Presidente, perché Abu Safia è un pediatra, cioè cura i bambini. Quei bambini che secondo l'ultimo rapporto ONU sarebbero i bersagli preferiti da parte dell'esercito israeliano. Allora, dinanzi a questa mostruosità, Presidente, non ci si può assolutamente girare dall'altra parte. Questa è l'arte della guerra dell'amico non nostro, ma di Giorgia Meloni, Benjamin Netanyahu. E quando ci si gira dall'altra parte, per convenienza o per timore, allora dovremmo ristabilire qui il concetto di vigliaccheria, Presidente. Perché d'altronde, secondo Israele, questa è un'altra cosa gravissima per la quale il governo e maggioranza continuano a girarsi dall'altra parte, i palestinesi non sarebbero nemmeno degli umani, figuriamoci i bambini dei palestinesi. Allora, siccome io non credo che in quest'aula ci siano dei subumani o degli animali, io parlo alle loro coscienze. E allora smettetela di girarvi dall'altra parte. Perché oltre il fallimento politico di questo governo, perché aumentano le rapine, aumentano i furti, aumentano gli stupri, aumenta l'usura, le città sono meno sicure, 350.000 sbarchi, oltre a tutto questo fallimento, per non parlare dell'aspetto economico-finanziario verso il quale sta andando a sbattere il nostro paese, c'è un altro fallimento al quale voi potete salvarvi, che è il fallimento morale ed etico verso il quale state andando incontro, girandovi ogni volta dall'altra parte e difendendo l'indifendibile come quel criminale di guerra di Netanyahu. E allora, Presidente, per tutti questi motivi noi crediamo e chiediamo che debba venire qui il ministro degli esteri Tajani per venire a riferire sulle condizioni in cui si trova Abu Safia, non soltanto lui ma tutto il personale medico ingiustamente detenuto nelle carceri israeliane, e per dirci cosa intende fare il governo italiano per non far macchiare di codardia e di ignavia un intero popolo e un'intera nazione. Grazie, Presidente.
15: Grazie, onorevole. Riferirò al Presidente delle richieste informativa su questo argomento. Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Quartini. Prego, ne ha facoltà. Scusi.
16: Sì, grazie Presidente. Siamo qui a chiedere un'informativa urgente al Ministro Nordio relativamente alla situazione drammatica in cui versano tante strutture penitenziarie nel nostro Paese. Nello specifico stiamo parlando del carcere di Sollicciano di Firenze, un carcere assolutamente inadeguato. Andrebbe abbattuto, secondo la maggior parte delle valutazioni che sono state fatte, e ricostruito da capo. In 3 anni 446 reclami al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, nello stesso periodo 7 suicidi, 195 tentativi di suicidio. È un'emergenza assoluta. Da un punto di vista di vivibilità, di condizioni igienico-sanitarie, di sovraffollamento. Non riguarda solo il carcere di Sollicciano, lo dicevo prima, riguarda un po' tutte le strutture detentive del nostro Paese. Di recente è successa una cosa che rappresenta un precedente assolutamente inaudito nel nostro Paese, un precedente unico. Praticamente molte sezioni di questo carcere di Sollicciano sono state poste sotto sequestro a causa delle numerose violazioni accertate che hanno portato la magistratura a disporre il conseguente trasferimento di quasi 250 detenuti. ci sono state delle impugnazioni, però questo è il dato di fatto. Addirittura c'è una circolare che dice di utilizzare tutti gli spazi disponibili fino al raggiungimento del limite indicato dall'applicativo e, se necessario, anche oltre, adottando in tali casi ogni iniziativa ritenuta opportuna, compreso in via estrema, per quanto assolutamente provvisorio, la collocazione in brande e materassi a terra. Questa è la circolare che viene adottata metodicamente laddove i detenuti di Sollicciano vengono trasferiti. In particolare a Prato. A Prato le condizioni di vita dei detenuti stanno peggiorando ogni giorno. Nella settimana del 4 luglio abbiamo avuto un suicidio, 10 tentativi di suicidio. Nella sezione 7 stanno mettendo la quarta branda in cella ed è capace questa cella di contenere solo 2 brande, non riescono nemmeno a stare in piedi. Ciò vuol dire che c'è una mancanza di spazio incredibile, e non parlo delle condizioni igienico-sanitarie. Per Sollicciano, Muffa, si vedono delle condizioni che non sono assolutamente gestibili. Siamo stati a visitarlo a più riprese, io, i colleghi Gianassi, Fossi, siamo stati a vederlo, il nostro consigliere regionale Luca Rossi Romanelli c'è stato la scorsa settimana. Abbiamo scoperto che per le donne di Sollicianino non è previsto che possano prendere un diploma, a differenza del, e quindi ci sono anche queste differenze di genere che sono assolutamente inaccettabili. A Prato ci sono 630 ospiti a fronte di una capienza di 550, 25 celle in meno, ovvero 50 posti in meno. A Lucca c'è stato un suicidio ieri e un morto per malore, e i detenuti dormono per terra. La circolare di cui parlavo trova applicazione alla lettera. Io credo che il ministro Nordio dovrebbe venire a riferire in aula. Una volta il Ministero della Giustizia si chiamava di Grazia e Giustizia. Mi sa che si stia preoccupando solo delle grazie e non sarebbe una sua prerogativa, ma venga a riferire in aula sulla situazione drammatica delle carceri italiane.
15: Grazie. Onorevole Gianassi, sullo stesso argomento.
17: Grazie Presidente, ci associamo anche noi come gruppo del Partito Democratico alla richiesta del collega Quartini e chiediamo l'informativa del Ministro Nordio. Devo dire che non coltivo tuttavia grande aspettativa. Il Ministro in 4 anni non si è recato mai una volta di persona a verificare le condizioni del carcere di Sollicciano. Lo fecero l'ex sottosegretario Del Mastro, lo ha fatto il sottosegretario Stellari, il ministro non lo ha mai fatto e ha insistito in questo atteggiamento anche all'indomani, nelle settimane successive, al fatto del tutto nuovo di cui parlava il collega Quartini. C'è una decisione del Tribunale di Firenze che ha disposto su richiesta della Procura il sequestro di alcune parti della struttura carceraria, il che ha imposto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di correre in fretta e furia ai ripari e trasferire un numero molto alto di detenuti, ha detto il Ministero 137, probabilmente sono di più. Contro quella decisione, nel silenzio, senza grande trasparenza, è stato disposto all'impugnativa, ma il provvedimento di fatto resiste e permane, può soltanto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria stabilire le modalità del trasferimento, il che determina un ulteriore aggravio sugli altri istituti penitenziari della Toscana, già in grandissime difficoltà, pensate a Prato. Insomma, una situazione fuori controllo. Nel carcere di Sollicciano c'è sovraffollamento della popolazione detenuta, la popolazione detenuta è composta in grande parte da detenuti in stato psichiatrico estremamente precario. Altri sono tossicodipendenti, molti hanno problemi psicologici, ci sono stati atti di suicidio, atti di autolesionismo, lesioni nei confronti degli agenti della polizia penitenziaria. Le condizioni sono quelle tipiche di un girone infernale, non di una struttura che è gestita dallo Stato italiano e dal Ministero della Giustizia. D'inverno è terribilmente freddo, d'estate il caldo è soffocante, i detenuti dormono per terra anche indipendentemente dalle incredibili disposizioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che poi dopo qualche settimana ci ha detto che quell'intervento era frutto di un refuso. Ci sono insetti, muffa, acqua che ristagna, un disastro assoluto per uomini e donne che o lì lavorano o lì sono detenuti e un domani usciranno, il che determina non solo una clamorosa violazione dei diritti dei lavoratori e dei detenuti, ma anche un grave danno alle condizioni di sicurezza. Un governo che si sciacqua la bocca con la parola sicurezza e poi non è in grado di garantire la sicurezza né il carcere e per coloro, diciamo, non è in grado di effettuare un'azione di riabilitazione, all'indomani le condizioni della società saranno ancora peggiori sul tema della sicurezza. Insomma, una situazione vergognosa, infame, rispetto alla quale il ministro si gira dall'altra parte, ripete parole vuote.

0: È un ministro che non ha margine di manovra, fa quello che gli viene detto e spesso lo fa pure male, come quando si intesta operazioni sulla grazia di persone condannate per duplice omicidio e tentato omicidio, fatto salvo essere immediatamente richiamato al suo ruolo. Venisse almeno a Sollicciano, vedesse con i suoi occhi, perché non può bastare qualche nota burocratica trasmessa dagli uffici. Non può rendersi conto di quello che lì succede davvero. Allora venga qui a fare un'informativa, ma soprattutto prima di venire qui vada a Sollicciano, ci andiamo anche insieme con i parlamentari del territorio che ci sono stati, i consiglieri regionali, i sindaci del territorio. Venga con noi a vedere con occhi nudi quanto è fallimentare la gestione dello Stato su Sollicciano, perché solo vedendo con i propri occhi quello che sta lì succedendo si può immaginare di cambiare definitivamente rotta, altrimenti sono le solite parole vuote che il ministro racconta da anni. Basta fare una ricerca su Google per vedere quante volte si è ripetuto e quante volte, dopo aver fatto quelle enunciazioni, poi ha fallito. Venga qui in aula, ma prima venga con noi a vedere qual è il disastro che lui non sa gestire.
1: Grazie onorevole. Giachetti sullo stesso argomento. Giachetti, prego.
2: Grazie signora Presidente per unirmi alla richiesta dei colleghi. È quasi superfluo mettere in evidenza quello che stiamo cercando di sottolineare da anni ormai, e lo dico in particolare in riferimento certo al carcere di Sollicciano. Peraltro, collega Quartini, il Dipartimento, il DAP regionale ha detto che c'era stata una mala interpretazione. Ora, come si possa interpretare male il fatto che in una decisione delibera da parte dell'organo regionale ci sia scritto di mettere le brande a terra? L'unica interpretazione possibile, signora Presidente, è che costoro non sono andate nelle carceri, perché sembra che sia chissà quale straordinaria cosa, accade tutti i giorni. Quando non sono a terra sono impilate per 4 o 5 piani fino al soffitto. La differenza tra quello che accade normalmente e le dichiarazioni del DAP regionale è che il DAP regionale certifica da parte di un organo dello Stato la violazione di legge in un carcere come quello di Sollicciano, dove non vado oltre quello che ha ricordato il collega Quartini, il collega che è intervenuto su tutto quello che è accaduto, i reparti chiusi e via dicendo. Ma vorrei dire che purtroppo questa è la situazione di tutte le carceri, e lo è purtroppo non da oggi. Oggi abbiamo sicuramente un numero di detenuti che ha superato il numero che ci portò alla condanna da parte della CEDU con la famosa sentenza Torreggiani, e le condizioni di coloro che sono nelle carceri sono ancora più animalesche in rapporto al fatto che anche gli spazi all'interno delle carceri sono di meno. Presidente, il problema è che noi ci troviamo un governo che ogni anno, quando si arriva diciamo in pieno luglio, agosto, quando scoppia l'emergenza caldo nelle carceri, anche l'emergenza caldo nelle carceri, si presenta con un comunicato, una volta di uno, una volta dell'altro, che ci comunica che è finalmente decollato il progetto per la realizzazione delle carceri, dei posti per le carceri, e l'unico risultato di quello che ci viene detto ogni anno per evitare di intervenire concretamente per ridurre le condizioni disumane e degradanti nelle quali vivono ormai decine di migliaia di detenuti è che si sta facendo quello che si è fatto l'anno, si è annunciato e si faceva l'anno prima, che si è annunciato si faceva l'anno prima. Adesso, colleghi, tranquilli, che tra un po' ci verranno a dire che è pronto il provvedimento per fare in modo che i tossicodipendenti non scontino la pena in carcere, ma la scontino invece nelle strutture. È quello che ci dicono ogni anno, senza ovviamente fare nulla. Io ho assistito alla scena e quasi ero felice che il vice premier Salvini e una larga schiera di parlamentari della destra si fosse recata a Bollate, perché pensavo che, vista l'occasione di andare a trovare il detenuto eccellente che è finito in carcere, fosse anche l'occasione magari per fare 5 passi all'interno del carcere e vedere anche le condizioni di tutti gli altri detenuti. Non avrei mai immaginato, signora Presidente, di dover rimpiangere il collega del Mastro delle Vedove, che almeno aveva il coraggio di dire che lui in carcere c'entrava solo per incontrare la polizia penitenziaria e non per incontrare i detenuti. Il fatto che si vada in un carcere in quelle condizioni e ci si preoccupi soltanto di andare a visitare una persona con tutti i più nobili motivi, dà il senso di qual è la percezione che voi avete del dramma

0: dramma che si sta vivendo nelle carceri. E purtroppo è quello che poi in relazione accade in tutte le carceri. Ecco, io penso che, lo dico al collega Pittalis con grande amicizia, 2 anni fa c'era stato spiegato che si sarebbe votato contro una proposta che riguardava la liberazione anticipata speciale per fare in modo, e ho chiuso Presidente, lo dico ai colleghi della destra, anzi della maggioranza, perché io rispetto anche, sono molto d'accordo con quello che ha detto l'onorevole Fratoianni, che diciamo ci si preoccupi di una persona che comunque ha avuto una condanna definitiva, ma in condizioni sicuramente molto più drammatiche di quella persona ci sono 1/3 di detenuti nelle carceri italiane che sono tecnicamente innocenti, sono quelli in attesa di giudizio. Di questo terzo, 50% statisticamente viene assolto nelle nostre carceri, ho finito Presidente, e vivono in condizioni animali. Visto che andate a bollate un giorno sì e un giorno no, fatevi una passeggiata e vedete se riuscite a essere colpiti umanamente anche dallo stato animale, da porcilaia nella quale vivono persone che hanno il dovere di, come dire, di passare una pena, ma non di essere trattate da animali. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Benzoni, prego.
2: Grazie Presidente. Devo dire che ho un po' perso la speranza e quindi tramite lei spero questa richiesta di informativa possa arrivare al Presidente della Camera, perché tra quelle richieste dalla collega Serracchiani, quelle richieste dal collega Giachetti, quelle richieste dal collega D'Orso, quelle che anch'io ho richiesto negli scorsi mesi, sono quasi 20 le richieste di informativa sullo stesso tema, che è il tema del carcere, e il ministro Nordio ancora non ha trovato il tempo per venire alla Camera e aprire una discussione con noi dopo oltre 2 anni che questo tema non è all'ordine del giorno. In questo caso si chiede su un carcere specifico. Devo dire che durante questa legislatura sono oltre la 40 i carceri che ho visitato e in assoluto il carcere di Sollicciano è quello che mi ha fatto più impressione. Più impressione addirittura di quelli che hanno un grado di sovraffollamento che supera il 200%, più impressione di quelli che un po' anche per la conformazione storica pre-Novecento sono in condizioni disperate, penso a Brescia, penso a San Vittore, penso anche al Marassi. Ed è così anche perché è un carcere moderno, è un carcere che chi l'ha pensato, l'ha immaginato, credo fosse la prima volta progettasse un carcere con i corridoi convessi, col vetrocemento, è un carcere che io ho visitato durante un temporale che era allagato, era buio, è un carcere dove per portare un detenuto da una sezione all'area trattamentale ci vogliono chilometri, è un carcere dove d'inverno la polizia penitenziaria non può togliersi il giaccone per le temperature che ci sono, per le muffe, per quanto accade. Il tema è che questa sentenza può essere, e speriamo lo diventi, una sentenza storica, ma che se replicata metterebbe a serio rischio quello che è la sopravvivenza dei carceri che ancora invece hanno delle condizioni migliori o più ottimali rispetto a quelle attuali. E di fronte a questo noi attendiamo, lo diceva bene il collega Giachetti, la conferenza stampa di quest'anno ad agosto, quando un partito alla volta di maggioranza ci raccontano cosa è il piano carcere in arrivo e in realtà è il posticipo di quello dell'anno prima, non si vedono grandi risultati su questo, l'aumento dei reati, delle pene sta complicando ancora di più la permanenza in carcere e la speranza però è davvero quella che il collega Giannassi auspicava, cioè questo carcere per capirlo bisogna visitarlo. Allora benissimo che alcuni colleghi di maggioranza abbiano nelle proprie prerogative incontrato il gioielliere di Bollate, ma forse una capatina a Sollicciano va fatta anche per capire che le battaglie che tanti di questo Parlamento stanno continuando a perseguire non sono battaglie a perdere, ma sono battaglie per la dignità umana e questo carcere è l'esempio. Grazie.
1: Grazie onorevole, riferirò al Presidente della richiesta informativa giunta su questo argomento. Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, la deputata Ruffino, prego, ne ha facoltà.
3: Grazie signora Presidente, io sono a chiedere un'informativa urgente al Ministro delle Infrastrutture, al Ministro Salvini, per i fondi di completamento della linea 1 della metropolitana verso Rivoli, un cantiere già in ritardo da anni che si è fermato definitivamente. Infratò dovrà fare una nuova gara e ovviamente trovare una ditta per l'esecuzione dei lavori, e speriamo per il termine dei lavori, però il prolungamento ha portato alla necessità di ulteriori 70 milioni di euro di extra costi. Chiaramente però non sappiamo se quelle risorse ci sono, la linea attraversa delle città importanti, Collegno, Grugliasco, Rivoli. Ora viene richiesta anche la nomina di un commissario, è nota la posizione di Azione rispetto alla nomina dei commissari. In questo caso forse potrebbe anche non essere fatta se prontamente venissero stanziate le risorse mancanti. Il primo lotto che va dalla stazione di Fermi Collegno Centro è completato all'85%, il secondo lotto fino a Cascinevica è completato al 71%. Rimangono decine di milioni di euro per eseguire i lavori e lo scenario, diciamo così, ottimistico oggi mi porta a pensare che potrebbero essere conclusi nel 2033-2034. Non so se questa data possa essere accettabile. Sempre rispetto all'informativa, alla richiesta di informativa al Ministro delle Infrastrutture, più volte in aula e non soltanto, ho richiesto venga preso in esame il provvedimento relativo al decreto Ponti. La città metropolitana ha nuovamente scritto al Ministero, ma qui non si tratta soltanto del Piemonte, perché questo decreto ovviamente comprende tutta l'Italia. Ovviamente purtroppo non sono state date delle risposte. Avevo chiesto una proroga a fine 2026, i colleghi della maggioranza purtroppo non hanno accolto la mia richiesta. Sarà assolutamente necessaria e perderemo soltanto ulteriore tempo, perché le proroghe date con il contagocce ovviamente rallentano i lavori. Tante proroghe, tante gare che non possono essere avviate, ovviamente anche una revisione prezzi continua e maggiori costi. C'è un tema che è quello della sicurezza, perché se è stato fatto questo decreto è perché i ponti sono stati giudicati insicuri, eppure sono passati 3 anni, su quei ponti si continua a transitare e io davvero mi chiedo, per il Ministro e per questo Governo, il senso della sicurezza, la percezione e come questa sicurezza può essere erogata. È proprio di questi giorni la sentenza di condanna per 32 imputati per complessivi 177 anni di carcere, e mi riferisco al Ponte Morandi. 43 vittime. Ecco perché chiedo la sicurezza e ovviamente chiedogli le risorse mancanti proprio per garantire agli italiani la sicurezza nel transitare su questi ponti. C'è ancora un altro aspetto che riguarda il Ministero delle Infrastrutture ed è quello relativo alle opere di compensazione della TAV. Nonostante l'ultimo question time, non ci sono risposte sufficienti. I fondi vengono diluiti in 5 anni, si arriverà fino al 2030. Nel 2030 verranno erogati 22 milioni, nel 2026 vengono erogati 300.000 euro. È difficile ovviamente immaginare per i sindaci che cosa si potrà fare con quei fondi, tenendo conto, termino, che si dovranno costruire gli alloggi per gli operai che dovranno lavorare sulla tratta italiana. La ringrazio, signora Presidente.
1: Grazie, onorevole. Grimaldi, sullo stesso argomento.
4: Grazie Presidente, ma il fallimento dell'ICI non è colpa dei comuni di Collegno, di Grugliasco e di Rivoli, è colpa di un governo che ha guardato e continua a guardare altrove. mentre un'opera da 200 milioni di euro come il completamento appunto della linea 1 rischia di morire per 30 milioni di euro. Lo dico così, il default di quella società che gestisce l'appalto forse non poteva essere previsto, ma il problema è che quei lavori avrebbero dovuto concludersi addirittura più di 2 anni fa. E questo non è successo perché il ministero guidato da Salvini non ha voluto finanziare l'opera a fronte dei rincari nel frattempo intervenuti. Era storia nota, si è voluto dire in più finanziarie, mi ricordo addirittura i manifesti dei colleghi che dicevano abbiamo trovato le risorse, in realtà tutte le risorse strategiche sono andate su quel ponte che non c'è. È dal 2023 che denunciamo la mancanza di fondi per concludere i lavori e per far funzionare la tratta, che ricordo è ancora ferma prima di Rivoli, a qualche chilometro da Rivoli. Ecco, per lungo tempo sono mancati 26 milioni di euro per la chiusura del cantiere. Soldi tra l'altro investiti dal Comune di Torino, lo dico, grazie ai risparmi sul tratto Lingotto Bengasi. Ecco, dopo anni di attesa vani, la risposta di Salvini è come al solito insufficiente. Ancora oggi manca il finanziamento di circa 120 milioni per l'acquisto, tra l'altro, dei treni. Ecco, il governo che cosa fa in tutto questo? Continua invece a investire imperterrito sul TAV, sulla Torino-Lione, nonostante tra l'altro i dubbi ormai chiari, trasparenti sui finanziamenti europei, tra l'altro anche da parte francese, basta leggere Le Monde, non certo dei giornali dentro il lagone della Valsusa, insomma. Ecco, anche ostacoli di natura tecnica nella realizzazione del tunnel stanno di fatto impedendo l'avanzamento dei lavori. Andate a vedere dove sono le talpe, ormai siamo all'ennesimo inverno che svernano, diciamo, in Germania, si saranno addormentati in un letargo eterno. Ecco, l'abbiamo detto e lo ribadiamo, le risorse, compresi gli 800 milioni di euro già bloccati per la linea Avigliano-Orbassano, vadano alla metropolitana di Torino. Se il governo avesse voglia di investire, insomma, saprebbe dove trovare le risorse. Su quella una minima parte di quanto investito sulla TAV, oggi la linea 1 sarebbe già completata da tempo. E lo dico, siamo all'81% del cantiere, strade chiuse da 8 anni, commercianti allo stremo, lavoratori senza stipendi. Eppure questo governo continua a esitare, per calcolo politico forse. Salvini e Meloni devono scegliere. O stanziano le somme mancanti, nominano un commissario con poteri speciali e aprono un tavolo con i sindaci, oppure si assumono la responsabilità di una chiusura che brucerà investimenti milionari e che rischia ancora oggi di far perdere un treno, quello della modernità, quello del trasporto pubblico locale, quello che può collegare Torino alla sua provincia. Grazie.
1: Grazie onorevole. Iaria, sullo stesso argomento.
5: Sì, grazie mille anch'io per associarmi, per avere delle informazioni su questo tema che è chiaramente il tema dei temi per quanto riguarda il fallimento delle politiche del ministro Salvini per quanto riguarda le infrastrutture, ma sia le infrastrutture di trasporto pubblico locale ma anche infrastrutture che riguardano la rete ferroviaria. Allora, abbiamo questa impresa Lici che ha portato i libri in tribunale per via del mancato pagamento di altri cantieri, di altri, diciamo, lavori che non sono riusciti ad arrivare fino alla fine, e ha bloccato i lavori per la metro 1 che arriverà fino a Rivoli da Torino, lavori che, come è già stato detto, sono lavori che durano da anni con tante problematiche per i cittadini, per la viabilità, che non sto qui a ripetere, però che sono veramente che toccano veramente la carne viva della popolazione, la carne viva dell'economia di quell'area. E poi abbiamo un ministro che spreca i soldi per il ponte sullo stretto, che chiaramente spreca i soldi per un'altra opera infrastrutturale e non solo la TAV famosa Torino-Lione col famoso tunnel che non è ancora partito, che abbiamo le talpe che non sono più talpe, che sono ferme ma sono dei ghiri che dormono, non sono più talpe, e abbiamo tutta una serie di soldi che stanno per essere spesi per un altro tratto di quest'opera, che è la famosa tratta italiana Orbassano-Avigliana, che di cui sono stati stanziati 860 milioni di euro dei 3 miliardi complessivi, di cui non si ha certezze di avere finanziamento. Quindi da una parte abbiamo un'opera che può essere finita, finanziata con una piccola parte di quei soldi del TAV Avigliano-Orbassano, e dall'altra parte abbiamo chiaramente questi cantieri fermi. Allora, la scelta è semplicissima, ma non la chiede solo il Movimento 5 Stelle, la chiedono tutti i sindaci, molti sindaci del territorio. Lo chiediamo perché si tratta ormai di mettere un punto sulle opere inutili, le opere che non avranno una conclusione, che stanno drenando risorse pubbliche, e lavorare sulla più grande opera infrastrutturale italiana, che è quella diffusa delle tante opere che sono partite e che non hanno conclusione. Sempre a Torino c'è anche la metro 2, che potrebbe beneficiare anche del fermo di opere inutili come il ponte sullo stretto o della TAV Torino-Lione, del tratto italiano del TAV Avigliano-Orbassano. Abbiamo anche altre chiaramente opere che vanno finanziate, e anzi in questo caso i soldi ci sono pure, e parlo del famoso decreto ponti. Questa è una vergogna che da mesi aspettiamo un decreto ministeriale che stanzi i soldi per far partire gli appalti. I progetti ci sono per questi ponti della provincia di Torino, come penso ci siano anche per gli altri ponti sul Po che sono interessati a quel famoso decreto ponti, decreto che nasceva appunto dopo i fatti tragici del Ponte Morandi, che dal nostro governo sono stati gestiti in maniera perfetta, perché il Ponte Morandi è stato ricostruito senza spendere un euro in più rispetto a preventivato e nei tempi corretti, e che invece adesso abbiamo chiaramente tutta una serie di fondi fermi e di questi progetti fermi da anni, perché non si ha il coraggio di investire nelle opere giuste. Anche qui il basta proroghe, basta con quelle, per i miei colleghi di maggioranza al Senato e alla Camera che si vantano di aver ottenuto la proroga per presentare i progetti per questi ponti, perché se non si danno i soldi questi progetti non potranno essere presentati, se non si coprono gli extra costi che sono il 10% dei costi preventivati un tempo per fare questi ponti non si potranno fare. Quindi, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, hai forse un anno per poter fare qualcosa di utile, per non lasciare questo deserto e questa ignavia, questo casino che hai lasciato in questi 4 anni, questo spreco di denaro pubblico. E accetta dei suggerimenti, e il commissario, permettetemi, ulteriori commissari non sono una soluzione se non si dà a questi commissari anche la capacità di avere i soldi per fare le cose primo, e di avere anche le strutture per farlo. Quindi da questo punto di vista, anche come opposizione e come Movimento 5 Stelle, abbiamo delle proposte per far funzionare anche quello che è la vostra pratica più comune, creare commissari che poi non riescono a fare le cose. Da questo punto di vista possiamo fare molto, e chiaramente quello che abbiamo visto è che usiamo i soldi che sono a disposizione non per opere inutili come il TAV e il ponte per lo stretto, usiamole per finire delle opere che potranno dare subito un impatto diretto sul PIL da domani, e che possono finire dei cantieri che rimangono eterni per anni.
1: Grazie. Onorevole, riferirò al Presidente delle richieste informative aggiunte dai gruppi. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione della prima commissione sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa, e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Ricordo che nella seduta del 20 luglio 2026 si è conclusa la discussione generale. Il ministro per gli affari regionali e l'autonomia, senatore Roberto Calderoli, è intervenuto in sede di replica. Ricordo altresì che sono state presentate le risoluzioni Alessandro Colucci, Urzì, Iezzi, Russo, Paolo Emilio, numero 6268, Braga, Riccardo, Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri, numero 6272, due Richetti ed altri, numero 6276. Invito il ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, ad esprimere il parere sulle risoluzioni presentate. Prego, ministro.
6: Grazie, presidente. Parere favorevole sulla risoluzione a prima firma Alessandro Colucci numero 600268. Parere contrario per le ragioni già evidenziate in sede di replica nella seduta di ieri sulle risoluzioni Braga ed altri numero 6272 e Ricchetti altri numero 6276. Grazie.
1: Grazie Ministro. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Boff. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
7: Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, è un sentimento di profonda stima e ammirazione quello che va al Ministro Calderoli per il lavoro fatto su questo tema nei tanti anni di vita politica, tanto da poterlo paragonare, diciamo, a quello che fu Ernest Hemingway. Ernest Hemingway nel Vecchio il Mare, quando per tantissimo tempo ci si sforza di pescare quel marlin che non si riesce a tirare a bordo, poi a un certo punto si riesce a pescare quel marlin, ma di quel marlin arriva a bordo solo la testa, perché il resto del marlin se l'è mangiato il pesce cane. Purtroppo di questo stiamo parlando, perché in realtà quello che è il sogno dell'autonomia, quello che è il sogno del federalismo, di quella che è una sussidiarietà verticale nel nostro paese, ahimè non c'è traccia. Ma non c'è traccia neanche se andiamo a esaminare gli atti della prima commissione, perché se noi andiamo ad analizzare bene gli atti della prima commissione, la stessa Costituzione pone dei vincoli che sono una mannaia, dei vincoli legati all'invarianza della spesa pubblica, e quindi ahimè quella sperequazione che tanto sempre veniva enunciata con l'autonomia e per cui ci voleva l'autonomia, ad invarianza finanziaria ahimè non porta grandi risultati. Nella stessa relazione posta dal Ministro in Commissione, viene detto che le richieste dei governatori, siccome ahimè qualcosa del marlin bisognava portare a bordo, quantomeno per dare un segnale in vista della prossima campagna elettorale, in vista delle prossime politiche, e quindi siccome qualche lisca del marlin bisognava portarla a bordo e aver pescato qualcosa, tant'è che le richieste dei governatori delle regioni vengono definite nella stessa relazione come richieste miti di impatto trascurabile sulle prerogative dello Stato. Quindi voi capite che se da una parte si chiedono maggiore autonomia e maggiori concessioni sulle materie da parte dello Stato e poi le richieste vengono definite miti e di impatto trascurabile, voi capite bene che di tanto non si sta parlando. Ma arriviamo al argomento. Il perché vengono definite miti le richieste degli stessi governatori. Perché se noi ragioniamo, ad esempio, è sì vero che le professioni non sono un tema prettamente delle regioni, ma sono materia dello Stato, ma si vuole concedere qualcosa relativamente alla gestione degli ordini professionali. Ora, se voi immaginate, ma stiamo parlando delle dichiarazioni, andate ad ascoltarvi cosa dice il governatore della regione Butti e il governatore della regione Liguria e il governatore della regione Lombardia Fontana nelle audizioni che ci sono state in commissione il 26 maggio. La Lombardia, che è la prima regione produttiva in Italia, con circa una buona parte del PIL del nostro paese, bene, la regione Lombardia ottiene l'autonomia per la gestione dell'ordine dei liutai. Ora vi dico, giustamente, con tutto il rispetto per i liutai che fanno i meravigliosi violini di Vivaldi, ma ahimè, se l'autonomia si riduce a gestire l'ordine dei liutai per una regione Lombardia, allora penso che tanto di autonomia non si possa parlare. Ma poi andiamo alle dichiarazioni di quelle che sono il governatore della regione Liguria, che ahimè con un po' di sconforto, ammette di essere riuscito a portare a casa l'autonomia per la gestione dell'ordine degli skipper. Anche qui nessuno vuole andare a denigrare nessuna professione, sicuramente la professione dello skipper è una professione importante, ma che per una regione come la Liguria l'autonomia della gestione dell'ordine degli skipper sia fondamentale per dimostrare l'autonomia del governo di una regione, ahimè, veramente sconforta. Ma poi arriviamo alla previdenza complementare. Allora, si parla della gestione della previdenza complementare, per la quale lo Stato dice già in partenza: attenzione, non ci saranno ulteriori detrazioni fiscali, quindi deve rimanere all'interno dell'alveo di quelle che sono le detrazioni fiscali già esistenti dello Stato, quindi già chi ha i fondi di categoria sicuramente non attinge a quella pensione integrativa complementare. Ma poi cos'è che si dice? Attenzione, noi vi diamo la gestione dei fondi regionali, ma i proventi derivanti da questi fondi non rimarranno alle regioni, ma andranno allo Stato e verranno gestite dalla Covim. Quindi questo è quello che c'è scritto nel testo. E quindi di cosa stiamo parlando? Qual è il contenuto di questa autonomia? Cosa porterà realmente questa previdenza complementare gestita dalle regioni in questo modo e con questa formula? Parliamo poi della parte della sanità. Ricordiamo che la sanità è una materia che già con la riforma del titolo quinto era una materia che già viene gestita dalle regioni. Cosa concediamo noi oggi? Ad invarianza finanziaria, quindi senza un centesimo e senza un onere in più, noi diamo la possibilità in deroga di poter gestire quelli che sono i risparmi che si riescono a produrre all'interno del sistema sanitario. Possiamo gestire con maggior flessibilità la spesa per il personale a tempo determinato. Quindi, siccome negli ospedali noi abbiamo bisogno di medici che devono formarsi, devono crescere, devono costruirsi all'interno dei nostri ospedali e devono essere dei professionisti che hanno un'esperienza, noi diamo la possibilità in deroga di usare parte di questi fondi per la spesa del personale a tempo determinato, senza aggiungere nulla. Quindi, di cosa stiamo parlando? Perché se l'annuncio roboante è che arrivano le preintese e finalmente abbiamo l'autonomia, semplicemente questo è un decentramento della burocrazia dal potere romano al potere regionale, ma ahimè non c'è grande autonomia se la clausola che perversa sempre è quella dell'invarianza finanziaria. Quindi per quanto riguarda le principali materie che noi vediamo all'interno di questo provvedimento, noi non vediamo grandi segni di autonomia. E vorrei, ripeto, andate ad ascoltarvi le audizioni fatte il 26 maggio 2026 dai governatori delle regioni e sono loro stessi a dichiarare quanto irrisoria e quanto marginale sia l'autonomia che viene portata a casa con queste preintese. Lo dichiarano loro, non lo diciamo noi. Allora, citando un'altra citazione, Giacomo Leopardi diceva che i fanciulli trovano il tutto anche nel niente, gli uomini il niente anche nel tutto. Quindi con questa concludo, nel senso che qui veramente per quanto riguarda l'autonomia noi troviamo il niente, quel niente che sicuramente non è quello che può rilanciare l'autonomia delle nostre regioni. Grazie.
1: Grazie onorevole. Prima di dare la parola alla collega Boschi, comunico che è deceduto l'onorevole Giuseppe Antonio Barbieri, membro della Camera dei Deputati della 12ª legislatura. La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. E adesso do la parola alla collega Boschi. Prego, onorevole.
8: Grazie Presidente. A pochi giorni dal voto in quest'Aula della legge elettorale ci risiamo con un nuovo episodio della serie preferita dal governo Meloni, quella del grande bluff. Perché dopo non essere riusciti a fare la riforma della giustizia bocciata a referendum, dopo non essere riusciti a fare la riforma del premierato che è chiusa a doppia chiave in qualche cassetto e aver fallito sulla riforma fiscale, visto che la pressione fiscale è al massimo, ha superato il 43%, ci riprovate oggi con l'autonomia differenziata, perché evidentemente oggi è il turno della Lega. La Lega che ha un momento difficile, in calo di consensi, futuro nazionale in calza, e quindi si cerca di tornare ai grandi cavalli di battaglia della Lega, dalla sicurezza, ma abbiamo visto che Salvini riesce a proporre una riforma della legittima difesa subito stoppata dai suoi stessi colleghi di maggioranza, all'autonomia differenziata, provando con il ministro Calderoli, che come è noto ha indubbiamente una grande competenza in questa materia. E nonostante questo, la riforma dell'autonomia differenziata che il ministro Calderoli aveva provato a fare nel 2024 con la legge quadro è stata sonoramente bocciata dalla Corte Costituzionale. Noi vi avevamo detto che aveva dei profili di incostituzionalità grossi come una casa, ci siamo opposti in tutti i modi, in commissione, in aula, ad approvare una legge palesemente incostituzionale, ma come sempre voi siete andati avanti dritti come un treno. E come sempre siete andati a sbattere. Stavolta nemmeno sul referendum costituzionale, nonostante avessimo raccolto in pochi giorni le firme dei cittadini per promuovere il referendum, perché è intervenuta la Corte Costituzionale con una sentenza che non è andata a fare qualche limatura, qualche precisazione, qualche piccolo aggiustamento alla riforma proposta dal ministro Calderoli. No, ha completamente bocciato quella riforma e smontato quell'impianto. Tant'è vero che il governo non è stato in grado di ripresentare una riforma. Allora cosa succede? Succede che il ministro Calderoli cerca di tirar fuori dal cilindro il grande bluff di questi schemi di intesa. E perché dico che è un grande bluff? Perché sa benissimo il ministro, almeno io mi auguro, che questi schemi di intesa riproducono gli stessi vizi di legittimità costituzionale su cui la Corte Costituzionale è già intervenuta, e quindi anche questi schemi di intesa non potranno andare avanti. Servono esclusivamente a fini propagandistici alla Lega per tornare nel nord e provare a dire che qualcosa hanno fatto. Perché non siete riusciti a fare la secessione, per fortuna, non siete riusciti a fare il federalismo, non siete riusciti a fare nemmeno l'autonomia differenziata e non ci riuscirete nemmeno stavolta. A me dispiace, ministro Calderoli, perché so che lei, nonostante sia al telefono, da tempo si dedica a questa riforma con attenzione, non come quella di questi minuti, ma insomma sappiamo che da tanti anni si dedica a questa riforma, eppure non riesce ad ottenere nessun risultato. L'unico ministro che è riuscito negli ultimi anni davvero a separare le regioni del nord dal resto d'Italia è stato il ministro Salvini, ma non con l'autonomia differenziata, con i treni, grazie al suo ruolo al Ministero dei Trasporti. E allora, ministro Calderoli, questo è un grande bluff, una grande presa in giro anche per i cittadini delle regioni coinvolte che l'autonomia differenziata magari la vogliono, che ci sperano, che ci credono. Perché? Perché viola tutti i principi che la Corte Costituzionale ha sancito. Non c'è nessuna differenziazione tra uno schema di una regione e quello degli altri tre, sono identici. E nemmeno i presidenti di regione in audizione sono stati capaci di dirci quali sono i motivi, le ragioni sociali, economiche, demografiche che giustificano la richiesta di una maggiore autonomia per le loro regioni. Tantomeno sono stati capaci di dirci dove queste maggiori forme di autonomia riuscirebbero a garantire diritti e servizi migliori ai cittadini, o dove le regioni sarebbero più capaci dello Stato di offrire, in base al principio di sussidiarietà, un miglior svolgimento di quelle funzioni. E poi c'è il grande macigno nella stanza, perché non sono stati definiti i LEP prioritariamente, come invece era stato richiesto dalla Corte Costituzionale. Ma vede, ministro, poi c'è un altro problema, e lei lo sa bene. Se mai dovessero andare avanti queste intese, le regioni non avrebbero le risorse per finanziare queste ulteriori funzioni. E non soltanto il Piemonte, su cui si pone un problema più grande, e ci tornerà il collega Giachetti dopo, perché è una regione in disavanzo e non si possono attribuire maggiori forme di autonomia a una regione che è in disavanzo. Ma perché anche le regioni che sono in equilibrio devono svolgere sostanzialmente a costo zero per lo Stato, perché è invarianza finanziaria, queste nuove funzioni. Allora come possono farlo? Lei, ministro, non ha risposto, non hanno risposto i presidenti di regione. In audizione gli unici che sono intervenuti cercando di far vedere una possibile soluzione sono stati i rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato, che ci hanno spiegato che le regioni possono farlo accedendo agli avanzi di amministrazione. Cioè risorse che non sempre ci sono, peraltro avanzi di amministrazione non vincolati devono essere, e quindi chiaramente nemmeno prevedibili per funzioni che invece per anni dovrebbero ricadere sulle regioni. L'alternativa sa qual è, ministro? che le regioni faranno quello che ha già cominciato a fare il Piemonte, aumenteranno le tasse locali ai cittadini per poter pagare quelle funzioni, oppure, nella peggiore delle ipotesi, lasceranno un bel buco al bilancio dello Stato che dovranno ripianare tutti, perché i vincoli europei restano, nonostante la vostra autonomia differenziata. Allora io, Ministro, credo che questo sia un grande bluff, perché voi sapete benissimo che non andranno da nessuna parte queste intese. Vi serve solo a poter dare la responsabilità a qualcun altro della vostra incapacità. Però siccome noi abbiamo il dovere di prendervi sul serio, purtroppo, vi dico che se invece dovessero essere attuate concretamente, voi creereste un danno incredibile allo Stato. E non soltanto sulla protezione civile, su cui non si capisce che cosa debbano fare le regioni di più di quello che già ora possono fare i presidenti di regione. E come volete scardinare un sistema di protezione civile che ha funzionato in modo straordinario in tutti i momenti di emergenza per il nostro paese, dai terremoti alle alluvioni al Covid. Ma peggio ancora, Ministro, è gravissimo quello che andate a fare in materia di salute. Lei lo sa, non è un mistero, anche perché nella prima parte delle riforme costituzionali 10 anni fa è stato relatore proprio alla nostra riforma costituzionale, che la nostra visione era diversa sulla salute. Noi volevamo tornare indietro rispetto alla riforma del 2001 sul titolo quinto e riportare quella competenza in capo allo Stato. Ecco, con la vostra autonomia differenziata voi rendete ancora più rischiosa la roulette del CAP di nascita o di domicilio. Per cui i cittadini italiani non avranno gli stessi diritti alla salute, gli stessi servizi in base alla regione dove vivranno, ma anzi, questo divario aumenterà se davvero verrà attuata la vostra autonomia differenziata. E ci chiediamo, Ministro, e se lo chiedono anche i presidenti delle altre regioni, delle regioni terze, chi pagherà quando le regioni che avranno maggiore autonomia differenziata aumenteranno le tariffe, anche perché magari andranno a pagare di più medici e infermieri portandoli via da altre regioni d'Italia, e quelle tariffe non potranno essere coperte dalla regione che diventerà probabilmente, come già oggi è, destinazione di quella che è la mobilità regionale per la salute, per curarsi, per poter aver garantito il diritto alla vita. Pagheranno le altre regioni? Pagherà il bilancio dello Stato? Su tutte queste domande, Ministro, voi avete fatto orecchie da mercante, non avete risposto e continuate a non rispondere, continuate a nascondervi. State creando un danno allo Stato che rimarrà ben più a lungo del vostro governo, perché su tante norme, magari sbagliate, che non funzionano, si può intervenire, cambia la maggioranza, cambia il governo, si fa un decreto legge, si cambia una norma. Ma se questa riforma passa e davvero dovesse essere attuata, il danno che create al Paese durerà per anni. E allora io mi rivolgo ai colleghi di Fratelli d'Italia e ai colleghi di Forza Italia. Voi avete barattato il vostro voto per questa riforma della Lega, che, diciamoci la verità, non condividete, non solo i rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno, tutti non condividete questo scardinamento del nostro Stato, in cambio del voto sulla legge elettorale, e abbiamo visto com'è andata la scorsa settimana in quest'Aula. Ecco, io vi chiedo un gesto di responsabilità. Sì, è vero, oggi non c'è il voto segreto, ci dovete mettere la faccia, cosa a cui evidentemente non siete abituati. Però, di fronte ad una riforma che ha 80 anni, dalla scelta della Repubblica del nostro Paese, dall'Assemblea Costituente, va a scardinare i principi chiave del regionalismo cooperativo, della solidarietà, dell'unità della nazione, dovete davvero avere un sussulto di responsabilità e cercare di bloccare l'ennesimo bluff di questo governo.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Alessandro Colucci, ne ha facoltà, prego.
9: Grazie, Presidente. Quest'oggi, Presidente, abbiamo l'attenzione dell'Aula 4 intrese tra il governo e le regioni, la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e il Veneto. Come gruppo di noi moderati pensiamo di intervenire su due dichiarazioni di voto, quella relativa alla Lombardia, dove interverrò io, e quella relativa al Veneto, dove interverrà la mia collega Semenzato, e utilizzeremo il nostro tempo a disposizione per quelle due dichiarazioni. Quindi, per quella che riguarda la Liguria, questa, e il Piemonte, lo diremo in quell'occasione, chiedo l'autorizzazione per la dichiarazione di voto della Liguria a depositare la dichiarazione di voto, Presidente.
10: Grazie onorevole Colucci, ovviamente autorizzato, e quindi diamo la parola all'onorevole Zaratti. Prego.
11: Grazie signor Presidente. Trovo abbastanza sconcertante questo tentativo da parte della maggioranza di, come dire, declassare questa discussione sulle intese con le regioni a un argomento non importante, che non merita neanche un confronto approfondito. Si consegnano direttamente agli interventi, con il non nascosto tentativo di far finta che questo non sia nulla di importante, che non succede niente nel Paese, che non succederà nulla. Io non la penso così. Io non penso che stiamo facendo una cosa di ordinaria amministrazione. Penso che invece la questione che stiamo affrontando sia molto seria, molto molto seria. E lo dirò adesso nel corso di questi minuti che mi sono stati concessi. Intanto io vorrei ricordare che qualche giorno fa in quest'Aula all'unanimità abbiamo votato un emendamento che finalmente concede il voto ai fuorisede. 5 milioni di cittadine e cittadini italiani che fino ad oggi non potevano esercitare il diritto del voto. Ma questi 5 milioni di persone chi sono? Sono milioni di persone, sono tanti studenti che per aver diritto a esercitare la possibilità di andare a scuola, diritto sancito dalla Costituzione, sono costretti a lasciare casa propria e andare in un'altra regione. Sono le cittadine e cittadini che per problemi di salute non si possono curare a casa propria e che per aver riconosciuto questo loro diritto alla salute si devono trasferire in un'altra regione. Sono coloro che non trovano lavoro a casa propria e sono costretti ad emigrare in un'altra regione. Allora, sono questi diritti non riconosciuti che determinano l'esistenza dei fuorisede, ai quali finalmente abbiamo riconosciuto il diritto di voto. Ma questo è lo specchio del nostro Paese, ministro Calderoli. È lo specchio dello stato della differenza delle nostre regioni, dove ci sono regioni già più ricche e regioni più povere, dove i diritti non sono uguali a Mazara del Vallo rispetto a quelli che ci sono a Campione d'Italia. E guardate che l'unità del Paese vale soprattutto se viene riconosciuto l'articolo 3 della Costituzione a tutte e a tutti, cioè il diritto all'uguaglianza, al diritto di godere gli stessi diritti in tutte le parti d'Italia. E di fronte a questo problema, che meriterebbe un'attenzione, come dire, quasi maniacale da parte della maggioranza e del governo, la risposta che viene fatta è quella di aumentare invece l'autonomia delle regioni del nord, perché guardate che questa non è autonomia differenziata, questa è autonomia indifferenziata, come i rifiuti. Perché è indifferenziata? Perché voi non state valorizzando le tipicità economiche, culturali, sociali della Liguria piuttosto che del Veneto, piuttosto che della Lombardia o del Piemonte. No! State facendo una cosa, come dire, uguale per tutti. Le intese sono fatte con il ciclostile, sono fotocopie l'una dell'altra, alla faccia della differenziazione, delle peculiarità e, mi lasci dire, caro ministro Calderoli, alla faccia anche delle tradizioni, delle identità culturali, delle identità linguistiche che pure voi avete rivendicato in questi anni. Ma pensate davvero che un veneziano sia uguale a un genovese e che non ci siano delle differenze tra di loro? E che parlando di autonomia differenziata non sia necessario valorizzare queste differenze? No, per voi è tutto uguale, perché il vostro obiettivo non è quello di valorizzare le differenze in senso positivo. Il vostro obiettivo è quello di costruire la Padania, perché le 4 regioni del nord, tutte governate dalla destra, tutte insieme mettono in campo il vostro sogno nascosto, il suo sogno nascosto, ministro Calderoli, che è quello della Padania. E perché una volta che noi avremo 4 regioni del nord, le grandi regioni del nord, che hanno un'autonomia particolare, diversa da tutte le altre regioni d'Italia, avremo realizzato la Padania. E quando qualche mese dopo i 4 governatori di destra del nord si riuniranno per fare un coordinamento delle regioni, qual sarà la risposta del governo centrale? Dirà che pure quello si può fare, dirà che pure quello è un passo in avanti. avanti. Voi in questo modo, come dire, da questo punto di vista mi lasci usare una parola che io prima ho criticato, molto vigliacco, sotto sotto, state portando in porto il vecchio progetto della separazione e della divisione del Paese. Perché guardi, signor Ministro, che con le vicende che riguardano la Costituzione, che riguardano la democrazia, che riguardano la giustizia, la rappresentanza, l'unità del Paese non si può scherzare, come state facendo voi. Non si può, diciamo così, pensare che tutto questo possa passare sotto silenzio. Certo, passa sotto silenzio da parte di quel partito che dice che ci ricorda costantemente il fatto che noi dovremmo essere o che siamo una nazione. Vi riempite la bocca della parola nazione, vi riempite la bocca della parola patrioti, ma poi siete voi che mettete in campo la distruzione dell'unità del nostro Paese, che mettete in campo la possibilità che ci siano diritti diversi tra chi abita in Lombardia e chi abita in Calabria, con buona faccia, con buona pace, diciamo così, di quella unità costruita dai nostri trisauri, è il caso di dire. E guardate che l'Italia vive di due grandi momenti storici negli ultimi centinaia di anni. Uno è il Risorgimento e l'altra la Resistenza, il Risorgimento che ha costruito l'unità d'Italia, le migliaia, le decine di migliaia di giovani che sono morti per costruire l'unità d'Italia che voi adesso volete distruggere, e la Resistenza con altre migliaia di morti che hanno costruito la democrazia, che hanno costruito la Repubblica, che ci hanno dato la Costituzione, e anche questa voi la volete distruggere. Perché voi guardate al passato e non al futuro. Ci servono più diritti, non meno diritti. Ci serve più uguaglianza, non meno uguaglianza. E poi, mi lasci dire, signor Ministro, ma come si fa a pensare, dopo quello che sta accadendo a livello mondiale, nel nostro pianeta, anche con i cambiamenti climatici, che bisogna smantellare una delle poche cose che nel nostro Paese funziona davvero, la protezione civile, la volete frazionale, e di fronte ai grandi cataclismi chi è che risponderà all'appello di aiuto se non ci sarà una struttura come la protezione civile nazionale, che ha dimostrato nel nostro Paese e fuori di esso una grande capacità operativa? Pure quello volete distruggere in nome della vostra ideologia, della vostra volontà di cambiare le fondamenta del nostro Paese. E come potete pensare che dopo una tempesta come quella del Covid non sia necessario avere strutture di coordinamento nazionali che riguardano tutti? Signor Ministro, lei si ricorda i momenti bui del Covid, quando Bergamo, la nostra Bergamo, era piena, diciamo, di camion pieni di bari, e che non vi erano più posti in ospedale, e che dall'aeroporto di Bergamo partirono gli aerei per portare i malati giustamente a curarsi a Palermo? Questa è la solidarietà nazionale che voi volete distruggere? Questa è la questione fondamentale di cui noi dobbiamo parlare. Abbiamo necessità di più unità, perché guardi che la questione vera è che i diritti delle persone sono quelli che fanno l'unità di un Paese. Quando i diritti sono riconosciuti, e voi non li riconoscete neanche adesso, figuriamoci quando questi diritti saranno frazionati. Figuriamoci quando voi vi troverete di fronte alle regioni più ricche, che in un momento di grande egoismo gli rifiuteranno quel sostegno fondamentale all'unità del Paese che ha l'aiuto alle regioni più povere. Ma come pensate che un cittadino del Molise possa curarsi da solo in una regione così piccola, concluda, senza il fatto che ci sia una gestione nazionale? Veramente vi state assumendo una grande responsabilità. Chiudo che si sottovaluta il problema, perché è vero che ci sono tanti vincoli finanziari, ma è sempre la politica che sceglie, è la politica che decide, e in questo caso è la vostra politica sbagliata che vuole frammentare il nostro Paese.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Pastorella, ne ha facoltà, prego.
12: Presidente, la ringrazio. Annuncio fin d'ora, così togliamo ogni dubbio, fugiamo ogni dubbio, che il voto di Azione sarà contrario, naturalmente, ma non perché siamo contrari all'autonomia regionale. Anzi no, non pensiamo affatto che ogni funzione debba essere esercitata dallo Stato centrale, né tantomeno che il livello nazionale sia sempre e comunque quello più efficiente per affrontare i problemi dei cittadini. Anzi, un'autonomia, se ben costruita, può avvicinare le decisioni dei cittadini e portare all'elaborazione di politiche più aderenti alle caratteristiche dei territori. Ma l'autonomia deve essere uno strumento per migliorare i servizi, non un trofeo politico da conquistare indipendentemente dalle condizioni nelle quali si inserisce. Quindi, prima di procedere verso ulteriori forme di autonomia, forse dobbiamo tornare ad affrontare i problemi cruciali che oggi hanno reso l'autonomia un limite per il nostro Paese. Penso innanzitutto alla sanità. Il nostro è formalmente un servizio sanitario nazionale, ma nella realtà l'accesso alle cure, i tempi di attesa, la disponibilità di personale e la qualità delle prestazioni cambiano ancora profondamente da una regione all'altra, con talvolta effetti tragici. Pensiamo alle morti di cui siamo testimoni. Penso poi all'energia. La sicurezza degli approvvigionamenti, le infrastrutture, la produzione e la transizione energetica non possono dipendere dalla semplice sommatoria di 20 programmazioni regionali. Abbiamo bisogno come minimo di una strategia nazionale coerente, anzi dovrebbe esserci davvero una politica europea comune. E lo stesso vale per il turismo, per le politiche di attrazione degli investimenti, che richiedono un coordinamento nazionale e una strategia riconoscibile anche all'estero. Il problema quindi non è scegliere ideologicamente tra centralismo e regionalismo, è capire a quale livello istituzionale possa esercitare meglio ogni singola funzione, assicurando efficienza e responsabilità, ma soprattutto omogeneità nei diritti. Ed è proprio su questo punto che la relazione della maggioranza e gli schemi di intesa preliminari non ci convincono affatto. La Corte Costituzionale ha chiarito che alle regioni non possono essere trasferite indiscriminatamente intere materie, ma soltanto specifiche funzioni, sulla base però di una ragionevole giustificazione e di un'istruttoria capace di dimostrare il rispetto del principio di sussidiarietà. È un principio che dovrebbe essere basato sui dati, è un principio condivisibile. Bisogna insomma dimostrare funzione per funzione che il trasferimento produrrà un miglioramento concreto per i cittadini e che non indebolirà le capacità strategiche dello Stato e non aumenterà ancora le differenze nei territori che già sappiamo essere notevoli. E in questo momento storico ciò vale in modo particolare per la tutela della salute. E c'è innanzitutto un elemento che dovrebbe suscitare qualche interrogativo anche nella maggioranza. Nelle 4 bozze di intesa sottoscritte con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, le disposizioni relative alla sanità risultano pressoché identiche. Questa uniformità è difficilmente giustificabile alla luce delle profonde differenze che caratterizzano queste 4 regioni. Sono differenti le condizioni epidemiologiche, demografiche, è diversa l'incidenza dell'invecchiamento della popolazione, sono differenti l'organizzazione dei servizi, la situazione finanziaria, la disponibilità di personale e la capacità di garantire l'assistenza sul territorio. Quindi, se l'autonomia differenziata deve servire a valorizzare le specificità regionali, ci si dovrebbe aspettare che proprio quelle specificità emergano con chiarezza nelle richieste e nelle funzioni attribuite. E invece la sostanziale sovrapponibilità dei testi solleva un grande dubbio. Le istruttorie hanno davvero individuato, regione per regione, i problemi concreti ai quali la maggiore autonomia dovrebbe rispondere? Oppure siamo davanti a un modello elaborato a livello nazionale e replicato nelle diverse intese per consentire alla maggioranza di portare avanti il proprio progetto politico? C'è poi un secondo problema relativo ai livelli essenziali di assistenza. Nella tutela alla salute le preintese assumono che non sia necessaria una specifica determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, cosiddetti LEP, ritenendo che siano sufficienti i livelli essenziali di assistenza, i LEA, per determinare il parametro di riferimento. Ma come ha ampiamente documentato la Fondazione Gimbe in audizione in commissione, LEA e LEP non coincidono né sul piano normativo né su quello sostanziale. Sono concetti naturalmente collegati, ma non automaticamente equivalenti. Assimilarli significa adottare una semplificazione che rischia di eludere il problema fondamentale: come trasformare un elenco formale di prestazioni in diritti effettivamente esigibili, misurabili e uniformemente garantiti. Un diritto non diventa uniforme perché è scritto in un decreto. Diventa uniforme quando ogni cittadino può esercitarlo realmente, con standard di accesso, tempestività e qualità ragionevolmente omogenei, indipendentemente dalla regione in cui vive, la famosa lotteria del CAP. Oggi sappiamo che non è così. Esistono cittadini costretti a spostarsi per ricevere cure adeguate, esistono regioni capaci di attrarre pazienti e risorse e altre che faticano a garantire le prestazioni fondamentali. Insomma, ci sono profonde differenze anche nei tempi di attesa, nella prevenzione, nell'assistenza territoriale e nella disponibilità di personale. E in questo quadro equiparare LEA e LEP rischia di cristallizzare ulteriormente proprio quelle disuguaglianze che la Costituzione ci imporrebbe di superare. Solo dopo aver definito e finanziato i LEP sanitari, rendendo quindi i relativi diritti effettivamente esigibili, si può allora discutere con serietà di quali ulteriori margini di autonomia vogliamo riconoscere alle singole regioni. E la stessa relazione della maggioranza, del resto, mostra che il percorso non è completo, perché ancora non è stato definito l'allegato che dovrebbe indicare quali disposizioni statali cesseranno di avere efficacia nel territorio regionale con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative. Eppure questo non è un elemento secondario. Perché il Parlamento viene chiamato a esprimere un indirizzo favorevole alla prosecuzione del negoziato senza conoscere quale parte della legislazione nazionale sarà sostituita e quale sarà il quadro normativo risultante. Questo non è normale. La relazione riconosce l'opportunità di sviluppare strumenti istruttori più adeguati per verificare quale sia il livello

0: prima dovremmo definire strumenti rigorosi per valutare l'efficacia e l'equità dei trasferimenti e solo dopo potremo valutare, senza pregiudizi, quali specifiche funzioni possano essere esercitate meglio a livello regionale. Non contestiamo alla Liguria, come le altre regioni, il diritto di rappresentare le proprie esigenze e di chiedere maggiore autonomia e non escludiamo che alcune delle funzioni richieste possano essere gestite efficacemente dalla regione. Contestiamo invece la decisione della maggioranza di procedere in modo disordinato, senza aver prima completato la cornice di garanzie che dovrebbe tenere insieme autonomia, unità nazionale e uguaglianza dei diritti. E la maggioranza sta agendo in questo modo perché l'autonomia differenziata rischia di essere uno dei pochi risultati politici rilevanti che può ancora sperare di rivendicare entro le prossime elezioni, anziché vederla come una riforma amministrativa da costituire sulla base di dati e valutazioni concrete per, si spera, migliorare la vita dei cittadini. Per noi l'autonomia non può essere un trofeo da sventolare in campagna elettorale e per queste ragioni, e non per una contrarietà ideologica al regionalismo, il voto di Azione sarà contrario. Grazie.
1: Grazie. Onorevole, è iscritta a parlare la deputata Baldino. Ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie signora Presidente. Non so se chi ci guarda da casa se la ricorda l'autonomia differenziata, quella approvata con la legge del giugno 2024, quella legge contro la quale subito dopo l'approvazione si scatenò una straordinaria mobilitazione nazionale, comitati, associazioni, partiti, semplici cittadini che raccolsero in un'estate torrida come questa 1.300.000 firme per abrogare quella riforma. Ve le ricordate quelle 300.000 firme? Noi ce le ricordiamo bene e ci ricordiamo anche che dopo qualche mese una sentenza della Corte Costituzionale, una sentenza del dicembre 2024, ha sostanzialmente svuotato, smontato pezzo per pezzo quel tentativo di riforma dell'autonomia differenziata, stabilendo una cornice di principi entro i quali noi ci aspettavamo che oggi ci presentaste queste preintese che ci state sottoponendo, invece no. Dopo una settimana folle, la settimana in cui questa maggioranza ha approvato una legge elettorale che probabilmente sarà anch'essa dichiarata incostituzionale per garantirsi la propria autoconservazione, nonostante tutti i problemi del Paese, nella settimana in cui l'opinione pubblica, i partiti di centrodestra, quelli che governano il Paese, quelli che dovrebbero risolvere i problemi seri, reali dei cittadini, come ad esempio il fatto che il gasolio è salito sopra i 2 euro oggi, stamattina, che 2,8 milioni di persone, secondo dati Agenas odierni, non hanno potuto fare gli esami e le visite nei tempi previsti, come il fatto che 6 milioni di persone rinunciano a curarsi, come il fatto che il potere d'acquisto delle famiglie è calato nell'ultimo trimestre osservato di 0,8 punti, come il fatto che il potere d'acquisto delle famiglie dal 2019 è calato di 8,6 punti percentuali, come il fatto che il 16% delle famiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, come il fatto che paghiamo ancora 5 miliardi di euro del costo della mobilità sanitaria. Ecco, questi sono tutti i problemi di cui dovrebbe occuparsi questa maggioranza, che invece questa settimana, dopo essersi occupata della legge elettorale, quindi dell'autoconservazione del proprio potere, di vari casi di cronaca per fare propaganda sulla pelle delle persone, oggi si presenta in aula per chiederci di approvare gli schemi delle preintese con le quali 4 regioni italiane chiedono maggiori spazi di autonomia, quindi l'applicazione di quella riforma mezza, uccisa, depotenziata, sostanzialmente neutralizzata dalla Corte Costituzionale. Ma come lo fate? Rispettando le prescrizioni della Corte Costituzionale? No, non sia mai che qui si rispetti la Costituzione e la Corte Costituzionale. Andiamo per i fatti nostri. Allora, ricordiamolo. Cosa ci ha detto la Corte Costituzionale? Allora, la Corte Costituzionale innanzitutto dice che l'autonomia differenziata non può compromettere l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini, la solidarietà territoriale e l'unità della Repubblica. In un passaggio molto bello dice che la coesione sociale e l'unità nazionale sono tratti caratterizzanti la nostra forma dello Stato, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia. Cos'altro ci dice la Corte Costituzionale? Ci dice che i LEP con i relativi costi i livelli essenziali delle prestazioni sono il contrappeso necessario della differenziazione, servono a garantire i diritti uniformi.

0: su tutto il territorio nazionale. Ci dice inoltre la Corte Costituzionale che il trasferimento non può riguardare interi blocchi di materie, ma solo specifiche funzioni. Ci dice infine che ogni richiesta di maggiore autonomia prescritta dall'articolo, così come prevede l'articolo 116 della Costituzione, deve essere giustificata alla luce del principio di sussidiarietà con un'istruttoria capace di dimostrare che la devoluzione migliori l'efficienza di sistema. In particolare ci dice che questa deroga, perché applicare l'articolo 116,8 vuol dire derogare all'allocazione ordinaria delle funzioni, ci dice che questa deroga deve essere giustificata, motivata sulla base di un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico. Beh, noi ci ritroviamo ad approvare 4 schemi di preintese che sono sostanzialmente identici, sovrapponibili in tutte le funzioni che noi stiamo devolvendo. Addirittura, signor Ministro, sono talmente sovrapponibili che non avete neanche fatto, diciamo, un check su quello che avete scritto. Io lo trovo clamoroso, io spero che i cittadini sappiano che nello schema di preintesa con la Regione Veneto, a pagina 44 del testo che voi avete consegnato alla Camera e che la Camera oggi con una risoluzione dovrebbe approvare oppure respingere, a pagina 44 c'è scritto, giustificando la devoluzione di funzioni in materia di tutela della salute, quindi diritto fondamentale, così come previsto dalla Costituzione, ci dice che la Regione osserva che la richiesta di allocazione della funzione a livello regionale è giustificato dalla necessità di rendere appetibile professioni sanitarie, con particolare riferimento alle aree disagiate, alle zone montane che costituiscono una parte significativa del territorio piemontese. Voi fate riferimento alla regione Piemonte, cioè al fatto che bisogna rendere appetibile fare il medico nelle montagne del Piemonte nello schema relativo alla regione Veneto, e a pagina 37, come se ciò non bastasse, voi fate riferimento per giustificare questo schema di preintesa da approvare ad un accordo che lo Stato ha raggiunto con la regione Lombardia. Ma di cosa stiamo parlando? Ma vi rendete conto che cosa ci state chiedendo di approvare? Stiamo parlando di diritti costituzionali, non stiamo parlando della bocciofila. Io non ho, cioè veramente non ho parole per descrivere la vostra totale approssimazione, il vostro disprezzo per i problemi reali del paese. Noi qui siamo di fronte a un baratto. Noi oggi stiamo scegliendo, colleghi e colleghe, se partecipare a un baratto tra le forze che compongono la maggioranza. Allora, ci hanno provato col premierato che era di Fratelli d'Italia e non ci sono riusciti, perché dopo la bocciatura della riforma della giustizia che era di Forza Italia, da parte dei cittadini non potevano certo risottoporsi a giudizio del popolo, perché avrebbero straperso diversamente. Poi hanno provato surrettiziamente a far entrare il premierato con la legge elettorale. Adesso siamo alla volta, questo è il turno della Lega. La Lega deve portare a casa questo schema di preintesa in barba alla Costituzione, in barba ai problemi dei cittadini, in barba ai diritti, ai cosiddetti LEA, ai cosiddetti LEP, che devono essere garantiti su tutto il territorio. Diritti. E adesso noi ci chiedete di approvare questa legge. Come? Invertendo totalmente l'ordine delle priorità, invertendo totalmente quello che ci ha detto la Corte Costituzionale. Prima si garantiscono i diritti e poi si dividono le competenze. Noi invece stiamo facendo tutto l'opposto. Allora, qual è l'Italia che avete in mente? La domanda che ci poniamo è: qual è l'Italia che avete in mente? In un momento geopolitico in profonda trasformazione, che lo stesso governo sta cercando di far fronte, in un momento in cui nella stessa Unione Europea si sta discutendo dell'allargamento dell'Unione Europea ad altri paesi, come pensiamo di poter tenere il passo con le grandi potenze se noi, invece di accentrare e rendere più facili, più agevoli, più efficienti le decisioni, moltiplichiamo i centri decisionali senza neppure fare un'adeguata istruttoria, senza neppure stabilire e provare che questo sia effettivamente efficiente e garantisca i diritti costituzionali e consenta effettivamente al Paese di correre a una velocità e non di essere claudicante, a più velocità e di tenere il passo con gli altri paesi? Qual è l'idea di paese che avete in mente? A noi non piace questa idea di paese. Qui oggi non stiamo semplicemente scegliendo se approvare o no degli schemi di preintesa, ma stiamo scegliendo quale modello di paese vogliamo portare avanti. E questo è un modello istituzionale, quello che voi avete in mente, lo avete provato in questi 4 anni di governo, destinato ad accentuare le disuguaglianze territoriali e ad ampliare il divario, guardate, non soltanto tra nord e sud, non soltanto tra nord e sud, ma lo state facendo tra diverse periferie esistenziali del paese, lo state facendo tra chi è più ricco e chi è più povero, state differenziando in ordine alla classe sociale, state differenziando in ordine al conto corrente, state differenziando in ordine al sistema di relazioni che ciascuno di noi può avere per consentirgli di ottenere un posto, una visita in un ospedale pubblico, anche convenzionato oppure no. Questa è l'Italia che state descrivendo, che state disegnando, e noi non vogliamo partecipare a questo disegno di spaccare l'Italia così come voi avete in mente. Per cui se votiamo no alla relazione di maggioranza e quindi bocciamo le preintese.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Sala. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie signora Presidente. Presidente, io volevo portare a quest'Aula il punto di vista diverso da quel parlamentare tipo che è alla prima o alla quinta legislatura. Perché io sono alla prima legislatura, ma avendo iniziato a 23 anni a fare il consigliere comunale, poi il sindaco, poi l'assessore provinciale, poi il consigliere regionale, l'assessore regionale e il vicepresidente della regione, in tutti questi ruoli mi sono fatto una domanda: ma se posso raggiungere i miei obiettivi a beneficio dei cittadini, spendendo gli stessi soldi o meno e facendolo meglio, perché non me lo lasciate fare? Perché non posso agire in autonomia per fare il meglio per la mia regione, non solo, ma in alcuni casi anche per offrire il meglio al paese, perché la regione da cui provengo sostiene parecchio il nostro paese. Io penso che sia una domanda semplice che ogni cittadino comprende. E la verità l'ha chiarita anche il ministro ieri. Nessuno chiede di spendere di più per ottenere lo stesso risultato, ma chiediamo di spendere gli stessi soldi per migliorare il risultato. Se una pubblica amministrazione dimostra di poter lavorare meglio con le stesse risorse, perché impedirglielo? Ecco, io penso che questo sia un altro modo di presentare il significato dell'autonomia. Non più soldi, non più potere, ma più responsabilità. Devo esprimere l'apprezzamento per il lavoro fatto dal governo, perché è stata una modalità molto partecipata, molto discussa, molto aperta a diverse osservazioni, e poi alla fine il governo arriverà alla fine di questo iter a presentare un disegno di legge in aula. E sottolineiamo già subito che non vengono trasferite intere materie. Io l'ho sentito dire troppe volte in quest'Aula, non è così. Vengono trasferite funzioni circoscritte e motivate, non materie. Qui la domanda è: che Stato vogliamo? Se vogliamo uno Stato moderno, non è una questione ideologica l'autonomia, come qualcuno vorrebbe dipingerla. L'autonomia è uno strumento di modernizzazione dello Stato, e è lo Stato moderno che non accentra, coordina ciò che deve essere unitario, affida ai territori ciò che i territori possono fare meglio. Lo Stato forte non è quello che fa tutto, è quello che sa fare bene solo quello che lo Stato può fare. Lo Stato non deve sostituirsi ai territori quando i territori sono in grado di fare meglio. Sto stressando un concetto per riuscire a trasferirlo il più possibile, per trasferire la visione pragmatica di questo provvedimento. In questo provvedimento sta un concetto fondamentale molto caro a Forza Italia, che è la sussidiarietà. Più la decisione è vicina al cittadino, più il cittadino può controllarla. Se il servizio funziona, sappiamo non solo chi ringraziare, ma qual è il modello su cui puntare. Se non funziona, sappiamo come cambiarlo. Oggi invece le responsabilità talvolta sono confuse e questo allontana il cittadino dalla politica. Stato, regioni, enti locali a volte si rimpallano continuamente le colpe. L'autonomia è costruita sulla responsabilità, non sul privilegio. Anche questo è un concetto fondamentale. La responsabilità di chi la porta avanti, la responsabilità di chi la esercita, non è un privilegio perché è previsto dalla Costituzione, è un diritto. E l'autonomia chiarisce quindi le responsabilità. Lo Stato interviene dove è necessario lo Stato. Lo Stato non deve sostituirsi ai territori quando i territori sono in grado di fare meglio. Questo significa sussidiarietà. Mi piace richiamare anche una frase storica. Lo Stato faccia soltanto ciò che cittadini ed enti locali non possono fare da sé. E fu Don Sturzo a dire questa frase. Personaggio particolarmente caro a noi di Forza Italia. Questo è il principio di sussidiarietà. L'autonomia non crea disuguaglianze. Se noi parliamo di sanità, per esempio, il problema delle liste d'attesa, il problema della mobilità sanitaria, il problema delle differenze territoriali non nascono dall'autonomia. L'autonomia, questi sono problemi già esistenti, l'autonomia può invece aiutare a risolverli, creando modelli di efficienza esportabili. E vorrei anche introdurre un altro concetto, quello della competizione, perché spesso ho sentito l'idea di competizioni tra regioni. Io penso che la competizione sia tra regioni europee, ma la competizione a fare meglio, non la competizione ad arrivare primi. La competizione è realizzare dei modelli efficienti che possono essere copiati e esportati. Questo è il sistema di gioco di squadra all'interno di uno Stato unitario che può assolutamente funzionare. Come ho detto, non è un privilegio, perché è previsto dalla Costituzione. È una Costituzione che viene tanto richiamata spesso in quest'Aula, che però a volte non sempre viene richiamata, quando invece concede possibilità. Ho parlato di sanità e ringrazio il Ministro di aver chiarito ieri che l'autonomia non modifica il Fondo Sanitario Nazionale. Lo sapevamo, però era giusto ribadirlo, perché probabilmente intorno a questo provvedimento si rischia di raccontare un sacco di cose che non sono vere. I criteri di distribuzione rimangono i medesimi. Il governo l'ha detto, l'ha scritto, l'abbiamo approvato. Lo approveremo. Non c'è una modifica di assegnazione delle risorse. Tra l'altro questo punto, che è fondamentale, diventa pure critica da parte delle opposizioni. Ma come? Non mettete soldi? No, perché noi stiamo utilizzando la terza via per realizzare gli obiettivi a favore dei cittadini. Cioè la prima via è aumentare le tasse, la seconda è tagliare le spese e la terza è creare più efficienza. E quindi quando il provvedimento non porta risorse, proviamo a pensare che il provvedimento allora è innovativo, crea efficienza. Ho parlato durante la discussione generale, vorrei chiarire, della questione settentrionale. Esiste una questione meridionale? Sì. Esiste una questione settentrionale? Sì. Esiste una tipicità di ogni territorio? Sì. Esiste l'esigenza di avere Roma capitale? Sì. Beh, ma allora, perché non rendere queste realtà autonome in alcune delle loro funzioni? Lo ripeto, non nelle materie, per chi può capire la precisione che sto usando nel lessico. Quindi, Presidente, penso che noi valutiamo il provvedimento di oggi in modo molto pragmatico e tra l'altro vogliamo sfatare anche un mito. Oggi stiamo approvando le preintese per alcune regioni del nord. In realtà sappiamo che sono aperte, sono già state aperte le interlocuzioni anche con altre regioni di altre zone d'Italia e che anche questi pensano di portare avanti autonomia in qualcuna delle loro materie. Desidero richiamare una frase del presidente Berlusconi quando diceva che lo Stato deve essere al servizio dei cittadini e non i cittadini al servizio dello Stato. E io penso che questa sia un'altra affermazione che dia l'esatto senso dell'autonomia. Uno Stato che ascolta, uno Stato che si fida, uno Stato che responsabilizza. Quindi, signor Presidente, ho aperto con una frase: se posso fare meglio con gli stessi soldi, perché me lo impedisci? Quindi l'autonomia non significa meno Stato, non significa mettere in discussione l'unità nazionale, io mi sento italiano fino in fondo. Significa uno Stato migliore, più efficiente, più vicino ai cittadini, più competitivo, più responsabile. E per queste ragioni Forza Italia voterà sì.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Iezzi, prego, ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente. Ministro, come ho già spiegato personalmente in discussione generale e come torneremo a ribadire nell'intervento successivo usando il nostro tempo, la Lega voterà convintamente a favore.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Schlein, ne ha facoltà. Prego onorevole.
4: Grazie Presidente, colleghi. Credo che questo dibattito sull'autonomia differenziata rappresenti molto plasticamente il vostro modo di agire, lo stesso che avete avuto durante tutta questa legislatura. Tanta arroganza, tante forzature, un po' di propaganda e un po' di vittimismo. Perché l'autonomia non è una riforma che migliora, così come l'avete scritta, la vita delle persone. È solo un pezzo del vostro patto di potere, quello che punta e punta ancora a cambiare gli equilibri costituzionali in questo Paese, quello che vedeva il premierato per Fratelli d'Italia, la riforma della giustizia per Forza Italia, l'autonomia differenziata per la Lega. Sappiamo come sono andate queste riforme. Ma quello che mi colpisce è che voi pensate davvero che non sia chiaro a noi e agli italiani lì fuori il baratto che state facendo tra questa riforma dell'autonomia, e cioè queste preintese che state spingendo in avanti, e la legge elettorale fortemente voluta dalla Presidente Meloni. Ma la mia domanda è questa: può l'unità e l'eguaglianza in questo Paese essere resa merce di scambio per i vostri patti di potere? E la nostra risposta è no, non può. In questo scellerato patto voi spaccate ancora di più un Paese che già soffre insopportabili diseguaglianze, create cittadine e cittadini di serie A e di serie B, come nel vostro stile, penalizzate chi ha già di meno, chi ha già subito di più, pagato più caro il prezzo di quelle diseguaglianze, e mi riferisco al sud di questo Paese e alle aree interne di questo Paese. Siete stati sordi a qualsiasi proposta di modifica, di dialogo, di intervento su questa riforma, come le altre. Del resto ci avete fatto vedere la stessa identica cosa sulla riforma della giustizia. Incredibile, la prima riforma costituzionale della storia repubblicana che è passata esattamente come approvata dal governo, senza un emendamento, non dico delle opposizioni, ma nemmeno delle colleghe e dei colleghi della maggioranza. E guardate, questo è un modo di fare che non porta lontano, perché nel caso dell'autonomia differenziata è autorevolmente intervenuta la Corte Costituzionale a smontare in larga parte l'autonomia che avevate approvato. E voi, anziché fare autocritica, anziché fermarvi e riflettere che cosa avete fatto, quello che sapete fare meglio, fischiettare, far finta di nulla e andare avanti. E l'avete fatto, nonostante questo voglia dire ignorare che se siete voi che non riuscite a scrivere una legge senza violare qualche principio della Costituzione, è inutile dare la colpa sempre a qualcun altro e in questo caso una volta ancora ai giudici, perché siete voi che avete fallito. Sono passati anni ormai da quella sentenza e anziché prenderne atto, cercare di fare dei correttivi al limite dal vostro punto di vista, semplicemente siete andati avanti dritti. La verità è che qui dentro, ve lo dico spesso, avevate la maggioranza, una maggioranza con numeri così ampi che avreste potuto fare tutto per migliorare la vita degli italiani e siete riusciti a non fare nulla. È successo anche con la riforma del premierato, però la madre di tutte le riforme, l'aveva definita Giorgia Meloni, ritirata in grande fretta dopo aver perso il referendum costituzionale con 15 milioni di italiani che vi hanno detto di no. Sull'autonomia invece, guardate, la Corte ha detto cose molto chiare che i colleghi che hanno parlato prima di me hanno già ricordato, ma vale la pena tornare su alcuni di questi punti, perché potevate usare questi due anni per migliorare il testo, per accogliere quei rilievi, e invece avete solo sperato che passando del tempo le persone si sarebbero dimenticate, per rispuntare, guarda caso, proprio oggi, insieme alla legge elettorale, per perfezionare il vostro scambio, il vostro patto. Ed ecco quindi le preintese con quattro regioni, di nuovo non per migliorare l'efficienza dei servizi, come ho ascoltato, o per migliorare la vita dei cittadini, ma per poter sventolare una bandierina giusto in tempo prima delle prossime elezioni, quando i cittadini vi chiederanno conto di questi cinque anni sprecati. E basta vedere come gli avete presentati questi accordi, senza un'analisi, senza dati, scritti uguali per tutte e quattro le regioni, come se ciascuna non avesse una propria specificità, le proprie problematiche, i propri punti di forza come i propri punti di debolezza. E la Corte Costituzionale ha stabilito che le materie non possono essere trasferite per intero, ma solo specifiche funzioni legislative o amministrative ben motivate in relazione alla situazione della specifica regione. La Corte ha stabilito che le diverse esigenze delle regioni devono essere dimostrate in maniera rigorosa, che le specifiche necessità devono emergere in maniera fattuale e che deve essere data prova che le regioni avrebbero una capacità maggiore rispetto allo Stato di svolgere esattamente quelle funzioni di cui chiedete il trasferimento. Ma di tutto questo nelle vostre preintese non si trova traccia. E trattare in maniera uniforme realtà regionali diverse come quelli della Lombardia, della Liguria, del Veneto e del Piemonte, accomunate forse solo dal fatto che in questo momento sono tutte guidate da amministrazioni di centrodestra, trattarle così, appunto, con preaccordi scritti con il copia e incolla, rischia solo di creare ulteriori disagi alle cittadine e ai cittadini, anche in quelle stesse regioni. Tutto ciò, ricordiamolo, mentre ancora non sono stati definiti né tantomeno garantiti i livelli essenziali delle prestazioni che concernono i diritti sociali e civili, di cui all'articolo 117 della Costituzione, che dovreste conoscere, e prima ancora che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori che hanno minore capacità fiscale, di cui all'articolo 119 della nostra Costituzione, che la Corte ha ricordato essere improcrastinabile. Ma diciamoci la verità, fare un'autonomia differenziata come l'avete fatta voi, senza mettere un euro per ridurre i divari territoriali e sociali che hanno già pagato troppo il sud e le aree interne, vuol dire vedere oggi i sedicenti patrioti piegarsi all'antico sogno secessionista di una Lega Nord che nei fatti non esiste nemmeno più. La verità è che state provando a dividere ulteriormente il paese, a frammentarlo di più. Questo accanimento nei confronti del Sud non lo capiamo. 3,5 miliardi tagliati al fondo perequativo infrastrutturale. Il vostro no alla nostra proposta di salario minimo fatta unitariamente con le altre opposizioni. Avete cancellato anche l'unico strumento che in un paese che oggi ha un livello di povertà assoluta che non si vedeva da più di un decennio, avete cancellato l'unico strumento di contrasto alla povertà. Perché in fondo voi pensate che la povertà sia una colpa individuale. Noi sappiamo che è un grave problema sociale dovuto a politiche che dobbiamo e possiamo cambiare. Avete cancellato anche le risorse per la decontribuzione. E se penso ai tagli che avete fatto sui nidi, che si potevano costruire col PNRR, la vostra indifferenza alle nostre proposte sul congedo paritario che migliorerebbero la vita di milioni di famiglie italiane e la guerra insensata, ideologica che fate contro le energie rinnovabili che proprio nel sud darebbero un potenziale incredibile di sviluppo, di lavoro, di qualità e di buona impresa. Ecco, è nei fatti, più ancora che nei parole, si vede che questo governo è il governo più antimeridionalista della storia repubblicana. Lo dicono i fatti. Rischiate di dare il colpo di grazia ad una sanità pubblica che già state affamando e che rischia il collasso. Guardate i dati anche delle regioni che governate sulla migrazione sanitaria. Quante centinaia di milioni spendono quelle regioni perché i propri cittadini vanno a curarsi altrove? Ma tanto a voi cosa importa? Chiusi nei vostri palazzi sperando che nessuno venga a chiedervi conto di questi fatti e di questi fallimenti. E a proposito di emigrazione, continuate a far finta di non vedere la grande emergenza dell'emigrazione giovanile. È il Sole 24 Ore che qualche settimana fa titolava che dal sud, dal 2019 a oggi, sono andati via 313.000 giovani. Ecco, quando vi chiedete perché, la risposta è molto semplice. Provate voi, con un contratto di pochi mesi e non sapere se ce l'hai il giorno dopo, a costruirvi un futuro dignitoso, a pagare un affitto, ad accendere un mutuo, a fare una famiglia, se la volete fare, perché per contrastare la denatalità bisogna anche contrastare la precarietà, che invece purtroppo vi vede del tutto indifferenti. Ogni anno sono in migliaia a lasciare le comunità in cui nascono, vivono e vorrebbero restare. E mentre voi avete scritto nero su bianco che le aree interne sono destinate a un inesorabile declino, noi abbiamo fatto proposte di legge che avete fin qui ignorato, ma vi chiediamo ancora di prenderle in esame insieme. Quella sulle aree interne e anche quella sul diritto a restare dei giovani, specialmente quei giovani che al sud si stanno mobilitando proprio in questa direzione. E chiudo su questo, Presidente. Non ci convince. Non vincerete mai che in un paese come il nostro, con la crescita zero, 3 anni di calo della produzione industriale e stipendi così bassi, si possa ripartire disuniti e più divisi, perché non c'è riscatto per l'Italia se non c'è riscatto per il Sud. E perché Giorgia Meloni si deve convincere che questo paese, nonostante voi, rimarrà uno, indivisibile, in cui deve vigere l'eguaglianza, la solidarietà e le opportunità uguali di sviluppo per tutte e tutti. Grazie.
5: Grazie. Ha chiesto di intervenire a titolo personale l'onorevole Marattin. Ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente. Io a nome del Partito Liberal Democratico voterò contro questo schema, ma in realtà potrei anche votare a favore. O potrei anche astenermi. Perché, segretaria Schlein, non lo so se stiamo commentando lo stesso provvedimento. Cioè, questa narrazione secondo cui si spacca l'Italia, si distrugge il Sud, io so che è un disco che è stato messo e ormai non si toglie più, ma noi stiamo delegando funzioni come protezione civile, previdenza complementare, integrativa e professioni. Questa roba non cambierà la vita di un solo cittadino italiano. Che cosa fa una regione sulla previdenza integrativa? Il motivo per cui alla fine voto contro, ma potrei pure votare a favore o astenermi, perché non cambia, questa roba che ci abbiamo in mano non cambia niente. E non posso fare a meno di chiedermi cosa penserebbero Umberto Bossi o Roberto Maroni del fatto che 30 anni di battaglia federalista sono finiti per delegare alla regione la previdenza integrativa. Chi è federalista oggi fa un altro discorso. Chi è federalista dice che in questo paese non si sa chi fa cosa fra i livelli di governo, perché le regioni che nascono come enti di programmazione sono diventati enti di gestione e una sciagurata riforma del titolo quinto fatta nel 2001 dal centrosinistra ha reso un caos anche chi fa cosa fra Stato e regioni. Quindi prima cosa, chi fa cosa dei livelli di governo di questa Repubblica. Federalismo vuol dire che quando un cittadino paga le tasse sa chi le sta pagando, perché il principio liberale è pago, vedo, voto. Oggi noi l'IRPEF la paghiamo a 3 livelli di governo. L'IMU la paghiamo a due livelli di governo, il massimo dell'irresponsabilità, perché io non so quanto sto pagando al sindaco, quindi non so giudicare il sindaco quanto ha preso dei miei soldi, che servizi mi ha dato e poi decidere se confermarlo o no. E non lo posso fare né col sindaco, né col presidente della regione, né col presidente del consiglio. Essere federalisti oggi significa decidere chi fa cosa in questa Repubblica, dare a tutte le regioni le funzioni che è più ottimale dare a livello decentrato e soprattutto far sì che un cittadino sa chi ti sta mettendo mani nella tua busta paga, se il presidente del consiglio, se il presidente della regione o se il sindaco. Di tutta sta roba qua non c'è niente. Ecco perché alla fine il voto è contrario, ma non posso non riconoscermi in una narrazione catastrofista, che io non so veramente quale provvedimento state leggendo, perché questa roba che avete letto finora qua dentro non c'è. Non so cosa state leggendo voi. Grazie.
5: Grazie. Sono così concluse le dichiarazioni di voto. Passiamo ai voti. Pongo in votazione, con il parere favorevole, la risoluzione Colucci, Urzì, Iezzi, Russo, Paolo, Emilio, numero 6268. La votazione è aperta.
7: Onori.
5: Onorevole Onori ha un problema. Onorevole Madia Dattis ha un problema.
8: Ferrari.
5: Aspettiamo Ferrari, andiamoci qualche... Onori ha problemi?
8: Zaratti.
5: Borrelli è arrivato. Tendiamo Zaratti. Abbiamo votato tutti? Caro Tenuto e Maggi, eccoli. Maggi ha votato, manca Caro Tenuto. Tendiamo l'onorevole Caro Tenuto. Ha votato? Perfetto, chiudiamo la votazione. Maggioranza 140, favorevoli 163, contrari 116. La Camera approva. Avverto che a seguito dell'approvazione della risoluzione risultano precluse le risoluzioni Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri e Richetti ed altri. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione della prima commissione sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme di condizioni particolari di autonomia, ai sensi articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione nella materia tutele della salute, coordinamento della finanza pubblica. Ricordo che nella seduta del 20 luglio 26 si è conclusa la discussione generale. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, è intervenuto in sede di replica. Ricordo altresì che sono state presentate le risoluzioni Iezzi, Urzì, Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci numero 6269, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri numero 6273 e Richetti ed altri numero 6277. Invito il ministro per gli affari regionali e l'autonomia, senatore Roberto Calderoli, ad esprimere il parere sulle risoluzioni presentate.
9: Grazie Presidente, parere favorevole sulla risoluzione a prima firma Iezzi numero 6269, parere contrario per le ragioni già evidenziate in sede di replica nella seduta di ieri sulle risoluzioni Braga ed altri numero 6273 e Richetti ed altri 6277. Grazie.
5: Grazie, passiamo alle dichiarazioni di voto. Chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Colucci, ne ha facoltà.
10: Grazie Presidente. Intervengo in dichiarazione di voto sulle intese tra il Governo e Regione Lombardia, però facendo un passaggio sull'atteggiamento che come gruppo abbiamo voluto tenere sulle dichiarazioni di voto, perché mi sembra che alcune osservazioni di qualche collega sono assolutamente fuori luogo, sia in discussione generale che per quanto riguarda le dichiarazioni di voto. Su questo tema non ci sottraiamo, anzi siamo profondamente convinti del merito delle intese, perché sull'autonomia differenziata abbiamo fatto un lavoro come maggioranza anche all'interno del programma che poi ha portato gli elettori a votare e sostenere il centrodestra. Lo dico perché nell'intervento che ha fatto il collega Zaratti ha fatto delle osservazioni assolutamente scorrette, che non sono per nulla in linea con la sua persona, per come lo conosco, perché un conto è avere idee diverse da un punto di vista politico e ci si confronta in aula, un altro è non tenere conto di come sul tema della dichiarazione di voto delle intese tra il governo e la Liguria mi sono espresso rinviando al dibattito che c'è stato in discussione generale alle dichiarazioni di voto che io e la collega Semenzato avremmo fatto sulle intese con la Lombardia e sulle intese col Veneto. Questo per chiarezza, perché credo che la cosa importante in quest'Aula sia il rispetto e la correttezza tra di noi, anche perché questo è un argomento che deve essere affrontato con correttezza e chiarezza. Innanzitutto, parlando di qual è il tema, qual è l'argomento, noi siamo partiti da lontano sulla possibilità di intervenire su materie aggiuntive rispetto a quelle che gestiscono le regioni, ed è stato fatto con la riforma del titolo quinto della Costituzione, che ricordo, colleghi in aula, è stata decisa è costruita da un governo di centro-sinistra, e l'intuizione era assolutamente giusta, perché c'è stata la possibilità, attraverso l'introduzione anche di un articolo aggiuntivo all'interno della Costituzione, di poter decidere in quali materie concorrenti fra Stato e Regione ci fosse la possibilità in un'intesa di dare maggiore autonomia territoriale. E lo dico esattamente in dichiarazione di voto sull'intesa con Regione Lombardia, perché grazie a quella modifica costituzionale, durante il governo Prodi, il governo regionale della Lombardia iniziò un percorso di relazione col governo Prodi, un governo di centrosinistra che dialogava sul territorio con una regione governata dal centrodestra, ma con l'obiettivo di creare un valore, un risultato, un esito positivo nell'efficacia di dare risposte ai cittadini attraverso una maggiore gestione di materie da parte della regione. E questa è l'esatta dimostrazione di quanto ho sentito in aula in questi giorni non corrisponde assolutamente alla realtà. Raccontare che c'è un centrodestra che vuole fare del paese uno spezzatino e distruggere l'unità nazionale mi sembra una strada totalmente errata, anche rispetto alla storia di alcuni partiti e gruppi parlamentari del campo largo, che invece nella loro storia si sono spesi perché le regioni potessero avere maggiore autonomia. Ed è al di fuori della narrazione rispetto anche all'impegno del governo e del centrodestra, perché se c'è una maggioranza che ha dato forza, incisività all'azione del Sud Italia è esattamente il centrodestra. In questa legislatura, con la ZES unica, dove 8 regioni del Sud Italia hanno avuto la possibilità, con semplificazioni, con autorizzazioni rapide, ad avere una crescita di produttività addirittura maggiore della media italiana. E allora l'accusa rivolta al centrodestra e al governo che non dà attenzione al Sud Italia è assolutamente smentita dai fatti, dalla realtà, da quello che abbiamo creato e che ci viene riconosciuto. Ma io penso che bisogna assolutamente essere oggettivi il più possibile quando si interviene su delle iniziative totalmente innovative. Faccio un esempio proprio della Regione Lombardia, quando ci fu l'occasione di dare maggiori funzioni alle province, province che all'epoca erano governate nella maggior parte dal centro-sinistra, e si decise decise all'epoca di dare maggiore funzione alle province governate dal centrosinistra, perché la visione di governo in quell'occasione ci diceva che le funzioni della formazione, le funzioni su alcuni temi ambientali, su alcuni temi infrastrutturali erano meglio gestite da chi era più vicino sul territorio, e ci siamo in quell'occasione liberati dalla colorazione politica che quelle province avevano nella gestione e ci siamo invece affidati a maggiore risposta che poteva essere data ai cittadini. Allora io credo che bisogna essere molto seri ed entrare nel merito delle intese che vedono nell'iniziativa del ministro Calderoli con la legge del 26 giugno del 2024, l'86, definita proprio legge Calderoli, un passaggio ulteriore successivo a quello che ha visto la riforma del titolo quinto della Costituzione, e proprio nell'ottica di dare migliori servizi al Paese e non lasciare nessuno indietro sono stati previsti i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, che sono esattamente pensati per evitare che un'autonomia differenziata possa svantaggiare qualche parte del territorio. Allora non si tratta di un trasferimento generalizzato di materie, quello che riguarda le intese, ma si tratta di una scelta molto oculata che riguarda certamente tutte e quattro le regioni. In Lombardia verrà applicata in modo diverso rispetto ad altre, perché c'è proprio una caratteristica territoriale differente, non è l'individuazione delle materie che identifica come verrà realizzata, quindi non c'è un'omologazione fra le quattro regioni, ma ciascuna regione la adatterà secondo le proprie caratteristiche, e parliamo di protezione civile, di professioni, di previdenza complementare integrativa e anche della tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica, perché anche da questo punto di vista è necessario migliorare le funzioni che le regioni svolgono, perché il tema non è che in alcune realtà del territorio ci si cura meglio a causa o in ragione o in merito dell'autonomia e in altre peggio perché il Paese ha lasciato da soli qualcuno. Ma credo che in realtà la possibilità di poter dare delle risposte prossime ai cittadini possa migliorare quell'esigenza particolare e specifica nella sanità e anche in tutte le altre materie, perché il nostro Paese è stretto e lungo e credo che sia giusto nell'ottica dell'unità nazionale garantire questa autonomia e queste diversità. Io credo che nel metodo quindi il ministro Calderoli abbia scelto la strada giusta attraverso i LEP, e credo che l'autonomia differenziata è accettabile solo se cammina insieme alla definizione dei diritti da garantire su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia al Trentino. Ma per venire nel merito, per quanto riguarda la protezione civile si rafforza la capacità di risposta con la possibilità di ordinanze in deroga, con il riconoscimento del ruolo del Presidente della Regione come commissario. Per quanto riguarda invece le professioni, la previdenza complementare integrativa, si attribuiscono funzioni che consentono di adattare la disciplina alle esigenze del tessuto produttivo e sociale della Regione Lombardia, mantenendo salve le competenze statali essenziali e la vigilanza nazionale. E per quanto riguarda la salute si riconoscono margini di flessibilità gestionale necessaria per quanto stiamo vedendo nell'evoluzione della capacità di cura sui territori. Queste intese non indeboliscono l'unità della Repubblica, al contrario la rafforzano, riconoscono che l'efficienza dei servizi pubblici e la responsabilità delle istituzioni si misurano anche nella capacità di differenziare, dove la differenziazione produce risultati migliori senza mai intaccare i diritti fondamentali e i livelli essenziali che devono essere garantiti a tutti i cittadini da nord a sud. Come noi moderati guardiamo l'autonomia differenziata come a una, non certamente una bandiera identitaria, né la subiamo come una minaccia, ma la guardiamo per quello che è, uno strumento. E la narrazione secondo la quale viene data questa opportunità a uno dei partiti di maggioranza la respingiamo. Il centrodestra, tranquillizziamo il campo largo, è unito, è compatto, lo è su tutto, l'è stato sulla legge elettorale, un emendamento scelto da due partiti non può di certo essere raccontato come una maggioranza che si divide quando il testo è stato presentato lo stesso da parte di ciascuno, come su tutte le altre iniziative abbiamo portato avanti. Presidente, concludo sottolineando che ci siamo occupati di tante questioni oltre alla legge elettorale, ad esempio dell'autonomia differenziata, ad esempio attraverso il piano casa, tante iniziative che danno delle risposte ai cittadini come questa, che credo che gli italiani valuteranno positivamente dopo che avrà l'intesa conclusa e la sua efficacia sul territorio, perché i cittadini chiedono che ci siano risposte più vicino a loro e solo gli enti territoriali certe volte possono rispondere meglio dello Stato. Grazie.
5: Grazie onorevole Colucci. Chiesto di intervenire l'onorevole Dori, ne ha facoltà.
7: Sì, grazie Presidente. Beh, in realtà la bontà dell'intervento del collega Zaratti sul precedente schema di intesa è dimostrata proprio dal fatto che il collega Colucci poco fa si è sentito finalmente in dovere di entrare nel merito rispetto a questa riforma. Quindi auspichiamo che anche gli altri gruppi, tutti i gruppi di maggioranza, almeno da questa intesa in poi, vogliano entrare nel merito ed esprimersi rispetto a questa riforma e che non considerino davvero come un mero passacarte il Parlamento rispetto a questa invece riforma che è così profondamente va a incidere sui rapporti di uguaglianza dei cittadini sul nostro territorio. Però per poter analizzare questi schemi di intesa certamente dobbiamo partire da alcuni dati. Più volte sono stati ricordati i 5 milioni di fuori sede in Italia, centinaia di migliaia di studenti universitari che studiano fuori dalla loro regione, quasi 2 milioni di italiani che decidono di andare a lavorare fuori dalla loro regione, non perché lo scelgono tra due scelte possibili e quindi, ma proprio perché questa è determinato in modo forzato per trovare come unica scelta quella di poter avere un lavoro. Ma se andiamo anche su altri aspetti, vediamo come ad esempio l'Osservatorio Nazionale sui Servizi Sociali Territoriali insediato presso il CNEL ha fatto un'analisi rispetto ai servizi sociali territoriali e lì si riscontra come la spesa sociale pro capite per provincia fotografa disuguaglianze molto forti. Si va da 10 euro a persona in provincia di Vibo Valentia fino agli oltre 350 euro pro capite nella provincia di Bolzano. Ma se andiamo a vedere anche l'ambito della giustizia, anche lì vediamo soprattutto nella giustizia civile grandi squilibri territoriali. Abbiamo davvero un'Italia della giustizia più velocità in base ai vari tribunali e se guardiamo in senso regionale i forti squilibri da regioni dove la giustizia civile è più veloce come la Valle d'Aosta con 239 giorni per un procedimento civile, così come più o meno il Piemonte, si arriva fino agli oltre 400 della Campania, della Puglia, per arrivare alla Sardegna dove occorrono in media 535 giorni. Quindi questo dimostrare che sotto tutti i punti di vista c'è uno squilibrio territoriale, oppure l'ambito della sanità così drammaticamente evidente dove nel 2024 abbiamo avuto 700.000 ricoveri fuori regione, quindi di fatto 1 su 10. Quindi noi sappiamo che una vera autonomia differenziata sana dovrebbe ridurre il gap e non aumentare le disuguaglianze. Quindi se la politica invece va in direzione completamente opposta e quindi non è quello di ridurre le disuguaglianze, vuol dire che evidentemente su questo tipo di differenze qualcuno ci guadagna. Evidentemente quando vediamo che 4 regioni del nord, tutte governate dalla destra, chiedono la stessa forma di autonomia sulle stesse materie, diventa palese il disegno politico di una macro regione che ha gli stessi poteri ma diversi da tutte le altre regioni e quindi questo mina le basi fondamentali dell'unità del paese. Quindi al di là di coloro che sbandierano molto spesso anche il termine nazione, di una unica nazione, dove in realtà attraverso l'unità, così come era previsto dai nostri padri costituenti, dovrebbe permettere a tutti i cittadini e cittadine di ritenersi italiani e italiani per parità di diritti. Ma l'unità del paese infatti si fa attraverso l'unità dei diritti di tutte le persone, di tutti coloro che hanno quindi in qualsiasi parte del paese si trovino. Proprio questa ambizione dei nostri padri costituenti era quella di combattere e non consolidare le disuguaglianze. Invece quello che sta avvenendo attraverso questi schemi di intese proprio diametralmente opposto, noi vediamo di fatto un regionalismo che dovrebbe essere nella linea impostata secondo Costituzione e secondo quelle direttive date dalla sentenza 192 del 24 della Corte Costituzionale, che in realtà ha detto in modo chiaro al Parlamento come dovrebbe andare il regionalismo. Eppure, nonostante quanto indicato dalla Corte Costituzionale, qui si cerca di smontare davvero tutto l'impianto previsto dalla nostra Costituzione. Il governo avrebbe dovuto prendere atto di quanto è contenuto in quella sentenza, avrebbe dovuto fermarsi, ritirare questi schemi d'intesa e aprire anche con l'opposizione un vero e proprio confronto. Invece ci troviamo di fronte all'ennesima forzatura. Si cerca, si vuole andare avanti, evidentemente anche con qualche imbarazzo, se davvero, e lo vedremo magari nei prossimi interventi a partire da questo schema, tanti gruppi di maggioranza non intendono intervenire nel merito. Oggi quindi la maggioranza chiede al Parlamento di approvare dei documenti che nascono prima della sentenza 192 del 24 della Corte Costituzionale, e di fatto questi schemi non recepiscono nulla di quella sentenza. E lo dico sommessamente anche da cittadino del Nord: non si può pensare che il Nord Italia possa davvero sopravvivere con un sud che sprofonda. Siamo tutti un unico paese che deve essere unito sulla stessa barca, o si cresce tutti o si sprofonda tutti quanti insieme. Da un lato è comprensibile questa volontà da parte della Lega, da dove era partito, da quell'idea folle della Padania, della secessione. Da questo punto di vista è comprensibile, almeno da quel punto di vista, nonostante questo che vediamo è certamente un progetto molto sbiadito rispetto a quegli intendimenti. Certo non comprendiamo invece soprattutto coloro che invece in maggioranza si dicono invece per un paese unitario da questo punto di vista. Evidentemente tutto è frutto esclusivamente di quelle accordo che è stato fatto fin dall'inizio della legislatura tra i tre partiti di maggioranza nello spartirsi ognuno una riforma in modo da ottenere rispetto al proprio elettorato un certo posizionamento. Da un lato Fratelli d'Italia con il premierato, poi Forza Italia con la riforma della giustizia e appunto, come vediamo con questa riforma, la Lega sull'autonomia differenziata. Ebbene, da un lato Fratelli d'Italia si vede una riforma del premierato inesistente, abbandonata, per fortuna scomparsa dai radar. In qualche modo hanno tentato di far confluire almeno qualche elemento in quella legge elettorale approvata settimana scorsa. Forza Italia si è vista anche sonoramente bocciata col referendum dai cittadini italiani la riforma della giustizia. Quindi di fatto di fatto l'unica che porterebbe a casa un risultato di natura quindi istituzionale sarebbe la Lega. A questo punto noi facciamo appello agli altri gruppi di maggioranza oggi, soprattutto anche rispetto a quanto è successo settimana scorsa, quando qualcuno della maggioranza ha pugnalato alle spalle rispetto alla legge elettorale altri gruppi di maggioranza. A questo punto noi ci appelliamo a questi gruppi di maggioranza perché oggi possano invece bocciare questa funesta riforma dell'autonomia differenziata. Grazie.
5: Grazie onorevole Dori. Colleghi, chiedo cortesemente silenzio in aula per rispetto di chi interviene. Chiesto di intervenire l'onorevole Benzoni, ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente, al contrario del collega non abbiamo molte speranze su un sussulto della maggioranza rispetto a questo provvedimento, ma soprattutto non vorremmo che la discussione fosse sul principio di autonomia come principio astratto. Non vorremmo oggi scegliere tra essere autonomisti o centralisti o tra essere amici o nemici della Lombardia, non è questo il tema. Siamo chiamati a esaminare una proposta concreta, cioè attribuire alla Regione Lombardia ulteriori forme di autonomia nelle materie della protezione civile, delle professioni, della previdenza complementare integrativa, ma soprattutto nella tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica. Ed è su questa proposta concreta, sui suoi contenuti e sulle sue conseguenze, che vorremmo esprimere un giudizio. Non abbiamo, lo diciamo, un'opposizione ideologica all'autonomia. L'autonomia è prevista dalla Costituzione e può essere uno strumento utile, ovviamente quando avvicina le decisioni dei cittadini, semplifica le procedure, migliora la qualità dei servizi.

L'autonomia non si misura nel numero delle competenze che trasferiamo, si misura dai risultati che è capace di produrre e si misura nei giorni risparmiati ai cittadini, nella qualità delle prestazioni, nella riduzione della burocrazia, nella capacità di spendere meglio le risorse pubbliche, la famosa efficacia e efficienza di cui tanto ci riempiamo la bocca. E di tutto questo però negli schemi che ci vengono sottoposti non troviamo alcuna dimostrazione. E il primo problema è evidente. Le proposte che oggi valutiamo, che arrivano da Liguria, da Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto, sono sostanzialmente sovrapponibili. Quattro regioni molto differenti per popolazione, territorio, organizzazione amministrativa, sistema produttivo, condizioni sociali e capacità finanziarie chiedono sostanzialmente le stesse funzioni e ricevono le stesse risposte. Però dove sarebbe la differenziazione? Cioè, l'autonomia differenziata non è stata scritta per introdurre una regionalizzazione generalizzata attraverso quattro accordi fotocopia, è stato scritto per rispondere a specificità regionali concrete e dimostrabili. Se quattro regioni, che insieme rappresentano diciamo una parte rilevante della popolazione, manifestano la stessa esigenza e chiedono le medesime competenze, probabilmente non siamo più davanti a un'esigenza particolare, siamo invece davanti a un problema comune dell'ordinamento regionale. E a un'esigenza comune si dovrebbe rispondere con una riforma generale, non valida per tutte le regioni e non con una corsia differenziata riservata soltanto a quattro. È la stessa Corte Costituzionale che ha chiarito un principio essenziale: non possono essere trasferite intere materie o generici ambiti di materia, possono essere attribuite soltanto specifiche funzioni dopo aver dimostrato che la loro gestione regionale risponde effettivamente ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Questo significa che per ogni funzione richiesta dovremmo conoscere almeno quattro elementi, quattro domande di cui dovremmo conoscere le risposte. Qual è il problema che vogliamo risolvere? Perché la regione dovrebbe essere in grado di risolverlo meglio dello Stato? Quanto ci costa il trasferimento e quale risultato concreto si prevede di ottenere? Ecco che negli schemi che oggi ci apprestiamo a valutare queste risposte non ci sono, oppure sono formulate in termini generici. Non basta, lo dico da lombardo, affermare che la Lombardia dispone di una buona capacità amministrativa, peraltro credo questa affermazione valga per i ricordi del passato. Non basta ricordare che la Lombardia ha un peso economico e quasi 10 milioni di abitanti, non basta rivendicare una vecchia tradizione di efficienza. Serve un'istruttoria, servono indicatori verificabili, servono costi, tempi, organici, risorse e obiettivi. Persino l'Ufficio parlamentare di bilancio ha evidenziato come la documentazione, seppur ampissima, non dimostri attraverso indicatori preventivi i benefici effettivi delle nuove forme di autonomia. Ha inoltre segnalato la necessità di valutare gli effetti indiretti sui bilanci, sulle risorse disponibili per le altre regioni e sulla mobilità sanitaria, perché appunto il punto più delicato è proprio la sanità. Il Servizio Sanitario Nazionale è già oggi profondamente frammentato e abbiamo visto, l'abbiamo vissuto con il Covid, cosa vuol dire avere un sistema sanitario così frammentato. Il diritto alla cura cambia spesso troppo in base al codice di rilevamento postale della persona in cui risiede, cambiano i tempi di attesa, le disponibilità delle prestazioni, cambia la capacità di assumere personale, l'accesso alle tecnologie e persino la possibilità o la fortuna di ricevere una diagnosi tempestiva sulla base appunto del codice postale in cui si è residenti. E di fronte a questa situazione dovremmo lavorare per ricomporre il sistema, per ridurre le differenze, per garantire davvero a tutti i cittadini gli stessi diritti fondamentali. Invece, esattamente al contrario, con queste preintese rischiamo di compiere un altro passo nella direzione opposta. Alla Lombardia verrebbero riconosciuti maggiori spazi in materia di tariffe delle prestazioni, edilizie e tecnologie sanitarie, fondi integrativi, personale e utilizzazione delle risorse. Ma non è chiaro quale sarebbe invece l'impatto finanziario di questa facoltà. Non è spiegato come si eviterebbe una competizione tra regioni sul trattamento economico del personale. Non è spiegato cosa accadrebbe alla mobilità sanitaria. Non è spiegato chi dovrebbe sostenere i maggiori costi qualora una struttura lombarda applicasse tariffe superiori per una prestazione resa a un cittadino proveniente da un'altra regione. Pagherebbe la Lombardia in quel caso, pagherebbe la regione di residenza del paziente, pagherebbe il Fondo Nazionale e tutti questi costi dove sono preventivati? È una domanda molto concreta e non teorica, perché ogni anno, lo sappiamo,

0: sappiamo, centinaia di migliaia di cittadini si spostano da una regione all'altra per ricevere cure e la mobilità sanitaria determina trasferimenti finanziari consistenti tra le regioni, soprattutto da sud a nord. Creare maggiori libertà tariffarie senza stabilire preventivamente chi sostiene il differenziale significa aprire un conflitto tra i bilanci regionali e produrre nuove diseguaglianze. Lo stesso vale per il personale. Sappiamo che il Servizio Sanitario Nazionale vive di una grande carenza di medici, di infermieri, di professionisti sanitari. Consentire alle regioni più forti di offrire condizioni economiche e salariali più vantaggiosi senza un quadro nazionale e senza adeguate misure perequative rischia di spostare semplicemente il personale da un territorio all'altro, il che vuol dire non risolvere il problema ma crearne di più. Il risultato non sarebbe quello di avere più medici e più infermieri come sarebbe auspicabile, ma al contrario sottrarre alle regioni che dispongono di minori risorse economiche. Noi vogliamo che la Lombardia possa assumere il personale necessario, ci mancherebbe, anzi, e possa anche garantire i servizi migliori, ma non possiamo accettare che questo avvenga semplicemente indebolendo ulteriormente altre parti del paese, alimentando una competizione profondamente insana in un sistema che dovrebbe rimanere nazionale e universale. C'è poi una contraddizione finanziaria che il Parlamento non può ignorare. Da una parte gli schemi affermano che le nuove competenze dovranno essere esercitate senza nuovi o senza maggiori oneri per la finanza pubblica nelle limitatezze delle risorse disponibili, dall'altra prevedono la facoltà che possano generare maggiori spese, tariffe più alte, maggiore reclutamento, investimenti, fondi integrativi e nuove strutture amministrative. Una contraddizione che va colmata, le due cose non possono essere contemporaneamente vere. O le nuove competenze non producono alcune effetto concreto o allora dobbiamo domandarci quale sia il senso dell'intera operazione. Lo stesso può valere per altre materie che sono quelle che stanno rendendo l'autonomia differenziata un profondo problema, perché sdoppiare 20 volte le stesse materie di ingaggio, penso a quelle di protezione civile, penso alla sicurezza energetica, penso a tante materie, anche a quella di gestione degli ordini professionali, come qualcuno prima ha ricordato in discussione generale, sia davvero un modo non per creare più efficienza ma al contrario per perdere efficienza ed uguaglianza nel nostro paese. Ecco la ragione per cui voteremo con un no convinto alla mozione di maggioranza e voteremo favorevolmente alle altre. Grazie.
1: Grazie onorevole Benzoni. Chiesto di intervenire l'onorevole Auriemma, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, colleghi e colleghe, membri del Governo. Siamo qui oggi ad approvare degli atti, quattro atti che cambiano di fatto la forma del nostro Stato. Ieri è iniziata la discussione generale, oggi votiamo. 24 ore per decidere se la nostra Repubblica è una o se invece iniziamo a spacchettare la nostra Repubblica in tante Italie, con diritti diversi a seconda del codice di abbiamento postale. La vostra non è fretta, è un metodo. Il metodo che impedisce al Paese di capire cosa sta succedendo prima ancora che sia appunto accaduto. Quindi questi tempi così celeri è proprio una strategia. È lo stesso metodo che avete utilizzato lo scorso 16 luglio al Senato, adesso lo utilizzate alla Camera. A distanza di due anni dall'approvazione della legge 84 del 2024 voluta dal ministro Calderoli, siamo oggi nuovamente qui a contrastare una visione di paese che è a una distanza siderale dalla nostra concezione di paese. E lo facciamo sempre portando degli argomenti nel merito. Il primo argomento è senza dubbio che dal 19 giugno 2024, data in cui avete approvato la legge 84 del 2024, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, la 192 del 2024, che è un fatto storico, un fatto giuridico, perché quella sentenza non solo va a smontare la legge appunto che avevate previsto, 14 punti di legittimità, dichiarazioni di legittimità, ma va ad analizzare anche il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, cioè appunto questo l'articolo della Costituzione su cui voi basate questi provvedimenti. E la Corte che cosa fa? Elabora una griglia di valori e di principi entro cui bisogna calare l'articolo 116,3. In sostanza ribadisce che qualsiasi differenziazione regionale può avvenire solo, però, garantendo l'unità e l'indivisibilità della Repubblica. Chiarisce che al centro della nostra Costituzione e quindi del nostro ordinamento c'è la persona umana, attorno alla quale è stato costruito un'impalcatura di diritti fondamentali, uguali, senza distinzioni. Ed è all'interno di questo contesto che si può parlare di autonomia, cioè l'autonomia è un mezzo e non può mai essere un fine. Tutto questo ovviamente non è presente nella vostra concezione. In particolare la Corte Costituzionale dice tre cose importanti. La prima è che innanzitutto non bisogna trasferire intere materie, ma soltanto singole funzioni per esigenze territoriali specifiche. Quindi, la seconda, è necessaria un'istruttoria seria, vera. La terza è che il Parlamento non può essere ridotto ad un mero passacarte o comunque un luogo dove si va a ratificare un'intesa già chiusa tra due esecutivi. Cioè tutto quello che voi non avete rispettato con queste intese. Perché è evidente che le istruttorie non ci sono, perché abbiamo quattro intese identiche, con le stesse richieste, con le stesse soluzioni, ma che riguardano territori profondamente diversi. E proprio voi del nord lo dovreste sapere, visto che conoscete i territori. Che cosa succede? Succede che abbiamo quindi che, per esempio, il Piemonte richiede appunto l'autonomia sostanzialmente per la dismogeneità industriale che ha rispetto il Veneto per il turismo, ma in realtà però poi voi date la stessa soluzione. Se questo è regionalismo differenziato, di differenziato c'è soltanto il nome, ma nella sostanza non c'è. E non lo diciamo noi, l'hanno detto l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, la Banca d'Italia, persino la Ragioneria Generale dello Stato in audizione. Il secondo fatto che contestiamo in maniera profonda riguarda la sanità e riguarda appunto la equiparazione che voi fate tra i LEA e i LEP, cioè un'operazione di diritto che va a mascherare una realtà completamente diversa. Che i LEA non sono i LEP ce lo dicono i dati ufficiali, ce lo dicono. Innanzitutto partiamo da alcuni dati. Nel 2023 ci sono stati 537.000 ricoveri fuori regione, con un flusso di circa 5,15 miliardi dal sud, dalle regioni del sud verso il nord. 5,8 milioni di persone del 2024 hanno rinunciato a curarsi. È evidente che i LEA non hanno mai garantito in questo paese gli stessi diritti in tutto il territorio, e quindi equiparare i livelli essenziali previsti dalla Costituzione ai LEA è soltanto un'operazione di diritto travestita, che però va a ledere profondamente l'articolo 35, va a ledere profondamente il diritto di ognuno di noi, di ogni cittadino, di tutela della propria salute. Ma vi dico di più, in realtà non serve neanche guardare i dati del sud. Molti miei colleghi sono intervenuti sui dati del sud, basta guardare i dati del nord, le vostre stesse regioni ci dicono ad esempio che secondo il nuovo sistema di garanzia 2023 la Liguria è inadempiente sui LEA. Ci dicono che mentre la Lombardia e il Veneto attraggono nuovi pazienti e risorse fuori regione, la Liguria e il Piemonte perdono, con saldi negativi di 20,7 milioni e addirittura 74,1 milioni, che il 10% dei Lombardi ha rinunciato a curarsi, così anche il 10% dei Liguri. Questa dimostrazione che assolutamente stiamo parlando di realtà completamente diverse e che voi però volete gestire col medesimo strumento, col medesimo testo, con la medesima appunto soluzione. Questo Basterebbe solo questo per dirvi quanto siete distanti e quanto siete lontani dalla sentenza che è stata emessa 2 anni fa e che sicuramente queste intese verranno travolte nuovamente, come già abbiamo annunciato 2 anni fa, da un giudizio negativo della Corte Costituzionale. Il terzo fatto che noi portiamo alla vostra attenzione riguarda la capacità di quest'Aula di guardare il futuro, cioè la questione demografica. La secessione che vuole la Lega è una visione di paese anacronistica. Il Nord non è più il Nord di 40 anni fa. Tra 10 anni, nel 2036, l'Italia avrà 2 milioni di anziani in più. E nelle 4 regioni, oggetto appunto dell'autonomia differenziata, l'invecchiamento sarà sopra la media nazionale. Quelle stesse regioni oggi si reggono grazie ai ragazzi del sud che arrivano dal mezzogiorno, un capitale umano stimato in 147 miliardi di euro in 20 anni che avete sottratto al sud. Quindi il nord non cammina sulle proprie gambe, cammina grazie alle gambe di tantissimi ragazzi del sud che si sono trasferiti e che hanno contribuito alla vostra economia. Il nord si vuole liberare dai lacci dello Stato, ma deve ringraziare innanzitutto il sud, e se questa autonomia passa, quel sussidio sud-nord si consoliderà per legge e nessuno saprà che fra 10 anni, quando quei giovani, invecchiando anche loro, avranno bisogno degli stessi servizi che oggi si vogliono frammentare regione per regione. Non c'è solo una questione meridionale, c'è una questione settentrionale. E non vi rendete conto che questa ideologia che state portando avanti in realtà è completamente lontana dalla realtà del nord, a partire dalla povertà. La povertà non è più solo un fatto del sud, cresce a ritmi molto più alti al nord. Le quote di famiglie in povertà al nord sono aumentate tantissimo. Colleghi, ripetiamo convintamente quello che vi abbiamo detto 2 anni fa: la vostra visione di un'Italia spezzettata non è la nostra visione. Dietro le parole tecniche di coordinamento della finanza, previdenza integrativa, protezione civile, c'è un progetto politico preciso ed è bene chiamarlo col suo nome: la secessione dei ricchi. Ma non è il popolo del nord a chiederlo, sono le associazioni datoriali, sono le imprese che vogliono manodopera a basso costo, meno vincoli ambientali, più sovvenzioni su misura.
1: Concluda.
2: Lo dicono i loro stessi documenti. Questa non è l'autonomia, questa è la rottura dell'articolo 5 e dell'articolo 3 della Costituzione. Alla fine noi continueremo la nostra battaglia, convinti che fra un anno anche voi vi andrete nuovamente a schiantarvi davanti alla sentenza della Corte Costituzionale, come è successo esattamente l'anno scorso. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sala, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, siccome sono già intervenuto sulla Liguria e il contenuto è il medesimo, volevo rinunciare all'intervento, poi ci ho ripensato perché ho sentito le stesse, mi passi il termine, castronerie che ho sentito precedentemente. Allora le chiedo la possibilità di consegnare il mio intervento.
1: Certo, l'autorizzo. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Molinari. Ne ha facoltà.
4: Onorevoli colleghi, quello di oggi è un ulteriore passo sul percorso dell'autonomia differenziata, un passo importante, e per coglierne l'importanza credo che sia necessario fare un breve riassunto di come siamo arrivati qui, anche perché nel dibattito ho sentito molte inesattezze su questo tema. Io voglio ricordare una cosa, che la riforma del titolo quinto, che prevede l'autonomia differenziata e quindi la possibilità di devolvere fino a 23 materie dallo Stato centrale alle regioni che lo richiedano, risale al 2001. E quindi la domanda che dovremmo porci è: com'è possibile, se questa riforma c'è da 25 anni, che solamente oggi si è arrivati a questo passo? Beh, la risposta è semplice e tra l'altro non è che siano mancati in passato dei tentativi di avviare le intese tra le regioni e lo Stato sull'autonomia. Peraltro i primi a provare a fare queste intese furono proprio dei governatori del centro-sinistra. La prima fu Mercedes Bresso, presidente del Piemonte, poi ci fu anche Vincenzo De Luca, presidente della Campania, ci fu Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna. Abbiamo capito che però per la sinistra si è autonomisti solo se c'è un governo di centro-sinistra, quando poi governa il centro-destra si diventa centralisti. Ma al netto di questa valutazione, la ragione politica di fondo sul perché non si sia riusciti ad arrivare all'approvazione delle intese, alla devoluzione dei poteri, è che mancava una legge attuativa della riforma costituzionale. Mancava una legge sull'autonomia che stabilisse un percorso amministrativo e legislativo che cristallizzasse in maniera chiara quali sono i passaggi. Se oggi noi siamo qui a un passo dalla sottoscrizione e approvazione delle intese, è grazie alla determinazione della Lega ed è grazie alla determinazione del ministro Calderoli, che 2 anni fa ha portato in quest'Aula la legge sull'autonomia, sulla base della quale oggi diamo il via libera agli atti di indirizzo sulle preintese. Certo, poi abbiamo avuto degli inciampi in questo percorso. Prima di tutto una grande resistenza, come normale che sia, delle burocrazie ministeriali e statali. Nessuno è disponibile a cedere potere quando qualcun altro lo chiede. Nessuno è disponibile a spostare il potere dal centro alla periferia avvicinandolo ai cittadini se non è costretto a farlo. E poi c'è stata la sentenza della Corte Costituzionale che certamente ha posto alcuni paletti a cui stiamo cercando di rispondere. Ricordo che c'è il disegno di legge sui LEP che è in discussione in commissione al Senato, ma che come sentenza ha certificato quello che noi abbiamo sempre detto, che il percorso dell'autonomia differenziata è perfettamente costituzionale e non è che ci voleva un fine giurista a capirlo, perché una legge che dà attuazione a una norma costituzionale certamente non può essere dichiarato incostituzionale. E quindi sulla base di questa legge e di quello che prevede la nostra Costituzione, oggi abbiamo i primi schemi d'intesa delle 4 regioni, Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, che chiedono le prime forme di autonomia che si possono chiedere allo Stato dell'arte, in attesa della definizione dei LEP. E quali sono queste materie? C'è il tema della sanità, dove l'autonomia si concretizza in che cosa? Non come ho sentito dire da qualcuno, nel fatto che chi chiede l'autonomia avrà più risorse togliendole a qualcun altro, ma quello che prevede questa autonomia è che le regioni a saldi invariati abbiano libertà di spendere le risorse nel modo migliore senza i paletti di Roma. E allora, colleghi, chi sostiene che questo aumenti le disuguaglianze in sanità, disuguaglianze che ci sono oggi senza autonomia, mi dovrebbe spiegare perché, se una regione già oggi è efficiente sulla sanità, diventerà ancora più efficiente spendendo di meno, dovrebbe essere un problema e non dovrebbe essere un esempio per gli altri, perché non riusciamo a capirlo. Oltre a questo poi si interverrà sulla previdenza complementare, su questo è già avviato un percorso anche a livello nazionale, si disciplineranno le professioni a livello regionale e c'è la sala della competenza sulla protezione civile, che per noi è facile capire quanto è importante, perché i parlamentari del gruppo della Lega sono tutti stati amministratori, quindi chi è stato amministratore sa durante le calamità quanto sia importante non dover aspettare da Roma la dichiarazione dell'emergenza, non dover aspettare da Roma la dichiarazione dello stato di calamità. E il fatto che siano le regioni a poterlo dichiarare, dando ai sindaci la possibilità di intervenire subito con le ordinanze o ad esempio con le somme urgenze per iniziare a mettere a posto le strade, migliorerà la vita dei cittadini nelle situazioni più tragiche. Ma nonostante questo, la cosa singolare di questo percorso di autonomia è che noi stiamo ricevendo critiche su due fronti. C'è la critica dell'opposizione e della sinistra e c'è la critica anche di chi si ritiene più autonomista della Lega. Perché chi si ritiene più autonomista della Lega ci dice fondamentalmente che tutto questo non è abbastanza, che non è l'autonomia che abbiamo sempre sognato, che non è, l'ha detto anche la segretaria Schlein prima, non è il sogno di Bossi, non è quello per cui la Lega è nata. Bene, colleghi, io vorrei che fosse molto chiara una cosa però. Se non ci fosse stata la Lega, se non fosse nata la Lega quasi 40 anni fa e se la Lega in questi anni non avesse battagliato in Parlamento, noi oggi non avremmo neanche questa autonomia. Se non fosse per la Lega, noi non avremmo avuto la riforma del titolo quinto nel 2001, che la sinistra è stata costretta a fare su pressione della Lega. Se non fosse per la Lega, noi non avremmo avuto il referendum per l'autonomia in Lombardia e in Veneto che ci hanno portato a questo risultato.
5: Se non fosse per la Lega non si sarebbe mai parlato di questione settentrionale, nessuno ne parlerebbe. Se non fosse per la Lega non si farebbe mai il federalismo fiscale, e se non fosse per la Lega non trasformeremo mai nemmeno questo paese in uno Stato federale. Perché sì, colleghi, l'autonomia è un passaggio, il nostro obiettivo finale resta trasformare l'Italia in uno Stato federale, e per questo abbiamo depositato una proposta di legge costituzionale qui alla Camera dei Deputati. Ma per farlo serve il consenso, serve il sostegno. Allora, chi da fuori da qua si ritiene più autonomista della Lega, voglio ricordare una cosa, che se si vuole davvero portare la voce del Nord in quest'Aula e se si vuole davvero portare il tema federalista in quest'Aula, si deve sostenere un partito solo, che è quello che da 40 anni fa questa battaglia, che è la Lega. E poi permettetemi, colleghi, io posso accettare le critiche da qualche leghista deluso che voleva di più, ma non sono disposto ad accettare critiche sull'autonomia da chi in quest'Aula rappresenta un partito che due giorni fa con l'intelligenza artificiale ha messo online un video dove il capo del partito marcia su Roma vestito da militare con un seguito di militari armati tra due ali di folla che fanno il saluto romano. Vergognatevi! E se pensate che questo sia un video satirico, abbiamo diversi concetti di che cosa fa ridere e di cosa non fa ridere. Lezioni di autonomia da questa gente noi non le prendiamo. Per quanto riguarda la sinistra, ho sentito la solita tiritera della secessione dei ricchi, dell'autonomia che toglie risorse al mezzogiorno per darle al nord. Vorrei tranquillizzare alcuni colleghi. Parto dal collega Zaratti di AWS, che l'altro giorno ci ha spiegato che, visto che le quattro intese sono uguali perché chiedono le stesse quattro competenze, in realtà attraverso l'autonomia staremmo facendo la Padania. Beh, vi spiego una cosa. Non era inimmaginabile pensare che regioni che sono partite per chiedere 23 competenze alla prima occasione di averne 4 le chiedessero tutte 4. E per quanto riguarda la Padania, però, io raccolgo con entusiasmo un suggerimento e ricordo al collega Zaratti che c'è un articolo della Costituzione che, come la Costituzione al titolo quinto permette l'autonomia, l'articolo 132 con la volontà popolare permetterebbe anche di crearla una nuova macro regione e di fondere regioni già esistenti magari con lo stesso livello di autonomia. Magari da una critica è nato un buon consiglio per le nostre battaglie future. E poi ho sentito anche alcuni presidenti di regione del Mezzogiorno, in particolare il presidente della Puglia e il presidente della Campania, che hanno invitato i cittadini del Sud alla rivolta contro l'autonomia, sempre sostenendo appunto che ci sarebbe un passaggio di risorse, un furto di risorse dal Sud al Nord. Bene, io vorrei dirvi questo. Vorrei dirvi che si può discutere su tutto, ma senza andare a rivangare la cassa del Mezzogiorno e, diciamo, provvedimenti politici di una stagione passata, restiamo all'attualità. In questa legislatura è stata approvata una zona economica speciale per tutte le regioni del Mezzogiorno. Attraverso il PNRR il 40% delle risorse è stata vincolata al Sud e questo ha portato l'80% di contributi PNRR al Sud. Con l'indice di vulnerabilità del Ministero degli Interni l'80% dei soldi dei bandi per i comuni vanno al Sud. E se parliamo di residuo fiscale, la Regione Liguria è in pari, la Regione Piemonte lascia a Roma ogni anno 10 miliardi, la Regione Veneto lascia 13 miliardi e la Regione Lombardia lascia 56 miliardi. Quindi, cari Presidenti di Regione del Mezzogiorno e cara Segretaria Schlein che dice che la Lega Nord non c'è più, no, la Lega Nord ci sarà sempre finché ci sarà la questione settentrionale ed evidentemente, visti questi numeri, la questione c'è ancora. Se vogliamo far protestare i cittadini del Sud contro chi gli toglie i diritti, non devono protestare contro l'autonomia e contro la Lega, ma devono protestare contro quei governatori e quella classe politica che hanno ridotto il Sud nello stato in cui è, nonostante la quantità di risorse che hanno avuto da quando esiste la Repubblica.
1: Concluda.
5: Per questo, Presidente, la Lega voterà a favore di tutti e quattro gli schemi d'intesa.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Braga, ne ha facoltà.
6: Grazie, signor Presidente. Mi fa particolarmente piacere intervenire in dichiarazione di voto dopo questo intervento del capogruppo della Lega Nord, non della Lega di Salvini. Abbiamo capito che la correzione della linea sotto gli sguardi un po' increduli del resto della vostra maggioranza è in corso. Ma tornando a noi, io penso che nel dibattito anche di queste ore, di queste giornate, non possiamo non riconoscere ancora una volta la completezza, la modernità della nostra Costituzione, che quando parla di autonomia tiene sempre insieme due principi fondamentali, l'autonomia e l'unità della Repubblica. Facciamo un'operazione di verità, prima di tutto. Nessuno di noi mette in discussione il valore delle autonomie locali. Anzi, noi siamo quelli che chiedono di rafforzare gli strumenti a sostegno dei comuni contro cui vi accanite ogni giorno, quotidianamente. Ma oggi l'autonomia che voi volete realizzare non è altro che la bandierina ideologica di una Lega a cui ormai non resta più nulla se non tentare di rompere l'equilibrio tra i poteri e colpire la coesione del Paese. Ma è proprio questo equilibrio che oggi rischia di rompersi. Le intese che avete presentato con la Lombardia, così come con le altre regioni, tutte identiche, come se non ci fosse nessuna differenza tra regioni così diverse, rappresentano un nuovo passo irresponsabile. Un'autonomia differenziata senza che siano state sciolte le questioni fondamentali che riguardano i livelli essenziali delle prestazioni, le risorse finanziarie, le garanzie di uniformità dei diritti dei cittadini. La nostra non è una questione ideologica, è una questione di responsabilità istituzionale. Ve l'hanno detto durante le audizioni i costituzionalisti, gli esperti, gli economisti, che hanno richiamato il Parlamento ad avere prudenza. Non si possono trasferire stabilmente competenze così rilevanti senza prima avere definito con certezza quali diritti devono essere garantiti ovunque. Ma voi non vi siete fermati, così come non vi siete fermati dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge Calderoli. La Consulta non ha messo in discussione il principio dell'autonomia, ma ha smontato l'impianto nei suoi pilastri fondamentali. Ha detto che le esigenze di ciascuna regione vanno dimostrate, supportate da dati, da elementi verificabili per rendere chiaro perché una funzione può essere svolta meglio da una regione anziché dallo Stato. Ma voi avete insistito come se nulla fosse, presentando appunto quattro intese identiche, costruite su un impianto normativo profondamente censurato. Questa non è determinazione politica, colleghi, è ostinazione, prepotenza verso le istituzioni. E continuate così a procedere in modo ostinato e contrario. Prima le intese, poi forse le verifiche. Noi non lo possiamo accettare, non lo possiamo accettare perché questo provvedimento, lo dico da lombarda, farà male soprattutto e prima di tutto al nord. Continuando a tagliare la sanità del sud, voi costringete sempre più persone disperate a cercare cure in Lombardia, in Veneto, ottenendo il risultato di ingolfare ancora di più delle liste d'attesa infinite che ci sono anche in quelle regioni. Come lo spiegate ai cittadini della Lombardia e del Veneto? Come lo spiegate? La Lombardia è una regione virtuosa che rappresenta una parte fondamentale, dinamica, produttiva, ma proprio perché sappiamo e crediamo nella forza della Lombardia, sappiamo che cresce davvero solo se cresce l'Italia. Non esiste un nord forte e un mezzogiorno debole, non esiste competitività internazionale, tanto più internazionale, se non si ricompongono le fratture territoriali. Abbiamo davanti sfide enormi che voi non vedete: la transizione ecologica, l'innovazione industriale, la sanità, la formazione, e queste richiedono uno Stato capace di tenere insieme i territori, non di dividerli. Pensiamo alla sanità, la più grande contraddizione di questo provvedimento, di queste intese. Per noi, lo ricordo ancora una volta, la salute è un diritto che deve rimanere uguale per tutti, non è una variabile dipendente dalla regione in cui ti capita di nascere. E invece voi volete una sanità che discrimina i cittadini e li priva di un diritto fondamentale alla cura. Ancora una volta lo dico da cittadina lombarda, al di là delle classifiche nazionali che ci vedono sempre più arretrare ogni volta, state consegnando ancora di più al mercato la sanità in una regione che da 30 anni persegue un modello pericoloso, dannoso per i cittadini. E lo stesso vale per il coordinamento della finanza pubblica. Si moltiplicheranno le differenze amministrative, aumenterà la complessità istituzionale. Si continua a parlare di efficienza, lo abbiamo sentito anche qui nelle parole dei colleghi di maggioranza, per le professioni, per la protezione protezione civile, che invece quanto altre materie ha bisogno di uno sguardo nazionale per non perdere la sua natura, la sua eccellenza. Guardate, la pensava così anche il ministro Musumeci, mi sembrava. Poi, come spesso gli accade, ha dovuto cambiare opinione da uomo del Sud, ha dovuto abbassare la testa per assecondare la Lega. Ma andiamo avanti, parlate di efficienza, ma l'efficienza non si trasferisce trasferendo competenze senza dare gli strumenti per esercitarle. Nasce da investimenti, da personale qualificato, da una pubblica amministrazione moderna. E vi abbiamo proposto più volte delle cose su cui avete sempre detto no: un taglio, un piano di assunzioni per la pubblica amministrazione rivolto soprattutto agli under 35, per rendere la pubblica amministrazione più competitiva, più moderna, ma anche per affrontare una grande emergenza che voi state aggravando: la fuga di migliaia di giovani che ogni anno lasciano l'Italia, non solo dalle regioni del Mezzogiorno, colleghi, dalla nostra Lombardia, dal Veneto, dalle regioni del Nord, per cercare un futuro altrove. E poi lei, ministro Calderoli, lei che è paladino del Nord e del territorio, per favore si fermi su questa autonomia differenziata e si fermi ancora in tempo per fare marcia indietro sui vergognosi tagli ai comuni montani che hanno costretto la mobilitazione di centinaia di sindaci di tutti i colori politici. Lei ride, ma quei territori che voi dite di rappresentare sono quelli che penalizzate di più con questa norma insensata che li destina al spopolamento. Allora, guardate, l'autonomia non è un fine in sé, è uno strumento. Questo strumento, come l'avete costruito, rischia di produrre più disuguaglianze anziché ridurle. Il Parlamento, noi siamo qui chiamati a fare questo, ha il dovere di fermarsi e di riflettere. Del resto, durante il dibattito parlamentare è emersa l'esigenza di rafforzare il controllo democratico delle Camere sui profili finanziari e sull'attuazione degli accordi. Persino nella risoluzione della maggioranza, che noi non voteremo, ma c'è scritto un richiamo alla necessità di informare il Parlamento sugli effetti economici di queste intese, ed è la dimostrazione che le stesse forze di maggioranza sanno che quello che state facendo è soltanto buttare fumo negli occhi, il modo per nascondere il fallimento di tutte le vostre riforme, dal premierato alla riforma della magistratura che è stata respinta dagli italiani con 14 milioni di no. Guardate, qualcuno ascoltandoci potrebbe anche stupirsi della coincidenza temporale: mentre la maggioranza lavora a una riforma della legge elettorale con l'ennesima forzatura che sta tentando in queste ore al Senato e che appare del tutto funzionale a cercare di mettere insieme i propri interessi, i propri equilibri politici, costringete le Camere a esprimersi sul preintese. Ma non ci deve stupire, guardate, perché questo è quello che vi ha tenuto insieme in questi 4 anni, solo e soltanto un patto di potere, e quello a cui stiamo assistendo adesso è un vero e proprio scambio politico, una riforma elettorale per blindare, per cercare di non perdere le elezioni, e siccome non avete potuto farlo per via costituzionale, per cercare di introdurre nel nostro paese uno stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare con un premierato di fatto. E in cambio questa legge che viene offerta come un contrappasso alla parte più recalcitrante della maggioranza, che viene portata avanti senza nessune garanzie costituzionali. Ma sapete qual è la cosa più grave? È che queste intese, questa legge, questa ennesima forzatura porta certo la firma del ministro Calderoli, che è qui, ma anche della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si definisce patriota e poi ancora una volta è pronta a sacrificare la patria, a spaccarla. Noi vi chiediamo di non dividere il Paese con la vostra arroganza, di fermarvi, e vi chiediamo che, se davvero volete parlare di autonomia, vi diciamo cosa serve: garantire i livelli essenziali delle prestazioni, garantirle con risorse, non con slogan, realizzare la perequazione davvero, non con l'ennesimo ordine del giorno, uniformare l'accesso ai diritti a tutti i cittadini, dal Veneto alla Calabria, perché tutti i cittadini devono avere la stessa possibilità di curarsi. Questo è un modello coerente con la Costituzione, questo è il metodo che tutela davvero i cittadini. Noi continueremo a difendere la Repubblica, che riconosce le autonomie, ma che non rinuncia alla propria unità, che valorizza i territori senza costruire e condannare i cittadini ad essere cittadini di serie A o di serie B. E per queste ragioni il nostro voto sarà contrario a queste intese. Ci batteremo per difendere l'unità nazionale davvero e un'idea di autonomia vera che rafforza l'Italia e non la divide come state facendo. Bravo, Gianni. Bravo.
7: Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Marattin, a titolo personale, a 3 minuti, prego.
8: Collega Molinari, uno dei colleghi che stimo di più della maggioranza, e ha argomentato con passione come sempre fa. Mi si consente tramite lei, Presidente, di provare a rispondere, così diamo anche un po' un senso a tutto questo. Questo percorso è iniziato con un referendum che voi avete fatto in Lombardia e in Veneto, chiedendo alle persone di avere il residuo fiscale, cioè di dire: di 100 euro che diamo ai cittadini, all'erario statale, voglio che rimanga in Lombardia e in Veneto una parte superiore rispetto a quella che rimane adesso. Ah no? Ah, beh, possiamo andare a cercare su cos'era quella campagna referendaria, però me lo direte dopo su cos'era secondo voi. Adesso finisce con la devoluzione di queste 3+1 materie. Io vorrei chiedere al collega Molinari o a qualcun altro collega della Lega se nel prossimo intervento mi fa un esempio pratico della ricaduta di questa roba qua. Uno, lei mi parlava della sanità. Se noi andiamo a vedere, l'unica cosa che può succedere è una facoltà che è già concessa adesso alle regioni. Cioè la regione Lombardia potrà variare la tariffa di rimborso presso una struttura accreditata, cosa che se ci mette i soldi può fare già adesso. Perché l'unico cambiamento con questo schema sarebbe se ci fosse stata una richiesta di compartecipazione al gettito erariale. Perché con soldi in più, i soldi in più vanno in pari passo con maggiori possibilità in più. Uno schema che ha risorse date non consente di fare un cambiamento per il cittadino. Se mi sto sbagliando, chiedo in questo rapporto dialogico di farmi un esempio che con questo schema sarà possibile domani e che non è possibile già oggi, perché l'unica cosa rilevante, cioè la regione c'ha l'azienda Maria Chiara Gadda che mi fa la prestazione di mammografia, oggi c'è una tariffa a 100, io posso variarle la tariffa. Questa cosa qui, se la vario in aumento a condizione di metterci soldi, è già possibile a legislazione vigente. Quindi cortesemente, collega Molinari, se stiamo parlando di un provvedimento che cambia effettivamente la vita di qualcuno, nel prossimo intervento mi fa un esempio concreto in cosa può consistere? Grazie.
7: Grazie onorevole. Sono così concluse le dichiarazioni di voto. Passiamo ai voti. Pongo in votazione con il parere favorevole alla risoluzione Iezzi, Urzì, Russo, Paolo Emilio, Alessandro Colucci, numero 6269. La votazione è aperta. Colleghi, siamo in votazione. Collega Carotenuto, Zucconi, Caretta, Pozzolo. Carotenuto ha votato. Pozzolo sta inserendo la scheda. Sì, sì, la vedo, collega. Ha votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 167, contrari 116, la Camera approva. Avverto che a seguito, colleghi, per cortesia invito gli assistenti parlamentari a rimuovere i cartelli. Colleghi, sapete che non è possibile esporre in quest'Aula nessun tipo di simbolo. Collaborate con gli assistenti, colleghi, lasciate che vi ritirino i cartelli per cortesia. Lo sappiamo, il regolamento non lo consente. Colleghi, colleghi, collega Giacone Barabotti, non è, collega Barabotti, ma è le dirette alla Camera, è per cortesia, non è possibile fare riprese alla Camera, lo sapete anche questo, non è possibile esporre i cartelli, non è possibile fare le riprese, ricordiamoci il regolamento, collega Barabotti, per cortesia, dai. Bene, avverto che a seguito dell'approvazione della risoluzione Iezzi Urzì, Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci, numero 6269, risultano precluse le risoluzioni Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri, numero 6273, e Richetti ed altri, numero 6277. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione della prima commissione sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116. Terzo comma della Costituzione nelle materie tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica. Ricordo che nella seduta del 20 luglio 2026 si è conclusa la discussione generale. Il ministro per gli affari regionali e l'autonomia, senatore Roberto Calderoli, è intervenuto in sede di replica. Ricordo altresì che sono state presentate le risoluzioni Paolo Emilio Russo, Urzì, Liezzi e Alessandro Colucci, numero 6270, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri, numero 6274, e Richetti ed altri, numero 6278. Invito il ministro per gli affari regionali. Io non la vedevo. Ministro per gli affari regionali e l'autonomia, senatore Roberto Calderoli, ad esprimere il parere sulle risoluzioni presentate. Mi perdoni, prego.
9: Grazie Presidente. Parere favorevole sulla risoluzione a prima firma Paolo Emilio Russo, numero 6270. Parere contrario per le ragioni già evidenziate in sede di replica nella seduta di ieri sono le risoluzioni Braga e altri numero 6274 e Richetti ed altri 6278.
7: Grazie Ministro. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Giachetti. Ne ha facoltà. Prego.
10: Grazie Presidente. Preliminarmente mi consenta avendo l'occasione e la fortuna di avere alla presenza dei banchi del governo tre persone in particolare che conosco da anni, non me le vogliano le colleghe, e mi riferisco al ministro Calderoli, al ministro Giorgetti e al sottosegretario Molteni. Mi dispiace che non c'è il collega Molinari, che è appena intervenuto, ma non certo per polemica, ma perché mi viene una domanda e la rivolgo idealmente attraverso di lei al ministro Giorgetti, al ministro Calderoli, al sottosegretario Molteni. In quest'Aula stanno succedendo da alcune settimane delle cose straordinarie. Abbiamo sentito alcuni deputati che sono stati eletti nella Lega e che si sono spostati da Vannacci ripetere ad ogni occasione possibile una accusa terrificante di tradimento nei confronti dei partiti della maggioranza che non porterebbero avanti il loro programma, cioè coloro che sono usciti da un gruppo e sono passati in un altro dicono traditori agli altri. Non mi sarei mai aspettato, ministro Giorgetti, ministro Calderoli, sottosegretario Molteni, sentire il capogruppo della Lega che fa un'intemerata senza, non so senza che cosa, contro chi? Contro Vannacci. Ma chi ha candidato Vannacci alle europee e chi l'ha portato in politica? Io, ministro Giorgetti, ma onorevole Molinari, ma che è st'intemerata? Cioè adesso ci venite a spiegare che quello è un fascista, una cosa indegna, e ve ne siete accorti adesso dopo che l'avete candidata alle europee e gli avete fatto prendere, o forse vi ha fatto prendere anche dei voti. È straordinario, io l'ho detto qualche settimana fa dopo che il collega Ziello ha menato come un addannato sul povero segretario Molteni, non mi ricordo su che provvedimento era, che questo fine di legislatura ci riservirà delle cose straordinarie. E la dichiarazione di oggi del capogruppo Molinari fa parte di questo mosaico straordinario di cose straordinarie, e probabilmente la nostra fantasia e immaginazione non arriva a concepire quello che avremo modo di vedere. E solo per quello, colleghi, amici, siate orgogliosi di essere in questa legislatura, perché dubito che nelle prossime 10 vi capiterà di vedere uno spettacolo di questo tipo. Io forse sì, tu non lo so. Ecco. Detto questo, signor Presidente, noi voteremo contro questa proposta, e voglio dirlo subito e con chiarezza, non perché siamo contrari all'autonomia differenziata. Noi siamo una forza riformista autentica e crediamo nell'autonomia, nel federalismo, nella responsabilità dei territori. Crediamo che uno Stato moderno debba essere capace di avvicinare le decisioni ai cittadini e di responsabilizzare chi governa. Ma proprio per questo non possiamo accettare questa autonomia, perché un conto è l'autonomia prevista dalla Costituzione, un altro conto è l'autonomia che oggi ci propone la maggioranza. E forse per capire come siamo arrivati qui vale la pena ricordare che da 40 anni questo Paese attraversa stagioni diverse, ma sempre intorno alla stessa promessa. In principio era il federalismo, poi è arrivata la devoluzione, poi la secessione, poi il Partito Nazionale, poi il referendum sull'autonomia e infine l'autonomia differenziata. 40 anni di promesse, slogan e riforme annunciate, ma il risultato che oggi siamo ancora qui a discutere della stessa questione: come rendere più efficiente lo Stato e come rispondere alle esigenze dei territori senza dividere il Paese. E allora forse una riflessione dovrebbe essere fatta, perché ogni volta che si è tentato di affrontare questa riforma a colpi di maggioranza, il risultato è stato puntualmente il fallimento. È accaduto con la modifica del titolo quinto, è accaduto con la devoluzione, è accaduto con il referendum del 2006 e oggi la storia rischia, anzi certamente si ripeterà. La Corte Costituzionale, con la sentenza che è stata richiamata, la 192 del 2024, non ha bocciato l'autonomia differenziata, ha bocciato il metodo con cui si è cercato di costruirla. Ha ricordato che l'autonomia è una deroga all'ordinario riparto delle competenze e che proprio per questo deve essere giustificata da un'istruttoria seria, puntuale e soprattutto trasparente. Ha detto che non si trasferiscono intere materie ma specifiche funzioni. Ha anche ribadito che devono essere rispettati l'unità nazionale e la solidarietà e la perequazione. Ha chiarito che i livelli essenziali delle prestazioni e la garanzia dei diritti fondamentali non possono essere rinviati indefinitamente. E allora la domanda è molto semplice: dov'è, colleghi del governo, questa istruttoria? Perché noi continuiamo a non vederla. Vediamo invece quattro regioni profondamente diverse tra di loro, alle quali vengono proposti schemi sostanzialmente identici. Stesse richieste, stesse motivazioni, stesse formule. Ma se la Corte Costituzionale ci dice che bisogna dimostrare le specificità sociali, economiche, geografiche e amministrative di ciascun territorio, com'è possibile che in realtà tanto diverse arrivino alle stesse conclusioni e con gli stessi argomenti? Questa non è differenziazione, è standardizzazione. E c'è un altro punto che non può essere eluso, quello delle risorse. Lo hanno ricordato in molti, perché negli schemi d'intesa ritorna continuamente una formula sull'invarianza finanziaria. Non ci saranno risorse aggiuntive, ci viene detto. Ma allora la domanda è: con quali risorse saranno esercitate le nuove funzioni? A questa domanda per troppo tempo nessuno ha risposto. Poi in audizione la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che una possibile fonte potrebbe essere rappresentata dagli avanzi liberi di gestione delle regioni. E qui, se consentito, arriviamo al Piemonte. Perché il Piemonte oggi non è una regione che può semplicemente contare su grandi avanzi liberi da destinare a nuove funzioni. La regione presenta criticità nella gestione economico-finanziaria della sanità e una situazione di disavanzo che impone una verifica seria e rigorosa della sostenibilità dei conti. E allora la domanda è inevitabile: come può una regione che deve ancora consolidare i propri equilibri finanziari assumere nuove competenze e nuovi compiti? Non è una domanda contro il Piemonte, è una domanda a tutela dei piemontesi. Ed è per questo che continuiamo a chiedere al governo di verificare attentamente la sostenibilità di bilancio della regione, anche alla luce del giudizio di parificazione del rendiconto 2025 da parte della Corte dei Conti. Perché prima di attribuire nuove competenze bisogna sapere se quelle competenze potranno essere esercitate. E qui c'è un principio molto semplice: l'autonomia significa responsabilità, non può significare più poteri senza risorse, non può significare più competenze senza capacità finanziaria, non può significare che quando i conti non tornano alla fine siano i cittadini a pagare. E infatti la domanda successiva è inevitabile: se non ci sono risorse aggiuntive dello Stato e non ci sono avanzi liberi, da dove arriveranno le risorse necessarie? La risposta non può essere un aumento della pressione fiscale sui cittadini. Eppure, proprio in Piemonte, i cittadini hanno già visto aumentare la fiscalità regionale per far fronte alle esigenze del sistema sanitario.
4: Quindi siamo davanti a un bivio. O queste intese sono sostanzialmente un bluff politico, una bandiera da sventolare, o peggio l'ennesimo spot per questa lunga campagna elettorale per dimostrare che finalmente si sta realizzando l'autonomia promessa, oppure esiste un disegno più ampio nel quale si parla di invarianza finanziaria e domani si chiederanno ai cittadini nuove risorse per finanziare le nuove competenze. In entrambi i casi non è una riforma seria. E poi ci sono le funzioni concrete, la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare. Ma cosa cambia davvero? Ahimè, ripongo la stessa domanda che aveva posto il collega Marattin. Per la protezione civile il Presidente della Regione già oggi dispone di strumenti e poteri importanti, anche sul tema delle emergenze e della calamità. È stato chiarito che non si tratta semplicemente di trasferire poteri oggi esercitati dallo Stato. Sulle professioni poi davvero pensiamo che la risposta alla modernizzazione del mercato del lavoro e alla mobilità europea sia creare una frammentazione regionale? Dobbiamo andare verso standard comuni, verso il riconoscimento delle qualifiche, verso un sistema europeo sempre più integrato, non verso una moltiplicazione di regole regionali. Ho finito, signor Presidente. Sulla previdenza complementare il rischio è ancora più evidente: consentire alle regioni più ricche, con maggiore capacità fiscale, di offrire ulteriori strumenti di sostegno significa rischiare di ampliare ulteriormente, come hanno ricordato i colleghi precedentemente, le differenze già esistenti. E allora il problema è proprio questo: questa autonomia rischia di creare un'Italia non semplicemente a due velocità, ma a due livelli. Da una parte i territori che hanno più risorse, più capacità amministrativa e più possibilità di attrarre personale e investimenti, dall'altra quelli che, proprio perché più fragili, rischiano di perdere ulteriormente risorse e opportunità. Concluda. Questa non è la nostra idea di autonomia. Grazie.
11: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Semenzato, ne ha facoltà. Prego.
12: Grazie Presidente, come ha anticipato il collega Colucci che è intervenuto sulla Lombardia, io interverrò sul Veneto, quindi le chiedo cortesemente di poter depositare l'intervento, naturalmente anticipando il nostro voto di a favore dell'intesa della maggioranza. Grazie Presidente.
11: Certo collega, è autorizzata, è iscritto a parlare il collega Grimaldi, prego, ne ha facoltà.
13: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Ministri, ma la verità è che con l'approvazione di queste risoluzioni, queste preintese, rinunciate definitivamente a combattere le disuguaglianze di questo Paese. Di fatto abdicate a quell'articolo 3 della Costituzione che in molti colleghe e colleghe hanno citato. Ogni regione sembra andare per la sua strada, ma è più complicato di così. E le intese il governo le fa appunto con quattro regioni, caso strano di destra e caso strano tutte del nord Italia, i cui presidenti non si sono nemmeno, come diceva il collega Zaratti, scomodati anche solo a chiedere dei testi specifici, pensati magari per la loro realtà territoriale, come ricordava bene l'onorevole Davis Dori. Insomma, benvenuti al nord, si direbbe, altro che autonomia, altro che cura per le peculiarità dei territori. È una riedizione, come l'hanno detta in tanti, di un vecchio adagio, del vecchio sogno padano, no? Quella secessione che in qualche modo è stata ricordato, di questa Lega che tira su un po' la schiena dopo mesi e mesi di batoste. Ecco il vero volto di questa autonomia indifferenziata. I sovranisti e i nazionalisti stanno avvallando tutto ciò per un accordo di potere, quindi la Lega prova a ritirarsi su, gli altri se la bevano, ma intanto c'è una realtà di fondo. E procedono con le solite tappe forzate, perché Calderoli e Salvini hanno bisogno appunto di andare alle elezioni con qualche bandierina. Ecco, ma mentre piantate queste bandierine c'è un dottor Jekyll e un Mr. Hyde che parla più chiaro di voi, perché nessun governo ha mai messo in ginocchio le regioni come avete fatto voi. E ora vi racconto un'altra verità di cui forse oggi non è emersa, diciamola, dirompenza. Cioè, per la prima volta chiederete contributi alla finanza pubblica di cui fanno le spese soprattutto i cittadini, definanziando i servizi fondamentali. Lasciatemi parlare per un attimo del mio Piemonte, del Piemonte da cui vengo. altro che autonomia. Il governo amico sta soffocando una regione amica dello stesso colore che nel 2026 dovrà contribuire in via straordinaria per la prima volta con altri 116 milioni di euro alla contabilità dello Stato, grazie al ministro Giorgetti, e arriverà a mezzo miliardo nel 2029. Conveniente questa autonomia differenziata. Per la sanità mancano le risorse nazionali e con la giunta piemontese ha tagliato trasporti, pagamenti alle province, servizi per i non autosufficienti, per coprire gli ammanchi appunto alla sanità pubblica. Ci sono, così l'ascoltano i giornalisti che da settimane si interrogano sul caso Piemonte, ci sono 11.600 malati in attesa di poter entrare in un RSA, benvenuti al nord, con il contributo pubblico previsto appunto dai LEA. Mancano, non so se gliel'hanno detto ministro Giorgetti, 200 milioni di euro e lo Stato, non so se ha capito, non fa nulla, come sulle liste d'attesa. Dite di voler dare maggiori poteri alle regioni per poter potenziare la protezione civile, ma intanto abbandonate interi territori nella morsa della crisi climatica. Vi faccio un altro esempio. Nelle colline vicine a Torino, il canale Gazzelli, che dal 1700 irrigava oltre 100 imprese agricole, è completamente inservibile. È stato gravemente danneggiato dalla bomba d'acqua dell'altro anno, dell'aprile 2025, e da allora nessuno è intervenuto. Ora quegli agricoltori sono colpiti dalla siccità, con il Po al 70% della sua portata. E che cosa faranno?

proprio per il canale Gazzelli. Sapete quanto è arrivato dopo un anno e mezzo? 1,6 milioni. Ma intanto, appunto, procedete con lo spacca Italia contro il pronunciamento, appunto, della Corte Costituzionale del 2024. L'autonomia differenziata, quindi, quella stessa che mina l'unità d'Italia, ma che dall'altro in qualche modo depotenziate con qualsiasi strumento, perché per la prima volta date meno risorse alle regioni e meno autonomia agli enti locali. Insomma, insieme a solidarietà e uguaglianza, quel limite invalicabile per la prima volta viene fatto appunto col differenziazione che mettete in campo. La Consulta, come sapete, ha smontato l'impianto della vostra autonomia, ma ovviamente voi ve ne fregate, serve anche se sarà smantellata e serve a puri scopi propagandistici, ma questo in qualche modo è il vero tema di fondo. Nemmeno la batosta referendaria costituzionale vi ferma, perché l'obiettivo è sempre lo stesso: mettere mano a una Costituzione che tutto sommato disprezzate, non la sentite vostra. E questo vi servono le leggi elettorali, con cui pensate addirittura di preordinare la discussione anche sulla Presidenza della Repubblica, che mettete sotto attacco proprio in queste ore. E per il via libera della Lega su quella legge che i sovranisti si bevono questa autonomia differenziata, che, come diceva però bene Zaratti, e guardate, oggi è svuotata perché non ci sono risorse, perché la fate copia e incolla. Ma intanto è un precedente molto pericoloso per questo Paese. Ecco, la Corte era stata chiara. La devoluzione di funzione è ammessa solo se legata a specificità territoriali, quelle che appunto oggi non mettete in campo, tutti uguali fra loro. Questo non è un regionalismo differenziato, ma un sovraregionalismo del Nord, a cui attribuite appunto le competenze legislative in quattro materie pesanti, come quelle delle professioni, la previdenza complementare, la protezione civile e il coordinamento della finanza pubblica. Quattro materie che non richiedono la definizione dei LEP. Insomma, ha disegnato una macro regione del Nord che detta proprio le regole in settori cruciali. Ecco, i sovranisti ci regalano un paese a sovranità autolimitata, che il conto infatti pagherà il resto del paese, con tre ordinamenti regionali, cinque regioni speciali, quattro regioni differenziate con una disciplina identica e poi le regioni ordinarie che non utilizzano questo articolo 116,3. In quelle quattro regioni entrerebbero in vigore leggi regionali uguali tra loro, una sorta di Stato nello Stato, una negazione del potere legislativo del Parlamento, una sorta appunto di secessione soft. Le regioni più ricche del Paese mettono fine a quell'unità d'Italia a cui hanno contribuito. Salta il principio della solidarietà nazionale e l'amministrazione pubblica è disarticolata, con le competenze di alcuni territori che diventano regionali e altri rimangano statali. Soprattutto viene meno l'impegno costituzionale della Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano l'uguaglianza delle persone, offrire a tutti la stessa opportunità, e la questione meridionale per la prima volta diventa davvero un disegno al contrario dell'abbandono dello Stato. Ma io lo dico da cittadino, diciamo, e parlamentare di un'unica unità d'Italia, di un unico paese, non del Nord. Ma non capite che la crisi e lo spopolamento del Sud diventerà anche una piaga indifendibile per quelle regioni del Nord? Diventerà un peso per tutto il paese. Dopo 25 anni di titolo quinto della Costituzione, ma non sarebbe stato più giusto dirci che cosa non ha funzionato? Per esempio, ha senso un diritto allo studio diseguale, in cui solo alcune regioni offrono borse di studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzo? Ha senso una concorrenza, una mobilità fra regioni che si basa sulla ricerca del luogo in cui il diritto è garantito? Ogni capace e meritevole, anche se privo di mezzi, deve arrivare al massimo livello degli studi? Ma non possiamo assegnare alle regioni il sistema di accoglienza, le mense, le residenze, l'accesso alla cultura, ma non le borse di studio, quelle dovrebbero essere dello Stato. Ecco, quelle come la casa, come il tema ovviamente della sanità pubblica, non dovrebbe ritornare a essere un grande motore di unità nazionale? Ecco, fateci dire che questo momento era un momento storico anche per dire che cosa non ha funzionato delle nostre regioni. La pandemia ci ha fatto vedere che serviva invece una nuova unità d'Italia, un'autonomia di quelle regioni dentro una nuova unità d'Italia, dentro un'Italia

0: che sapesse affrontare queste disuguaglianze, che sapesse affrontare per esempio la crisi che c'è abitativa in tutto il paese. Ecco, la pandemia, ahimè, è stata un oggetto non conosciuto, non utilizzato, e questa secessione mascherata rischia di vedere tutti i limiti di una classe dirigente che pensa solo a se stesso, ai propri interessi e a un patto scellerato che è stato sconfitto dagli italiani al referendum e che verrà sconfitto presto. Grazie. Anche nelle urne. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ruffino. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie signora Presidente. Il gruppo di Azione esprimerà un voto contrario sulla relazione concernente lo schema di intesa preliminare tra il Governo e la Regione Piemonte. Lo faremo senza nessun pregiudizio ideologico. Siamo contrari a un'autonomia che non dimostra la propria utilità. L'articolo 116, terzo comma della Costituzione, è stato pensato per consentire, in casi particolari, di attribuire ulteriori forme di autonomia quando una regione sia realmente in grado di esercitare alcune funzioni meglio dello Stato, producendo servizi più efficienti, decisioni più rapide e benefici concreti per cittadini e imprese. È uno strumento eccezionale, non è un automatismo, e proprio per questo dovrebbe essere accompagnato da una motivazione rigorosa. La prima domanda che oggi rivolgiamo al Governo è molto semplice: perché questa autonomia? Quale problema del Piemonte si intende risolvere? Quale inefficienza dello Stato viene superata? Quale beneficio concreto avranno i cittadini piemontesi? E perché, leggendo queste intese, non troviamo una risposta? Troviamo un elenco di competenze, formule generiche, richiami al principio di sussidiarietà, ma non troviamo la dimostrazione che questo trasferimento di competenze produrrà servizi migliori. Perché? Perché mancano gli indicatori, gli obiettivi, i risultati attesi. Una riforma istituzionale di questa portata non può essere un atto di fede, deve poggiare su delle evidenze, sui dati, su delle valutazioni preventive, su benefici misurabili. E per noi tutto questo manca. Ma c'è un'altra domanda che il Governo vorremmo spiegasse al Parlamento: se questa è davvero autonomia differenziata, perché gli schemi di intesa predisposti per il Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria sono praticamente identici. Ecco, il Piemonte ha 5 volte i comuni della Liguria, ha le stesse esigenze amministrative della Liguria? Crediamo di no. La Lombardia, con una capacità fiscale e un reddito pro capite nettamente superiori, riceverà il medesimo schema previsto per il Piemonte? Se le esigenze sono realmente diverse, le intese non possono essere uguali. Se le intese sono uguali, allora le esigenze non sono state nemmeno analizzate. Ed è proprio questa la contraddizione politica che il Governo non riesce a spiegare. Sinceramente pensiamo che l'autonomia differenziata dovrebbe valorizzare le peculiarità dei territori. Qui invece assistiamo al paradosso opposto. Territori profondamente diversi ricevono risposte identiche. Questa per noi non è differenziazione, è standardizzazione. Entrando poi nel merito delle materie richieste, troviamo competenze delicatissime: protezione civile, professioni, previdenza complementare, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Ma qual è il vantaggio che il Piemonte otterrà esercitando queste ulteriori competenze? Anche qui il Governo non lo dice. Prendiamo la sanità. Le intese chiedono maggiori margini nella determinazione delle tariffe, nella gestione del personale, nei fondi integrativi, negli investimenti tecnologici e nel riutilizzo delle risorse, ma non dimostrano perché il Piemonte dovrebbe o potrebbe fare meglio dello Stato. Diminuiranno le liste d'attesa, speriamo. Migliorerà la qualità delle cure? Oppure l'obiettivo che Azione vorrebbe per i cittadini, ovviamente, è che si riceva un servizio migliore. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha evidenziato proprio questa carenza. Manca una valutazione preventiva dei benefici attesi e anche degli indicatori che giustifichino il trasferimento delle competenze. Esiste poi una questione finanziaria che non può essere ignorata. Ogni nuova competenza costa: personale, organizzazione, sistemi informatici, investimenti, strutture, capacità amministrativa. Proprio in questi giorni è stato chiesto, ad esempio, dalla nostra regione a tutti i direttori generali di rivedere i costi del personale. Le intese invece sostengono contemporaneamente che vengono attribuite nuove funzioni e che non vi saranno nuovi oneri per la finanza pubblica. Sinceramente questo mi appare piuttosto difficile. Per noi è una contraddizione anche abbastanza evidente, perché le competenze per essere esercitate richiedono inevitabilmente delle risorse. E qui emerge un'altra grande differenza. Ad esempio, il Piemonte non dispone della stessa capacità fiscale della Lombardia, le disponibilità finanziarie sono differenti, come anche è diverso e differente il gettito tributario. La forza economica è differente. Attribuire le stesse competenze senza affrontare il tema delle diverse capacità finanziarie rischia di ampliare ulteriormente le diseguaglianze. Chi dispone di maggiori risorse, ad esempio, potrà investire di più? Potrà attrarre più personale sanitario? Potrà offrire trattamenti economici migliori al personale, che già oggi è assolutamente insufficiente? Potrà garantire, devo restringere, questo è il regionalismo che vogliamo? Noi crediamo di no. Ma c'è un'ultima domanda, e forse la più importante: che cosa cambierà concretamente nella vita dei cittadini? E questo per azione è assolutamente importante, sarebbe la domanda che ogni piemontese ha il diritto di porre. Ci vorrà meno tempo, ad esempio, per una visita specialistica? Oppure si troverà più facilmente un medico di famiglia? Oppure ancora, passiamo alla protezione civile. Il sistema, ad esempio, di protezione civile della regione Piemonte è assolutamente diverso da quello delle altre regioni. Ad esempio, da noi c'è un AIB molto molto forte, che svolge delle azioni che non vengono svolte nelle altre regioni. Le imprese avranno delle procedure più semplici, le professioni saranno meglio organizzate. Non abbiamo ad oggi questa risposta. Gli schemi di intesa non indicano neppure i benefici misurabili, non fissano gli obiettivi verificabili e non stabiliscono neppure gli indicatori di performance. Non consentono neppure a questo Parlamento di verificare tra qualche anno se questa autonomia abbia prodotto risultati migliori oppure no. E questa è la vera debolezza politica dell'intera operazione. L'impressione è che il governo sia partito dalla conclusione: concedere maggiore autonomia, e solo successivamente abbia cercato di costruire le motivazioni. Noi avremmo fatto il percorso opposto, avremmo cercato di individuare il problema, dimostrato che la regione è in grado di svolgerlo meglio dello Stato, quantificato i costi e i benefici per definire gli indicatori di risultato e infine trasferire le competenze. Questo poteva essere un percorso serio. L'autonomia non può diventare un fine, deve essere uno strumento per migliorare la qualità dei servizi, per rendere più efficiente la pubblica amministrazione, per garantire uguaglianza nelle opportunità dei cittadini. Questo è un aspetto per noi importantissimo. Quando questi obiettivi vengono dimostrati, allora Azione è disponibile a parlare delle riforme. Ma quando l'autonomia diventa soltanto un trasferimento di competenze senza una dimostrazione della necessità e utilità, il Parlamento, a nostro parere, ha il dovere di fermarsi e chiedere conto alle regioni. Come ho detto in apertura, il nostro voto sarà contrario. Abbiamo anche l'impressione che questa non sia una riforma nata per rispondere ai bisogni dei cittadini, ma per rispondere agli equilibri della maggioranza. È difficile sottrarsi all'idea che queste intese rappresentino il prezzo politico pagato alla Lega per mantenere coesa la coalizione. Ma le riforme costituzionali non possono essere moneta di scambio, devono essere costruite nell'interesse del Paese. Grazie.
3: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Donno, ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie Presidente. Ma ci tengono talmente tanto a questo provvedimento che i colleghi di Forza Italia a malapena intervengono e quelli di Fratelli d'Italia nemmeno si sono iscritti in dichiarazione di voto. Già questo la dice lunga sull'atteggiamento indegno di questa maggioranza. E sono trascorsi solo pochi giorni dalla discussione della legge elettorale che ha fatto emergere di fatto le divisioni di questa maggioranza, che è una maggioranza in frantumi, un governo che è sempre più debole, che arranca, che si trascina dietro di sé tutti i problemi su ogni fronte, dalla sanità al lavoro, alla crisi dell'industria, il caro energia, l'aumento della povertà, la sicurezza, l'immigrazione. E questa è una realtà che voi fate finta di non vedere, colleghi della maggioranza. Ma ogni giorno che passa il problema è che le cose peggiorano, perché continuate a non dare risposte su nessun problema che affligge gli italiani. E lo sapete che cosa significa tutto questo? Che avete fallito su tutta la linea. Avete bloccato il Parlamento per discutere di come fare a non perdere, di come ingegnarvi per non perdere le prossime elezioni, che perderete. E anche oggi non parleremo dei problemi dei cittadini italiani, perché non si parla di contrastare il caro energia, di sostenere le partite IVA, di come aumentare i salari di milioni di lavoratori che non sanno dove sbattere la testa ogni giorno per far quadrare i conti e per arrivare alla fine del mese. Perché a voi questo non interessa, questa è la verità. Oggi parliamo quindi di un argomento che è caro solo alla Lega, anzi alla Lega Nord, di una bandierina propagandistica da sventolare in campagna elettorale, ma che trascina con sé tanti problemi, tante contraddizioni, il tutto ovviamente sulla pelle dei cittadini. Guardate, l'autonomia differenziata non riguarda solo l'organizzazione dello Stato, ma il principio stesso di unità della Repubblica e di uguaglianza tra i cittadini, tra le regioni, il rispetto della Costituzione, della nostra bandiera. La bandiera, Ministro, quella bandiera, Ministro Calderoli, che un po' di tempo fa io ho provato in quest'Aula a consegnarle, ma lei, lo ricordano tutti qual è stato il suo atteggiamento di fronte a questo mio gesto, ho provato a donargliela la bandiera, il nostro tricolore, lei è indietreggiato davanti a questo gesto, un gesto semplice per ricordare i valori di unità, di identità, di rispetto della Repubblica, perché noi quella bandiera la onoriamo ogni giorno con disciplina e onore. Noi sì, Ministro Calderoli, voi no, non siete degni nemmeno di averlo in mano il tricolore, tant'è che lo ha rifiutato, sappiamo bene cosa ne pensa del tricolore, tant'è che il ministro, presidente, è impegnato a chiacchierare con i colleghi di maggioranza, e questo la dice lunga anche sull'interesse del ministro a quello che diciamo e anche al nostro tricolore, perché lo ha già dimostrato. E soprattutto, presidente, le reazioni di questa maggioranza le ricordano tutti in quest'Aula. Sono immagini che hanno fatto il giro del mondo. Sono immagini violente di chi non accetta il dissenso, di chi non accetta chi si batte per tutelare l'interesse dei cittadini. E mi rivolgo anche tramite lei, Presidente, ai colleghi che oggi in quest'Aula intervengono su questo provvedimento e che proprio quel giorno facevano parte di questo gruppetto di squadristi, di aggressori che si sono resi protagonisti di questi atteggiamenti vergognosi. Ma se pensano di potersi nascondere, beh, sappiano che la maschera è caduta da tempo e quindi non hanno più possibilità di nascondersi. Ma guardate, Presidente, Ministro, colleghi della maggioranza, quei pugni di quel giorno non sono solo i pugni che avete dato al sottoscritto, ma sono i pugni che continuate a dare ai cittadini italiani ogni giorno, ogni volta che dite no a provvedimenti importanti come un salario dignitoso e dite no al salario minimo, come i sostegni alle imprese, come quando lasciate da soli e abbandonate milioni di cittadini in povertà assoluta che non arrivano, non hanno nulla, non arrivano alla fine del mese e devono scegliere se mettere un piatto a tavola o fare una cura specialistica. Ma come detto, di questo a voi non importa nulla. E allora guardate, potete provare a reprimere il dissenso in tutti i modi, potete utilizzare qualsiasi strumento, ma non ci fermerete, perché noi di fronte a queste battaglie per le persone, per i cittadini, non ci fermeremo mai. Mettetevi l'anima in pace e continueremo a batterci dentro e fuori dal Parlamento, perché noi dobbiamo tutelare l'interesse dei cittadini e soprattutto difendere la nostra Costituzione da voi, caro Ministro Calderoli. E allora Con questo provvedimento voi andate nella direzione opposta a quella dell'unità, incrementate le differenze tra le regioni, rafforzate il divario tra nord e sud, cioè anziché lavorare sulle disuguaglianze voi che fate le istituzionalizzate, davvero vergognoso, gravissimo, ma poi con quale faccia? E qui mi rivolgo ai colleghi eletti del Sud. Ma con quale faccia tornerete nelle vostre regioni, sui vostri territori, a dire che in quest'Aula avete fatto l'interesse del vostro territorio, che avete difeso il vostro territorio? Ma veramente io non capisco se non abbiate un minimo di dignità. Veramente, ma dai vostri atteggiamenti e dal vostro silenzio è tutto chiaro. Perché voi state dicendo ai cittadini che devono arrangiarsi, che devono abituarsi ad avere meno servizi, ad avere una sanità sempre meno efficiente, ad avere servizi più efficienti al nord, a discapito delle regioni del sud. Non vi consentiremo però di mettere a rischio la sanità pubblica, i diritti delle persone, come le scuole, le infrastrutture efficienti, che sono un diritto sacrosanto da nord a sud. E guardate, ci sono 6 milioni di cittadini che hanno ormai rinunciato a curarsi, la migrazione sanitaria costa 5 miliardi di euro e questi soldi, il 90% di questi soldi, finiscono nei conti delle regioni nel nord. Migliaia di cittadini che partono dal sud per raggiungere le strutture del centro o del nord Italia, quindi sono costi, costi su costi, lunghi viaggi, biglietti, soggiorni, sacrifici per garantire ai propri cari cure dignitose. E allora voi con l'autonomia differenziata cosa fate? Peggiorate la situazione, con sistemi sanitari diversi, che saranno diversi, differenze che continueranno ad aumentare sempre di più. E lo stesso succederebbe in altri settori, come detto, scuola, sicurezza, trasporti, servizi essenziali per i cittadini. E allora questi vostri provvedimenti, rischiano di innescare un circolo vizioso. Le regioni economicamente più forti potranno investire sempre di più nei servizi pubblici, attirare delle competenze, le risorse, mentre le più fragili non riusciranno a recuperare il divario. Il risultato sarà di fatto una secessione dei ricchi. E allora da questa parte troverete un muro, troverete un movimento di donne e uomini che rispettano e difendono la Costituzione, i territori, che difendono la propria bandiera, perché noi siamo persone che ogni giorno si confrontano, parlano con i cittadini, perché mentre noi ci muoviamo voi state fermi, vi rinchiudete nei palazzi, non ascoltate il grido di dolore da parte dei cittadini italiani, non pensate alle urgenze del paese, condannate l'Italia e le future generazioni addirittura a impegni di decine e decine di miliardi su armi e armamenti, quando servirebbe invece investire queste risorse davvero dove servono. E per nascondere la vostra incapacità che cosa fate? Trovate sempre qualcosa, diciamo qualcos'altro di cui parlare adesso, e parlate del caso Roggero. Guardate, veramente è imbarazzante un ministro come Salvini che, anziché pensare ai disastri, ai disagi che crea a milioni e milioni di lavoratori, di cittadini ogni giorno, che cosa va? Va a fare sciacallaggio politico andando a trovare questa persona in carcere, provando a recuperare qualche voto perché siete in caduta libera, veramente siete, diciamo, senza dignità, un ministro veramente indegno di ricoprire quell'incarico. E Salvini provi a lavorare almeno un giorno in vita sua e a sistemare qualche danno che sta provocando. Oppure non faccia nulla, tanto ormai la situazione è questa. Perché gli italiani sono allo stremo, non ce la fanno più. Stanno facendo i conti con l'ennesimo rincaro dei carburanti, il caro energia, gli stipendi che restano bassi, mentre il costo della vita continua ad aumentare, le imprese sono in difficoltà, milioni di persone in povertà assoluta, tasse, affitti da pagare, mutui. Ma che cos'altro deve succedere per darvi una sveglia, per svegliarvi, per fare qualcosa? Non se ne può più davvero, vi dovreste veramente vergognare, perché voi in questi 4 anni non avete fatto nulla. E concludo, Presidente, ma mentre voi andate avanti dritti su questa strada, anche alcuni governatori del Sud, per fortuna, hanno già annunciato di opporsi a questo ennesimo tentativo della maggioranza di spaccare il paese, come il nostro governatore Fico in Campania, De Caro in Puglia, e noi come Movimento 5 Stelle ci siamo e ci saremo su questa battaglia, e mi auguro che tutte le regioni del Mezzogiorno si possano unire a questa battaglia di dignità per tutelare l'unità nazionale e i cittadini. E non basterà, guardate, inventarsi ogni giorno un argomento nuovo per coprire, diciamo, questo tentativo tentativo, ennesimo tentativo di sfregio alla Costituzione. Noi non vi faremo alcuno sconto, non vi daremo tregua e continueremo ad essere dalla parte giusta, quella degli italiani che rispettano ogni giorno la nostra bandiera, la nostra Costituzione, che tutelano i diritti costituzionali, e insieme ai cittadini che sono stanchi delle vostre chiacchiere vi manderemo finalmente a casa. Grazie.
1: Grazie, onorevole. No, colleghi, so che è la bandiera italiana, ma sapete che non potete esporre simboli. Collega Don, grazie. Collega, grazie. È scritto a parlare il deputato Sala, ne ha facoltà. Pella, va bene, c'è stato uno scambio. Prego, collega Pella.
5: Grazie, Presidente Ascani. Cari colleghi, con questa risoluzione di oggi la Camera approva un passaggio storico per il Piemonte. L'attribuzione di nuove competenze in protezione civile, professioni, previdenza integrativa e sanità ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. E mi permetta, Presidente, tramite lei di dire a chi ha appena parlato che noi siamo fortemente orgogliosi come Forza Italia oggi di approvare questa risoluzione, perché va a supportare quello, un contributo concreto ai cittadini. E lo dico anche sapendo quali altri ruoli ricopro anche come sindaco, che il Piemonte ha saputo, come le altre regioni, come la Lombardia, come il Veneto e come la Liguria, coinvolgere completamente i sindaci, coinvolgerli sin dal primo punto di partenza e condividere con comuni e province quello che era un percorso di rispetto reciproco dei ruoli istituzionali. Ma voglio dire a quest'Aula un aspetto importante, perché è utile ricordare quella che è la storia di questa intesa, perché sicuramente non nasce oggi. E devo dire che il percorso piemontese verso l'autonomia differenziata parte nel 2018, quando a guidare la regione Piemonte c'era un presidente che io apprezzo e ammiro molto, e si chiamava Sergio Chiamparino, che sicuramente non apparteneva al centrodestra, che approvò per primo l'indirizzo per avviare il procedimento, perché chi ricopre un ruolo istituzionale, al di là dell'appartenenza politica, deve guardare quella che è una visione futuristica della sua regione, e sicuramente Chiamparino ha saputo farlo. Ma devo dire che poi, con la guida del nostro presidente Alberto Cirio, anche vicepresidente del nostro partito di Forza Italia, quella richiesta è stata ampliata e aggiornata nel 2019 e nel 2020, e poi devo dire rilanciata concretamente nel 2022, quando la Regione ha avviato quel confronto tecnico con i ministeri competenti, partendo proprio dalla protezione civile come materia apripista. E questo, mi permetta, ministro Calderoli, ministro Giorgetti, dobbiamo ringraziare che siete riusciti a trovare quelle risorse importanti e fondamentali, soprattutto sulla protezione civile, di decine e decine di miliardi che vanno a beneficio di tutti, dei cittadini, in modo particolare in un momento così devastante, sempre di più che viene colpito quella che è l'incolumità dei nostri cittadini attraverso quelli che sono gli eventi atmosferici, attraverso il grande, importante, fondamentale ruolo della protezione civile. E quindi ancora una volta, ministro Giorgetti, grazie per aver trovato quelle risorse importanti e fondamentali, perché sappiamo molto bene quanto oggi il ruolo della protezione civile, cari colleghi, ricade sui sindaci, che sono i primi a essere incolpati quando succede qualcosa, e le risorse sono fondamentali se si vuole dare sicurezza ai propri cittadini. E quelle risorse questo governo di centrodestra le ha trovate, grazie anche all'aiuto importante e fondamentale di Forza Italia. Ma il 19 novembre del 2025 è arrivata la preintesa, firmata appunto dal nostro presidente Cirio e dal ministro Calderoli, che ringrazio, definita poi dal nostro presidente una firma storica che porta a compimento un percorso durante quasi 8 anni. Un percorso durato quasi 8 anni che solo attraverso un governo unito, compatto, determinato, deciso, apprezzato a livello nazionale e a livello internazionale, poteva arrivare a compimento di un percorso così complesso e difficile. E quindi la Regione Piemonte, come ha sottolineato ancora una volta il nostro presidente governatore Cirio in audizione al Senato, non ha chiesto favoritismi, ma ha chiesto solamente di crescere a discapito di altri. No,
6: Ha chiesto invece strumenti di autonomia in nome della sussidiarietà, quel principio secondo cui oggi chi è più vicino ai cittadini ha maggiore capacità di comprendere e risolvere i problemi. Cose che sento dire ma che non hanno contenuto. Questa è invece una realtà concreta e attuale che noi abbiamo fatto. Ecco quindi che quelle attuazioni, quelle riforme, quelle opportunità consentono oggi alla Regione Piemonte e alle altre regioni di poter utilizzare risorse e di poter utilizzare norme su settori importanti come le professioni, come la formazione e in modo particolare anche la sanità, argomento che sempre voi portate alla ribalta ma che in questa intesa invece entra nel merito e nella concretezza di aiutare in maniera corposa e concreta quello che è l'aiuto nei confronti dei cittadini su un tema così importante qual è legato alla salute. E quindi il Piemonte con questo ha dimostrato con i fatti di saper amministrare le risorse che chiede. Voglio ricordare quest'Aula, a lei Ministro Giorgetti, che ha contribuito insieme ai nostri governatori, su 46 obiettivi assegnati al PNRR il Piemonte ne ha raggiunti 47, il 100% della capacità. Quindi merita un applauso questa regione guidata dal Presidente Cirio che ha saputo in qualche modo raggiungere dei risultati importanti ma soprattutto una capacità di spesa e anche una rendicontazione di quelli che sono i fondi che ci vede oggi nei primi posti non solo in un quadro nazionale ma in un quadro internazionale. E su queste basi, lo dico a tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione, di serietà, di ascolto, di continuità istituzionale, noi come Forza Italia sosteniamo il Governo perché completi questo negoziato nel rispetto delle indicazioni di questa Camera, ma soprattutto, ancora una volta lo voglio dire, grazie a questo Governo per la prima volta dopo tanto tempo si rimette al centro non solo il ruolo importante e fondamentale delle regioni, ma in modo particolare in quelle regioni costellate da una miriade di piccoli comuni come il Piemonte 1200, che se oggi non avesse la capacità di averli coinvolti insieme alle province sin dall'inizio, oggi non si sarebbe mai realizzati. Perché l'Italia è bella in tutti i campanili e quando ci sono 1200 comuni o 1500 come Lombardia bisogna guardare non solo le grandi città o le medie ma soprattutto i piccoli, piccolissimi territori, perché come dice il Presidente Mattarella noi dobbiamo dare parità di trattamento indipendentemente che un cittadino viva al sud o viva al nord o in un piccolo o in un grande comune. Con questo spirito Forza Italia vota convintamente questa risoluzione.
1: Grazie onorevole, iscritto a parlare il deputato Iezzi, ne ha facoltà, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Guardi, io sono già intervenuto ieri in discussione generale, però devo dire di essere stato stimolato da una riflessione che ha fatto il collega Marattina, alla quale vorrei rispondere. Il collega ci chiedeva di fare degli esempi su come noi avremmo poi speso i quattrini in più, teoricamente, che avremmo potuto gestire come regioni che chiedono l'autonomia. Beh, io voglio rispondere al collega Marattino una cosa abbastanza semplice. Vede, noi non vogliamo avere quattrini in più, noi vogliamo avere gli stessi soldi che già Roma oggi destina ai territori per determinate funzioni e abbiamo talmente tanta fiducia nelle nostre amministrazioni che siamo convinti che quei soldi noi li sapremmo utilizzare meglio per fare molto di più per i nostri cittadini o al massimo eventualmente per risparmiarli e usarli per altre cose. È questa la grande sfida dell'autonomia, non togliere neanche un centesimo alle altre regioni. Noi come Lombardia, come Piemonte, adesso stiamo parlando del Piemonte, non abbiamo la benché minima intenzione di togliere un euro alle altre regioni. Noi vogliamo utilizzare sul nostro territorio quegli stessi soldi che già Roma oggi utilizza e siamo sicuri che una classe dirigente che funziona sia in grado di utilizzarla meglio e in maniera molto più proficua. È questa la grande scommessa dell'autonomia ed è una scommessa che io mi auguro e sono contento che questo percorso sia già in corso, mi auguro che lo vogliano fare anche le tante molte regioni del sud che ne avrebbero bisogno. Basta piangersi addosso. Io ho sentito prima degli interventi di persone che rappresentano regioni che continuano a piangersi addosso. Basta, basta. La classe amministrativa di quei posti dovrebbe avere il coraggio di alzarsi le maniche, finalmente per una volta nella loro vita mettersi a lavorare per i propri cittadini invece di spendere continuamente e inutilmente i soldi. Questa è la risposta e la grande sfida che tutti noi dobbiamo cogliere dell'autonomia, perché un'autonomia fatta bene vuol dire che tutti i territori potrebbero finalmente migliorare senza che si spenda un euro in più. Questa è la sfida, questo è il coraggio che devono avere tutti gli amministratori, da nord a sud. Basta piangere, mettersi a lavorare e dimostrare che si è capaci di fare. Questa è la sfida che sta dietro la responsabilità e la partecipazione che insita nell'autonomia.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Guerra. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
8: Grazie, Presidente. Pensavo a Calabria, Sicilia, Basilicata. Saranno contentissimi di ascoltare le dichiarazioni del deputato Iezzi, che gli ha dato degli fannulloni, incompetenti, incapaci. Boh, non so, solo perché meridionali. Bene, bene, bene. Allora, era il 14 marzo 2016, il ministro Roberto Calderoli era ad Amentana e dichiarava: questa legge qua, l'ho scritta io, è una porcata, glielo dico francamente, ha, ha, ha, ha, una bella risata. E proseguiva spiegando che era una porcata consapevole, fatta volutamente. Ebbene, anche con riferimento a queste preintese, Calderoli potrà dire: le ho volute io, sono una porcata, fatta volutamente, ha, ha, ha, solo che non c'è niente da ridere. La porcata consiste nell'avere costruito un progetto consapevole, esibito, arrogante, di aggiramento sistematico della sentenza della Corte Costituzionale, che ha smontato pezzo a pezzo la legge, anch'essa porcata, sull'autonomia differenziata. Perché è una porcata? Prima di tutto perché la Corte Costituzionale, come ci ricordavano i colleghi, ha detto chiaramente che ogni attribuzione differenziata deve essere giustificata con specifico argomentato riferimento a peculiarità del contesto sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario della regione richiedente, che dovrebbe anche dimostrare i benefici attesi in termini di efficacia, efficienza, equità. Questa analisi non c'è, c'è solo nelle vostre dichiarazioni. La documentazione che dovrebbe argomentare le peculiarità, le caratteristiche specifiche delle singole regioni, è uno sfacciato copia e incolla che rende uguali Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, tanto uguali da cadere nel ridicolo di scambiarne il nome. Ho trovato il Piemonte in Veneto, non sono mai stata brava in geografia, ma trovare il Piemonte in Veneto, vi dico, mi ha francamente disorientato. Il progetto che ci viene sottoposto è molto ridimensionato rispetto a quello originario, un progetto in parte falso, costruito fingendo di aprire a scelte autonome differenti, ma che sono in realtà già possibili per tutte le regioni, nella sanità come nella protezione civile. Un progetto che deve dire ciao alla tanto declamata rivendicazione di tenere sui propri territori il gettito delle imposte erariali, ma un progetto non per questo meno pericoloso, sotto i profili che abbiamo sempre denunciato. Acuisce i divari territoriali, rendendo ancora più lontana la garanzia costituzionale di uniformità su tutto il territorio nazionale dell'accesso ai diritti sociali ed economici, che chiamiamo livelli essenziali delle prestazioni, spinge verso una concorrenza fra regioni che privilegia le regioni più ricche, con più risorse. Infatti non sono le peculiarità delle quattro regioni richiedenti a giustificare queste preintese, l'unica cosa che le giustifica è che queste regioni hanno più capacità fiscale, più risorse delle altre. È cambiata la narrazione, si è dovuta adattare al nuovo contesto, non c'è trasferimento di risorse umane e finanziarie dallo Stato in forma diretta, ma c'è ugualmente una seconda porcata: dare poteri differenziati e più ampi a chi ha più risorse e più capacità fiscale viola un principio cardine della nostra Costituzione, che nell'articolo 119 dice: la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Ecco smentita la dichiarazione: fa di chi più far meglio, in modo più efficiente? No! Viene data la possibilità di fare di più a chi ha già di più. A questo proposito ho sentito tanti parlare a sproposito di autonomia, confondendo l'autonomia simmetrica e l'autonomia differenziata. L'autonomia simmetrica è già riconosciuta, è riconosciuta a tutte le regioni che se la pagano con le proprie capacità fiscali perequate, secondo la Costituzione. Queste preintese vogliono invece dare un'autonomia asimmetrica, differenziata, ad alcune regioni che se le pagano con la propria capacità fiscale non perequata, cioè partendo e confermando le forti differenze che attraversano come faglie il nostro territorio. Sì, ministro Calderoli, nuovamente la sua efficace espressione, una porcata, anche se poi bisogna andare a vedere se poi tutte le regioni questa capacità fiscale ce l'hanno davvero, perché parliamo del Piemonte, e il Piemonte è un caso particolare. Oggi è il 21 luglio, vero? Proprio oggi la Corte dei Conti, nel suo giudizio di parificazione del bilancio della regione, dice che c'è un indice di tensione finanziario piuttosto significativo, che nel complesso il disavanzo non recuperato è piuttosto consistente, si parla di circa 81 milioni. Quindi una cosa, insomma, che bisognerà vedere bene. Ci sono altre porcatelle di qua e di là. La terza riguarda la sanità, dove l'impianto discriminatorio ai danni dei territori più deboli emerge in tutta la sua forza. La sanità non dovrebbe essere oggetto di autonomia differenziata, è una materia troppo delicata in cui i livelli essenziali non sono ancora garantiti su tutto il territorio nazionale, in cui le stesse regioni che chiedono autonomia differenziata presentano criticità, secondo la relazione tecnica che ci avete dato, accumulando ritardi nel monitoraggio degli adempimenti di natura assistenziale concernenti LEA. Qui i profili finanziari delle preintese sono molto preoccupanti. Si dice, avete detto, avete ribadito, nessuna ricaduta sulle altre regioni delle scelte di quelle differenziate, ma non è così. Vi faccio un esempio molto facile: la mobilità sanitaria. Supponiamo che resti invariata rispetto ai numeri attuali. È possibile pensare che se il Piemonte aumenta le tariffe, poi si faccia carico di queste tariffe più alte anche per i residenti di altre regioni che si vanno a curare lì, scaricandone quindi l'onere sui propri cittadini? No, probabilmente le tariffe poi verranno aumentate sulla base magari di un accordo in conferenza Stato-Regioni, e allora, come ha ipotizzato la ragioniera dello Stato nella sua audizione, bisognerà poi che ci sia una compensazione, e lei diceva che per esempio il Piemonte dovrebbe poter allora rinunciare ad altri fondi che gli spetterebbero nell'ambito della ripartizione del finanziamento nazionale del Servizio Sanitario Nazionali. Quindi tariffe più alte te le fai dare indietro dall'Emiliano Romagnolo che viene lì, però rinunci, che so, ai fondi per gli screening antitumorali ai danni dei tuoi cittadini piemontesi. Bel vantaggio per i vostri cittadini delle regioni differenziati. A questi temi comunque nelle preintese non c'è risposta, i profili finanziari non sono esaminati, ci si fida di dichiarazioni non dimostrate delle regioni. La ragioniera ha parlato di legittimo affidamento, cioè mi dici che va bene, boh. Noi siamo il Parlamento, dovremmo avere i documenti per poter capire se questa roba regge dal punto di vista finanziario. Non li abbiamo, stiamo votando con una benda sugli occhi. Se ci sarà un monitoraggio in corsi d'opera, sì, ci sarà, ma con quali conseguenze? Nessuna. Non ci sono, non sono previsti strumenti di correzione. Se le cose vanno male, diversamente, se il legittimo affidamento si è dimostrato sbagliato, anche questo, caro Ministro, è una porcata. Torniamo alle tariffe più alte. La possibilità di fare tariffe più alte è già riconosciuta, però qua la si ingessa per 10 lunghissimi anni. Espone le regioni, come diciamo noi economisti, alla cattura del soggetto regolatore. Siccome non hanno elementi adeguati per sapere fissare le tariffe più alte, probabilmente le daranno non a soggetti più efficienti, ma a soggetti più forti. Soprattutto in regioni molto caratterizzate da una grande forza della sanità privata, questo è un problema che ci preoccupa tutti. alzare le tariffe, fare investimenti per i fatti propi, investire risorse risparmiate che sarebbero invece veicolate, può portare a una concentrazione di risorse finanziarie e professionali scarse su alcuni territori, generando un circuito vizioso in cui a chi ha più viene dato a danno degli altri. La gente andrà lì, anche i professionisti andranno lì perché saranno pagati di più, e le altre regioni niente, le altre regioni se ne devono fregare, stare tranquilli. Mi lasci fare una notazione importante, Presidente. Le preintese riconoscono alle regioni differenziate la possibilità di assumere personale nel campo sanitario e della protezione civile a tempo determinato. Ma che senso ha? Le intese durano almeno 10 anni, ma una persona può stare alle dipendenze a tempo determinato nel pubblico solo per 3 anni, e quindi programmiamo di formare persone per poi licenziarle e ripartire da capo. Che senso ha? Migliora l'efficienza? Migliora l'equità? No, per noi la precarietà del lavoro non è mai la scelta giusta. Si svalorizza il capitale umano, si rovinano le vite delle persone. In questo caso si rovinano anche le pubbliche amministrazioni delle regioni differenziate. Noi non ci stiamo.
9: Grazie, onorevole. Si sono così concluse le dichiarazioni di voto. Passiamo ai voti. Pongo in votazione la risoluzione Paolo Emilio Russo, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, numero 6270. Il parere è favorevole, la votazione è aperta. Aspettiamo i colleghi che stanno rientrando. Siamo in votazione, colleghe e colleghi. Borrelli, Giuliano, lassù, Squeri? Non riesce a votare, collega? Un tecnico che può aiutare il collega Squeri? Adesso arriva. Aspettiamo che si sistemi la postazione del collega Squeri. Sì, sì, prego collega, tanto stiamo aspettando il collega Squeri. Prego collega Lauretto. Bene, Squeri ha risolto, Ravetto sta votando, però Squeri... Ok, adesso ha votato. La votazione è chiusa. Favorevoli 159, contrari 109, la Camera approva. Avverto che a seguito dell'approvazione della risoluzione Paolo Emilio Russo, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, numero 6270, risultano precluse le risoluzioni Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschimaggi ed altri, numero 6274, Richetti ed altri, numero 6278. Avverto che secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito della discussione della relazione della prima commissione sullo schema d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto è rinviato alla seduta di domani a partire dalle ore 9:30. Avverto inoltre che all'ordine del giorno della stessa seduta di domani, mercoledì 22 luglio, dopo la predetta intesa e prima degli altri argomenti già previsti, sarà iscritta la deliberazione in merito alla costituzione in giudizio della Camera dei Deputati in relazione a un conflitto d'attribuzione elevato innanzi alla Corte Costituzionale dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, di cui all'ordinanza della Corte Costituzionale numero 80 del 2026. Passiamo agli interventi di fine seduta. Colleghi, se non avete l'esigenza di restare in aula, ma avete quella di parlare tra di voi, vi prego di uscire perché c'è un rumore insostenibile e io vorrei dare la parola al collega Zoffili, ma non sono in condizione. Prego. Ci consentiamo ai colleghi di lasciare. Bene, collega Zoffili, proviamo, magari aspetti. Sì,

0: Collega Zoffili, prego, adesso forse ce la facciamo.
1: Grazie, grazie Presidente. Prendo la parola a nome del gruppo della Lega Salvini Premier per esprimere il più profondo, Presidente, commosso cordoglio di fronte alla dolorosa scomparsa del comandante Alfa, luogotenente Antonino Marzullo, valoroso cofondatore nel 1978 del GIS, del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. È nato a Castelvetrano in Sicilia il 28 febbraio 1951. Il comandante Alfa è stato uno dei carabinieri più decorati d'Italia. In quasi 40 anni di servizio ha preso parte a numerose operazioni ad alto rischio in Italia e all'estero, dalla rivolta nel carcere speciale di Trani alla liberazione di ostaggi, dalla cattura dei sequestratori di Cesare Casella fino ai servizi di protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo, a missioni operative nei principali teatri internazionali. L'onore e la dedizione, Presidente, dimostrati nel corso della sua lunga carriera dal comandante Alfa, rappresentano un esempio per l'Italia, un baluardo di fronte alle minacce più insidiose. Questo ricordo istituzionale, permettetemi di aggiungere una nota ad affetto strettamente personale. Grazie a degli amici comaschi, Alessio Colzani e Lorenzo Brambilla, ho avuto l'immenso orgoglio di conoscerlo, di incontrarlo più volte e di stringere con lui un legame di sincera e profonda stima reciproca. Solo pochi mesi fa mi aveva mostrato con fiero entusiasmo la sua Accademia Eupiglio, in provincia di Como, nella cava di Pusiano. Avevo organizzato un incontro con Matteo Salvini proprio per illustrargli il suo progetto. In quel territorio negli ultimi anni si è speso con generosità straordinaria per la formazione delle nuove generazioni, trasmettendo ai giovani i valori del senso del dovere, del rispetto delle istituzioni e dell'attaccamento per il nostro Paese. Onore, Presidente, al comandante Alfa, il suo instancabile amore per l'Italia continuerà a vivere nei nostri cuori e nell'azione quotidiana di chi difende la nostra patria. Grazie, Presidente.
0: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Iacono. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Grazie signora Presidente, intervengo stasera per condannare con fermezza quanto accaduto nelle scorse ore nella mia provincia, a Sciacca. Quattro cuccioli lasciati su una terrazza, senza acqua e senza riparo, sono morti sotto un sole cocente, mentre la loro mamma provava a chiedere aiuto. Una tragedia, frutto di un'azione crudele che colpisce le coscienze di tutte e tutti noi. Un episodio gravissimo che è il segno della mancanza di rispetto verso esseri senzienti che dipendono completamente dalla responsabilità dell'uomo. Ma, signora Presidente, voglio anche sottolineare un aspetto che riguarda la comunità di Sciacca, una comunità generosa e vigile, in cui non c'è spazio per l'indifferenza e per la crudeltà. Rivolgo un sincero applauso alle cittadine e cittadini di Sciacca, che anche in questa occasione hanno mostrato la loro grande sensibilità e il loro forte senso civico. È un sentito ringraziamento all'amministrazione comunale tutta, al sindaco Fabio Termine e all'assessore al benessere animale Agnese Sinagra, alla Polizia Municipale, agli uffici e agli operatori intervenuti con tempestività e professionalità. La segnalazione dei residenti ha consentito di far emergere questa situazione drammatica e l'intervento delle istituzioni e delle autorità locali ha permesso di salvare gli animali ancora in vita. Un intervento che ha evitato un bilancio ancora più drammatico e che testimonia quanto siano importanti una comunità viva e una rete istituzionale efficiente quando c'è in gioco la tutela degli animali e il rispetto della legalità. Grazie, signora Presidente.
0: Grazie, onorevole. Sempre per intervento di fine seduta, il collega Borrelli. Prego.
3: Grazie, Presidente. Quello che è avvenuto a Sciacca fa purtroppo va di pari passo con quello che è avvenuto nel territorio del Napoletano. A Sciacca degli animali, dei cuccioli abbandonati sopra un terrazzo. Abbiamo letto oggi le dichiarazioni dell'avvocato di colui che ha abbandonato questi animali, che ha detto: il mio assistito non voleva fargli del male, aveva un impegno urgente e se n'è andato. Non so con che coraggio si possa dire al pubblico una cosa del genere. Bisogna avere dignità anche quando, e il diritto alla difesa si deve avere, ma bisogna avere dignità anche nel non dire determinate cose. Contemporaneamente abbiamo scoperto che sulla compagnia di navigazione Medmar si era imbarcata una macchina con dentro un pony nel portabagagli e che, a sollecitazione fatte dall'animalista Enrico Rizzi e dalla mia persona, la Medmar, la compagnia di navigazione, ha risposto che non si era accorta che era entrata dentro, ha navigato questa macchina senza che la compagnia se ne accorgesse, con un pony dentro in condizioni indegne. E allora, Presidente, quello che diciamo: a Sciacca c'è stata una tragedia. A Napoli, in provincia di Napoli, sulla nave della Medvar poteva esserci un episodio simile. È palese che tutte le norme che attualmente si sono sbandierate nel nostro paese non hanno migliorato di una sola virgola la condizione del benessere animale. E la prossima azione che si vuole fare è permettere di spararne di più e di ucciderne di più. E noi da questo punto di vista non smetteremo mai di gridare in questo Parlamento che gli animali non sono un'estetica, ma sono esseri che vanno difesi dalla mattina alla sera e non soltanto davanti alle telecamere.
0: Grazie, onorevole. Sempre per intervento di fine seduta, la collega Loizzo. Prego, onorevole. Aspetti che il microfono, ecco, adesso è acceso.
4: È acceso? Sì, grazie. Allora, il 1 novembre 2025 a Capizzi il 16enne Giuseppe Di Dio è stato ucciso mentre si trovava in un luogo pubblico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tre soggetti armati hanno aperto il fuoco contro un'altra persona, mancandola, ma colpendo due giovani innocenti. Giuseppe ha perso la vita, un altro ragazzo è rimasto profondamente ferito. La Procura della Repubblica di Enna aveva inizialmente contestato ai tre indagati, oltre ai reati in materia di armi, l'omicidio, il tentato omicidio e le lesioni personali aggravati dall'uso delle armi e da futili motivi. Tale qualificazione era stata ritenuta corretta anche dal Tribunale del Riesame. Successivamente, però, senza che risultino pubblicamente nuovi elementi investigativi, l'aggravante dei futili motivi è stata eliminata dai capi di imputazione, una scelta che ha prodotto un effetto processuale devastante e rilevante, ha escluso la possibilità dell'ergastolo e ha consentito agli imputati di chiedere il giudizio abbreviato, la cui udienza è stata fissata per il prossimo 23 luglio. Una decisione che ci lascia sgomenti. Noi abbiamo grande fiducia nella magistratura, ma nel contempo la modifica del capo di imputazione è di così straordinaria gravità che alimenta nei cittadini il convincimento che la risposta dello Stato sia meno rigorosa proprio nei casi in cui più si ferisce il senso di giustizia di un'intera comunità. Va alla famiglia di Dio la nostra piena solidarietà solidarietà e comprensione per la perdita di questo ragazzo e sicuramente faremo giustizia su quello che avviene nella procura. Grazie.
0: Grazie onorevole. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 22 luglio 2026, ore 9.30, ore 16.15, seguito della discussione della relazione della prima commissione sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa nelle materie tutele della salute e coordinamento della finanza pubblica. Deliberazione in merito alla costituzione in giudizio della Camera dei Deputati in relazione a un conflitto di attribuzione elevato innanzi alla Corte Costituzionale e dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, di cui all'ordinanza della Corte Costituzionale numero 80 del 2026. Seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. Seguito della discussione della proposta di legge recante istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. Seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. Seguito della discussione del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Ore 15, svolgimento di interrogazione a risposta immediata. La seduta è tolta.
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala stampa della Camera si è tenuta la presentazione dell'indagine conoscitiva sul disagio giovanile. Conferenza stampa di Giorgia Latini. Buon ascolto.
2: Grazie per essere qui presenti e grazie per aver aderito così numerosi a questa indagine conoscitiva. Mi presento, mi avete già conosciuto insomma in questi giorni, sono Maria Grazia Longoni e insieme al senatore Armando Siri collaboro con la scuola e i dipartimenti della Lega, quindi di base mi occupo di giovani e di contenuti. L'onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della settima commissione cultura, scienza e istruzione della Camera, ha voluto mettere a terra questa indagine conoscitiva e quindi abbiamo raccolto insieme questa sfida su un tema di cui l'onorevole Armando Siri si occupa da anni proprio per il ruolo che ha, quindi anche proprio come referente dei dipartimenti nazionali nonché responsabile del programma. Quindi oggi questa indagine parla di sfide educative e culturali nella scuola in rapporto alle nuove tecnologie, con il fine ultimo del benessere psicofisico degli studenti, quindi dei bambini e degli adolescenti. Il problema è di ordine di salute mentale e di uno sviluppo sano ed equilibrato della crescita delle nuove generazioni. Noi non vogliamo demonizzare la tecnologia ovviamente in questa sede, ma il limite tra l'uso e l'abuso della stessa ovviamente è molto labile. E questo perché

0: si riscontrano, i dati lo dicono, c'è un disagio crescente. Il digitale viene da molti ragazzi vissuto come un luogo di vita. E quindi esiste anche un diritto a scollegarsi, e prendo diciamo in prestito le parole del professor Vicari, che ha aderito alla indagine e che è primario di neuropsichiatria infantile del Bambino Gesù di Roma. E quindi a questo diritto di scollegarsi esiste poi un dovere politico di intervenire. Dicevo, il tema non è soltanto educativo e culturale, che comunque rimane in capo ai genitori, alle famiglie e parzialmente anche alla scuola, ma diventa oggi un problema di salute pubblica. Quindi è necessario che i bambini nel loro sviluppo, gli adolescenti poi, vengano effettivamente protetti. Protetti da che cosa? Da quelli che i dati ci dicono, da quello che i dati ci dicono, ovvero dalle nuove tendenze che ci sono e da tutti quei comportamenti a rischio che esistono. E quindi mi riferisco a tutti quei disturbi dell'attenzione, disturbi del sonno, alle dipendenze, quindi dipendenza da social, dipendenza da alcol, da droga, da psicofarmaci, stati di ansia, stati di depressione, atti di autolesionismo, tentativi suicidari, isolamento sociale che sfocia nel fenomeno più estremo degli hikikomori, che nascono come fenomeno in Giappone e purtroppo, ahimè, sono in aumento anche in Italia. Quindi questo isolamento esasperato dei ragazzi che non vogliono neppure più andare a scuola. Quindi tutto questo dato ci dice che il problema c'è, esiste e non può non essere affrontato. Fortunatamente anche a livello internazionale si sta muovendo qualcosa. È appena terminato a Ginevra il Global Summit dell'ONU, che ha messo intorno a un tavolo 193 paesi per parlare di governance dell'intelligenza artificiale, degli standard della stessa intelligenza artificiale, ma soprattutto per parlare di tutele, di salvaguardia dei diritti fondamentali dei bambini. In queste ore è in corso il Global Summit Pontificio per una pace disarmata e disarmante, sempre per parlare di intelligenza artificiale, di pace e di sicurezza, ma nel solco dell'ultima enciclica Magnifica Humanitas del Papa Leone XIV, nella quale si mette al centro l'uomo per disarmare l'intelligenza artificiale. Quindi è la macchina che deve essere al servizio dell'uomo e non viceversa. E da ultimo la bella addormentata, l'Unione Europea, che sembra essersi destata da un sonno profondo, che si è accorta che probabilmente è il caso di intervenire per restringere l'utilizzo e la possibilità di accedere ai social e alle piattaforme per i minori. Quindi questo è il contesto nel quale ci muoviamo e grazie all'onorevole Giorgia Latini che ha permesso e permette di mettere a terra questa indagine conoscitiva. Prego.
1: Grazie, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio Maria Grazia Longoni per aver coordinato questo incontro e ringrazio il senatore Siri perché si è da sempre occupato, come appunto ricordava Maria Grazia, di questi temi attinenti al benessere della persona. Si è sempre occupato di mettere al centro appunto l'uomo anche prima dell'arrivo dell'intelligenza artificiale, perché è stata sempre una sua priorità e come capo dei dipartimenti nazionale della Lega, comunque anche nell'ambito della scuola di formazione politica, questi temi sono stati sempre presenti. Saluto Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, che anche lui nell'ambito scolastico si occupa di questi temi, e saluto le mie colleghe, gli onorevoli Giovanna Miele, Simona Loizzo, che sono con me in Commissione Cultura e quindi anche loro sono sempre molto attente a queste tematiche. Ecco, oggi presentiamo questa iniziativa parlamentare che comunque ha avuto l'avvio in Commissione Cultura, l'indagine conoscitiva che comunque viaggia in parallelo anche alla presentazione di una proposta di legge a mia prima firma sul divieto dei social per i minori di 15 anni. Ecco, la proposta di legge sicuramente mette al centro un tema e quindi apre un dibattito da un punto di vista legislativo, mentre l'indagine conoscitiva è un'iniziativa invece di ascolto, di conoscenza, di comprensione, perché ecco, non dobbiamo solamente porre dei divieti, ma dobbiamo comprendere il grande cambiamento epocale che comunque stiamo vivendo tutti quanti noi e che purtroppo colpisce in negativo soprattutto le nuove generazioni e gli adulti anche fragili. È un tema che comunque va subito analizzato, contrastato, perché diciamo va talmente veloce questa evoluzione di innovazione digitale che purtroppo anche le istituzioni non riescono più ad avere un vero e proprio controllo. Maria Grazia ha citato alcuni temi, alcuni dati, che comunque purtroppo ci sono sempre più giovani che vivono una vita virtuale anziché reale. E finalmente ha ricordato che anche l'Unione Europea, la Commissione Europea, proprio il 10 giugno ha avviato questa indagine nei confronti di Meta, perché comunque sono stati fatti dei rilievi proprio che questi social, la modalità, questi device purtroppo creano delle vere e proprie dipendenze, e questo ormai è una consapevolezza che abbiamo a livello globale, perché poi ci sono dei dati concreti, ci sono dei dati che appunto attestano il blocco dello sviluppo cognitivo, la mancanza attenzione da parte dei giovani, quindi ci sono anche delle carenze cognitive nell'ambito scolastico, che comunque anche la scuola durante anche no, le prove imbalzi comunque ha visto essere reali, e quindi bisogna prendere dei provvedimenti, tanto che sempre in Commissione Cultura comunque stiamo portando avanti anche qua la proposta di legge proprio per rimettere al centro anche la scrittura a mano, perché la scrittura a mano non è solamente essere nostalgici del passato, ma scrivere a mano anche qua ha una funzionalità di appunto aumentare anche diciamo lo sviluppo cognitivo appunto dei giovani, tanto che nel Nord Europa, dove era stata eliminata e tutti scrivevano, no, con tablet, computer, è stata reintrodotta. Quindi ecco, sicuramente una consapevolezza maggiore inizia ad esserci, fortunatamente, a livello globale, tanto che sappiamo che in alcuni stati già la legge per vietare i social già insomma è stata attuata, e in alcuni casi invece è la procedura è in corso come in Italia, e quindi ecco, dobbiamo andare avanti in questa direzione. Quindi questa indagine conoscitiva serve a mettere in relazione persone di spessore nei vari settori, quindi tra diciamo docenti, famiglie, associazioni che raggruppano appunto coloro che vivono in prima persona questi cambiamenti, ma anche professionisti, forze dell'ordine, psicologi, pedagogisti, neuropsichiatri, medici, perché bisogna fare rete insieme a tante altre associazioni che sicuramente si sono occupati di questi temi, e quindi l'indagine conoscitiva avverte sulle nuove sfide educative. Quindi noi prendiamo in esame anche i nuovi modelli educativi che comunque sono già stati messi in atto e che hanno portato invece dei grandi risultati da un punto di vista di sviluppo appunto dei giovani, anche perché purtroppo dobbiamo fare i conti con la realtà, ascoltando comunque i medici sappiamo che ci sono sempre più casi anche di ricoveri nei reparti di neuropsichiatria nell'ambito appunto giovanile, che sono dovuti molto spesso ecco a questa dipendenza anche dai social. Quindi ecco, quello poi dopo sicuramente è la punta dell'iceberg, però comunque sono dati concreti, come anche la dipendenza, oltre che dai social, dai videogiochi. Quando mai i genitori no? Hanno dovuto vietare ai figli di giocare più di un'ora, perché comunque il gioco, anche la Montessori, che poi è marchigiana, sviluppa la creatività dei bambini. Invece in questo caso, in questi videogiochi, invece si sviluppa una dipendenza dove l'attenzione viene focalizzata per ore e ore solamente su appunto videogiochi o realtà virtuale e ruba spazio alla vita, ruba spazio alla vita dei nostri ragazzi. Quindi la tecnologia è sicuramente una grande opportunità di crescita umana, ma deve essere, come appunto è stato ricordato, essere messa al servizio. E non possono essere appunto invece i nostri giovani al servizio della tecnologia, perché ecco, dobbiamo far sì che lo spirito critico, che l'umanità rimanga integra, ma anzi, cioè, deve essere messa appunto al servizio dello sviluppo dell'uomo. Quindi io ringrazio veramente a tutti coloro che si sono resi disponibili nelle audizioni, che comunque inizieremo adesso, decideremo se iniziarle già insomma a fine estate oppure direttamente a settembre. Sono state presentate molte domande, io ho una trentina di figure di altissimo spessore che verranno auditi, ma anche gli altri miei colleghi parlamentari hanno presentato molte altre altri soggetti da udire, e quindi saremo in totale una sessantina di persone che metteranno a disposizione il loro sapere, la loro esperienza, la loro competenza, la loro professionalità. Quindi io penso che da questa indagine comunque ci sarà diciamo darà avvio veramente a una riflessione concreta, con dati concreti, e quindi ecco, grazie veramente di aver aderito, e grazie ancora a Maria Grazia Longoni per essere stata diciamo un po' il fulcro anche di questa organizzazione, perché insomma pure lei si è interessata sempre di queste tematiche. Quindi adesso lasciamo anche la parola al senatore Siri e poi a voi. Grazie per la presenza, grazie ancora di essere qua.
0: Grazie a te Giorgia, io vorrei rivolgermi ad Armando dicendo che tu a scuola, Armando, parli ai ragazzi, ma parli prima ai cuori che alle menti, e vorrei anche ricordare che in questi anni non è questa la nostra prima iniziativa, perché già durante il Covid avevamo fatto contro un po' tutti e tutto un evento in Senato per parlare degli effetti collaterali del lockdown sulla psiche dei bambini e degli adolescenti. Quindi il tema lo monitoriamo da tempo, tu lo monitori, te ne occupi, ed è forse questo il tempo di ritrovare quell'empatia che i ragazzi non conoscono forse, o in pochi conoscono, perché prediligono, diciamo, la freddezza dello schermo. A te la parola.
2: Grazie mille a tutti, grazie a Maria Grazia, grazie a Giorgia, grazie alla Lega, grazie quindi Miele, grazie Izzo, ai nostri parlamentari che sono in prima linea su questi temi. Beh, c'è un parallelismo, se pensate che noi siamo qui a parlare di questo tema mentre l'Aula e tutta l'Italia è impegnata a vedere il voto di fiducia sulla legge elettorale, questo ti dà un po' anche l'immagine plastica del perché certe volte ci si chiede perché il paese sia un po' lontano dalla politica, perché magari il 50% degli elettori non vadano a votare. Noi cerchiamo di tenere un po' accesa quella fiammella per dimostrare che la politica è lo strumento principale di intercettazione dei bisogni della nostra società, se no altrimenti diventa un balletto di cose di cui la gente sinceramente si occupa e si preoccupa zero. Noi oggi qui, questa mattina, siamo a discutere un tema che è fondamentale, che riguarda gran parte delle nostre famiglie, perché questo provvedimento è soprattutto un aiuto, un sostegno alle famiglie che si trovano a dover avere a che fare con un fenomeno che spesso non sanno come gestire, perché dice: come faccio io mio figlio a togliergli quello, poi ce l'ha il compagno, poi ce l'ha la compagna, poi non riescono a parlare, poi non socializzano. Quindi la preoccupazione dei genitori è anche quella di dire: io in assenza di un sistema diverso vado dietro al sistema che c'è, perché diventa il sistema che è comune a tutti. Quindi e quindi io non posso, mi trovo in difficoltà a negare a mio figlio un certo tipo, no, di utilizzo se tutti gli altri lo fanno. Ecco perché qui interviene il legislatore, secondo me. Interviene il legislatore a porre una cornice che aiuta anche le famiglie, perché a un certo punto, se questa norma ci sarà, a un certo punto è stabilito che è così. Quindi non ci sarà più il problema di dire no, tu non ce l'hai e i tuoi compagni ce l'hanno. Perché sennò altrimenti non riusciamo a intervenire sperando che le famiglie ce la facciano da sole. Alcune ce la possono fare. Io l'altra sera, guardate, vi racconto questo, era una cena a Roma con un amico e la sua famiglia, che ha un ragazzino, un figlio che ha 10-11 anni. Beh, allora lui è di quei papà che non fa utilizzare il telefonino al bambino, e siccome il bambino è una cena con degli adulti si annoia chiaramente. Allora non vi racconto che cosa è successo in quella cena. Ci siamo trovati il tavolo con tutto lo scotch intorno, i fogli di carta che si arrotolavano, e lui faceva una sorta di spada con questo e poi la faceva anche alla zia con quindi abbiamo passato tutta la serata in tutta questa atmosfera, e io dicevo ma allora c'è speranza. Allora dicevo, ma allora è meraviglioso questo, perché il punto qual è? Che se tu concedi ai bambini di essere un po' annoiati, questa noia si trasforma in creatività, si trasforma in immaginazione, si trasforma nella grande potenza dell'essere umano, che è quello di essere il co-creatore di tutto quello che ha intorno. Se invece tu stimoli artificialmente la dopamina, stimolando il cervello limbico e quindi l'amigdala, e quindi cominci a mettere in atto dei meccanismi esteriori, quindi esterni alla tua facoltà, e tu sei totalmente in preda a quel meccanismo, e è come se tu fossi sotto effetto di stupefacenti. Quindi questo è il tema. Impariamo, cioè torniamo un po' ad annoiarci, perché la noia serve a stimolare qualcosa di bello che l'essere umano ha a disposizione. Ecco perché noi siamo qui, la politica, uno dice ma di cosa ho parlato? Di sì, parliamo di questo, perché mi sembra più, diciamo, per carità, la legge elettorale è importantissima, ci mancherebbe, va benissimo tutto, però abbiamo delle urgenze in questo paese dove 12 milioni di italiani, come sapete, fanno uso quotidiano di benzodiazepine, 5 milioni fanno uso quotidiano di stupefacenti e 4 milioni e 8 abusano quotidianamente di alcol. Io penso che la gente non stia proprio benissimo. Quindi il disagio è orizzontale, diffuso e collettivo. E di fronte a questo noi non possiamo pensare che la politica si guardi dall'altra parte. Quindi noi, come Lega, come parlamentari e come, diciamo, alcune mamme o comunque famiglie, perché poi insomma siamo questo, no? Ci preoccupiamo e vogliamo essere parte attiva nel cercare di dare un contributo evolutivo positivo rispetto a quello che è il quadro attuale. Certo, è vero che tutto questo è in contrasto con diciamo una visione del mondo che purtroppo si sposta dalle decisioni parlamentari e quindi dalle decisioni elettive e dalla sovranità popolare nelle grandi centrali decisionali del mondo globale, che sono non certo qui, ma stanno a Cupertino, stanno in Sud Corea, stanno dove ci sono i grandi centri delle big tech, che invece di preoccuparsi della legge elettorale si preoccupano di studiare gli algoritmi del computer quantistico e quindi di fisica quantistica, di neuroscienze e di tutto quello che è addirittura il meccanismo predittivo che intorno a queste tecnologie c'è. E quindi c'è chi si alza la mattina e non sta a begare su quello che ha scritto il Corriere della Sera, su quello che ha detto la maggioranza, l'opposizione, che quello si è messo le dita nel naso, eccetera, ma si alzano e vedono il mondo che dovrà avere tre pilastri che sostituiranno i pilastri a cui ci siamo abituati, sono stati quelli a cui noi ci siamo sempre riferiti. E quindi l'essere umano al centro, un Dio che più di tanto è trascendente, ma comunque in ogni caso è a immagine e somiglianza dell'uomo, e dei valori che sono la famiglia e la comunità. E i tre nuovi pilastri non sono questi, i tre nuovi pilastri sono la robotica, la genetica, quindi tutto quello che riguarda la genetica, e tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale. Quindi genetica, robotica, intelligenza artificiale sono i tre nuovi pilastri di un mondo che non stiamo costruendo nel Parlamento italiano, non stiamo costruendo nella nostra famiglia quando ci riuniamo, mi verrebbe da dire a cena o pranzo, ma non si riunisce più nessuno, e quindi insomma ce lo preparano loro, poi ce lo servono su un piatto d'argento e ci dicono bene, prendi questo coso in mano e comincia a essere ipnotizzato e vai avanti, perché sarai soltanto un codice barre che dovrà rispondere a determinati input. Ecco, questo è un po' il tema. Poi dici, no, ma esagera, no, boh, figurati, no, ma aspetta, aspetta, tranquillo, mettiti lì e poi vedrai cosa succederà. Perché il tema è veramente questo. Noi abbiamo creato questa intelligenza artificiale, questo IA, che è il nuovo Dio. Perché se tu, adesso, magari per noi qui no, ma se tu vai da un 14enne e gli dici qual è il tuo Dio, ti dirà che è questo il tuo Dio, perché questo ti fa pure i miracoli e te li fa tutti i giorni, perché ogni volta che gli chiedi qualcosa, questo ti risponde, questo c'è, questo fa delle cose meravigliose, veramente fa le magie, veramente fa i miracoli. Fammi un disegno con questa cosa, in 2 minuti tu ti trovi questo disegno. E voi sapete che, non so se lo sapete, il World Economic Forum ci dà un dato estremamente preoccupante che fa il paio con quello che è la nostra preoccupazione circa lo stato psichico dei nostri ragazzi, che è quello del mondo del lavoro. Perché il World Economic Forum ci dice che entro 3 anni, non 30 anni, 300 anni, 3 anni saranno persi nel mondo, nel sistema occidentale del G7 quasi 100 milioni di posti di lavoro sostituiti dalla IA, di cui questi 100 milioni tra i 7 e i 10 in Italia. Tra i 7 milioni e i 10 milioni in Italia. Potete andare a cercare su internet l'elenco, quindi dal grafico al giornalista, tutta una serie di professioni spariranno completamente. E uno dei grandi temi di cui noi ci vogliamo occupare come Lega è quello appunto di normare anche questa cosa del mondo del lavoro. Perché se tu sostituisci un lavoratore con l'intelligenza artificiale, crei una povertà nel nostro sistema sociale ed economico, depauperi il sistema sociale ed economico. Una volta si diceva il lavoro nobilita l'uomo, ma del resto tu cosa puoi fare? Cioè, se le persone poi si troveranno senza un lavoro, che non deve essere far durare la fatica, ma deve essere il famoso opus, cioè compiere l'opera per il sacrum facere, cioè per fare qualcosa per Dio che poi in realtà è la parte anima dentro di te, tu ti trovi praticamente a una vita vuota, noiosa, dove non c'è nessuno scopo. E allora dov'è il volere e potere? Certo, il volere non ci deve essere più, perché non ci deve essere più neanche il potere, perché il potere deve essere delegato altrove. E quindi tu oggi, se hai un ragazzino di 16 anni, gli dici siamo a Roma, dobbiamo andare a Pesaro. Dove andiamo? A nord, a sud, a est o a ovest? Aspetta un attimo che attacco il telefonino, perché non lo sa. Ma tu mi dirai Pesaro, Tronta, siamo a Roma, dobbiamo andare a Ostia. Dove andiamo? A nord, a sud, a est, a ovest? Non lo so. Allora, il tema è che mentre noi, che siamo quella generazione un po' qui tra di noi, che se l'è cavata col tutto città e con i cartelli, a volte ha anche sbagliato strada, che fa bene sbagliare strada, perché attiva la capacità cerebrale di autogovernarsi e gestirsi nelle condizioni di difficoltà, questi non sono neanche più abituati alle difficoltà. E quando tu non sei abituato alle difficoltà, non sei abituato ai fallimenti. E se non sei abituato ai fallimenti, la prima cosa che ti succeda diventa un dramma. E quindi purtroppo ci troviamo di fronte a reazioni spropositate. Ragazzi che si tolgono la vita. Situazioni al limite. Quindi noi abbiamo il dovere, l'obbligo di occuparci di questi temi. Ed è quello che stiamo facendo, grazie a Giorgio Latini, grazie a Maria Grazia Longoni, grazie a Simona Izzo, grazie a Giovanna Miele, grazie a tutti i parlamentari della Lega, e io mi auguro a tutti gli altri colleghi parlamentari di tutte le forze politiche, perché io non voglio pensare che questa cosa debba essere solo una cosa dove uno ci mette la sua targhetta, il suo colore, il suo disegno, cioè deve essere un'urgenza del Parlamento, di tutte le istituzioni. Accolgo con favore, per la prima volta devo dire, si sa che noi siamo abbastanza critici con la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che è uscita dicendo una cosa per la prima volta che io condivido, cioè occorre con urgenza normare questo tema. E quindi questo mi fa piacere, perché la Lega è stata, diciamo, antesignana di quello che è una preoccupazione che per fortuna riguarda tutti. Quindi, siccome io poi penso che ci siano delle responsabilità importanti, perché guardate, io sono di quelli che pensa che le malattie, non è che esistono le malattie mentali, esiste la mancanza d'amore, e quindi lì dove non c'è quel tempo, quella dedizione, quel essere famiglia, essere mamma, essere papà, essere quella cosa lì che costa, e poi necessariamente c'è qualcosa che si slega, perché quando sono in giro e vedo questi bambini nel passeggino oppure al ristorante con davanti questo schermo per ore e i genitori uguale per ore sul cellulare, e allora lì di fronte che cos'ho? ho l'immagine plastica di una società che sta fallendo. Quindi prima ce ne accorgiamo e prima possiamo intervenire, non solo normando, come diceva giustamente Giorgia Latini, soltanto dicendo c'è il divieto, ma aprendo un dibattito che deve essere un dibattito culturale. Io ho sentito un'intervista di Paolo Bonolis in televisione, che non è un politico ma è un opinion leader, ad esempio, importante, perché è uno che parla con tutti, con la popolazione a tutti i livelli, eccetera eccetera, che ha fatto un discorso su questo molto molto importante, che io ho apprezzato, perché se ci sono personaggi di quel tipo che arrivano, no, con la loro credibilità, la loro fidelity che hanno con il pubblico, ponendo questi temi, io penso che sia importante. Quindi noi facciamo la nostra parte a livello di istituzione e ovviamente la società deve fare la propria parte. Io vi ringrazio tutti, perché siete tutti autorevoli, tutte persone che si occupano di questo tema. Vi ringrazio per essere qui e per aver aderito alla nostra iniziativa. Noi andremo avanti e porteremo a casa questo disegno di legge. Grazie.
0: Grazie. Bene, allora andiamo spediti, già tutti sapete che avete un minuto a testa, quindi adesso partirò col professor Lino Nobili, che ecco è in collegamento, direttore della scuola di neuropsichiatria infantile di Genova e del reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Gaslini. A lei, professore, la parola, grazie. Un minuto.
3: Buongiorno a tutti e grazie mille per questo invito. Ho sentito parole da tutti che condivido, io faccio questo mestiere, quindi vedo il malessere dei ragazzi fin dall'inizio, anzi devo dire ero con voi anche durante il Covid, quando si parlava del problema del lockdown, e quindi proprio qui vi ricordo, io so benissimo qual è il danno che fanno questi sistemi a seconda poi dell'età, è stata questa una rivoluzione drammatica, esagerata per i ragazzi, però ricordiamoci anche che durante il lockdown i social in alcuni casi hanno aiutato i ragazzi, hanno permesso ad alcuni ragazzi con gravi problematiche di riuscire in qualche modo a rimanere connessi. Quindi io sono assolutamente d'accordo che questo è un argomento fondamentale di cui dobbiamo discutere anche proprio dal punto di vista di come possiamo utilizzare queste tecnologie in maniera utile e quando assolutamente vanno invece evitate. Quindi questo credo sia un tavolo fondamentale e sono veramente contento di partecipare alla discussione di questo progetto.
0: Grazie professore, grazie mille. Chiamo adesso la professoressa Giulia Bovassi, bioeticista e autrice del libro Attrazione Digitale. Grazie.
4: Salve, buongiorno a tutti. Ringrazio l'onorevole Giorgia Latini per l'invito e il senatore Armando Siri. Allora, penso che questo sia un momento assolutamente prezioso, quello di questa indagine, peraltro come si è visto arriva in un momento di straordinaria tempestività e puntualità, vista anche appunto la posizione recentemente assunta dalla Commissione europea su un avvio di determinati lavori. Allora, il mio focus sarà di anticipazione di quello che dovrà poi svilupparsi come un contributo di analisi critica sotto il profilo etico, sotto il profilo antropologico, perché oggi il dibattito su tutti i tavoli nazionali, quindi sia a livello macro sia a livello poi micro, quindi dalla realtà di progettazione, di design di queste tecnologie, si interrogano su un punto fondamentale. Noi dobbiamo dare non solo dei guardrail etici, ma dobbiamo accordarci su questi guardrail etici, ovvero dobbiamo tornare alla sostanza dei valori, che non sono semplicemente dei principi passivi da applicare passivamente, giusto per dire abbiamo normato e siamo in regola con una certa legittimità nell'uso e nella creazione delle tecnologie, ma devono essere sostanziali, perché tutte le problematiche che travolgono e coinvolgono i giovani sia a livello educativo sia a livello sociale e, mi permetto, a livello identitario, perché queste tecnologie agiscono si chiamano tecnologie del sé, cioè agiscono nella costruzione identitaria e della personalità dei ragazzi, e se agiscono sulla costruzione della personalità e dell'identità dei ragazzi, significa che noi oggi siamo qui a lavorare sulla società futura del domani, a garanzia della società futura di domani. Non solo, l'indagine a mio avviso apre, come è stato poi già detto, a un altro livello, cioè quello che non guarda solamente ai giovani, ma guarda la comunità educante. Perché noi non possiamo avere la pretesa che i giovani siano educati anche al valore di una norma che giustamente va a limitare un certo tipo di accesso alle tecnologie, ma noi dobbiamo guardare alla comunità che deve farsi educatrice, deve farsi portavoce del senso della regola, del senso del limite, del senso del valore della norma e soprattutto che metta in evidenza i rischi affinché lo sviluppo tecnologico non diventi invece una regressione antropologica. E questo è fondamentale, perché nel momento in cui noi guardiamo a delle tecnologie che non ci aiutano più a fare determinati compiti, ma guardiamo a bambini di dai 7, forse anche prima, 10 anni che entrano nelle loro stanze di casa propria, dove le mura ormai sono diventate porose sotto il profilo del rischio, sotto il profilo della sicurezza, perché i genitori pensano che i figli siano al sicuro, in realtà si trovano esposti ad un mondo che non è quello fisico reale, ma è molto più ampio. Ecco, questi ragazzi se entrano in una stanza e dicono Alexa, metti la mia canzone preferita, significa che noi stiamo delegando alla tecnica, e questo è un esempio molto banale, un valore, che è il valore oracolare. Quindi la mia indagine, cioè il mio approfondimento, scusate, relativamente all'indagine, si focalizzerà sui rischi etici, sui rischi, le implicazioni antropologiche, poi mi permetto, e qui chiudo, solo un suggerimento che potrebbe comunque portare l'Italia a essere un paese all'avanguardia sotto il profilo europeo, cioè un ragionamento attorno ai neurodiritti, non come semplice protezione dei dati, ma come protezione dell'integrità cognitiva e mentale, cioè la possibilità di autodeterminarsi, di identificarsi liberamente e di avere un'integrità e personalità cognitiva autentica. Grazie.
0: Grazie. Allora chiamo la dottoressa Maria Rosaria Romano, direttore della seconda divisione del reparto di Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica.
5: Ovviamente noi ringraziamo per essere qui e per aver si fornito nella circostanza il nostro contributo. Noi partiamo ovviamente dai temi dei reati che vengono a coinvolgere i minori e di cui sono protagonisti i minori. Dobbiamo sin da subito chiarire che i dati non sono in decrescita, ma sono in crescita, e quindi quello che è il panorama che si sta affacciando, che la mappatura dei soggetti che purtroppo vengono coinvolti in queste fenomenologie sono addirittura del 45%, riguardano la fascia di età 0-13 anni e il restante la fascia di età a partire dai 13 anni. Questo che cosa vuol dire per noi attraverso quindi l'attività di contrasto? Che essenzialmente i minori sono liberi di navigare, quindi c'è stato un abbassamento con un coinvolgimento delle fasce di età. Parliamo di grooming, di adescamento, mentre le dinamiche delle fasce appunto dai 14 anni in su, che sono le fasce adolescenziali, mentre le fasce sono preadolescenziali prima di questa età, fondamentalmente denotano che non c'è un controllo. Non c'è un controllo in questa fase, quindi i ragazzi sono liberi di navigare, sono oggetti di persone che li adescano e poi si lasciano andare a dinamiche di genere in particolar modo accentuate nella fascia di età a partire dai 14 anni. Cosa fare? Ovviamente non esiste facilmente una risposta sul tema, sicuramente si deve partire dall'indagine conoscitiva, da uno strumento legislativo che consente in qualche maniera di fermare questo accesso indiscriminato. Ma non si risolve il problema se non attraverso anche un'azione di prevenzione che la Polizia di Stato, che ovviamente già da tempo fa, attraverso un modello educativo che deve consentire a questi minori di avere lo strumento di conoscenza. I genitori sono molto assenti, questo bisogna dirlo perché quando purtroppo sono chiamati a svolgere il loro ruolo in termini di responsabilità e si accorgono che i loro figli sono vittime di questi fenomeni, sono ignari, si meravigliano perché noi pensiamo che le vicende tocchino gli altri, perché noi siamo tranquilli quando sono sul gioco. Pensate che c'è un aumento vertiginoso dei casi di grooming attraverso l'adescamento che avviene con il gioco virtuale, e ovviamente lascia più il tema quali sono questi contenuti del gioco, perché non solo accedono, ma quel gioco forniscono i modelli educativi di violenza di genere, violenza che fondamentalmente loro apprendono attraverso uno strumento in maniera immediata. Siamo passati da un'educazione mediata attraverso i genitori ad un'acquisizione di modelli formativi in maniera tempestiva. Quindi non si può, a nostro giudizio, separare la fase repressiva da una fase conoscitiva, e ben venga questa indagine, che metta a fattor comune le esperienze professionali di diversi operatori e trovare una soluzione dal quale poter partire. Il legislatore su questo è fondamentale che intervenga attraverso appunto dei criteri, perché i genitori, che cosa succede? Un ragazzo che diventa vittima di adescamento oppure vicenda è penalmente irrilevante, e quasi sempre i genitori non pagano anche e non sanno come affrontare. Grazie per questa giornata. Grazie.
0: Grazie, grazie dottoressa. Allora, ci dovrebbe essere in collegamento il professor Carlo Nofri, presidente dell'Osservatorio Nazionale della Mediazione Linguistica e Culturale, saggista, linguista ed esperto sul tema. Un minuto a lei, professore, grazie.
6: Ringrazio innanzitutto la vicepresidente della Commissione, onorevole Giorgia Latini, il senatore Armando Siri e Maria Grazia Longoni per aver organizzato questo appuntamento e per avermi invitato a collaborare a questa indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola. È certamente un'indagine di cui si sentiva la necessità di fronte all'impatto di questa transizione digitale sulla nostra società, sul nostro mondo dell'istruzione. Uno sviluppo apparentemente inarrestabile, onnipervasivo, che desta preoccupazioni non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche ormai nell'opinione pubblica e nelle famiglie. Basti citare un rapporto dell'UNESCO del 2023 dal titolo emblematico «La tecnologia nell'istruzione, uno strumento in quali termini?». Bene, in questo rapporto gli esperti dell'UNESCO affermano senza mezzi termini che al momento non disponiamo di prove scientifiche sufficienti a dimostrare che l'introduzione delle nuove tecnologie educative, comprese le applicazioni di intelligenza artificiale, migliorino le prestazioni apprendimentali degli studenti. Mentre è certo che il mondo digitale e i social media producono effetti collaterali che scivolano frequentemente verso la dipendenza patologica, come è stato ricordato anche dall'onorevole Latini e dall'onorevole Siri. Inoltre, e concludo con questa considerazione, nel campo dell'informazione e del sapere, a causa anche dell'impiego non regolato dell'intelligenza artificiale, si confondono sempre di più le linee di confine tra verità, post-verità e fake news. È un fenomeno che definisco di inquinamento culturale che il nostro osservatorio intende contrastare, e per questo ha lanciato proprio 2 giorni fa una campagna a tutela dell'intelligenza e della creatività umana che pone il tema oggi centrale della tracciabilità dei prodotti intellettuali, distinguendo tra il contributo dell'intelligenza umana e quello dell'intelligenza artificiale. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare l'onorevole Latini e l'onorevole Morricone per aver incoraggiato questa campagna come primi firmatari. In buona sostanza, così come oggi esigiamo un'etichetta per tracciare natura e provenienza dei cibi con i quali alimentiamo il nostro corpo, altrettanto dovremmo fare con questi prodotti che alimentano la nostra mente e le nostre esperienze esistenziali. Non a caso l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, che è stata richiamata, insiste sul concetto di discernimento, e lo fa anche l'articolo 50 del regolamento europeo quando si parla di trasparenza. Grazie.
0: Grazie professore. Marcello Foa, giornalista, saggista, già presidente RAI oltre che amico. Prego, a te la parola.
7: Grazie Maria, grazie a tutti voi. Questa è una splendida iniziativa per cui mi associo agli apprezzamenti che sono già stati formulati. Il mio contributo in realtà è a valle, perché io insegno nelle università comunicazione e mi sono accorto da ormai qualche anno come sia cambiata proprio la forma mentis di molti studenti. Comunicazione dovrebbe spingere verso l'esuberanza anche linguistica, la capacità espressiva, e invece vedo che mai sempre più studenti tendono a rinchiudersi, tendono a sviluppare un cervello che lavora per zapping mentale anziché essere abituato a uno sforzo prolungato nell'apprendimento e una eloquenza nell'esposizione che dovrebbe essere essenziale in questa professione. Questo cosa dimostra? Dimostra il fatto che la diffusione degli tutti gli strumenti digitali sta implicando un mutamento cognitivo permanente o perlomeno difficilmente reversibile, e dunque noi avremo delle generazioni che ragionano in maniera completamente diversa rispetto a tutte le generazioni precedenti, e dunque questo è un aspetto secondo me fondamentale. Il mio ovviamente è un sensore e mi auguro che questa mia impressione sia sbagliata, però dobbiamo considerare la vostra meritoria iniziativa anche e forse soprattutto in questa prospettiva, perché come diceva Armando Siri, noi dobbiamo incentivare lo sviluppo di cittadini che siano consapevoli, creativi, intelligenti, cognitivamente più possibile aperti e non ristretti in un mondo che porta a un eccesso di sintesi e una strumentalizzazione mentale, autostrumentalizzazione mentale, che deve preoccuparci. Dunque la mia esperienza spero possa essere utile affinché poi si possa elaborare una risposta legislativa che sia all'altezza dei tempi e soprattutto nell'interesse della collettività e delle prossime generazioni. Grazie a tutti e buon lavoro naturalmente.
0: Grazie, grazie. Allora, invito al tavolo e ricordo a tutti di stare nel minuto il professor Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro.
8: Ringrazio, devo dire, la Lega per aver organizzato questo incontro qui in Parlamento, e devo dire che da una parte...
7: Il link, no?
8: Da una parte è importantissimo che questo tema divenga un tema anche di legislativo, credo che dobbiamo arrivare a una legge prima della fine di questa legislatura in questo senso, e apprezzo quindi anche le proposte di legge che sono state presentate. L'aspetto di indagine conoscitiva è fondamentale, perché le conoscenze stanno crescendo in tutti questi ultimi anni, e per noi che gestiamo anche come Trusted Flagger la tematica della segnalazione ci rendiamo conto della complessità di questi problemi. Un tema che vorrei affrontare è, da una parte, tenere presente quello che già esiste, che va utilizzato. Il G7 ha approvato un documento pochi giorni fa, che l'Italia ha anche firmato, proprio sull'intelligenza artificiale, e come d'altra parte attuare alcune misure che riguardano anche un tema centrale, che sono le aziende. Le aziende devono assumersi delle responsabilità, perché creano una serie di dipendenze, di problemi che vanno affrontati attraverso anche misure tecnologiche avanzate. L'altro aspetto importante che vorrei tenere presente è che la Commissione europea ha fatto uscire, proprio da parte di uno psichiatra infantile che è stato il mio successore alla Società europea di psichiatria infantile, un rapporto l'altro ieri proprio sul tema delle conseguenze sulla salute mentale che queste istituzioni vengono a determinare. Cioè il mondo digitale è una risorsa ma anche un rischio. Noi ci occupiamo molto in questo caso, come Telefono Azzurro, dei chatbot, perché ovviamente noi lavoriamo H24 e raccogliamo tutta una serie di richieste d'aiuto che arrivano da ragazzi che hanno frequentato e frequentano i chatbot, perché questo tema porta molte volte a quel disagio che, lo diceva prima Noele Siri, i ragazzi hanno 24 ore su 24 qualcuno che risponde alle loro esigenze, e talvolta parlano delle loro sofferenze. Queste sofferenze vengono riportate su come chismi di algoritmi che aumentano, amplificano certe sofferenze. Il tema è che questi ragazzi alla fine hanno molte volte anche degli intenti suicidari o dei comportamenti suicidari. Ecco, qui in questo caso interviene Telefono Azzurro con un rapporto che abbiamo con Agicom, proprio come Trusted Flagger, che ci permette di intervenire. Però ci rendiamo conto che questo tema del suicidario, del disagio mentale, è un tema serissimo che va affrontato con grande forza, con grande devo dire, coraggio da parte di tutti. Quindi grazie ancora per questo invito.
0: Grazie a lei, professore. Invito ora la dottoressa Giusi dal Consob per Save the Children. In un minuto, grazie dottoressa.
9: Grazie a nome di Save the Children per l'invito, per l'indagine. Come diceva il professor Caffo, abbiamo bisogno di approfondimento. Cosa porteremo? Come Save the Children porteremo nell'indagine innanzitutto la nostra esperienza concreta ultra ventennale nella prevenzione degli abusi e dello sfruttamento sessuale dei minori online, iniziata anche molto prima che esistessero gli smartphone. Porteremo i nostri dati e le nostre ricerche. Tra i tanti voglio citare un sondaggio che abbiamo diffuso a novembre 2025, secondo il quale oltre il 41% degli adolescenti tra i 15 e i 19 anni si rivolge all'intelligenza artificiale quando è triste, solo o ansioso. E porteremo anche un po' l'idea che abbiamo su cosa è necessario fare, innanzitutto supporto alle famiglie, che vanno sostenute, soprattutto le famiglie più fragili, perché non è facile, vanno anche sostenute nel creare un rapporto di fiducia che consente ai ragazzi, alle ragazze e ai bambini di rivolgersi ai genitori, agli zii, ai nonni quando sono in difficoltà, senza rimandare il momento, no, in cui questo accade. Educazione digitale per i minori che include lo spirito critico, che è fondamentale per riconoscere un deepfake o per capire come proteggere i propri dati, attuazione delle norme esistenti, il Digital Services Act già richiede alle piattaforme degli accorgimenti importanti per i minori, adozione di una base legale certa per il rilevamento e il blocco del materiale pedopornografico online nell'Unione Europea, circola nell'Unione Europea una grande quantità di materiale pedopornografico in termini di immagini e di video, e questa è una questione che va risolta una volta per tutte, perché sono le stesse piattaforme che lo chiedono. E infine concordo su quanto veniva detto sul cambio di paradigma da parte appunto rappresentato nell'annuncio della Presidente von der Leyen rispetto alla necessità che l'Unione Europea metta al centro quella che chiamiamo safety by design, quindi una sicurezza che sia integrata nella progettazione non solo dei social network ma di tutte le piattaforme frequentate dai minori. Grazie.
0: Grazie. Adesso do la parola a Nicolò Govoni, che è già candidato al Nobel per la pace e CEO dell'associazione Still I Rise. Nicolò, ci sei?
10: Ci sono. Grazie mille dell'invito, è un onore poter partecipare a questa giornata. Vado direttamente al punto, penso che sia questo un tema estremamente rilevante. Io penso che l'intelligenza artificiale sia probabilmente la minaccia più grande alle libertà personali che la specie umana abbia mai affrontato. Quando parliamo di intelligenza artificiale, molti di noi si fermano ai modelli linguistici, cioè quello che ci appare davanti quando cerchiamo questa tecnologia, ovvero ChatGPT. Ma in realtà quello che sta sotto, per cui che non è la punta dell'iceberg, è come l'intelligenza artificiale viene implementata dalle aziende che si occupano di comunicazione, nella fattispecie dei social. E io penso che questo nel contesto della gioventù sia ancora più grave. Noi come Still I Rise operiamo scuole in sei paesi che sono caratterizzati da un diverso livello di accesso degli studenti a queste piattaforme, e io vedo in modo inequivocabile che l'impatto, la differenza dell'impatto sociale e psicologico su questi ragazzi è notevolissimo rispetto appunto all'accesso ai social. Quello che secondo me è importante riconoscere è quanto i social siano mutati negli ultimi 10 anni. Mentre 10 anni fa erano dei luoghi più analogici, in cui l'utente era protagonista, noi sceglievamo cosa vedere, da chi e quando, oggi il protagonista è l'algoritmo. L'algoritmo somministra il contenuto ed è una tecnologia, questa, un algoritmo che è potenziato dall'intelligenza artificiale, che crede di conoscere l'utente a menadito e quindi ci manipola. Il suo obiettivo non è quello di educare, ovviamente, ma è quello di prolungare l'esposizione, quello di creare engagement, costi quel che costi, senza guardare in alcun modo all'impatto psicologico sull'utente. Ecco, io ricordo 20 anni fa, quando ho scoperto il web, davanti a me era un luogo di scoperta, erano forum, siti statici, qualche gioco online, era veramente un luogo in cui tu potevi andare a scavare e scoprire il contenuto che ti interessava. I 10 anni fa ho studiato giornalismo all'università e il focus principale era la cosiddetta comunicazione di massa. Non esiste più la comunicazione di massa, perché la comunicazione che si fa oggi attraverso queste piattaforme e che è veicolata da queste tecnologie non è assolutamente di massa, è estremamente individualizzata. Quindi noi mettiamo oggi davanti a bambini di 13 anni dispositivi che sono in grado di misurare al millisecondo la loro attenzione, tracciano addirittura lo sguardo per capire dove si posa all'interno di un contenuto e propongono, in casi che sono documentati, contenuti anche estremi per capire cosa li interessa, cosa li fa scattare, no? Questo è l'obiettivo di questo algoritmo, aumentare l'esposizione. E quindi poi questo algoritmo va a nutrire quello che pensa di aver trovato in, all'interno di questi ragazzi, sbagliandosi in molti casi. Infatti un report recente della BBC che ha fatto esplodere uno scandalo è quello dell'algoritmo di Meta che ha provato e spinto materiali illegali in India che è il mercato più grande al mondo per Meta con 500 milioni di utenti. Il danno che viene proposto da un algoritmo che non ha nulla a che fare con il giudizio umano e quindi non può che fare errori. Il problema non è tanto l'utilizzo della tecnologia in una piattaforma che supera il miliardo di utenti, è inevitabile. Il problema secondo me qua è che, come dimostra il fatto che Meta a maggio ha licenziato 8.000 dipendenti per rimpiazzarli con l'AI, abbiamo già fatto il salto. Cioè, nel mondo di oggi, l'intelligenza artificiale ha già superato l'essere umano in quanto a fiducia. Queste piattaforme hanno puntato tutto in modo inequivocabile sull'AI e hanno licenziato l'essere umano. Quindi ecco, io penso che questo sia un dato molto importante che dimostra quanto distopica sia la realtà di queste piattaforme di comunicazione nel 2026. Neanche Orwell, se ci pensiamo, avrebbe immaginato qualcosa di così sofisticato. Quindi ecco, per concludere, io non penso che i ragazzi al di sotto dei 16 anni abbiano alcuna ragione di essere su queste piattaforme.
0: Grazie, grazie Nicolò. Allora, chiamo ora il dottor Daniele Grassucci, cofondatore di Scuola.net, che invito a stare nel minuto. Grazie.
11: Grazie a voi. Io ho portato il cronometro, quindi cercherò di starci. A noi chiaramente siamo diventati un po' un punto di riferimento per gli studenti e anche un po' per i grandi, per poter dialogare con le nuove generazioni, insomma, come sapete, ed è anche il motivo dell'invito. E quindi porteremo il nostro contributo in termini di ascolto e di conoscenza delle nuove generazioni, reale, concreta, fatta proprio di contatto, di ascolto e di dialogo, ma anche di efficacia nel comunicare con loro, perché poi la grossa difficoltà è portare a loro anche questi temi. Proprio oggi pomeriggio uscirà un post in cui la senatrice Mennuni spiegherà il disegno di legge Madia Mennuni, quindi ecco, cerchiamo di fare anche questo tipo di attività. Tornando ai dati, ce n'è uno che mi preoccupa particolarmente, ovvero che tra i 14 e i 19 anni uno su due, se potesse spegnere i social domani, lo farebbe. Quindi loro si rendono conto che i social non sono il paese dei balocchi, ma sono invece la tana di lucignolo. E c'è un altro dato, questo internazionale, che poi calato nell'Italia, la ricerca ESPAD, che ci dice proprio che da quando sono stati introdotti i social il livello di soddisfazione dei nostri ragazzi è diminuito. Era il 72,8% nel 2007 e c'era una differenza maschio-femmina del 13%, cioè i maschi avevano più autostima rispetto alle ragazze di 13 punti percentuali. Nel 2024 in Italia è scesa al 60,3% e la differenza maschio-femmina è aumentata fino al 20%. Noi abbiamo una vera e propria emergenza qua sulle ragazze, non se ne è parlato, quindi lo vorrei mettere in evidenza. Il 50% delle nostre ragazze è schiava per quanto riguarda la concezione del proprio fisico, di quello che vede sui social. Noi stiamo rischiando di tornare indietro rispetto a decenni di conquiste culturali sulla libertà della donna rispetto al proprio aspetto fisico. I social, ma soprattutto gli algoritmi che ci sono nei social, il non controllo sui contenuti social, sta portando le ragazze di nuovo a essere schiave di filler, botox, non mi ricordo come si chiama quella cosa per le ciglia, per farle tutte fatte bene e via dicendo. Cose di cui le nostre ragazze non avrebbero bisogno, magari avrebbero bisogno le donne un po' più adulte, e però appunto che sta diventando un condizionamento. Quindi ecco, sono molto contento di essere qui, di dare il nostro contributo, e grazie perché la politica si sta interessando di questi temi che sono più importanti alla legge elettorale, perché sono da qui ai prossimi 20 anni.
0: Grazie, grazie davvero. Ci ha collegato il professor Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico, scrittore e consigliere per le dipendenze presso la presidenza del Consiglio.
12: Dovrebbe grazie, essere... eccoti, sì. Ciao Vincenzo. Di partecipare a questa discussione. Mi sentite, sì?
0: Ti sentiamo.
12: Perfetto, sono rimasto affascinato e allo stesso tempo anche insomma molto colpito in maniera forte dalle parole che sono state appena dette, anche quelle di Nicolò, che ha snocciolato tutta una serie di riflessioni importanti sull'intelligenza artificiale. Io vi parlerò di scuola. Perché? Perché io non ho mai lasciato la scuola, nonostante il mio percorso mi abbia portato anche ad altro, sempre per quanto riguarda la didattica. Sono 20 anni che sono a scuola, il quoziente intellettivo dei ragazzi è crollato, la dipendenza da social è aumentata. Come diceva prima Nicolò, i social sono molto cambiati. Io sono entrato in rete facendo le mie lezioni di fisica con un entusiasmo pazzesco, e voi lo sapete, ma la rete è cambiata molto, si è incattivita, è diventata falsa, e questo è un grosso problema. Quindi sono felice che si stia discutendo di tutto questo. Vorrei anche fare un'altra riflessione su quello che ha fatto il ministro Valditara l'anno scorso, cioè esteso il divieto dei cellulari durante le lezioni anche per quanto riguarda le scuole superiori, e vi dico, vi testimonio che questo è stato un piccolo passo avanti, perché in quelle 5-6 ore i ragazzi non si sono più sentiti liberi di usare continuamente il cellulare, perché anche in quel caso erano drogati dall'uso durante le lezioni. Ma è un piccolo passo avanti. Cosa fa nelle altre 18 ore, boh, chi lo sa. Quindi quello che voglio dirvi è questo: sono a disposizione tramite i miei canali per dar voce a psicologi, psichiatri, a tutti quelli che hanno qualcosa da far ascoltare, perché sono convinto sempre che attraverso i video, i miei ma non solo i miei, molti genitori potranno fare riflessioni importanti, anche ragazzi, perché mi seguono in tanti e questo mi fa enormemente piacere. Vuol dire che il mio contributo sarà, se ci pensate, dare voce a delle cose.

0: dell'orientamento che oggi è qui in rappresentanza delle scuole lassalliane italiane e anche del mondo.
1: Grazie, grazie per l'invito. Il tema è molto complesso e con tante sfaccettature. La psicologia dell'orientamento e anche la psicologia del lavoro, il nostro contributo può essere legato al come comunicare, come dialogare con i ragazzi, perché io non a caso parlo di psicologia del lavoro, perché tutto quello che sono i rischi di dipendenza dei social network o l'abuso dell'intelligenza artificiale porta anche e soprattutto in fase preadolescenza e adolescenza a non sviluppare o poco sviluppare determinate dimensioni di personalità, che poi noi in età adulta chiamiamo soft skill. Lei, senatore, parlava del World Economic Forum, ecco, parla anche dell'importanza nel mondo del lavoro delle soft skill, competenze psicosociali, che se poco o nulla sviluppate in fase adolescenza e età adulta, nell'età adulta poi in realtà si ritrovano con grandi difficoltà legate al mondo del lavoro. Noi utilizziamo una metodologia che è quella dell'edutainment, un neologismo, education entertainment, per cui raccontiamo, dialoghiamo con i ragazzi attraverso due variabili principali: la velocità legata alla ritmicità nel raccontare spiegazioni, tematiche, e quindi far sì che loro prendano consapevolezza loro per primi dei rischi che corrono nel non sviluppare, pensate a tutta l'intelligenza emotiva, a tutto il tema anche della resilienza, della curiosità, dell'indagine, eccetera, e attraverso appunto delle componenti emozionali che sono per esempio all'interno di questi incontri dettate da componenti musicali o magari di piccole gag che in qualche modo rinforzano i concetti. Le scuole lassalliane in Italia hanno, in alcune di queste scuole, ormai da più di un anno avviato una serie di interventi sperimentali che in realtà si stanno concretizzando poi in tutte le scuole, che sono legati al dialogare con, formare gli insegnanti per esempio anche sul tema dell'intelligenza artificiale, puntare moltissimo sull'importanza e sul rinforzo della conoscenza linguistica dei ragazzi. L'AI non esisterà ovviamente, ma dovrà essere strumento di. E ovviamente concludo anche il tema del coinvolgere le famiglie. Anche prima si diceva fondamentale, assolutamente fondamentale la norma, ma anche il fatto che comprendano, ahimè, anche loro stessi il rischio di dipendenza. Grazie.
0: Grazie. Allora, dottoressa Simona Lupini, psicologa e psicoterapeuta, che invito davvero a stare in un minuto, così riusciamo a dare la parola a tutti gli altri che mancano.
2: Grazie. Il modo più serio di affrontare un fenomeno, perché è questo che andremo a studiare, è capirlo. Perché capire significa non demonizzare, significa non aumentare ancora la distanza tra il mondo degli adulti e dei ragazzi, e soprattutto capire significa poter andare a cercare dei modi funzionali, anziché disfunzionali, di gestire uno strumento. La tecnologia, l'evoluzione, l'intelligenza artificiale è un grandissimo strumento se usato nel modo più adeguato. La sfida è enorme, io sono a disposizione con l'esperienza clinica che ho maturato in più di 20 anni, con l'esperienza anche nelle istituzioni di politica professionale, quindi metto a disposizione la mia conoscenza dei territori e dei ragazzi. Sono specializzata in infanzia, adolescenza e genitorialità, quindi sono molto felice di dare un contributo davvero concreto con un gruppo di lavoro davvero di altissimo livello, e ringrazio per questa attenzione molto importante ai giovani. E dico l'ultima cosa, che forse anche noi dovremmo riflettere, perché ci preoccupiamo dei giovani, ma anche noi adulti non mi sembra che stiamo proprio avendo la consapevolezza che serve per poi aiutare loro a gestirli, quindi lancio questa sfida ulteriore. Grazie.
0: Grazie, grazie. Ora è il momento della dottoressa Maria Eleonora Lucchin, direttore della documentazione e analisi istituzionale di Mediaset, nonché membro del Comitato Interistituzionale per l'Alfabetizzazione Mediatica e Digitale del MIMIT. In un minuto, dottoressa, grazie.
3: Anche meno, perché io innanzitutto grazie ovviamente di avermi coinvolto. Io credo che il contributo che noi, come soprattutto broadcaster, Mediaset, possiamo portare un po' la nostra storia, perché diciamo che quello che sta succedendo adesso noi lo abbiamo vissuto a partire da inizio degli anni 90, quando c'era la cattiva maestra televisione, o quando Postman vedeva nella tecnologia, ed era la televisione, come uno strumento di controllo delle vite di tutti. Sono passati parecchi anni e abbiamo fatto, credo, molta strada. La televisione è oggi, credo si possa dire senza ombra di dubbio,

0: uno strumento affidabile, sicuro, che è arrivato ad essere tale attraverso un percorso di norme e dei codici di autoregolamentazione, quindi che peraltro stiamo rinnovando proprio adesso, siamo in fase di rinnovo del codice di autoregolamentazione medie e minori, che vedrà criteri di classificazione dei contenuti condivisi tra tutti i broadcaster secondo soglie di età e l'estensione di tutti gli accorgimenti a tutela dei minori anche all'offerta non lineare. Quindi credo che noi come broadcaster possiamo dare il nostro contributo a raccontare come abbiamo affrontato questa emergenza, come ci siamo comportati come editori, e credo che il coinvolgimento dei soggetti che sono a monte sia fondamentale, attraverso poi una strada che è fatta di confronto e anche mettendo a disposizione la nostra potenza comunicativa, che tuttora è consolidata ed è molto forte. Quindi
1: grazie.
0: Aspettiamo di raccontarci
1: in audizione
0: e di raccontare. Grazie ancora.
1: Le ultimi due tre interventi, la professoressa Stefania Grassini per la Fondazione Patti Digitali, giornalista e docente di Digital Journalism in Cattolica. Davvero in un minuto, professoressa, grazie.
2: Sì, va bene. Allora, anch'io ringrazio velocemente, così posso passare a una mini presentazione, perché siamo nati in dicembre come fondazione dalla collaborazione tra Università Bicocca e una serie di associazioni già attive nel campo dell'uso consapevole dei media. Che cosa portiamo? Noi portiamo la voce di questi 26.000 genitori che hanno stipulato un patto digitale. Che cosa significa? Significa che si sono alleati tra genitori per rispettare insieme delle regole, per esempio quella di aspettare i 13 anni a regalare uno smartphone, per esempio quella di avere delle regole per cui a tavola non si utilizza, ecco, una serie di regole che sono più facili da vivere, da rispettare se si è insieme. Quindi questa è stata un po' la novità, insomma, che abbiamo introdotto, cioè uno strumento concreto per i genitori. E che cosa ci dicono però i genitori in tutti questi anni di attività? Siamo nati come fondazione, ma eravamo già attivi come progetto dal 22, abbiamo riscontrato una richiesta d'aiuto dai genitori, cioè l'aiuto a vivere quella gradualità, a introdurre quella gradualità nell'uso della tecnologia che è così difficile, come abbiamo visto. E l'alleanza, per esempio, con la scuola è cruciale. Ci siamo resi conto che c'è una richiesta proprio di supporto da parte della scuola, che può intervenire in alcuni modi. Noi abbiamo creato una serie di buone pratiche indicate nel nostro sito, per esempio attraverso l'uso del registro elettronico, attraverso l'uso, diciamo, l'attenzione nel dare compiti a casa online. Quindi ecco una serie di situazioni in cui più facilmente si può creare quell'alleanza virtuosa tra scuola e famiglia. Noi ci basiamo molto anche sulle ricerche che sono state più volte citate. C'è una ricerca della Bicocca che proprio documenta l'impatto negativo dei social, della precocità social, sui risultati delle performance scolastiche misurate dal test INVALSI. Quindi abbiamo quest'anima, e poi l'ultima anima è quella internazionale, una connessione con reti che in altri paesi, sia europei che internazionali, portano avanti questo stesso tipo di attenzione. Quindi ecco, un po' daremo questo contributo su questi tre fronti. Grazie.
1: Grazie. Ora noi avremmo ancora due interventi, ma mi dicono che purtroppo dobbiamo proprio chiudere, quindi mi spiace davvero, ma io li ringrazio. Sono il segretario generale della Fondazione Carolina, Ivano Zoppi, che darà un importante contributo in audizione, così come il professor Giovanni Guzzetta, costituzionalista e presidente del comitato scientifico dell'Osservatorio sul diritto all'innovazione della Fondazione Einaudi. Quindi daranno il loro contributo diretto in audizione. Io li ringrazio per essere comunque qui presenti di cuore. Purtroppo davvero mi dicono che dobbiamo chiudere. Grazie a voi per la partecipazione e la presenza. Grazie.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Alle 21, buonasera, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio, da Federico Foroni in regia. Nel pomeriggio la Camera ha approvato 3 risoluzioni della maggioranza sulle intese preliminari tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia. La 4ª ed ultima con il Veneto è stata rinviata alla seduta di domani mattina prevista per le 9.30. Già approvati la scorsa settimana dal Senato, gli accordi con le regioni prevedono funzioni delegate alle 4 regioni, appunto, per la gestione delle emergenze con la protezione civile, l'ordinamento delle professioni, l'integrazione previdenziale e la tutela della salute con la riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali. E da Montecitorio andiamo al Senato, che oggi ha approvato il DDL di modifica dell'articolo del testo unico che regola l'ammissione al patrocinio gratuito a proposito delle variazioni di reddito. 78 i voti favorevoli, nessuno contrario e 62 astensioni. Approvato anche il DDL di delega al governo sull'educazione non formale, nato per sostenere le famiglie soprattutto nei mesi estivi e per combattere la povertà educativa. Il provvedimento riconosce per la prima volta nell'ordinamento italiano il ruolo educativo di centri estivi, oratori e realtà associative impegnate nella crescita di bambini e ragazzi. Il DDL in aula ha ottenuto un ampio consenso, 190 sì, nessun voto contrario e 26 astenuti. In apertura di seduta la richiesta delle opposizioni di una capigruppo urgente per calendarizzare i lavori sulla nuova legge elettorale. La richiesta è stata accordata dal presidente del Senato La Russa, che poi al termine della capigruppo ha dichiarato: ho garantito che non ci saranno eccessive accelerazioni di nessun genere, nel senso che se qualcuno delle opposizioni ha immaginato che si potesse chiudere la legge elettorale prima delle ferie estive, ho escluso che questo possa avvenire. E sulla legge elettorale, ma anche e soprattutto sul tema della sicurezza e sull'autonomia, si sviluppa il confronto politico. Noemi Giunta.
2: Nessun cenno ufficiale nella nota post vertice, dunque, alla questione preferenze e franchi tiratori sulla quale la Premier aveva chiesto un chiarimento. È la ministra delle riforme Casellati a tagliare corto. Deciderà il Parlamento sovrano. Le opposizioni polemizzano sul timing troppo serrato, dicono, e il presidente del Senato La Russa convoca per giovedì la capigruppo. Tema sicurezza, maggioranza compatta nel condannare i fatti di Bologna e dopo il caso Roggero, Fratelli d'Italia lancia il disegno di legge mai più delinquenti risarciti dalle vittime, la Lega insiste per l'estensione della legittima difesa contraria a Forza Italia. Matteo Salvini.
3: È una comprensione nei confronti di chi viene aggredito a mano armata dal punto di vista della norma andrebbe fatta.
2: L'opposizione chiede a Premier e ministri competenti di riferire in Parlamento su Bologna. Il 5 Stelle Conte accusa la destra di strumentalizzare le violenze, ma anche il caso Roggero, e monta la polemica sull'autonomia dopo il via libera della Camera alle preintese del governo con 4 regioni. Non vi permetteremo di dividere l'Italia, attacca la segretaria Adam Schlein in aula.
4: Perché l'autonomia non è una riforma che migliora, così come l'avete scritta, la vita delle persone.
1: Gli scontri di ieri a Bologna, le parole di Giorgia Meloni per la Premier in giornata, vertice di maggioranza con i vice premier Salvini e Tajani e con il leader di Noi Moderati, Lupi. Il servizio di Carla Macrellino.
5: Inaccettabili per Giorgia Meloni gli scontri di ieri a Bologna, doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore sulla morte di Abdelrahim Fakir, senza pregiudizi né sconti per nessuno per la Premier, che puntualizza come nulla giustifichi la violenza contro le forze dell'ordine. Alimentare un clima d'odio trasformando le divise in bersagli è per la Presidente del Consiglio una grave irresponsabilità, concetto che riprende nel pomeriggio sui social quando invoca chiarezza e fermezza dagli esponenti di sinistra, che chiama ad un atto di coraggio nel prendere le distanze davanti alla vicenda ancora al vaglio della magistratura. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la Presidente del Consiglio, che si dissocia dal video di Vannacci, inserita a sua insaputa, spiega, e dal vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, la decisione di concentrare la maggiore flessibilità concessa dall'Europa su caro energia, dopo il previsto via libera del Parlamento, come per le spese su sicurezza e difesa.
1: Il caso Fakir e gli scontri di Bologna, in corso le indagini. La nipote del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia, si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco Lepore precisa: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta. Bruno Sokolovic.
6: Le immagini della guerriglia urbana nel centro di Bologna. Gli uomini della Digos partono da qui. La posizione di alcuni viene in queste ore valutata, mentre il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato, già rimesso in libertà con divieto di dimora. Gli scontri mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore, mentre torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
7: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
6: In città restano i segni e resta la tensione, mentre Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, su quanto accaduto parla così.
8: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni. Chi è stato complice anche moralmente degli scontri di Bologna, secondo noi, ha delle responsabilità di straordinaria gravità.
1: Voltiamo pagina, parliamo di sanità. Primi segnali di miglioramento per le liste d'attesa. 1,6 milioni di prenotazioni in più tra visite ed esami nel primo semestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Permangono però criticità in diverse regioni, tra cui Abruzzo e Sicilia, che hanno registrato un peggioramento. A dirlo i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Eleonora Belviso.
9: Nel primo semestre del 2026 il Servizio Sanitario Nazionale ha mostrato una maggiore vitalità, secondo i dati Agenas. Le prenotazioni complessive sono cresciute sensibilmente, quasi 8 milioni e mezzo le prime visite effettuate, circa 6 milioni e mezzo gli esami diagnostici, lieve miglioramento anche per le prestazioni programmate nel fine settimana. Risultati incoraggianti anche sui tempi di garanzia. Le prime visite rispettano i limiti nel 78% dei casi, gli esami diagnostici quasi nell'85%. Le urgenze e le priorità brevi registrano i progressi più evidenti. Tra le singole prestazioni spiccano i recuperi di colonscopia, gastroscopia e visita dermatologica. Le visite oncologiche restano sopra il 95%. A livello regionale il quadro è variegato. Miglioramenti significativi per Liguria e Lombardia. 10 regioni superano l'80% di rispetto per gli esami diagnostici, ma permangono diverse criticità. 5 regioni restano sotto il 70% sulle prime visite e altre, come Abruzzo, Sicilia e Sardegna, hanno visto un arretramento.
1: E questa era l'ultima notizia, termina qui il nostro notiziario e anche la nostra programmazione, che riprenderà domattina alle 7. Grazie a Federico Foroni in regia, da Stefania Benigni l'augurio di una serena serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Wow. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma no Mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, 22ª. Comuni Immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulico Biagio Antonacci. E in discesa anche La Testa Gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Dito nella Piaga.

saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa, è un Radio Date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marracash in 19ª posizione.

Entry invece in 18ª posizione, non altissima come New Entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi New Entry questa settimana alla 18ª posizione, e ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

ritroviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi Poesia di Sal da Vinci, in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo Radio Date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione e grande energia, questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio e dal 1º maggio è sempre nelle prime 20 posizioni, parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

forte discesa invece questa settimana, una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni. Una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone, diciamo, da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi c'è Ippi Yaho, perché anche no, il country pop di J-Ax. 1, 2,

finale in 13ª posizione, Wild Girl Vastet di Hanna, una radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Hanna.

continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione, ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Tutta Italiana anche la Top 10, e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band, Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top 10.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.

stante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa. Siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre all'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro. Quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate, e questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno, invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti. Tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella, ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione in discesa, anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Stare con

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane. Abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate, non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

Ottava posizione per l'artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco lo ascoltiamo, anche lui molto molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif con Buona Domenica.

0: Repubblica.
1: Settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il 1° maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In 7ª posizione Gaia con Bossa Nostra.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene. Una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane. Poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuore, che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

poi questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana, che ritroverete anche nelle clip sui nostri social. L'abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J, in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

spostano in su e giù di pochissime posizioni sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale, lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana ed è Sorry Scusa Lo Sento, parlo dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppano, e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore, anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppano.

saputo vivere senza penso un po' annoiarmi mai. Se penso un po'

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

Sei tornata con me perché avevi il ciclo, ti sentivi romantica. Intanto niente adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mamma, solo non ci sto, sono troppo fragile, mamma. No, mamma, no, solo non ci sto.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato

A volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1990, mi ritorni in mente, un anno in un'ora, attraverso le canzoni più vendute, i singoli italiani più venduti quell'anno, e un racconto veloce, un paio di minuti, dedicato agli eventi e ai personaggi del 1990. Si apre quindi un nuovo decennio, quello che ci porterà al 2000, un nuovo secolo, e il 7 di gennaio, per motivi di sicurezza, veniva chiusa al pubblico la Torre di Pisa. Altri avvenimenti in inizio anno: il 20 gennaio a Beverly Hills veniva assegnato il Globo d'Oro al film italiano, quindi Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso. Il 15 marzo, un evento che cambiò la storia dell'Occidente, il 15 marzo veniva eletto primo presidente esecutivo dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov, e il 18 marzo in Germania dell'Est le prime elezioni libera dopo 57 anni. Il 2 agosto l'Iraq invadeva il Kuwait, questo portava naturalmente alla prima guerra del Golfo, che poi puntualmente cominciò con l'operazione Tempesta nel deserto l'8 agosto, e naturalmente il via fu dato dagli americani e da George Bush, W. Bush, che era presidente. Altri avvenimenti: il 23 agosto la Germania dell'Ovest e quella dell'Est annunciano la loro unificazione. Per quanto riguarda l'Unione Sovietica, abbiamo accennato al nuovo presidente Mikhail Gorbaciov, che il 15 ottobre riceveva il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi per smorzare la guerra fredda e nell'aprire la sua nazione proprio all'Occidente. Film usciti durante quell'anno: nel 90 Balla con i lupi, Edward Mani di Forbice, Quei bravi ragazzi, Il padrino, la terza parte di quella saga, e Pretty Woman e anche Ritorno al futuro, parte terza. Ci lasciava nel 1990 il grande Sandro Pertini, il presidente della Repubblica Italiana dal 78 al 95. Anche Aldo Fabrizi, indimenticabile attore, moriva il 2 aprile del 1990. Greta Garbo, l'attrice svedese, un'icona di bellezza, il 15 aprile ci lasciava. Alberto Moravia, grande scrittore, il 26 settembre del 1990. L'attore Ugo Tognazzi, 27 ottobre, ed Enrico Coveri, il celebre stilista, il 7 dicembre del 1990. Riguardo Sanremo, nel 1990 tornavano a Sanremo e vincevano i Pooh con la loro Uomini Soli. Al secondo posto, manco a farla apposta, Toto Cutugno con Gli Amori, quindi eterno secondo. E al terzo posto una coppia che si creò proprio quell'occasione e portò fortuna a entrambi, Mietta ed Amedeo Minghi con Vattene Amore. E adesso le canzoni di un anno di classifica del 1990 in Mi Ritorni in Mente, un anno in un'ora. Alla prossima!

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte fanno da mangiare.

le donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.